canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

buongiorno a voi che solo adesso vi siete sintonizzati, tranquilli, non sentitevi in colpa, è normale, ci ascoltate a scaglioni in base alla vostra sveglia. Noi cerchiamo in qualche modo di accompagnarvi al lavoro con la nostra leggerezza, l'ironia e argomenti abbastanza tranquilli, semplici. Stamattina parliamo addirittura di quella goccia che ha fatto traboccare il vaso, quindi raccontateci se nella vostra vita c'è mai stata sta goccia. Se non c'è stata è grave, perché state subendo da una vita, ogni tanto dovete riempire il vaso e poi svuotarlo, e non parlo del vasetto quello che ha a che fare con la notte, sai, quando non vuoi alzarti dal letto. C'è Giulia: quando mi ha detto per l'ennesima volta sei troppo sensibile, dopo che gli avevo spiegato cosa mi faceva stare male, lì ho capito che non mi avrebbe mai ascoltata davvero, ho preso le mie cose e sono andata via. E hai fatto bene, Giulia, fammi sapere poi se tutto ciò è servito. La goccia a una riunione in cui il mio capo si è preso il merito di un progetto che avevo portato avanti io per mesi. Bastardo del tuo capo. Vedi, poi devi dire, amico mio, che non devo parlare del masto, che non devo accusarlo. Non tutti, però insomma alcuni sono così. Mio figlio mi ha chiesto perché fossi sempre triste, non potevo più far finta di niente, ho lasciato mio marito la settimana dopo. Vedi, anche in questo caso è difficile, però deve arrivare quella goccia che insomma in qualche modo deve far traboccare sto vaso. Quando mi sono vista allo specchio non mi riconoscevo più, vivevo in una situazione veramente incredibile, una funzione di un'altra persona, vivevo in funzione di un'altra persona, ho deciso di riprendermi. Bene, continuate anche voi a raccontarci un pochettino, no? Quando avete preso una scelta importante, decisiva, quella scelta che in qualche modo vi ha anche

0: progetti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fatto traboccare il vaso. L'argomento di stamattina semplicissimo: chi di voi non ha mai fatto qualcosa di eclatante per liberarsi di qualcuno o di qualcosa? Io tento di inserire la cuffia, perché quando c'è Simone Zagaria, lo sapete, c'è una convivialità diversa rispetto agli altri tecnici. Adesso me li faccio nemici. Ciro Froio and Company, ma lo sanno tutti, sanno che quando torno insomma da qualche che paese estero, ma anche italiano, porto il souvenir solo a Simone Zagaria. Ma lo devo dire, perché è così. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo Paolo in diretta con noi. Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Scusami, ti chiamo in netto ritardo rispetto all'appuntamento.
1: No, sono ancora in tempo per iniziare il lavoro.
0: Ah, okay,
1: allora,
0: vai.
1: Io sono un medico.
0: Ah, okay.
1: Un medico specialista in ortopedia. Mm. Allora, dall'inizio, subito dopo specializzato, comunque vinsi un concorso come ricercatore al secondo policlinico.
0: Sì.
1: Ricercatore, 800-900 euro, diciamo che essendo interno alla specializzazione, il professore comunque, diciamo, fra pari conoscenti scelse me, va bene. E quindi 900 euro mese, cioè non è che chissà cosa.
0: No, ma infatti stiamo già pensando, poca roba.
1: Bravo, esatto. Allora, il professore mi teneva sulla corda: non ti preoccupare, fra 3 mesi esce il concorso come professore associato, no? Tu comunque con i titoli che hai, così, voilà. E va bene, professore, Paolo si deve preparare la lezione per gli studenti, va bene professore. Paolo, c'è l'ambulatorio, va bene professore. Paolo, domani ci abbiamo un congresso a Reggio Calabria,
0: va bene professore,
1: le 11, va bene professore, così colà. Un giorno, cioè, io non ce la facevo più.
0: Insomma, le gocce continuavano a riempire, no? Il
1: bravo,
0: vaso.
1: Ecco. Esatto. Un giorno lui mi disse: ah Paolo, vedi se conosci qualche tuo collega che cercano un direttore a Piedimonte Matese. Vedi, è solo per titoli, non si deve fare l'esame. Vabbè, adesso mo faccio un paio di telefonate e vedo. Poi in mente a me dissi: ma quasi quasi ci arrivo io.
0: Avevo intuito, vai.
1: Ci arrivo. Comunque, alla fine andai, parlai con la direzione sanitaria, i titoli erano quelli là che erano, disse: vabbè dottore, se vuole firmare un preliminare di contratto, comunque a noi ci sta bene, non ti dico quando vi hai, comunque una bella cifra.
0: Eh no, dillo, dai, hai detto la cifra quella là di 800-900 euro.
1: Quasi il quadruplo del...
0: Porca miseria!
1: È come direzione...
0: Ci sta.
1: Una struttura.
0: Ok.
1: Esatto. Comunque alla fine io firmai e me ne andai, ma non dissi niente a nessuno. Il giorno dopo... andare al policlinico senza dire niente.
0: Bellissimo, vai.
1: Allora,
0: vai.
1: A un certo punto noi stavamo entrando in sala operatore. Ah Paolo, a proposito, vedi là, ma ci stanno quei vetri là, ma se poi tu sei alto, se puoi salire un poco sul lavandino, con una pezza, vedi
0: pure.
1: Di... no, non già facetti quando
0: vai.
1: Ma tu c'hai rotto, però dici una dopo 3 anni che hai su
0: come
1: per me. Cioè, adesso io amo in questo momento mi metto in ferie. Un mese, cioè, rimma, arrivederci. Ma perché il professore ha già accettato posto a Piedimonte Matese?
0: Grandioso!
1: Ma non mi ha mandato nessuno! No, professore, sono giudice. Già faccio più.
0: Sei stato un grande! E adesso invece sei ancora lì,
1: adesso
0: oppure hai cambiato?
1: Assolutamente sì.
0: Oh,
1: poi
0: che
1: anche
0: bello.
1: Un'altra specializzazione in medicina legale. Perché... E poi, Ando, la cosa fondamentale che comanda il coccolino.
0: Ma mica tu adesso fai pulire i vetri, no?
1: Assolutamente no.
0: Okay.
1: Io li tratto come colleghi.
0: Bravo.
1: Innanzitutto.
0: Ah, è così,
1: io
0: si fa.
1: Solo la parte burocratica e i rapporti con le ASL, sfortunatamente.
0: Vabbè.
1: E comunque,
0: bellissimo racconto.
1: Sempre colleghi.
0: Veramente. Doctor, ti abbraccio forte. Buona giornata. Ciao. Ma ce l'avati pacrafa. O dottore pure ci sei. O dottore. Ancora, io ho lavorato per 30 anni con un'azienda gestita da una famiglia con a capo la mamma. Morì la mamma, passò tutto nelle mani dei figli e del padre e fu la fine di una bella azienda tutta a risparmio, iniziando dagli stipendi, vedi? Poi ancora, ciao Antonio, la mia ragazza mi ha lasciato, ci siamo lasciati, faccio parte dei vigili del fuoco volontari, durante un intervento l'ho chiamata per annullare l'incontro al cinema con gli amici, al telefono mi ha rimproverato, mi ha accusato di non prendere sul serio la nostra relazione. A quel punto ho chiuso la chiamata, ho detto a un mio collega dei vigili del fuoco che il giorno dopo lasciavo la mia ragazza. Dopo l'intervento lo sapevano tutti, un saluto Fabio dalla Svizzera, un abbraccio anche a te Fabio. Vogliamo sentire giusto qualche vocale, Simone, poi lanciamo i Telegram prima delle news. Sentiamo un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quella del nostro dottore è stata veramente molto bella, anche se aveva già il piano B.
2: Me la goccia che ha fatto traboccare il vaso è quando lavoravo per una ditta di vigilanza.
0: Sì.
2: Praticamente tenevo tre stipendi arretrati, quelli di settembre, ottobre e novembre. E mi furono pagati il 24 dicembre alle 16:30 con un assegno.
0: Ok.
2: Quella è stata la goccia.
0: 24 dicembre.
2: Traboccare il vaso.
0: Ma vabbè.
2: Che li mandai a quel paese
0: e
2: il titolare ci rimase male perché già mi aveva programmato pure tutte le festività di Natale e di Capodanno. Disse io ora a chi ci metto? Ci metto
0: arrangiati.
2: I figli tuoi. Disse
0: bravo, bravo.
2: Visto che paghi così,
0: quando ci vuole,
2: che i figli tuoi si facciano anche loro il mazzo.
0: Ok, tra poco ancora di questa goccia parleremo, no? Che fa traboccare il vaso. Nel frattempo vi ricordo come inviare un Telegram, messaggio d'amore ironico di Spotto, veramente qualche secondo, quindi vi ricordo anche di verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando. 342 00 00 100.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda. Maxi operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli contro il traffico di droga nell'area nord della città. Dalle prime ore della notte del 6 maggio 2026 militari dell'arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari nei confronti di 14 persone gravemente indiziate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia della Procura Partenopea al termine di una lunga e articolata attività investigativa coordinata dalla DDA e sviluppata dai carabinieri tra il 2020 e il 2023. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati farebbero parte di un sottogruppo riconducibile al clan di Lauro, storica organizzazione criminale operante nel quartiere di Secondigliano. Al vertice del gruppo investigato ci sarebbe Vincenzo Di Lauro, ritenuto punto di riferimento dell'organizzazione. Gli inquirenti hanno documentato sotto il profilo gravemente indiziario l'esistenza di una struttura criminale stabile e organizzata, capace di gestire un articolato traffico di sostanze stupefacenti non solo a Secondigliano ma anche in altre aree della città. Cambiamo argomento. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato nella giornata di ieri l'ordinanza che dispone le chiusure delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio 2026. Il provvedimento, si legge in una nota del comune, si è reso necessario in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV alla città di Napoli. Il percorso papale interesserà alcune strade e arterie della città al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nonché il regolare svolgimento dell'evento e l'ampia partecipazione allo stesso. L'amministrazione ha ritenuto opportuno limitare gli spostamenti degli alunni e del personale scolastico. La decisione mira inoltre a prevenire disagi al servizio di trasporto scolastico e alla fornitura dei pasti che potrebbero essere compromessi dalle restrizioni alla viabilità. A Caivano i carabinieri hanno scoperto e smantellato una vera e propria attività di spaccio gestita da una giovane coppia di incensurati. Il sistema di occultamento della droga ingegnoso e ben strutturato non aveva nulla da invidiare alle più organizzate piazze di spaccio. L'operazione è stata condotta dai militari della stazione locale che da tempo monitoravano un appartamento sospetto. Determinanti sono state le voci provenienti dall'appartamento. Un uomo e una donna discutevano insistentemente di denaro contante. A insospettire ulteriormente i militari, il rumore continuo di un cassetto metallico aperto e chiuso più volte. La porta d'ingresso era aperta, a quel punto è scattata l'irruzione al grido di carabinieri. I due occupanti, una donna di 26 e un uomo di 27 anni, sono rimasti paralizzati. La coppia sposata e senza precedenti penali è stata subito bloccata. La chiusura con lo sport, il calcio. Dopo il rientro di Lukaku torna il sereno tra l'attaccante del Napoli e Antonio Conte. Dopo il confronto avvenuto nella giornata di ieri, il belga è tornato ad allenarsi con gli azzurri, pronto a rimettersi in forma in vista di questo finale di campionato. Intanto la squadra è al lavoro per preparare la sfida di lunedì prossimo contro il Bologna al Maradona, che può valere l'accesso matematico alla prossima Champions League. Ultima ora calcio, il lutto: è morto Evaristo Beccalossi, la storica bandiera dell'Inter, è morto all'età di 69 anni. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Ecco, vi vedo, dove siete? State andando a scuola? No, parlo delle mamme che accompagnano i bimbi a scuola. Vi vedo e vedo anche che questi bambini non sono più bambini, sono giovanotti, devono andare a piedi a scuola. Devono andare a piedi, ok? Devono fare le ossa come facevamo noi da piccoli. 342-00-00-100 per qualche telegram last minute, ma intanto procediamo immediatamente con il primo. Vediamo che succede. Vediamo un po'. Se becchiamo qualcuno, il primo, lo leggo insieme a voi. Ciao Manganiello, sono Arianna da Mugnano di Napoli. Potresti fare un telegram a mia zia Virginia? Io vorrei fare il telegram a Virginia, ma purtroppo la zia probabilmente sta ancora dormendo. Ancora, ne facciamo un altro, ne abbiamo tanti anche stamattina. Saluto tutti quelli che ci guardano in TV e ogni tanto vi trascuro, canale 76 del digitale terrestre. Io do un consiglio a tutti i negozianti, no? Al posto di così mettere solo la radio, mettete la TV, in modo tale che è più semplice, ecco, beccarci sul 76, ci vedete sia voi e sia i vostri clienti. Buongiorno, volevo mandare un telegram a Maria Grazia. Ok.
1: Pronto?
0: Maria Grazia, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
1: Tutto bene.
0: Ti leggo un messaggio velocissimo, sei già al lavoro, dove sei?
1: Sì, sto al supermercato.
0: Ok, cosa stai comprando? Adesso siamo curiosi.
1: Sì.
0: Senti, c'è qualche prodotto in offerta?
1: No, sto al banco salumi.
0: Ah, ok. Capigliate, prosciutto crudo, cotto, un po' di mortadella.
1: No, da grattugiare il romano.
0: Ah, ok, buono il romano. Allora, ti leggo il messaggio così ti libero velocemente. Dice, sì. Vorrei mandare un telegram a Maria Grazia e dirle che è la luce dei miei occhi e che da quando la conosco la mia vita ha un senso, da parte di Massimiliano. Messaggio d'amore per te mentre sei al banco salumi, ma ti rendi conto?
1: Grazie.
0: Ti sei emozionato un po'?
1: Bellissima, sì.
0: Che bello, che bello. Senti, allora gli prendi un po' di prosciutto, quello buono, non quello salato, ti raccomando.
1: Sì, vabbè, i prosciutti ce l'ho sugli occhi adesso.
0: Perché sei annebbiata da questo amore di Massimiliano. Vabbè, t'abbraccio forte, grazie, forte, ti faccio fare la spesa. Un bacio.
1: Grazie,
0: ciao, ciao Maria Grazia. Ciao. Immagino Maria Grazia al banco salumi, no? C'è il salumiere che affetta. A proposito di salumieri che affettate, e basta, lascio? Cioè, io ti chiedo 100 grammi, lasci 170, ma se te ne chiedo 100. Mi puoi fare 120, ma non me ne può fare 170. Poi ognuno, sai, dice vabbè, che ce fa? A parte lo produce, vabbè, ok. E te ne vende sempre il doppio di quello che tu. A volte io che faccio? Dico ok, modo faccio. Ne voglio 100, te ne chiedo 70. Me ne fa 70. Cioè, porca miseria, ma fai apposta allora. Vediamo. Buongiorno Manganiello, vorrei inviare un telegram a mio marito Giacinto.
2: Pronto?
0: Giacinto, buongiorno.
2: Sì?
0: Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, sappiamo che tu oggi compi 40 anni, è vero?
2: Sì, è vero.
0: Oh,
2: sì.
0: E allora tanti auguri da tutti noi di Radio Kiss Kiss Napoli, ma in particolare ti devo leggere un messaggio, posso?
2: Certamente.
0: Bene, dice, vorrei augurare a Giacinto, mio marito, un bellissimo compleanno, è un uomo eccezionale, un padre meraviglioso, un buon amico, averlo nella vita è una fortuna, lo amiamo immensamente, Flavia, Zoe e Leonardo, tutta la tua famiglia suppongo, no?
2: Sì.
0: Bene, cosa vogliamo? Innanzitutto auguri, perché 40 anni è una bellissima età, te la devi godere, poi quando arriva a 50 cominciano i problemi, te lo dico, ululure i cosci, tutte queste cose. Vabbè, detto questo, cosa vuoi dire alla tua famiglia?
2: Niente, che li amo, sono la mia vita, uh-huh. Sono felice di averli e di tutto l'amore che mi danno.
0: Che bello, che bella risposta. E oltre al messaggio bellissimo, festeggerete stasera con gli amici oppure niente?
2: Sì, siamo in famiglia, anche in un locale, andiamo a festeggiare.
0: Ci vuole, almeno ogni decennio bisogna festeggiare alla grande, dai, ci sta.
2: Sì, va bene.
0: Giacinto, tanti auguri, veramente di cuore. Ok?
2: Sì, grazie.
0: Ciao.
2: Grazie Antonio.
0: Ciao, grazie a te. 40 anni, bella età, quindi te la devi godere. Ancora buongiorno Manganiello, volevo inviare un telegram al numero, mi dai il numero, sono il papà e volevo fare gli auguri di compleanno alla mia principessa Alessia, che compie 8 anni. No, stiamo a fare gli auguri ad una signorina che compie 8 anni proprio oggi. Vediamo se ci risponde. In questo caso dovremmo avere poi la collaborazione dei genitori, no? Della mamma oppure dello stesso papà. Vediamo.
3: Pronto?
0: Vabbè, 8 anni, dai.
4: Pronto?
0: Non è Alessia. Non sei Alessia, giusto?
4: No, sono la mamma.
0: Ok, mi puoi passare Alessia, Radio Kiskis Napoli, la radio. Grazie.
4: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. No, se ne agita 8 anni, fate giù sviluppo, Alessia.
3: Pronto?
0: Alessia? Alessia?
4: Pronto?
0: Alessia, buongiorno, sei in diretta alla radio. Tu ascolti la radio ogni tanto? Ah, mi sta sentendo. Allora devi fare così, devi abbassare il volume, ok? Il volume della radio.
4: Sì.
0: Ok.
4: Sì.
0: Alessia, ma tu compi 8 anni?
4: Sì.
0: Oh, auguri, tanti auguri. Io sono quello che parla alla radio, che tu ascolti ogni tanto, giusto?
4: Sì.
0: Bene, ti leggo un messaggio. Dice il messaggio: tanti auguri alla mia principessa Alessia che compie 8 anni. Volevo dirle che è una bambina un po' timida, ma molto dolce. Le voglio tanto bene e a mia moglie, anche se in ritardo, abbiamo fatto 20 anni insieme e volevo dire che la amo tantissimo ed è una donna speciale. Ok, quindi sono gli auguri per te e anche per la tua mamma, ovviamente anche per il papà, perché sono 20 anni che stanno insieme.
4: Grazie.
0: Che
4: papà,
0: bello.
4: Ti amiamo.
0: Hai visto, papà, ti amano. Ti amo, però papà, caccia una cosa i soldi, giusto?
4: Sempre presente.
0: Sempre presente. Alessia, cosa vuoi dire a papà?
4: Che li voglio tanto bene.
0: E qual è il regalo che vuoi per i tuoi 8 anni?
4: Non lo so.
0: Un giocattolo, una bambola?
4: Stasera.
0: Ah, stasera, ok. Un bacio a tutte e due, un bacio forte. Ciao, ciao, ciao, tanti auguri Alessia, che bella. Ciao. Allora, vediamo il prossimo. Buongiorno, volevo fare un telegramma a mia moglie. L'amo da morire, si chiama Alessia. Ah, un'altra Alessia, ok, no, credevo fosse lo stesso. Per questo stavo tergiversando nel leggere il messaggio. E vedi APS, è la stessa ragazza? Ti ha chiamato 2 mesi fa, era in attesa e io speravo fosse un maschietto. E vabbè, oh, femminuccia, qual è il problema? L'importante è che sta bene, lo dici anche. Vabbè, dai, speravi un maschietto. Ma... Io speravo. Lady Oscar, Il papà voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Che bella la sigla di Lady Oscar. No, ti guardo solo, Simone, no. Avevo questo piccolo desiderio da lontano, ma so che non è possibile. Andiamo avanti, ne facciamo un altro. Antonio, puoi chiamare Gianluigi. È proprio lui che ha fatto traboccare il vaso quando ha giocato a basket con una palla da rugby. Ah, ok, vediamo se ci risponde. Saluto anche un altro bimbo che ci ascolta tutte le mattine. Giovanni mi dice: puoi salutare mio figlio Federico entro le 8:10, 8:11 abbiamo fatto un po' di ritardo, però spero che sia ancora all'ascolto. Un bacio forte da zio Manganiello. Annaggia, in questo caso niente. Poi vediamo, c'è Monica che mi scrive: noi andavamo a scuola già 10 anni da soli. È vero, Monica, invece adesso in genere accompagniamo i nostri figli fino all'ingresso e io sto a fare una battaglia affinché vadano da soli a scuola, a meno che non abitano, che ne so, a 30 chilometri. Ok.
5: Pronto?
0: Pronto, che bel pronto. Buongiorno, sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, come stai?
5: Bene.
0: Bene. Senti, c'è tuo marito che non
5: mi ha scritto. Che mi capita.
0: Hai visto? C'è sempre la prima volta. C'è tuo marito Pasquale e mi ha detto: vuoi chiamare mia moglie in diretta? Però mia moglie come si chiama? Non me lo ha scritto. Come ti chiami?
5: Cristina,
0: questo è un messaggio per te e dice: vorrei dirle, con tutto quello che ci sta capitando a livello di salute, voglio dire di non mollare mai, che l'amo immensamente, sono 32 anni di matrimonio che la sopporto, buona giornata. 32 anni di matrimonio, ma come si fa? 33, ha sbagliato pure un anno, hai visto? Ecco, un anno un anno lo voleva dimenticare. Senti, la cosa importante è che possa andare tutto alla grande in tutti i sensi. Poi c'è una domanda che ti devo fare: come si fa a stare con una persona per 33 anni?
5: Come?
0: Come hai fatto a stare con Pasquale 33 anni fino ad oggi?
5: Perché siamo molto innamorati. Allora io ho i problemi, diciamo, di salute, vabbè, io, però la salute di mia figlia.
0: Sì.
5: Siamo molto legati con mia figlia, con i miei figli, però la ragazza c'ha più difficoltà.
0: Ah, ok.
5: Per questo ci vogliamo bene tanto.
0: Sì.
5: Lui mi sta tanto vicino delle mie critiche che ho dell'epilessia.
0: Ah,
5: però
0: mi dispiace.
5: Mi aiuta tanto e mi ci sta vicino tutta la famiglia.
0: E questa è una cosa bellissima. Certo. Allora io ti auguro veramente il meglio, e poi quando uno si sposa, come dice, nella salute e nella malattia, no? No, come ho fatto? È una gattina così che ma non mi ricordo, perché io prima sono sposato tanti anni fa.
5: È un tettantico.
0: Sì, e quindi si vede proprio lì l'amore, no? Quindi ci sta tutto. Dai, allora ti abbraccio forte forte, in bocca al lupo per tutto. Grazie. E tanto amore per te e per Pasquale, va bene?
5: Grazie.
0: Un bacio, grazie. Ciao, sì, ciao, stammi bene, un bacio. Ciao, allora, ci fermiamo, un bel disco e torniamo con l'argomento del giorno che magari già conoscete. Avete mai avuto la possibilità, no, di riempire quel vaso? La goccia che ha fatto traboccare il vaso, tra poco nel pipistrello. Sono le parole.

0: so se avete ascoltato la prima ora, perché abbiamo chiamato un dottore, voleva raccontare la sua goccia, no, che ha fatto traboccare il vaso. Mi auguro che sia ancora all'ascolto, me lo auguro di cuore. Perché? Perché lui ci ha detto che lavora a Piedimonte Matese, un ospedale che sta lì, e lì, guarda caso, ci sono degli ascoltatori che mi scrivono questo messaggio: Manganè, devi dire al dottore che stiamo mettendo l'asfalto intorno all'ospedale proprio di Piedimonte Matese. Cacio scennesse 3-4 caffè, grazie. Guarda, allora ragazzi, fatemi sapere se il dottore veramente provvede, cioè se il dottore provvede a inviarvi dei caffè, abbiamo vinto. Io allora faccio una cosa, finisco il programma a qualsiasi ora, prima delle 9 me ne vado, perché ho raggiunto uno scopo infinito, cioè quello di far offrire il caffè da un dottore che ha chiamato, degli asfaltisti che sono lì, guarda caso, nei pressi dell'ospedale dove lavora il dottore che è arrivato grazie alla goccia che ha fatto traboccare il vaso. E allora ne parliamo ancora una volta. Sapete cosa significa poi, no, la goccia che fa traboccare il vaso? È quel momento preciso in cui, dopo tante piccole cose accumulate o grandi cose, succede qualcosa, magari anche di poco conto, che però vi fa dire basta, non ne posso più. Vi è mai capitato, oppure soffrite in silenzio, sopportate in silenzio da tanti anni senza mai scoppiare? E io vi consiglio di farlo senza pensare a niente, perché vi fa stare bene, perché poi dopo sicuramente troverete la soluzione giusta. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. C'è Stefano che scrive: io ho lavorato per 20 anni in un'azienda di famiglia e sono stato sfruttato all'infinito. A un certo punto non ce l'ho fatta più, ho mandato a quel paese tutti e adesso lavoro in un'azienda, mi rispettano e mi trattano veramente in modo umano. E poi ancora, Manganì, di al professore, noi siamo di Nola, dillo al dottore. Ah, ok, sono di Nola, però stanno ancora ascoltando gli asfaltisti, però stanno lavorando lì a Piedimonte Matese. Sentiamo qualche vocale, Simone, perché devo trovare un po' di messaggi scritti, siete tantissimi che state interagendo.
1: Ma sì, venerdì a scuola non si va. Manganì,
0: venerdì
1: tu papà vanno a fare sandre voto.
0: Ciao Manganì. Aspetta, ma papà sta qua, sto a Roma. Viene qua a Napoli, ma io devo andare comunque a scuola a Roma, cioè capite niente? Un papà se sta a Roma, no? A farsi cosa, in modo tale che chiudono le scuole a Roma, viene qua a Napoli, cioè che mazzo per io, quelli che lavorano qua. Andiamo avanti, pronto?
2: Ciao, buongiorno, io sono Rino da Cagliari. La mia più brutta figura, una bella figuraccia,
0: non è per
2: è
0: noi,
2: stato credo. Non riconoscere il marito di me.
3: Vabbè. Antonio, buongiorno, sono Teresa.
0: Ciao, Teresa.
3: La mia goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato con il mio lavoro. Io avevo 15 anni, ho iniziato a fare la parrucchiere, ho fatto la mia gavetta, zitta e muta, e l'ho fatta, ed è stato giusto così. Erano passati abbondanti 15 anni, già sapevo lavorare, per ovvi motivi cambiai un titolare, andai da un'altra titolare, e questo praticamente mi metteva a fare soltanto la spesa e disse che per lei era normale, ma io non avevo più i miei 15 anni, avevo oltre i 25, già sapevo anche lavorare, però zitto e muto io facevo quello che mi diceva. Antò, mi mise a fare la spesa per quasi 7-8 mesi, andavo solo a fare la spesa a lei. Un giorno mi scocciai, lei stava preparando una tinta per una signora, presi la tinta, presi la scodella e il pennello, gli butta tutto a terra e io me ne vado. Lei mi guardò
0: bene.
3: Disse: tu non farai mai la parrucchiera. E invece poi ho avuto la mia soddisfazione. Mo sono passati 35 anni
0: e faccio
3: ancora c'ho la mia clientela,
0: vedi?
3: E sono strafelice, amo il mio lavoro. E ogni volta che la vedo, perché capita, glielo ricordo, hai visto?
0: E fai bene.
3: Ho detto che non me l'hai fatto mai la parrucchina.
0: Secondo me, ciao, non devi neanche ricordarglielo, cioè la devi guardare a testa alta, ecco, ignorandola quasi. Sono Davide da Pianura. Cavolo, non dire da Pianura. Tra parentesi c'è scritto. Allora faccio una cosa, Davide, non leggo neanche il messaggio, perché non voglio metterti in difficoltà. Ragazzi, dovete scrivere prima quello che non devo dire, altrimenti poi dopo, vedi, non
4: Ando,
0: lo leggo.
4: Penso che i caffè non arrivano perché il direttore dell'ortopedia di Piedimonte Matese c'ha un altro nome, non si chiama Paolo.
0: Ah, ma non è il direttore, era un dottore.
5: Buongiorno,
0: ragazzi.
5: Pipistrelli.
0: Ciao.
5: Buongiorno a Massu Manganiello.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a chi c'è in regia, a Simone Zaccaria.
0: Ma chi è? Raffaele Damai.
5: Un braccio forte da Raffaele Damai.
0: L'imitazione, vedi? È fatta
6: sono
0: benissimo.
6: Da Casoria.
0: Sì.
6: La strada dopo l'estate.
0: Capito? C'è la finta, ci ha preso per i fondelli, oppure vogliamo risentire un attimo? Decriptiamo un attimo il messaggio.
6: Sono Angelo da
0: Casoria. Ok.
6: La strada dopo l'estate.
0: No, ragazzi, non riusciamo a capire. Poi c'è Chiara, mi ha dimenticato al mio compleanno. In che senso? Non tanto per la data, ma perché ho capito che per lui non era una priorità. E poi, quando mi sono incontrata con il mio ex fidanzato, avevo fatto i capelli, non se ne è accorto. Vabbè, ma chi se ne accorge? Se pensi che mia moglie si fa i filler e non me ne accorgo, cioè si è fatto usena addirittura e non me ne sono accorto. Cioè, voglio dire, ragazzi, a volte siete troppo petulanti, troppo invasive, cioè, ma noi teniamo tanta cosa, ci possiamo mai ricordare anniversari, compleanni? E dai, andiamo avanti. Caro dottore, mi duole avvertirla che la squadra di asfaltisti fuori dell'ospedale è composta da oltre 20 elementi voraci che non si accontentano di caffè. Prepari bene la tasca. Vediamo se il dottore c'è, non lo so. Abbiamo ancora qualche vocale, Simo? Vediamo. L'ultimo e poi mettiamo la pubblicità. Vediamo un pochettino che succede.
7: Ha
0: detto questo.
8: Angelo si è ingolfato.
0: Vabbè, la frizione è bruciata eventualmente. Va bene, tra poco chiamo Mauri che mi dice: se mi chiami ti racconto una storia che ha a che fare con una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se volete raccontare anche voi o Fattariel, scrivete chiamami al 342 00 00 100.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: caso. Sentiamo il fattariello di Mauri, che è già in diretta con noi. Mauri, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Eccoti qua, vai.
1: Che bello, ci fate sempre compagnia.
0: Grazie.
1: È una bella cosa.
0: Grazie.
1: Stamattina
0: a te
1: voglio dare il mio contributo.
0: Vai, siamo curiosi.
1: Perché nel 2013, fino al 2013, ma inizia da molto prima,
0: sì,
1: ero responsabile di un'azienda tecnica che girava comunque l'Italia, da trasfertisti di Napoli, parliamo di Napoli.
0: Ok.
1: Ero responsabile, stavo da un punto di vista economico molto bene, da un punto di vista umano malissimo, perché comunque l'ex titolare, datore di lavoro, se così si può chiamare, praticamente faceva schiavismo sia da un punto di vista lavorativo che da un punto di vista economico, perché le persone venivano proprio retribuite in modo, mettiamoci una pietra
0: una pietra dietro, non va bene, dai, non sopra, vai.
1: Esatto. Esatto, praticamente viene nel 2013, era il 31 dicembre,
0: sì,
1: facciamo gli auguri di Natale sul gruppo per il Capodanno, queste cose qua, e questo mi scrive in privato se avessi comunicato a due persone che non dovevano più scendere a lavorare.
0: Ahia.
1: Cioè, era già un periodo in cui mi faceva fare tutte queste cose così che mi facevano stare male da un punto di vista umano.
0: Un po' da parafulmine, perché, no?
1: No, da paraculo.
0: anche.
1: Perché lui si prende, cioè io devo dire,
0: esatto,
1: poi erano amici miei, erano proprio amici.
0: Mannaggia.
1: E non ce l'ho fatta perché era già tempo che non lo sopportavo più.
0: E poi il 31 di dicembre dovevi dire tutto ciò, cioè proprio a fine anno,
1: che
0: assurdo.
1: No, il 2 gennaio non dovevano venire al lavoro.
0: No, vabbè, assurdo.
1: Cioè così, che avevano perso il posto di lavoro, così io sono, quando sono sceso, lui, questi sono scesi tutti, lui mi fa, ma ci hai parlato, che non devono vedere più, dissi no, la verità, però voglio parlare con te, non voglio venire più al lavoro.
0: Ah.
1: E da lì ho iniziato un percorso, non nelle zone dove lavorava lui, quindi non gli ho fatto concorrenza da un punto di vista diretta.
0: Okay.
1: Ce ne siamo andati, siamo fatti la nostra azienda, e oggi siamo leader in Lombardia, non faccio nomi perché non abbiamo bisogno di marchette e pubblicità.
0: Okay.
1: Siamo leader praticamente del nostro settore da 15 anni e abbiamo creato una realtà con degli stipendi che praticamente sono il doppio se non il triplo rispetto alla media nazionale, con delle giorni lavorativi la metà di quello che lavoravo.
0: Complimenti.
1: Lavorare 14 ore al giorno, tutti i giorni.
0: Oh, dammi un numero di tre, ce l'ho, eventualmente vengo a lavorare con te, a questo punto.
1: Quindi volevo, altro che goccia, lì questo qua.
0: Bellissimo. Insomma, te l'hai magnata, ah, che soddisfazione.
1: No, allora, ma non mi piace come cosa, perché noi abbiamo in posti diversi, però da un punto di vista tecnico e lavorativo, sì.
0: E anche di etica, diciamo. Come no, come no. Va bene. Vai, grazie mille per questo racconto, veramente bello. Ciao, un piacere tutto mio. Poi c'è un messaggio che, ciao, che mi ha sconvolto. Quello di Terry, ve lo devo leggere. Allora, sono 20 anni che sopporto quella vipera di mia suocera. Giuro che è tutto vero. Veniva a casa a passare il dito sui mobili per vedere se fosse tutto pulito. Si informava e si informa solo del figlio e di cosa gli ho cucinato. Ma fai sul serio, mi fai dispetti. Dice che il figlio è una gumara. E mio marito se la ride. Un giorno ho sbottato, ho fatto un audio a mio marito, lo devo leggere come me l'ha scritto, ragazzi, scusate, è un po' pesante, riempendo di lote a lui, alla mamma, gira l'audio alla mammina. Ho chiuso per mesi con tutti, sono stati i momenti più belli della mia vita. Ma la domanda sorge spontanea, Terry, ma adesso sei ancora con lui e a questo punto con la mamma, oppure è finita sul serio ed è stata una parentesi dove hai respirato un pochettino e mo ci è arrivata quella goccia che ha fatto traboccare il vaso, no? Perché siamo curiosissimi. Ancora, sono Ernesto, lavoro in un'attività di famiglia, per 1.000 euro lavoro 8 ore al giorno, non solo faccio il mio lavoro ma porto anche nipotine a scuola, mi occupo di altre cose eccetera. Sì, ma noi vogliamo sapere, Ernesto, questa goccia che ha fatto traboccare il vaso, se c'è stata, se c'è. Sentiamo ancora qualche vocale, Simo, vediamo un po' che succede. Ma la suocera, ragazzi, è qualcosa di incredibile.
2: Buongiorno Pimicelli.
0: Chi è?
2: Antonio, senti un po', qui.
0: Di dove sei?
2: McLean, capo del Rom di Giuliano.
0: Sì.
2: Noi adesso fare matrimonio a gusto.
0: Sì.
2: Tu vuoi venire?
0: Va bene.
2: Mangani, buongiorno. Comunque, vieni lì, non si va a scuola, Mangani. Mi ha fatto prima immaginata ora, Mangani.
0: Venerdì, voi non andate a scuola, beati voi, mannaggia.
3: La goccia ha fatto da boccare il vaso. Sì. E niente, alla fine mi ha appiccicato un bicchiere perché caldo tutto l'acqua in nero.
4: Magani però ma fa di bonus messaggio Angelo da Casorio perché la madre grippa.
0: Ragazzi, non lo so. No. Sì, secondo me di cattivo gusto, evitiamo.
5: Non mi firmo perché sono un ascoltatore assiduo.
0: Ok, vai.
5: Però sono con Terry, ha fatta proprio boom.
0: Ma vogliamo sapere se adesso continua ancora la storia con il marito e con la suocera oppure no, perché lei mi ha detto è stato un momento bellissimo e ha parlato ancora però di mia suocera come se fosse ancora
5: buongiorno,
0: lì.
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrello.
0: Buongiorno.
5: Un bacione a tutti quanti e buona giornata.
0: Anche a te.
5: Hai fatto un rosario verde, tengo pure la febbre.
0: Ah, ma rosario la febbre? Ma davvero? Non c'è rosario qualche giorno? Pensate un po' come siamo informati con i colleghi che vengono quasi subito dopo il mio programma, no? C'è solo Vigliotti. Poi Irene dice: quando mi sono resa conto che avevo paura di dire quello che pensavo per evitare litigi, non è vita quella, e hai perfettamente ragione. A volte noi sopportiamo per anni, per mesi, proprio per paura, no, di rompere un rapporto, ma se stiamo male, se ormai veramente il vaso si è riempito, è giusto poi svuotarlo, c'è niente da fare. Poi vediamo: quando ho capito che aspettavo sempre che cambiasse qualcosa senza che cambiasse mai nulla, ho smesso di aspettare. E poi quando ho realizzato che mi sentivo più serena da sola, che in sua compagnia non serviva altro. Vedi, sono in tanti che in qualche modo poi aspettano quella goccia che possa far traboccare il vaso. E poi quando ho realizzato che mi sentivo più serena da sola, l'ultimo Enrico, la sensazione di essere sempre l'ultima ruota del carro, ovunque, al lavoro, a casa. A un certo punto ho detto basta e ho iniziato a farmi rispettare. Bravo, hai fatto benissimo. Continuate a raccontarci se vi va quella volta che veramente è arrivata quella goccia che ha fatto traboccare il vaso e cosa è successo, se avete risolto, se avete sbrogliato la matassa al 342 00 00 100. Gradirei anche qualche telefonata in diretta se vi va, 081 546 6873.

0: Ma come vuole il tempo, ragazzi? È le 8:37. D'altronde siamo pipistrelli e voleremo fino alle 9 insieme. Poi arriva Gianluca Vigliotti. In realtà già è qui da un'ora più o meno. Sapete che lui ha il sacco a pelo, dorme qui proprio negli studi. Prestazioni al mattino, prestazioni la sera. Insomma, lui ormai è diventato quasi, vabbè, il guru. Mi fermo qui. Ancora messaggi che riguardano l'argomento principe, cioè quella volta che veramente c'è stata quella goccia che ha fatto traboccare il vaso. Attenzione, clamoroso, è arrivato un messaggio di Terry, sarebbe l'amica con la suocera vipera. Vediamo un po' cosa ci ha scritto.
1: Magari sono sempre lanciato da casore.
0: Vabbè, il messaggio dice: la vedo ogni tanto, non le è andato giù il mio vocale? Sì, lo sapevo, faceva prima. Mio marito fa pattulille mamma ancora oggi, ma lontano da me. Ah, ok. Allora, standing ovation per te.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Le ho vista da Fratta Maggiore.
0: Vai.
2: Andò, ti mando tanti saluti.
0: Sì.
2: Io personalmente
0: sì.
2: E il mio amico Franco Manzo da Cavezzo.
0: Va bene.
2: Provincia di Modena.
0: Un bacio anche da parte mia, direttamente a Modena. Sentiamo ancora se c'è qualcuno che vuole raccontare.
2: Buongiorno a tutti.
0: Scuole,
2: ho vista da...
0: Sì.
3: Buongiorno, magari Antonio Cristian da Ischia.
0: Vai.
3: Comunque tu, tra un sondaggio, chiesti che l'altro, comunque sapi sempre di tutto quanto.
0: No, io perico pure i miei, ragazzi.
3: Che capere, ragazzi.
0: Ma qua capere, ma noi facciamo un sondaggio al mattino.
4: Buongiorno, su sei ma hai capito? Gli giochi me.
0: Ma quando mai? Ma assolutamente no. Ragazzi, al mattino lanciamo un sondaggio, poi sono anch'io che racconto i miei fatti. Sapete tutto di me, no? Addirittura che mia moglie sale a bombola al mio posto. Tutto sapete di me e io voglio sapere qualcosa di voi. Queste due ore di intrattenimento puro, il programma lo facciamo insieme. Poi c'è Elena che scrive: quando ho smesso di raccontargli le cose belle perché tanto la sua reazione era sempre fredda o distratta. A quel punto mi sono sentita sola anche mentre stavamo insieme. Mamma mia, è brutta cosa questa qui, hai fatto bene a tagliare. E poi quando ho detto chiaramente che una cosa mi feriva e la risposta è stata: sei troppo sensibile. Ho capito che non c'era volontà di capire. Beh, sono tanti i momenti in cui poi abbiamo detto basta, non ce la faccio più, lo diciamo ancora e lo dite ancora, molti di voi lo pensate ancora, però ancora non fate il grande passo per paura di perdere il posto di lavoro, la cosiddetta comfort zone. Bisogna pensarci bene, ma alla fine ti liberi veramente di un peso. Dopo l'ennesima promessa non mantenuta, non era una cosa enorme, ma ho realizzato che per me quelle promesse erano importanti, per lui no, e non sarebbe cambiato. L'ultimo, poi vediamo se c'è ancora qualche vocale: quando mi sono resa conto che mi giustificavo con gli altri per comportamenti che in realtà mi facevano stare male. Se devi giustificare sempre qualcosa, non torna. E ancora poi qualcuno mi dice: Mangani, ma c'è stata una goccia che ha fatto traboccare il tuo vaso? E hai voglia, e ti dico la verità, ce ne sono state alcune di gocce che mi hanno fatto sentire benissimo dopo aver rovesciato l'intero vaso, ma ci ho messo mesi, anni, non è che sono Superman, anzi io tendo molto a sopportare, no? Sia rapporti di amicizia, di lavoro ed altro, e ci metto a veramente sentire benissimo dopo aver rovesciato l'intero vaso, ma ci ho messo mesi, anni, non è che sono Superman, anzi io tendo molto a sopportare, no? Sia rapporti di amicizia, di lavoro ed altro, e ci metto veramente tanto tempo, però meglio tardi.

0: Ma con l'angelo?
1: Chiamavano Manganiella Capera.
0: Ma ancora? Raga, ma qua Capera, a parte come fa il cefatto mio, cioè, mi piace un po' inciuciare sicuramente, no? Poi sarà pure l'età, no? Quando arrivi a un'età, insomma, di 50 anni diventa Capero, c'è niente da fare, no? Chi l'ha fatta che questa, chi l'ha fatta che là. Ma è un modo per alleggerire la vostra ma di cosa devo parlare? Dello stretto di Hormuz, dell'economia che non va bene, di cosa devo parlare stamattina? Scusate, dalle 7 alle 9 si parla di cose leggere, di cose molto tranquille, free, altrimenti poi perdiamo il mood del pipistrello. Anzi, c'è qualcuno che scrive, scusate, ma che è successo? Sembra un po' come la storia del Cavalluccio di Così parlò Bellavista, semplicemente stiamo parlando di quella volta che avete detto basta, non ce la faccio più, e quindi il famoso vaso si è rotto, la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se avete delle storielle da raccontarci, fatelo al 342 00 00 100, ma anche telefonando in diretta allo 081 546 6873. Anzi, voglio fare un esperimento, non l'ho mai fatto, una telefonata, ecco, la prima che arriva e che mi dice per quale motivo su vaso si è rotto. Vediamo un po', 081 546 6873, perché io preferisco più i vocali. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: La voce che ha fatto traboccare il vaso per me è appena accaduta.
0: Ah, addirittura.
2: Perché mi trovo in macchina con il mio fidanzato.
0: E allora aspetta, fermi tutti, racconta, vai.
2: Mi stavo facendo vedere il Met Gala. Mi capita davanti Giorgina, la fidanzata di Cristiano Ronaldo. Invece di essere applicata a capire cosa fosse il Met Gala, magari un giorno di andarci insieme, hai salito con qua con panettone da Giorgina.
0: E vabbè, ti posso dire, ha ragione. Giorgina. Ma come non ha ragione? Giorgina esagerà, anche perché fa palestra, è soda, deve mettersi a passo con Ronaldo.
2: Io posso di non essere qualcosa in meno.
0: Però anche tu puoi dire anche Ronaldo ha il panettone. Anzi, fai una cosa, anche tu non sei da meno, hai detto con sì. Ma mandaci una fotografia così verifichiamo noi.
2: Lo vedrò.
0: Ok, manda una foto così lo facciamo ingelosire. Ok, vai, a posto. Okay. Aspettiamo il panettone, mi raccomando. Ok. ciao, un bacio, bellissimo, ragazzi. Quelle cose improvvisate sono le più belle, c'è niente da fare, no? È normale. Giorgino, ma prendete un bello panettone, Giorgino, come hai fatto caso? Quando sei Giorgino e Ronaldo, guardo sempre Ronaldo. È grave sta cosa.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
5: Me. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: No, stavamo ammirando il video, è bellissimo, di Gaia, fantastico. Il video, sia io sia Simone Zagaria, cioè tutti e tre, e anche Gianluca Vigliotti, ammiravamo proprio queste bellezze brasiliane, no? All'interno del video, queste venature un pochettino brasiliane e soprattutto le sfumature e il panettone. Ecco, visto che siamo. No, Gianluca, perché abbiamo parlato prima del panettone di Giorgina. Non so se conosci Giorgina, la moglie di Ronaldo. C'è stata un'ascoltatrice che ha detto che il fidanzato osserva sempre questo panettone di Giorgina. Però. Infatti no, stiamo aspettando il panettone suo, cioè della fidanzata di questo ragazzo, perché ha detto anch'io ho un bel panettone, ho detto allora mandalo a noi in modo tale che noi controlliamo, non è arrivato ancora ragazzi, no, tutti vogliono vedere il panettone, non c'è, ma stiamo parlando anche della goccia che ha fatto traboccare il vaso, e tutti a dire fammi vedere la ragazzi non ce l'ho il panettone della ragazza al momento, sentiamo qualche vocale al 342 00 00 100, e in attesa del panettone, se arriva, non lo so. Se arriva, non
1: sì,
0: so se
1: vabbè,
0: arriva.
1: Sì.
0: Chi è? Stava ascoltando in tempo reale.
1: Giorgina. Ma sì, va bene. La hit, pure rossa, stronzata. Non è meno da Giorgina. Che ha mai scubato. Non la conosco questa guaglione. Sicuramente sarà una bella guaglione. Voglio, stiamo parlando di Giorgina.
0: E che c'è? Scusa, allora uno non può avere il panettone più bello che il di Giorgina. Cioè,
2: buongiorno
0: Giorgina...
2: Antonio, buongiorno Pipistrelli. Buongiorno. Ragazzi, dai, vi lamentate di manganieri. Quello dice tutto.
0: Bravo.
2: Sembra un bambino a volte.
0: È vero.
2: Nel senso buono.
0: È vero.
2: Veramente dice tutti i fatti su.
0: Bravo, un po' come Peter
2: dai,
0: Pan.
2: Dai.
0: Lo sai che anche Michael Jackson si sentiva molto Peter Pan? No, ormai sono giorni che...
3: Tutta sta gente che fa tutti questi crini. Ma magnata vela, emoziona.
0: Bravo, diglielo.
3: Un programma goliardico, si ride.
0: Bravo, si ride. Speriamo di far ridere un po' quelli che ci ascoltano, di ironizzare un po' su tutto tra le 7 e le 9.
4: Buongiorno. Vogliamo una manganella, un
0: nacnello.
5: I barbieri di birra proprio.
0: Ma non ne ho vero, ma perché dovete mettere sta voce in mezzo?
4: Che
0: hai sentito su una capera? Cioè non lo. Ok, allora facciamo così, apriamo un po', abbiamo qualche minuto, siccome mi accusano spesso di non aprire mai la linea diretta, e avete ragione perché, ripeto, per ottimizzare un po' i tempi preferisco i vocali, stavolta lo facciamo, dai, lo 081 546 6873, potete parlare di quella volta che in qualche modo siete scoppiati, la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso, sentiamo un po', pronto? Vediamo se c'è qualcuno in diretta con noi, allora.
6: Anto, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Io sono scoppiato, ma dimmi che te ne vai a fare all'avvocato che mi ha parlato un'applica, insisti mi lanciano un botto proprio.
0: Ma come ti permetti di dire queste cose? Mi stai offendendo. Ma come ti ho fatto scoppiare? Io sono a coach, ma non ci ho potuto mai parlare sempre un applica 24 ore su 24, ma è mai possibile?
6: 25 su 24. 20,
0: ho capito, allora aspetta un momento. Ho scudetto, ma ormai lo scudetto l'ha vinto l'Inter. Noi siamo in Champions League.
6: Ma è una finta.
0: Ma come è una finta? Cioè, perché possono anche togliere lo scudetto all'Inter? Lo danno a Napoli? No, questo no, credo di no. Ha riattaccato? Ma state scherzando? Ma poi questa è la riconoscenza di un uomo che si alza alle 5 e mezza del mattino e viene qua a farvi compagnia per 2 ore. Ecco, la goccia che fa traboccare il vaso adesso è la vostra. Ok? Gianluca, vieni per favore, mo mi sono offeso. E io me ne vado, veramente, perché non è possibile che 2 ore mi trattate bene, poi gli ultimi 5 minuti arriva il bullismo da parte mia, da mia Imo, arriva Gianluca Vigliotti, dobbiamo parlare di sport, di calcio, che ci fa il no, non esiste ragazzi, io questa cosa non l'accetto, no veramente non l'accetto, no non l'accetti, ma no, manca proprio un minuto. Gianluca, scusami, secondo te
7: buongiorno,
0: è normale essere bullizzato da speaker di Radio Kiss Napoli?
7: Premesso il fatto che non sei bullizzato.
0: No, ma bullismo che devi tenia io.
7: Devi semplicemente prendere atto della volontà dei nostri radioascoltatori.
0: Ho capito, però perché prima mi trattano fino alle 8, alle 9 meno 3
7: perché
0: minuti?
7: C'è la grande attesa per il bar dello sport.
0: Ah, tu dici mi ascoltano perché poi devono ascoltare te?
7: Diciamo che fai anche un po' da traino.
0: Ma tu qua traino, ma io non sono traino in nessuno, Gianlu, ma stiamo scherzando.
7: Invece è una cosa molto interessante. Secondo me tu invece devi prendere atto e devi essere anche orgoglioso di questo.
0: Che me ne devo andare?
7: No, che non te ne devi andare, no, ma che lasci ovviamente il campo a chi è ovviamente molto più seguito.
0: Ma, no, che, ma non è sport, vero, ma non,
7: con tutta, ma la, non, con tutta la nostra,
0: cioè vuoi dire che io sono meno seguito di te?
7: No, perché, non mi sembra,
0: cioè,
7: non
0: qua mi stiamo parlando della goccia che fa traboccare il vaso, sì, stamattina, sì. Mo, cioè quasi quasi il vaso si è riempito, eh.
7: Perché si è riempito? Devi prendere atto, devi essere contento, noi siamo una grande squadra,
0: esatto,
7: e quindi tu devi portare l'ascolto ovviamente alle 9, dove c'è poi boato,
0: cioè io devo praticamente aprire una sorta di concerto, cioè esatto, tipo ecco, se esatto, devo essere un scartino che poi,
7: no,
0: dopo da
7: no,
0: spazio al piccolo,
7: c'è una sorta di piccolo special guest che,
0: come di piccolo special guest
7: che arriva,
0: e ma togli piccolo,
7: che lascia poi
0: basta
7: che
0: no,
7: lascia spazio ovviamente al
0: a che cosa, Gianluca?
7: Al bar dello sport. Quindi dovresti prendere, ma lo dovresti fare con
0: no,
7: gioia.
0: Non mi piace, no, la goccia è arrivata, la goccia proprio,
7: no, nessuna goccia,
0: no, no, la goccia c'è stata,
7: la goccia e gin, come
0: ricordi, cioè, mamma mia, vabbè, poi volevo fare la finta di arrabbiarmi e andare via, ma non ce la faccio, non ci riesco, no, non ci riesco.
7: I panettoni?
0: Lo conosci il panettone di Giorgina?
7: Sì.
0: Ma com'è secondo te?
7: Non male.
0: Non male, vero? Sì. Un altro panettone tipo Jennifer Lopez, non male, dai, anche quello.
7: Sì, anche Jennifer Lopez non è male.
0: Un altro panettone, quale potremmo annoverare?
7: Non lo so. Il panettone
0: Gaia pure.
7: Sì, Gaia c'ha un panettone.
0: Bel panettone, sì, pure Gaia, sì.
7: Un Pandoro, più o meno.
0: A me sì. Pure a te, Gianluca, non lo diciamo.
7: Il panettone non è male.
0: Non è male, guarda, è uno dei miei sogni. Ma
7: lo mangi con i canditi o senza canditi?
0: Dipende. No, non voglio. Non voglio fare
7: battute. Difficoltà, non ho
0: capito. No, perché no, senza canditi non mi piacciono i canditi. No,
7: non mi piacciono i canditi.
0: Nei panettoni meglio senza canditi. Gianluca, ecco, per usare proprio.
7: Sì, adesso ritorniamo al mondo precedente e sarebbe
0: bene che te
7: ne andassi.
0: Vado via, vado via, vi saluto. Saluto anche Simone Zagaria, saluto l'avvocato Vigliotti, saluto anche il sottoscritto Antonio Manganiello, che apre il concerto di Vigliotti,
7: esatto,
0: giustamente. Va bene, vai giù. Viva i panettoni, state a buon.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Gianluca Miranda, maxi operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli contro il traffico di droga nell'area nord della città. Dalle prime ore della notte del 6 maggio 2026 i militari dell'arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari nei confronti di 14 persone gravemente indiziate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Partenopea al termine di una lunga e articolata attività investigativa coordinata dalla DDA e sviluppata dai carabinieri tra il 2020 e il 2023. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati farebbero parte di un sottogruppo riconducibile al clan di Lauro, storica organizzazione criminale operante nel quartiere di Secondigliano. Al vertice del gruppo investigato ci sarebbe Vincenzo Di Lauro, ritenuto punto di riferimento dell'organizzazione. Gli inquirenti hanno documentato sotto il profilo gravemente indiziario l'esistenza di una struttura criminale stabile e organizzata capace di gestire un articolato traffico di sostanze stupefacenti non solo a Secondigliano ma anche in altre aree della città. Le attività investigative, supportate anche da intercettazioni e servizi tecnici mirati, hanno consentito di ricostruire la modalità operativa del sodalizio criminale attivo in particolare tra il 2019 e il 2020. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato nella giornata di ieri l'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti del territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio 2026. Il provvedimento, si legge in una nota del comune, si è reso necessario in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV alla città di Napoli. Il percorso papale interesserà alcune strade e arterie della città al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nonché il regolare svolgimento dell'evento e l'ampia partecipazione allo stesso. L'amministrazione ha ritenuto opportuno limitare gli spostamenti degli alunni e del personale scolastico. La decisione mira inoltre a prevenire disagi al servizio di trasporto scolastico e alla fornitura dei pasti che potrebbero essere compromessi dalle restrizioni alla viabilità. L'area ambiente del Comune di Napoli, servizio progettazione e gestione grandi parchi urbani con una disposizione dirigenziale, ha prorogato la chiusura dell'intero Parco Virgiliano fino al 1 giugno 2026 al fine di proseguire le lavorazioni in corso di esecuzione in condizioni di sicurezza. Ciò, si legge nel testo della disposizione, consentirà anche di eseguire le lavorazioni oltre che in condizioni di sicurezza anche con una maggiore celerità. Con successivo provvedimento si riserva di valutare con l'ufficio direzione dei lavori e il coordinatore alla sicurezza l'andamento dei lavori e la possibile riapertura di porzioni delle aree del parco per le quali siano ripristinate le condizioni di sicurezza per la fruizione al pubblico, fatto salve comunque eventuali proroghe del presente provvedimento. La chiusura con lo sport, il calcio. Dopo il rientro di Lukaku torna il sereno tra l'attaccante del Napoli Antonio Conte. Dopo il confronto avvenuto nella giornata di ieri, il belga è tornato ad allenarsi con gli azzurri, pronto a rimettersi in forma in vista di questo finale di campionato. Intanto la squadra è a lavoro al centro di sportivo di Castelvolturno per preparare la sfida di lunedì prossimo contro il Bologna al Maradona, che può valere l'accesso matematico alla prossima Champions League. Ultima ora, calcio e lutto. È morto all'età di 69 anni la storica bandiera dell'Inter Evaristo Beccalossi. Il cordoglio del Napoli con il presidente Laurentiis e lo storico compagno di squadra Lele Oriali. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio al bar dello sport con Gianluca Vigliotti.
11: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
7: il bar dello sport.

0: Il bar dello sport anche questa mattina qui su Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni, con la gioia di avere in cabina di regia Simone Zagaria, pronto per accogliere come sempre i vostri interventi allo 081 546 6873 e a scrivere, come state già facendo in tanti, i vostri messaggi, pensieri, commenti al 342 00 0010, che lo ricordo è anche il numero di telefono dedicato per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Si è già esibito Federico 49, è già pronto. Abbiamo aperto, avete sentito il notiziario di Gianluca Miranda con la triste novella su Evaristo Beccalossi, il Beck, è finito Beccalossi, dispiacere anche ovviamente del Napoli con Aurelio De Laurentiis, con Lello Reale, insomma una figura davvero storica del calcio italiano, ci dispiace davvero molto Beccalossi, grande giocatore, grande 10 Beccalossi. In casa Napoli il ritorno di Lukaku, che si allena in maniera differenziata, ieri si è incontrato con Conte, ritengo molto difficile il suo impiego in queste ultime tre partite, dovrà fare ancora allenamento differenziato, poi vedremo che cosa succederà a fine campionato. Si sviluppano ancora, ieri c'è stata una puntata davvero clamorosa del Bar dello Sport, vi ringrazio perché c'è stato questo confronto molto forte, molto duro tra le diciamo così due diverse posizioni. Su quelle che non vogliono nella maniera più assoluta contestare l'operato di Conte anche in questa stagione, con tutte le avversità che hanno caratterizzato l'anno, il campionato, la Champions, gli infortuni, tutto quello che è accaduto, e con chi invece diciamo sia un po' stanco di questo gioco da parte di Conte, vorrebbe vedere qualche cosa in più, insomma c'è stato un grandissimo confronto. Ma noi dovremo anche capire, e dovremo avere anche un pizzico di pazienza, che cosa accadrà in questa settimana. Io fisserei una deadline, c'è quella del 13 maggio. Segnatevelo sul calendario il 13 maggio, perché? Il 13 maggio è la giornata nella quale è l'ultimo giorno utile, ecco, diciamo così, per ufficializzare le candidature per il nuovo presidente della FIGC. Sapete che sono in corsa Malagò ed Abete, nessuno dei due ha ancora ufficializzato la posizione di candidato come nuovo presidente della FIGC, stanno sondando le varie adesioni, Malagò ha incassato quella ovviamente dei calciatori, quella degli allenatori, Abete c'ha la Lega Nazionale Dilettanti, si dovrà parlare con la Lega Pro, insomma c'è tutta una situazione politica da dover perseguire. Beh, ovviamente su Malagò, che sembra essere ovviamente in questo momento la figura più pubblicizzata, la candidatura più importante, beh, c'è un discorso da un punto di vista istituzionale, politico, non proprio favorevole, quindi si dovrà discutere molto, perché stiamo parlando di Malagò, perché molti pensano che l'avvento di Malagò come nuovo presidente della FIGC possa poi conseguentemente vedere la figura di Conte come nuovo commissario tecnico. Significa che Conte poi dovrebbe andare via dal Napoli, risolvere il contratto con il Napoli, c'è ancora un anno di contratto, e chi sarebbe poi il nuovo allenatore del Napoli. Il 13 maggio, completo, così vi lascio spazio, ci sono Domenico, Antonio, i tanti messaggi, il 13 maggio è anche la data della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Sapete che Sarri, ormai, diciamolo, dai, diciamolo in maniera molto evidente, mi sembra che tutti quanti stanno convergendo, non abbiamo parlato tempo fa, tempo addietro, che nell'eventualità, ove mai, nell'ipotesi Conte dovesse andare via, Sarri può essere sicuramente la figura in questo momento più avanti di tutte per sostituirlo. Ma Sarri, sapete che ha 2 anni di contratto con la Lazio, con Lotito. Ma voi pensate che se la Lazio facesse il miracolo di vincere la Coppa Italia con l'Inter, Lotito lascia libero Sarri? Insomma, quindi pensiamo a questo 13 maggio che può essere sicuramente una data importante. Allora, sono Francesco di Ponticelli, un saluto a tutto il Bar dello Sport e sentite condoglianze per Beccalossi, tante condoglianze alla famiglia del grande Evaristo, Vittorio l'orologiaio, vedete immediatamente ho aperto 2 messaggi che ricordano Beccalossi, che sicuramente ha lasciato un grandissimo ricordo. Ora blindiamo il secondo posto l'amico Marco Ballico, poi c'è Salvatore Piccolo e Snyder, un bacione al nostro Domenico, buon dì a tutti gli amici del bar dello sport, c'è il nostro amico Massimo Paz, che saluta anche Manganiello, Lelo da Quarto, complimenti a tutto il bar, un augurio di buon compleanno alla napoletana Doc Elena, saluti a Giovi, forza Napoli, primo degli onesti. Buongiorno campioni, in Italia il risultato per stasera da parte del nostro Domenico Antonio dall'Austria, ancora presto, è vero che Lukaku si sta allenando per giocare, ma a questo punto a che serve? La Champions è un passo, la falegnameria di Casoria. Saluto anche, buon caffè a tutti i presenti, un cordiale saluto al nostro amico Gerardo, sentite condoglianze per il Beck, la nostra adolescenza aveva un piedino, niente male, è vero, Francesco TDG. Da Eugenio il Trasaccano, se proprio Conte va via, perché non fare un pensierino al Ciolo? No, ragazzi, il Ciolo, Atletico Madrid ieri eliminato dall'Arsenal, stasera il ritorno tra il Bayern Monaco e il PSG. Se fossi stato Conte non avrei incontrato Lukaku. Luigi Lallarenella, le invio una canzoncella reggae per il bar dello sport. Mister X, l'hai vista alle 9.07? Grande Simone, ci prepariamo per il bar dello sport. Intanto però ci prepariamo ad accogliere con un grande abbraccio il nostro Domenico. Ci sei, Domenico? Buongiorno.
1: Sì, Dossi.
0: Come stai, Domenico?
1: Bene.
0: Lo conoscevi Beccalossi?
1: No.
0: No, è un giocatore di tanti anni fa, è molto bravo, purtroppo è finito. Vabbè, comunque, Domenico, come stai? Tutto bene? Sei pronto per questa giornata?
1: Sì, io sì.
0: Hai visto quanti abbracci, quante persone ti vogliono bene e ti salutano?
1: Io sì.
0: Sì, dimmi caro.
1: Posso salutare tutti, posso?
0: Cioè, sì, certo che puoi salutare tutti, certo, assolutamente. C'è anche Simone, vai, vai.
1: Allora, a te, a De Maggio, a Simone, a Fabio, a Lello, a
0: Felice,
1: a tutti. Napoli.
0: A tutti. Grande Domenico, grande.
1: Senti, a domani alle 9.
0: Alle domani, ti abbraccio. Grazie, grazie Domenico dei tuoi saluti. Felice, a proposito di Felice, è un sacco di tempo che Felice non ci chiama. Felice, tutto bene? Se ci stai ascoltando, dobbiamo assicurarci, io poi mi preoccupo quando per un po' di tempo non ci chiamate. Fate parte della nostra famiglia. Anche la falegnameria Art the Wood di Ponticelli fa le sentite condoglianze alla famiglia di Beccalossi. Un bacione a tutti noi, al mitico Domenico. Poi, buongiorno, stamattina volevo fare le condoglianze alla famiglia Beccalossi, Luigi da Mantova. Senza l'intervento di Domenico non inizia la giornata, è vero. Poi Domenico, se faceva anche il mio nome la giornata per me poteva anche finire, ti voglio bene, era Tony, va bene. Allora vado da Antonio. Antonio, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno caro, buongiorno.
2: Ovviamente condoglianze alla famiglia,
0: certo,
2: Beccalossi,
0: certo,
2: poi buongiorno a tutti gli amici del bar, a Domenico, a tutti.
0: Dimmi Domenico, dimmi Antonio.
2: Avvocato, io volevo fare stamattina un pensiero a voce alta.
0: Vai.
2: A voce alta con lei. Vedo che nell'ambiente serpeggia questa area di, tra virgolette, diciamolo, cambiamento, raffigurato nella figura di Sarri, ovviamente, ma penso che più che Sarri come uomo sia una voglia di vedere un Napoli diverso, tra virgolette. È quasi come se noi stessi tifosi lo stessimo metabolizzando, ma come una sorta di riverenza nei confronti di Conte. Diciamo, quasi ci sembra assurdo pensare che ci possa essere questo cambiamento. È vero che Conte comunque ci ha detto che lui, con lui siamo sicuri quasi sempre di poter lottare o tra primo o secondo posto.
0: Sì.
2: Abbiamo la voglia noi tifosi di pensare a un Napoli che sia, ecco, da quei primi due posti sempre, ma solo in campionato, e quindi pensare che questo sia il vero Napoli.
0: Antonio, la discussione, è la discussione del giorno, la discussione del momento. La figura di Sarri non è che, diciamo che è una conseguenza, o meglio, sarebbe una conseguenza la figura di Sarri, ribadisco, ove mai dovesse interrompersi il rapporto tra Napoli e Conte, o di comune accordo, o da parte di De Laurentiis, o da parte di Conte che sceglie la nazionale, non lo sappiamo. Quello che accadrà non lo sappiamo, è tutto ancora da scrivere.
2: Perché, ma io vedo per dire, tipo per dire, anche la partita di ieri sera, vedo un calcio europeo che in Italia attualmente non esiste, ma non solo nel Napoli, E io penso che in passato noi quel calcio comunque con forse lo diciamo poco, ma noi con Spalletti in Europa questo calcio l'abbiamo visto.
0: Sì.
2: Anche con lo stesso, cioè siamo stati la squadra che ha messo sotto il Liverpool, ha messo sotto l'Ajax, cioè comunque abbiamo avuto quel periodo di sembravamo anche una squadra molto europea.
0: Sì, no,
2: quindi dico allora noi tifosi con noi stessi dobbiamo dirci: vogliamo un Napoli che sia questo sempre in campionato o vogliamo aspirare a qualcosa di più?
0: Apriamo il fronte.
2: Per aspirare bisogna avere coraggio, e
0: sì,
2: il coraggio in questo momento sarebbe quello di lasciare un uomo come Conte.
0: Vedi, quindi la discussione è sempre molto aperta e stamattina ci sarà ancora ovviamente una presa di posizione di chi è d'accordo con questa situazione, sul fatto che il gioco ci serve un gioco migliore, che vuole divertirsi di più, e chi invece vuole rimanere primo e secondo, anche probabilmente non guardando il massimo dello spettacolo. Ve lo vediamo. Antonio, ti ringrazio.
2: Grazie a lei, avvocato.
0: Ciao, ti abbraccio di cuore. Buongiorno, sentite condoglianze alla famiglia Beccalossi. Ci saluta Enzo da Quarto. Buongiorno avvocato, felice chiama altre radio, ma non credo che chiami altre radio. Io mi sono contento perché ha accolto il nostro invito, finalmente, eccolo qui, felice. Buongiorno
3: Luca, buongiorno, e ti seguo sempre. Che ne pica gli altri?
0: Io non lo so,
3: te e Carlo Albino, non me ne vergogno.
0: Sì, vabbè, ma al di là di questo, io non, per carità, sei sempre libero di fare quello che vuoi, quindi ognuno è libero,
3: seguo
0: di fare.
3: Seguo Susi.
0: No, ma io quello che chiedo,
3: c'era dopo la partita,
0: sì, ma
3: specialmente quando sento il nostro grandissimo,
0: ma eravamo preoccupati sì, perché non intervenivi da un po', e quindi eravamo,
3: no, perché sono stato un po' tranquillo, vi ascoltavo.
0: Ok, in silenzio.
3: Sempre.
0: Un silenzio assordante era il tuo.
3: Io comincio dalle 7 con il mitico Antonio, che poi alla fine vi volete bene alla fine.
0: Io, anche noi ti vogliamo bene, perciò stamattina ti abbiamo chiesto un intervento.
3: E
0: proprio
3: io sentito e ti ho subito ascoltato, ecco, cercando di prendere la linea.
0: Dovevamo rassicurarci che tu stessi bene.
3: Benissimo, Gianlu.
0: È proprio perché ti vogliamo bene, capito?
3: Un bacione anche al nostro grande mitico Domenico.
0: Domenico, grazie. Felice.
3: A Susi, a Sofia.
0: A tutti quanti.
3: E tutti gli altri.
0: Everybody, every song. Grazie.
3: Every song.
0: Grazie.
3: Comunque.
0: Sì. Forza Napoli!
3: Dobbiamo.
0: No. Prego.
3: Posso? Dobbiamo Prego. Essere contentissimi.
0: Contentissimi.
3: Tutto quello che ci è capitato, il secondo posto, per me è una grande conquista.
0: Ti vedo
3: Dobbiamo
0: maturato.
3: Ringraziare Conte e i nostri giocatori.
0: Ti vedo molto maturato, Felice. Vedo molto.
3: E l'età avanza.
0: All'età avanza. Grazie, Felice, ti vogliamo bene, grazie di cuore.
3: Anche io, un mondo di bene.
0: Ciao. Forza Napoli, ecco. Benissimo.
3: Napoli.
0: Grazie, molto gentile. Felice era con l'arrotino, ci scrive Walter 78. Sono già stanca di questo Conte. Sì, Conte no. Vorrei già essere a Castel di Sangro, seduta a vedere il mio Napoli con Conte e con un altro tipo, il grande Sarri. Saluti a Domenico Maria 74. Mi associo a tutti per le condoglianze alla famiglia di Beccalossi. Luigi da Albenga, che ci scrive: se lo Tito con la vittoria della Coppa Italia non lascia andare via Sarri, perché ne dovremmo andare via Conte con lo scudetto, Supercoppa 2 e secondo posto? Ce lo scrive il nostro amico Luigi. Conte tutta la vita, ci scrive un nostro amico che però non si firma, non me ne voglia, eccolo qui, sono già discorso allenatori, eccolo. In passato molti sono andati via per limitazioni sul mercato. Poi Conte è asciutto pazzo padrone, cioè nel senso che ha dato ampio spazio al mercato. Domanda: quale sarà la linea della società se il prossimo allenatore non si chiamasse Conte? Paolo D'Aversa. Beh, interessante. Sentiamo Alberto. Alberto, questa discussione. Buongiorno a te, eccoci qua, ben arrivato. Alberto, ci sei?
4: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti.
0: Eccoci.
4: Un saluto a tutto chi si chiama Forza Napoli.
0: Sì.
4: Un augurio al nostro Ciruzzo Mertens e alla mia figlia anche, che oggi compie gli anni.
0: È compleanno di Mertens.
4: Gli altri, sempre Forza Napoli, avvocato.
0: Sì, è già finito? Tutto a posto, è finito. No, ma è compleanno di Mertens oggi? Quindi,
4: sì, compleanno di Mertens.
0: Ah, bene, insieme a quello di tua figlia. Come si chiama tua figlia?
4: Ciruzzo.
0: Come si chiama tua figlia?
4: Francesca.
0: Compleanno, auguri a Francesca, grazie.
4: Grazie
0: Alberto.
4: Sempre.
0: Poi, ecco, stavamo per perdere Felice, se un Gelson da Norimberga. Ho letto su una nota rivista sportiva un'intervista a Sarri nella quale si chiedeva di un suo eventuale ritorno a Napoli. Ha parlato di fantacalcio, sì, è vero, lo ha detto. Poi ci saluta il nostro amico Giuseppe. Ciao Gianluca, se Elmas non dovesse essere riscattato, consiglierei Simsir del Midtjylland, 23enne di grande qualità, lo vado a vedere. Gianluca Langella non lo conosco. E poi buongiorno i ragazzi del Vivaio, we love Tropic Plants, quest'anno ci sarà il ritiro a Castel di Sangro, certo, sarà un piacere rincontrarla, la ringrazio, grazie ragazzi. Nicola, vengo da te, buongiorno.
5: Pronto?
0: Eccoci Nicola, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, è sempre Forza Napoli, un saluto da Ischia.
0: Ah, Nicola da Ischia, l'amico di Spiccandiello, eccoci Nicola, buongiorno.
5: Buongiorno caro Gianluca, allora sono sempre fiducioso nonostante diciamo una leggera merita, perché tu lo sai, io ero fiducioso di lottare fino alla fine per il titolo. Primis Antonio Conte deve capire che io lo stimo perché è un vincente, anche se negli ultimi 3-4 mesi il suo gioco ha fatto un po'
0: ha lasciato un po' a desiderare.
5: Però l'importante è prendere di nuovo il comandante, deve capire che noi napoletani vogliamo il risultato, ma vogliamo anche un gioco all'inglese, degno del nome Napoli.
0: Nicola, ma sei incontenta? Parla.
5: Deve far rimanere Antonio Conte con un anno di contratto, secondo il mio modesto parere, perché siccome Napoli è una società, una delle società più pulite che ci sono, o gli rinnova il contratto per altri 2-3 anni, Antonio Conte deve sciogliere il contratto, magari o viene Mister Sarri, o viene chiunque viene, comunque ben lieti di avere lì.
0: Però tu sei un po' incontentabile, Nicola, sei un po' incontentabile, tu vuoi il Napoli che vince, il Napoli che gioca bene, ma mica si può avere tutto, Nicola.
5: No, però un anno di contratto con Conte non mi accontento come un contentino, cioè vabbè, ci abbiamo un altro anno di contratto e facciamo dopo quest'anno poi si vedrà. Io non sono contento perché Napoli avere un progetto, visto che i vari Ferguson non ci sono più, ma almeno se vuoi rimanere a Napoli rinnova il contratto per almeno altri 2-3 anni, sono d'accordo con Fedele.
0: Quindi rinnovo a Conte. Va bene, Nicola.
5: Grazie a Forza Napoli, Gianluca.
0: Grazie, mi saluti a Spiccandiello? Sì? Anche è caduta la linea. Se dovesse arrivare Sarri ci vorranno meno giocatori da prendere, quindi penso che quest'anno il bilancio avrà la priorità e la scelta sarà inevitabile. Quando chiama il nostro amico Ischia, perché penso sempre al Coniglia? Coniglia la cacciatore ischitano, sempre buona. Visto che leggi i miei WhatsApp, voto per Manganiello, non li mandi. Chi è? Non lo so. Manganiello. Come funziona se noi abbiamo Conte sotto contratto? Può andare alla nazionale se abbiamo Spalletti idem con Sarri? La cosa dovrebbe cambiare, ma perché c'è Lotito di mezzo? Ricordiamo che Sarri è stato fregato da Lotito, che prima gli ha fatto firmare il contratto e poi gli ha fatto sapere che non si poteva operare sul mercato. Sì, Lello Russo è stata una stagione molto particolare, ma ripeto, però Sarri ha firmato un contratto per altri 2 anni. E ribadisco, conoscendo Lotito, ma secondo voi, con tutte le contestazioni che Lotito ha a Roma, se Sarri diventa ancora più eroe, mo sta facendo benissimo, no? Oltre ad aver vinto anche a Napoli, ha vinto le ultime partite, se Sarri batte l'Inter, vince la Coppa Italia, va in Europa League, che fa Lotito? Lascia Sarri libero? Io ho qualche perplessità, ragazzi, cioè, ma vado di logica, attenzione, vado esclusivamente di logica in questo discorso. Come De Laurentiis anni fa prese uno sconosciuto come Sarri, ora opterei grosso come allenatore, Marella da Napoli. È stato un pensiero, ma non si attua. Pochi ricordano che se Maradona saltava, Ferlaino cercava di prendere... Ah, Beccalossi, è vero, bravo, avvocato Roberto Mele era un'alternativa al nostro grande Diego se fosse saltata l'altra trattativa del grande Dios. Salvatore, vengo da te, buongiorno.
6: Sì, salve avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
6: Io ho fatto un intervento ieri, la mia chiosa finale forse poco felice a
0: ah, la ricordo, sì, la ricordo, quella non c'è,
6: perché forse
0: non c'è piaciuta, non c'è
6: su quello che potevano essere
0: è stato molto bello il confronto tra Carmine e tra te, insomma, le due posizioni, quel finale, insomma, ci ha sorpreso, visto il tuo spessore,
6: diciamo, anche un modo per drammatizzare un po' il tutto, perché poi non bisogna mai prendersi un po' troppo sul serio quando si parlano di questi argomenti. Però al di là di questo, il focus principale secondo me non era soltanto sul discorso tecnico, che ieri ci siamo avventurati in questa cosa, non essendo tecnici, ma stiamo al bar e quindi ne possiamo parlare anche noi.
0: Ma è stato molto interessante e stimolante. È stato
6: proprio sul discorso di Conte progetto, perché Conte non è un modo di giocare, un modo di stare in campo. Conte è un progetto, Conte è molto dispendioso, fatti da giocatori fatti, costosi, con ingaggi alti, cosa che noi non abbiamo mai fatto e che non ci possiamo permettere. Se oggi analizziamo la rosa del Napoli, le cosiddette plusvalenze che ci hanno sempre portato dei bilanci favorevoli e quindi degli investimenti mirati per poter fare delle buone squadre, in rosa oggi non ce ne sono proprio più. Forse ci sta solo Alisson, che è stato preso a gennaio, non per scelta di Conte. Forse c'è Vergara, che è saltato fuori dalla naftalina, non per merito di Conte. Ma poi non c'è più nessun altro, quindi la mia preoccupazione, che non è quella delle tasche di De Laurentiis, perché saranno sicuramente molto più piene delle nostre, ma è proprio sul progetto Napoli con questa piega, perché io non vedo futuro. Cioè, oggi si parla di quasi 20 milioni di euro di bilancio in perdita,
0: anche qualcosa in più. Anche qualcosa in più.
6: E continuando con questo tipologia di progetto, che potrebbe anche essere in parte vincente, perché anche io sono stato contento quando è arrivato Conte, perché sapevo che era una sorta di
0: garanzia. Ma è molto chiaro, è stata cambiata la strategia societaria.
6: Ha fatto il suo tempo, il suo percorso. Adesso Napoli deve ritornare a fare quello che ha sempre fatto, cioè una squadra valida, forte, basata sulle plusvalenze, con giocatori bravi da valorizzare e cercare
0: vediamo.
6: Dobbiamo anche dimenticare che noi non ci siamo abituati alla vittoria, ci siamo abituati forse a un tipo di calcio diverso che rimpiangiamo, ma soprattutto ci dobbiamo anche rendere conto che noi siamo
0: è molto chiaro,
6: non è che si può vincere tutti gli anni, ecco, e possiamo permetterci un allenatore vincendo con un progetto molto dispendioso.
0: No, è tutto chiaro, Salvatore, il tuo pensiero lo hai ancora di più specificato oggi. Mi sembra chiaro che il Napoli abbia scelto con Conte, dopo due anni fa, di cambiare strategia, che ha portato ovviamente dei successi. Adesso dovrà capire cosa e decidere insieme di comune accordo cosa continuare a fare o meno. Grazie Salvatore, ti abbraccio. Intanto ci scrive il nostro amico Antonio dall'Austria. Mister, visto che sei in ascolto, non te ne puoi andare via così, devi prenderti la rivincita, devi riportare il tricolore, caro mister Antonio Conte, se ci stai sentendo. Sentite Antonio dall'Austria, non dimentichiamo che Sarri, dopo il grande furto subito nei 91 punti, è andato a allenare la Juve. Per me è più Sarri a Napoli. Un abbraccio, forza Napoli, da Alessandro Tene Pulitore. Buongiorno, vuoi vedere che Mozart è meglio di Conte? Dai, non scherziamo, Nando da Ercolano. Allora, chiedo a Peppe di avere un attimo di pazienza in linea, perché sono andato oltre per la pubblicità, vado da Zagaria, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.

0: momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione, 9 e 10 maggio. Si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Amici del Bar dello Sport, di nuovo in diretta, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Simone Zaccaria in cabina di regia che mi ricorda che ci sono al telefono Peppe 1 e Peppe 2. E quindi tra poco due Peppe interverranno in diretta su questa discussione che questa settimana sta letteralmente dividendo, non voglio dire spaccare, ma dividendo il popolo azzurro sulla questione ovviamente di Conte, sul ipotetico arrivo di Sarri, ove mai Conte non dovesse ovviamente proseguire nella sua avventura con il Napoli, con tutte le sue sfaccettature. Maurizio dice: l'Atletico Madrid con Simeone in panchina da 14 anni e sono 5 anni che non alza un trofeo. Fosse successo a Napoli, cosa sarebbe accaduto? Hai ragione, ma tutti questi che vogliono Conte a vita lo sanno che ci porterebbe al fallimento, vedi? C'è proprio una situazione. Sarri mi fa un po' paura sulla panchina, ma allo stesso tempo penso che se indovina con l'organico che oggi il Napoli vogliamo, non ce n'è per nessuno. Poi se resta Conte ci fanno un grande piacere, ecco, lui rimane un po' in mezzo. Io non capisco questi perdenti che vogliono una squadra da centro classifica che faccia bel gioco. Mandate a tifare altre squadre, che modo di ragionare? Io mi tengo stretto Conte che è un vincente. Questo lo scrive Umberto Piro. Buona giornata anche da Giovanni. Bar dello Sport, per me Conte è il top, però si dovrebbe rivoluzionare un po' con un gioco più offensivo e veloce e meno difensivo. Roberta, ma solo a me l'urlo dei tifosi interisti e i campioni se non noi sembrava rivolto a noi? E vabbè, sì, era, insomma, erano un po' arrabbiati, diciamo così. E poi concentriamoci, dovessimo incappare una giornata come quella con la Lazio giocando col Bologna, sono d'accordo, troviamo argomenti post campionato, insomma, Ciro smart working. Peppe, vengo da te, buongiorno. Peppe 1, buongiorno.
9: Buongiorno. Peppe 1, Gianluca, un abbraccio forte forte a te e a tutta la mia Napoli, sì, al quale va il mio amore e i miei saluti dalla Calabria.
8: Il nostro amico Peppe da Soverato, eccolo.
9: Gianluca,
8: qua.
9: Due cose veloci. Vai. Allora, uno è un messaggio, sì, ok? Che va, tu lo sai che sono pro Conte,
8: sì,
9: e va a proprio al nostro grande mister. Sì. Non può che c'è coraggio, mister
8: non, Conte, c'è Peppe da Soverato che ti può dire. Diglielo, si sta sentendo.
9: Coraggio a mettere una squadra più offensiva e meno passaggi lì indietro, perché noi effettivamente il possesso di palle ce l'abbiamo, tutti i passaggi che buongiorno e compagnia pelle fanno a rete portiere.
8: Siamo la squadra che passa più palloni indietro al portiere, sì.
9: Esattamente. Il quesito che ti volevo chiedere invece è un altro. Oria, in provincia di Brindisi, volesse sapere se ci sono tifosi del Napoli, perché io domani sera devo andare a suonare.
8: Sì, già l'hai detto, sì, l'hai
9: devo
8: detto.
9: Dire saluti. Al bar dello sport.
8: Allora sentiamo, c'è Luigi da Brindisi che ogni tanto ci scrive e vediamo un pochettino se risponderà qualche amico brindisino. Oria, hai detto Oria, c'è il concerto di allora, Peppe da Soverato a Oria.
9: Sera, noi siamo la Moriata Nera lì a Oria,
8: da Moriata Nera, folla delle grandi occasioni,
9: ne parliamo da vicino, sì, hai capito?
8: Ok, perfetto, va bene, grazie Peppe, ti avranno ascoltato da Oria in provincia di Brindisi, folla delle grandissime occasioni, sold out ad Oria in provincia di Brindisi per la Tammurriata Nera di Peppe da Soverato. Buongiorno, ma è possibile sentire i tifosi che non vogliono Conte con tutto quello che è successo? Siamo fortunati del secondo posto, anche con gli arbitraggi. È meglio addormentarsi sul divano vedendo il Napoli di Conte o cambiare e vedere finalmente un bel gioco? Aniello da Portici Bella Vista. Ragazzi, è clamorosa questa divisione, è davvero clamorosa. Con mister Conte in panchina conviene guardare ogni suo campionato soltanto le ultime due partite, nel caso siamo vicini al titolo. Le prime 36 sono uno strazio, senza un gioco, senza un'anima. Nel weekend, per evitare stress, meglio farsi una passeggiata a via Caraccio. Vittorio, mamma mia. Secondo lei, se resta Conte, De Laurentiis ha la forza economica e la pazienza di supportarlo, visto che salvo McTominay non abbiamo giocatori che possiamo rivendere? Antonio da Gerola, grazie per esserci vivo in provincia di Venezia, fate tanta compagnia e mi aiutate a non pensare a combattere questo male che ho. Ernesto, amico mio, che piacere Ernesto, cioè, grazie per questo messaggio, ci dispiace molto, ti siamo assolutamente vicini. C'è l'altro Peppe in linea. Peppe, buongiorno.
10: Avvocato carissimo, buongiorno.
8: Ciao Peppe, buongiorno a te.
10: Allora, avvocato, io noto io vi seguo sempre, lo sapete.
8: Grazie.
10: Noto, diciamo, la forza che abbiamo di rinnegarci, di rinnegare il nostro passato, che solo noi napoletani possiamo fare. Cioè, noi stiamo rinnegando Sarri, che non ha vinto, e sappiamo tutti come non ha vinto e come ci siamo indignati quell'anno. E facciamo sempre un confronto con Sarri. La disamina che ha fatto il radioascoltatore prima, economicamente, del Napoli non fa una piega.
8: Vero.
10: Non fa una piega. Sì. E allora il confronto in questo caso lo voglio fare con Spalletti. E voglio ricordare che gli vendemmo i migliori giocatori.
8: Andarono via tutti, fu una sorta di rivoluzione. Sì. No. Fu una rivoluzione.
10: E poi, quando abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo anche capitalizzato con Paraschelia, Osimhen e quant'altro. Tutti parlano di miracolo del secondo posto, io invece vi voglio ricordare che questo è il peggior anno di Conte in Serie A, il peggior anno di punti di Conte in Serie A, e abbiamo fatto un secondo posto, avvocato, perché non ci stanno la squadra, con una squadra stremata psicologicamente e fisicamente, cosa dovremmo fare? La mia domanda è questa, avvocato. Ma mettiamoci nei panni del nostro presidente, sì, non ragiono come noi tifosi, no, va bene? Perché a me.
8: Deve ragionare anche guardando il bilancio. Deve guardare anche il bilancio.
10: Se Conte va via da Napoli, diciamo, noi mi sembra che il calcio a Napoli è morto, quando noi abbiamo dimostrato 3 anni fa, o con 3-4 anni fa a Letti, che abbiamo fatto grande gioco, grandi risultati e grandi plusvalenze. Ma di cosa stiamo confrontando? Cioè, io le domando, avvocato, e le ascolto da. Ma voi come imprenditore, no? Da 20 milioni di euro all'anno con il suo staff per avere il suo peggior anno in Serie A, con tutti gli infortuni, ma voi sareste contento di riconfermarlo?
8: Peppe, guarda, per me il fatto che io non faccio l'imprenditore, ma io commento, giudico e parlo con voi di quelle che sono le risultanze, ma non mi voglio ovviamente escludere da questa domanda. Io ribadisco, io non posso non essere soddisfatto di quello che ha fatto Conte, ragazzi. Io lo ribadisco, lo dico in maniera molto serena, ma non per prendere posizioni. Con tutto il bene e l'affetto di Sarri, attenzione, attenzione, ove mai il nostro amico Sarri dovesse tornare a Napoli, ma voi pensate mai che il Napoli possa giocare o avere la stessa tipologia di gioco di giocatori che aveva Sarri quando è rimasto qui con i 91 punti, eccetera? Sono passati degli anni, Sarri è stato alla Juventus, Sarri è stato al Chelsea, Sarri è stato alla Lazio, cioè insomma c'è stato anche un percorso, voglio dire, particolare. Quindi diciamo che la soluzione Sarri, ove mai Conte non dovesse restare al Napoli, è una soluzione che accontenterebbe un po' tutti, no? Un briciolo di garanzia, di gioco, il bel ricordo ovviamente di Sarri. Però io, ragazzi, io non posso criticare quello che ha fatto Conte in questi due anni, ma sarei un folle se facessi una cosa del genere. Dovrebbe arrivare un'ambulanza per prendermi con le sirene spiegate. Come faccio io? Io posso accettare qualcuno di voi che lo sto sentendo, ma a me non piace, a me così, a me colì, potrebbe avere fatto, ma come faccio io a dire: Conte, hai fatto male, hai vinto uno scudetto, hai vinto una supercoppa, sei arrivato probabilmente secondo, in sette campionati nei 25, due volte sei arrivato secondo, cioè, ma come faccio? Ma ragazzi, voglio dire, allora, caro Massimo, siccome ci siamo dilungati, ti chiedo di aspettare un attimino e di ascoltare con noi il Festival Bar dello Sport che ha preparato il grande Simone Zagaria, eccolo!
11: Festival Bar dello Sport.
12: La più bella tu lo sei.
8: Grande Federico 49. Vai.
12: Porta amore, dove vai?
8: Dove vai?

0: vai?
1: Dove vai? Dove vai?
0: Tutto questo tu lo sai. Con la palla stai giocando.

0: bella, bravo Federico, grande.
1: Non cambiare il tuo gioco.
0: E che è riferito a questa? Condosa.
1: Resta sempre come sei. Con il tempo si è capito.
0: Sentite la base musicale, spettacolare.

0: Grande Federico.
1: Quando ti può durare?
0: Chi è?
1: Sta allenatore,
0: oh,
1: e quando hai giocatore ancora già cattato, non c'è sta desiderio,
0: sì?
1: Che non ti fai passa. Tu non sei uno scarti l'offe, tu appartieni a gente tosta, tu sei meglio che c'è sta. Se tu parti a gente a lucca, si rimane a gente parla, io non so che c'è fa, mi hai distrutto capitale.
0: Sarebbe della
1: per vita. La tua vanità, Antonio Coe, che ti fira di fa.
0: Ma dai, ma
1: Leuccio da Piazza Dante.
0: Leuccio, ma perché e così? Conti.

Napoli, oh yeah. Only napolitan, viaggio sempre col cuore a mano. Aspetta domenico che dice ogni mattina, ciao Vigliotti, a domani, sì.

0: come va
1: No, ma è proprio come è costruito questo indice di pericolosità che secondo me è paraculo, cioè capì? Cioè,
0: no, è un indice che comunque si trova su un sito ufficiale.
1: Certo. Chi lo gestisce, chi lo fa, chi lo aggiorna, come lo aggiorna, quali sono i criteri che lo aggiorna?
0: No, lui dice che si basa annualmente, si fanno i calcoli annuali.
1: Okay. Quindi a Napoli facciamo più incidenti che a Milano?
0: No, è praticamente un indice che dice che le città più pericolose in Italia, praticamente la prima in classifica è Roma, seguita da Milano, Genova, Firenze e Napoli al quinto posto.
1: Però Napoli è la più cara. D'Italia.
0: Non Napoli è la più cara.
1: Perché questa cosa poi, scusa?
0: È solo una speculazione territoriale che va fatta su di noi, mi spiace dirlo, ma purtroppo...
1: Sì, no, che si stanno dicendo, ci stanno speculando in quello, frate.
2: Beh, secondo me ormai...
1: Stai speculando in quello, mi stanno.
2: Sono anni che proviamo a far spendere a tutti gli stessi soldi.
0: Sono un vigile del fuoco e faccio servizio qua a Napoli.
1: Okay.
0: Purtroppo dopo 19 anni ho avuto la fortuna di ricomprarmi moto, perché feci un incidente tanti anni fa, ho avuto la fortuna di comprarmi moto, ma mi spiace dirlo perché per me è una sconfitta, essendo pure indipendente statale, aver purtroppo immatricolato la moto con una targa estera.
1: Perché
0: non avevo soluzione. L'assicurazione mi aveva cercato 1.911 euro all'anno.
1: Senti, tu sei pompiere, vigile del fuoco?
0: Sì.
1: E conosci Salvatore Cocuzza?
0: Salvatore Cocuzza, sì, però non fa servizio nella mia sede.
1: Qua è famosissimo Salvatore Cocuzza.
2: Senti, quanto paghi con la targa estera?
0: Io con la targa estera pago 3,40 all'anno.
1: È decente.
2: E c'hai quella cosa che la moto non è più tua?
0: Dato d'uso.
2: Dico, non è più tua la moto, praticamente l'hai intestata a qualcuno là.
1: Comodato d'uso, sì.
0: Sì, è un comodato d'uso, sì. Purtroppo è quello che praticamente se dovesse malauguratamente fallire la società, io perderei la moto.
2: Ma scusami, capisco che della coppa, però tu ti metti in una situazione del genere. È vero che per un paio d'anni paghi poco di assicurazione, poi se fallisce questa società e la moto non la puoi più usare, hai capito che danno che hai?
0: Sì, ma se lo so, è un grande danno, perché il discorso è che pensa che io, se posso dirlo, la mia moto io l'ho pagata 7.000 euro, pagando 1.911 euro all'anno, praticamente in da 3 anni mi si scontava la bicicletta.
2: Certo.
0: Per farti capire, cioè. E a me quello è il paradosso.
1: Esticazione al delinquere proprio. Vabbè, ciao,
2: ciao
1: Fede,
2: caro, ciao a tuo rischio e pericolo. Ciao caro, fermi lì, torniamo subito.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Citando il mitico principe della risata, il grande Totò, mio padre, quando smise di fumare, fece un salvadanaio dove metteva ogni giorno i soldi che avrebbe speso in sigarette. Dopo due mesi cambiò cucina e porta di casa. Dopo due mesi mi sembrava un po' poco, però vabbè.
1: No, pure quanti pacchetti io ne sfumavo?
0: Cioè, la stecca andava praticamente. Però è vero anche che se uno mettesse da parte quei soldi per un anno, ti fai una gran bella vacanza a fine giro, Poi, Wayu, mi state facendo venire l'ansia. Benzina, gas, assicurazione, sigarette, malattie, Blanco. Ragazzi, se Blanco fa le nuove canzoni, le dobbiamo sentire. Pronto?
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Carmine.
1: Come Carmine?
2: Ragazzi, a prescindere dall'assicurazione, che comunque ho visto assicurazioni a Napoli che costa più assicurazione che la macchina, cioè una ragazza ne ho patentato con un'utilitaria usata di seconda mano, 1.700, 1.800.
1: Indecente.
2: Ma la tassa di circolazione, una cosa vergognosa.
1: Ma tenisse strade, aggiustate, diceva boh.
2: No, ma a parte questo, io pago una cosa perché sono possessore di quella cosa, cioè è una tassa sulla tassa praticamente, e in più è la più alta d'Europa. Per fare un esempio, in Germania si paga 50-60 euro.
1: Ah, non lo so. So che comunque si paga, anche perché molti pensano che non si paga in Europa, però pure si paga.
2: No, si paga, ma un terzo, un quarto di quello che pagano noi in Italia, perché poi in Italia va in base anche alla potenza della macchina, la tassa di circolazione, in base all'inquinamento.
1: Certo.
2: Quindi se io sull'utilitario, sulla mia macchina, sull'utilitario pago 170-180 euro all'anno.
1: Insomma, è parecchio, ma sta pure chi paga di più,
2: Sì, ma sicuramente, però per dire, comunque è un'utilitaria, cioè non tengo Mercedes 200 euro l'anno.
1: E allora facciamo una cosa, vediamoci venerdì mattina, può venire? Io tengo un programma, dopo mezzogiorno ci vediamo a Rotonda Diaz.
0: Ma
1: partiamo da là, facciamo la rivoluzione.
0: Ma non ci può arrivare, stanno le strade chiuse dal Papa.
2: La lotta armata.
1: Aizza! Aizza!
0: Chiedo scusa, avevo letto male, l'amico di prima aveva scritto 2 anni, non 2 mesi. Così i conti così tornano, chiedo scusa. Abbiamo spazio? No, perché ci dobbiamo fermare, dobbiamo dare la linea alle ultime notizie. Ce le racconta Gianluca Miranda, poi c'è anche il meteo e poi la seconda ora di Yes No Kiss Kiss.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Gianluca Miranda. A partire dalle prime ore della notte, i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia in carcere dei arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Durante l'attività investigativa sono state complessivamente arrestate, quale riscontro, 6 persone, e sequestrate altresì diversi chili di droga tra cocaina ed hashish. Cambiamo argomento, cresce l'attesa per la visita pastorale di Papa Leone a Napoli, in programma venerdì 8 maggio. Uno dei momenti più attesi della lunga giornata sarà quello dell'incontro con i fedeli in piazza Plebiscito. I varchi di accesso alla piazza saranno aperti a partire dalle ore 10 fino alle ore 14:30 al fine di agevolare e velocizzare le operazioni di ingresso. Si invita a non portare con sé borse, zaini, oggetti metallici. Al mattino sarà possibile seguire in diretta da Pompei la Santa Messa alle ore 10 e la supplica alla Madonna alle ore 12 presiedute dal Santo Padre. A partire dalle ore 13:30 prenderà avvio il racconto spettacolo di musica e testimonianza sulla città e sulla chiesa di Napoli con le voci guida di Chiara Del Gaudio e Andrea Sarubi, il coro diretto dal maestro Carlo Morelli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un'ordinanza per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione della visita pastorale alla città di Napoli del Santo Padre Leone XIV. L'ordinanza sindacale prevede nel dettaglio il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro, il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 9 fino alle ore 19 di venerdì 8 maggio 2026 nelle seguenti aree cittadine: Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste Trento, via Cesario Console, dall'interdizione con Piazza Plebiscito fino all'intersezione con via Santa Lucia, via San Carlo, via Vittorio Emanuele e Piazza Carolina. La chiusura con lo sport, il calcio. Dopo il rientro di Lukaku torna il sereno tra l'attaccante del Napoli Antonio Conte. Dopo il confronto avvenuto nella giornata di ieri, il belga è tornato ad allenarsi con gli azzurri, pronto a rimettersi in forma in vista di questo finale di campionato. Intanto la squadra è al lavoro per preparare la sfida di lunedì prossimo contro il Bologna al Maradona, che può valere l'accesso matematico alla prossima Champions League. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
5: Kiss Kiss Napoli meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzoni, Trevi Meteo. Situazione sempre piuttosto variabile in Campania, anche nelle prossime ore. Fino a questa notte sarà possibile qualche occasionale piovasco. Precipitazioni però più di breve durata, alternate anche a delle pause con qualche parziale schiarita, però ripeto, situazione molto variabile. Domani giornata più tranquilla, non mancheranno ampie zone di sereno, anche come temperature domani punte di 25-26 gradi, ma vi preannuncio, venerdì tornerà altra pioggia, anche piuttosto intensa. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Essano chi si. Ripeto, seconda ora di Essano chi schizzi.
1: Ha scommato.
0: Capita. Perché stavo già pensando che volevo dire insieme a lui, il re di vivo, Rosario Verde.
1: È anticipata la cosa.
0: E mi sono bloccato. È l'emozione di dire questa cosa. C'è Simone Zaccaria in regia, io sono Marco Pesacane. Seconda ora, come sempre, giro di boa, altre notizie. Di
1: vabbè,
0: parliamo?
1: Non è tanto una notizia, ma è un, secondo me, un dato di fatto dà ragione questa cosa, perché io sono una coppia di lunga data.
0: Eh beh, sì, lunghissima.
1: 8 anni di fidanzamento e 26 di matrimonio.
0: Wow.
1: Sono vergine. Sono imballato.
0: 34 anni, ragazzi.
1: 34 anni. E metti pure che c'ero pure amico a questa persona, quindi immagina un poco, no?
0: E pensate, lei non si è mai rotta le balle, è una santa.
1: Su questo non ci metto la mano sul fuoco.
0: Vabbè, però state ancora insieme.
1: Ma per forza, San Michini Ribba da Roma.
0: Ecco.
1: Capi? quello che ci serve è una casa grande. Sì, infatti lei lo dice, il signore che abita con me, è così.
0: Nemmeno coinquilini, coabitanti.
1: Pronto? Va bene, e diciamo questa cosa qua, sono le coppie che durano, non hanno un segreto, ma hanno 7 buone abitudini.
0: Ok.
1: Sono le 7 buone abitudini di una coppia che è durata nel tempo. Sicuramente in radio ci starà sentendo parecchia gente che ha un rapporto duraturo. E quali sono questi 7 punti? No? Mettono dei confini. Cioè, sì. Cosa mettono, non raccontano ogni singolo litigio a mamma, papà, gli amici. Le scelte importanti si prendono in due, creando un perimetro sicuro con gli esterni che non hanno diritto al voto, nel senso che se tu litighi con Sofia non è che vai mamma, capito? Che la cosa così, lasciai a mamma che la così, perché poi la gente mette in... No, non parla così.
0: No, signora, vabbè, lo sto facendo fare.
1: Ho detto così, già fa capire. Insomma, la cosa.
0: Già ho accettato molti... che mio figlio si chiama Leopoldo, ormai, capito?
1: È bello Leopoldo. Questo è uno, mettono dei confini, cioè non vanno tra sì altri che possono mormorare.
0: Questo è molto importante.
1: Perché devono stare fuori. I fatti miei sono i miei e suoi.
0: Un ciuccio a cire.
1: Un ciuccio a cire, perché tu quando vai pure vicino a un familiare, può essere pure che hai capito.
0: Ma papà, che non ti sei fatto tu? Chi ti ha chiesto?
1: Lo stai dicendo tu, certo. Pronto?
2: Ma sai, ma se tu vuoi fare rivoluzione, ma come facciamo questa rivoluzione? Io stanno tutti quanti impegnati, mi dire, stanno tutti quanti in fila, stanno facendo una fila perché sta questa frutta realistica, mi dire, sta gente.
1: A frutta realistica, Roma.
2: Samarina, sono così
1: fatto. Ma appena finisce qua, hai finito Comic Con.
0: Questa cosa della. Sì, è finito.
1: Allora si può fare.
0: Questa ha fatto la frutta realistica, cioè che fanno quei dolci che sembrano un frutto, poi lo taglio ed è altro?
2: Il frutto del. Cioè, il dolce del momento, che la gente segue il trend, capito com'è? Mo stanno accattando la frutta realistica.
1: No, ma che è sempre che il Putin mina.
0: Però posso dire una cosa, c'ha ragione? Perché una volta stavamo in macchina di Sofia vicino casa e ce n'è uno che fa queste cose. Ma era presto la mattina, cioè nel senso verso pranzo.
2: Dove
0: stai tu? Esatto, allora lui. La fila che c'era lì fuori, ordinata, compatta, ma era lunghissima. Pensiamo per prendere questi cosi, queste frutta realistica.
1: Vabbè, ragazzi, noi tutti i giorni diciamo Putin, si adena man, minal, cuoci.
0: Minal.
1: Allora, al secondo punto, per una coppia che dura nel tempo, sono amici prima di tutto. Prima di essere amanti, prima di essere, bisogna essere amici. Non serve sempre la cena fuori o l'appuntamento speciale. La vera prova del 9 sta nel benestare, tutto stare bene sul divano e non fare niente, essendo felici solo a stare insieme dopo una giornata pesante. Pur manca se ci cambia una chiacchiera, però stai là. Insomma, state bene assieme.
0: Vero, vero, vero.
1: Non scappano al buio. Poi che altro?
0: Tipo quando ci sono dei problemi. Non ti dai alla minnicchia, non ti vai alla macchia, non ti nascondi, affronti.
1: Il tuo problema è il mio problema.
0: Certo.
1: Niente progetti di restauro, nessuno cerca di aggiustare o cambiare l'altro. Capito? Per esempio, questa canna me l'hai pigliata così, cioè non cerco di cambiarlo.
0: No.
1: Pure che come ci riesce?
0: No.
1: Ma come cagna uno a 40 anni?
0: Ma manco con la mazza, niente. Pronto?
1: Tra loro c'è un profondo rispetto per quello che il partner è già. Cioè, se è una mappina, tieni a dirlo, mappina. Dice una mappina e non cerco di cambiarti.
0: Te l'hai pigliata mappina.
1: Mi tengo mappina. Pronto?
3: Fratelli colleghi.
0: Oh. Aia. Buongiorno.
3: Perché hai? Ti hai fatto male?
0: No, ieri avete fatto la protesta, ieri.
3: Sta, anche oggi c'è sciopero, sta continuando, ragazzi, sta continuando.
1: Dici tutto.
3: La lotta va giù contro l'abusivismo e contro gli abusi.
1: Sì, ma ci riuscirete?
3: Ma ci capita?
1: Ci riuscirete?
3: Ma giù, ma che si diceva prima? Ma chi lo sapeva?
1: Non dovete pagare più le tasse, perché voi pagate le tasse perché ci sono le forze dell'ordine che dovrebbero cautelarvi.
3: Ma dopo
1: e garantire.
3: Non paghi le tasse, ma dopo. Ma tu hai capito che noi siamo costretti di sera a fare noi il presidio sotto all'aeroporto per combattere gli abusi? Cioè, noi quando andiamo vicino ci lo fa. Vabbè, ma chi sta là? E là ci becca, chi la metto viaggio in dalla macchina. E quindi noi siamo costretti a fare il presidio, noi. Cioè, ma io, ma non mi acquisticò da essere. Io ti faccio una foto screen di sabato quante volte.
1: Sì, ma sono d'accordo con te, ma non stiamo parlando mo della lotta dei tassisti. Stiamo parlando di altro. Stiamo parlando, ad esempio, delle assicurazioni care. Tutte le...
3: ma tu parli con me, che hai un'assicurazione che ho paura e 8. Perché l'assicurazione a me deve essere la dicitura autotassametro. E che la cosa a me mi costa di 8 all'anno, io mi parlo di 3 e 2, meno male che sono arrivato a 8.
1: Vabbè, te è commerciale.
3: Sì, ma commerciale di che, lo so.
0: Vabbè, però è un bel costo in più,
3: Ho capito.
1: A Milano quanto costa un'assicurazione di tassi? Costa di meno?
3: Ma perché ci sta quella tipo di... Allora, tu devi avere sul contatto la dicitura che dice autotassametro. Io non ci capito che puntini. Poi dici, allora, ma ci porti passeggero in avanti, non è facile l'incidente. E se facciamo passeggero, o va l'assicurazione, giusto?
1: Sì.
3: Mo ci rosare rimane fare il tenaro, quest'era andiamo a questo fa male. O va per esempio l'assicurazione?
1: Immagino di sì.
3: E che differenza ci sta fra metti
0: case? Che forse tu ci stai lavorando con quella cosa.
3: Capito?
0: Ma io sono d'accordo, vabbè, ma Carmeni, stiamo in Italia. Se trovano il modo per farti pagare in più qualche cosa con una scusa, benvenuto.
1: Tanti, chi dici niente?
3: E allora voglio dire pure la frase, però Putin minimo è pure un Bush stavolta. Tanto Bush, Bush. Come siamo chiamato?
1: Trump, va lì, si sa.
0: Obbio.
1: Ciao Carmeni, ma ci ha fermato. Ciao
0: caro. Wankelmuth con Emma Louise, My Head is a Jungle. Lo ricordo il 2013 quando uscì questa canzone, spopolò di brutto. E il fatto che è una gran bella canzone, che sentita oggi è ancora attualissima.

0: teste rivoluzioni. Poi non abbiamo sentito gli ultimi le ultime caratteristiche per una storia duratura. Che siamo arrivati a 5, ne mancano 2.
1: Storia duratura, degli elementi, per esempio, litigare bene.
0: E questa mi interessa, per esempio, che
1: si arrabbiano, alzano la voce, certo, ma non strettamente per farsi male oppure per cioè fa pace subito, cioè nel senso sì, ti appicci, ti faccio e cose, però basta.
0: Sai che una caratteristica che c'è con Sofia qual è? Abbiamo fatto delle litigate forti, eh?
1: Se fanno dei passi indietro, a un certo punto ti fa passi, di solito fai sempre tu passi indietro, però
0: no.
1: Cioè, ti passare di mano al poco, cara.
0: Chiudi il balcone,
1: passi indietro, passi indietro.
0: Chiudi il balcone e porta, non si può mai sapere. No, io c'ho sta caratteristica che non so se è un difetto oppure no, però una volta risolta la litigata, mi dimentico il motivo per cui si era litigato. Quindi
1: noi.
0: È una cosa nostra, cioè,
1: sì, perché pochi neuroni, ho la tamma per tutta la macchina per fare, allora, capi, non possiamo.
0: Allora è un difetto.
1: Le donne invece mettono in archivio, mettono il cassetto, quando è arrivato là, ti ricordo mappina, ecco.
0: No, cioè, io sta cosa no.
1: Pensano proprio l'archivio mappina, cioè da là. Pronto.
0: Archivio infinito.
1: Buongiorno, chi è?
2: Buongiorno. Senta, sono io, volevo parlare con Marco Pesacalini in privato, se è possibile, come bisogna fare?
1: Vai, è come se stessi in privato, sono tutti amici.
2: No, in privato se è possibile, una cosa seria, se si può, qualche email, qualcosa, posso mandare email.
0: Ma mi hai scritto su Instagram forse ieri?
2: Sì, anche, grazie.
0: E ti ho risposto?
2: Ah, scusami, che non so tanto manovrare il telefonino.
0: Controlla lì, ma che succede? Cose di soldi non te ne posso dare, amico mio.
2: No, è l'ultima cosa, sui soldi.
0: Ma no,
2: parole mi servono da arrivo a posto.
0: Va bene,
2: ti ricontatto, grazie.
0: Va bene, ciao caro.
1: Ma Maurizio sapì, cioè.
0: E non lo so nemmeno io, so solo che ieri mi sono trovato un messaggio di una persona che mi voleva parlare.
1: Ah,
0: io ho detto dimmi. Però poi non mi risposto più, quindi non sapevo.
1: A me fa paura questa cosa. Pronto? Ecco.
3: Ma così me.
0: È la parte più difficile, ha pigliato.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ma stavi già cantando da un quarto d'ora perché siamo... Ah, ok.
3: Allora, buongiorno ragazzi, Rosario, Marco.
0: Ciao caro.
3: Bentornato.
1: Grazie amico mio, speriamo di rimanerci.
0: Devo dire la cosa, Franchini ieri ti ha fatto un'Ave Maria, ma bella.
1: Bella,
0: devo dirti la verità. Ciao Franchi, un bacio.
1: Ciao. Allora, stavamo dicendo i punti
0: sì,
1: per
0: che manca?
1: Mancano altri 2 punti. Un altro punto è accettano le stranezze. Il modo assurdo in cui piega i calzini, le sue fissazioni, gli hobby incomprensibili, anche se alcune abitudini sono aliene e lontanissime dalle proprie, evitano la critica costante quando non è necessaria.
0: Ok.
1: Da critica. Per esempio, tu tieni il manitoio, Sofia, sta a
0: applicare.
1: Dici, la macchina fotografica, il computer, la cosa, di applicare.
0: One piece,
1: queste cose qua. E diciamo, questi qua sono i punti principali, alla fine compa a bozzo.
0: Ma questo è il tuo concetto? Questi hanno fatto 7 punti, fine. Tutti studiati e tu a bozzo.
1: Riassumendo, compa a bozzo. Fabbrica nel suicidio e vai avanti.
0: Ma così, scusami, penso che stai distruggendo almeno 4 dei punti. Scusami, tu non accetti le stranezze
1: a bozzo
0: di tua moglie?
1: A bozzo.
0: A fingito.
1: Vinciti morto, abbandono le tue responsabilità.
0: Ah, ho capito.
1: No, tutti i punti, ognuno che mi dice, si dice a bozzo, è la stessa cosa, vorrei?
0: Niente progetti di restauro.
1: A bozzo.
0: Ma non scappare al buio quando c'è un problema.
1: A bozzo.
0: Ma perché? Sto
1: dicendo, è a bozzo.
0: Sono amici prima di tutto, qua.
1: Ok, sì, va bene.
0: Questa è stata fatta. Sì. Qua non posso.
1: Bravo.
0: Sì, lo possum anche si finge morto solitamente. Ecco, vedi, un amico subito l'ha scritto. Io faccio lo possum. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Qui, sì.
4: Bella Rosa, io sono
0: nati solo.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, amica mia.
4: Nato.
1: Grazie.
4: Come siete bello stamattina?
0: Sì.
4: I colori che vi siete messo stamattina.
0: Hai visto?
1: Classico, è lui che c'è in questi marroni.
4: Non c'è niente da fare.
0: Grazie. Pensavo a te stamattina quando mi sono messo.
4: Perché piace.
1: Grazie, sì.
4: Io no, senti, sono contenta che è tornato il tuo amico comunque, perché senza istituzione l'amistà innanzitutto.
1: Sì.
4: Ecco, e poi si stava parlando di tante cose stamattina, del fumo, questo e quell'altro. Però prima mi diceva che quando si era nel cinema, quando asciva all'antinte, quando fuma, avevi respirato?
1: Mamma mia, mi dico,
0: si quando si fumava nei cinema.
4: Mamma mia, era proprio
0: i locali, ragazzi.
4: Non ti dico, era proprio una cosa brutta.
1: Però sì, lo sai, ho visto un documentario e non lo sapevo, pure meravigliato. L'Italia è stato il primo paese a livello europeo a vietare il fumo nei luoghi chiusi, pubblici e altro. Ci siamo
4: ma
1: stati
4: prima. Detto, prima di fare la divietazione, un cartello già l'avevo messo nel negozio. Per piacere che i trafficanti non da fumare.
1: Scusami,
4: allora, ecco. In casa nostra non si fumava comunque, figurati. Però posso dire un poco, ma guarda, è un'esagerazione che tu quando uscivi entrava con i panni, quei panni non li potevi mettere dentro.
1: Questo è uno dei vantaggi che ho, manco i soldi, manco fatto non fumare, il fatto delle puzze.
4: Cioè. No, per il male che ti faceva, lascia perdere i soldi, uno sviso si avviava la sigaretta, purtroppo era questo. Però purtroppo era proprio la respirazione che uno respirava.
1: Certo, fumo passivo.
4: Aria bella, per carità.
0: Io ricordo proprio il primo sabato che andammo in un locale, una volta attuata questa legge, questo divieto, no, di fumo nei locali. C'erano dei momenti in cui si svuotava tutto e uscivano tutti quanti fuori a fumare, ma si andava in massa, cioè bastava che usciva uno che non conoscevi nemmeno, che andava a fumare, ti ricordavi e si andava fuori, quindi tu improvvisamente ti ritrovavi il vuoto intorno e poi man mano con gli anni si è un po' equilibrata la situazione. Come
4: posso dire una cosa? Ci sì. Sono anche persone che non hanno mai fumato e hanno le malattie.
0: Vabbè, che c'è? Vabbè, quello capita, mica.
1: Bene, non fa, bene, non fa.
0: Bene, ciao cara, un abbraccio, ciao. Un abbraccio. Abbiamo ancora tempo, vai, pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno a te, ciao.
5: Sono Raffaele, chiamo dalla prima volta dalla Transilvania. Volevo tornare sulle targhe straniere.
1: Prego.
0: Sì.
5: Sulle assicurazioni.
1: Prego.
5: Cioè, voglio dire, si punta sempre il dito sul furbetto, diciamo così, ma mai su quello che lo Stato dovrebbe fare per tutelare l'RCA, che è un'assicurazione obbligatoria, visto che è obbligatoria, come in tutti i paesi europei, dovrebbe essere uguale in tutte le regioni. Là sta il problema, non il furbetto. Io ho 4 macchine targate Romania e quindi non vi dico nemmeno quello che pago ogni anno, ma il problema è sempre quello, puntiamo il dito sul furbetto e alla fine vincerlo.
0: Io ho capito poco perché si sente male. Cioè c'hai 4 macchine con la targa
1: adesso,
0: bulgara.
1: Sai,
0: è perché stai là?
1: Mania, sì.
5: Si sente meglio?
0: Sente bene. Ma perché tenete sto viva voce maledetto in macchina, mannaggia?
5: Perché sto guidando.
0: Ti ha fermato per parlare, ti devi fermare.
5: Aspetta, mo mi fermo.
0: Vai.
5: Non so se io adesso chiamo proprio dalla.
1: Allora, tu sei in Romania e ci stai dicendo perché condannate il furbetto e non condanniamo moralmente lo Stato, che dovrebbe cautelare il cittadino, dicendo che in tutte le regioni bisognerebbe pagare uguale.
5: Visto che l'RC è obbligatoria, visto che è obbligatoria, sì. Come gli altri paesi europei.
1: Vabbè, ma non ci nascondiamo dietro al dito. I politici e gli altri sono sensibili alle assicurazioni. Diciamo che.
5: Però posso dirvi, scusate, però puntiamo sempre il dito sull'utilizzatore, anche addirittura l'utilizzatore è disposto a perdere la proprietà del veicolo per risparmiare, ma vi rendete conto che il problema non siamo noi ma è lo Stato?
1: Sì, ci siamo perfettamente resi conto, come no?
5: E allora voglio dire, nei discorsi in generale, adesso ho sentito anche prima che dire però tu perdi la proprietà, tu però è un rischio, no, è che è ammazzo.
1: Ma chi l'è Pesacane che è sensibile al lobby, è un lobbista delle assicurazioni.
0: No, fermi.
1: Chi lo sta così con l'assicurazione, Pesacane?
0: No. Io dico una cosa, cioè come alternativa io personalmente non ce la farei a fare una cosa del genere su una mia proprietà.
5: Vi voglio dire una cosa, mio figlio prima presa la patente mi chiese l'autovettura,
3: Comunque, i numeri che la caccia voleva per spendere, per poter dargli una macchina, io ho già cattato la macchina in Germania, l'ho immatricolata in Romania, fatto l'assicurazione data a mio figlio. Cioè, in tutto questo ha speso 1.500, ma vi rendete conto? Cioè, oggi è impossibile avere un
0: patentato. Però scusami, se io ho una macchina con la targa rumena o polacca, così come girano spesso, è vero che io che faccio questa cosa pago di meno, lo posso fare, non è illegale, tutto a posto, però mi pare che rimane ancora un po' forte il problema che se poi quel veicolo viene coinvolto in un sinistro, cioè una macchina con targa polacca viene addosso, non è così facile riavere il premio o avere i soldi, almeno questo è dalle cronache che ci hanno raccontato tanti ascoltatori.
3: Non è vero,
1: sono d'accordo con
3: te. Diciamo che anche gli incidenti che succedono magari a Napoli, in tutta Europa, sono tutelati dalle leggi europee, quindi diciamo non esiste che la macchina non c'è l'assicurazione polacca non pagano, non è vero, sono tutte...
1: Però ce ne sono alcune che sono truffe, sono finte le agenzie che fittano queste macchine, quindi ci sta la truffa, ma già fermato... Sì, hai ragione e sono con te, hai ragione, però mi ha già fermato. Ci fermiamo.
0: Io le lobby, torniamo tra poco.
1: Vai, pubblicità e torniamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: meno per quello che è l'orologio di Kiss Kiss Napoli, Yes No Kiss Kiss, sul canale 76 del digitale terrestre. Potete ammirare non tanto la mia, ma la sua di bellezza, che anche, devo dire la verità, un po' ammappucciato. Rosario Verde in video fa la sua figura,
1: prima
0: guarda
1: o poi ce n'ha scendere a sta storia.
0: Quale?
1: Su fatta la bellezza, prima o poi ce n'ha macchina.
0: Beh,
1: la stessa cosa.
0: Un altro paio d'anni che
1: ce poi la scende a sta
0: che
1: cosa.
0: Decadi e poi è tutto finito. Conosco una persona che sta affrontando un processo perché l'assicurazione risultava intestata ad un'altra macchina. Poi vai a spiegare come mai guidi una macchina non tua e non assicurata.
2: Amici miei, sono Giovanni da Ercolano.
0: Ciao Giovanni.
2: Sto sentendo la vostra trasmissione e vi dico che comunque anche mio figlio aveva l'assicurazione polacca sul motorino, è stato tamponato ed ha avuto tutti i soldi. 15 giorni ed ha preso i soldi del motorino.
1: Aspetta. Sì, sì, ma non, sì, Marco, questa cosa non può capire.
0: No.
1: Ci stanno quelli là che fanno le truppe, è come quelli là che si fanno assicurazioni false normali con la targa italiana e non pagano. Ma chi ha una targa polacca, insomma, che è iscritto a un'agenzia vera e roba varia, e sta iscritto al registro che sta a Milano e roba varia, è tutto a posto.
0: Però l'esempio dell'amico di prima è il contrario di quello che dicevo io. Cioè, se io ho il veicolo con la targa polacca e vengo tamponato, i soldi mi arrivano. Se io ho il veicolo con la targa polacca e tampono qualcuno, io so che quel qualcuno alle volte o ha preso un premio minore o tutta un'altra serie di cose, per cui a fronte di un tamponamento con una targa italiana ha preso meno soldi rispetto a quelli che gli spettavano.
1: Ti dico, portami questo esempio, va bene?
0: Sì.
1: Io mi vado in Francia e mi fitto una macchina, va bene? Poi entro in Italia, entro in Val d'Aosta e vado a finire addosso a un'altra macchina, va bene? Italiana. Sì. Va bene, io con la macchina affittata in Francia vado a finire sulla macchina in Val d'Aosta. Boh, la domanda che ti faccio: l'assicurazione dell'agenzia che mi ha affittato la macchina paga quello che ha avuto la...
0: Non lo so.
1: Te lo dico io, sì.
0: Sì, ma paga, allora, sì. Il non fatto ho detto che non paga.
1: Su fatto la targa polacca, sai che si diceva, ma targa francese era diversa, no? Perché noi siamo razzisti, no?
0: Sembra razzista. C'è un motivo se non la facciamo francese, probabilmente.
1: Cara polacca, siccome la Polonia fa parte dell'Europa, fa parte della comunità europea, e se far parte della comunità europea è un po' come essere lombardi e campani, no? Così. Quindi la legge dice che se io mi fitto una macchina in Polonia con un'agenzia vera di fitto, che è reale, così se succede un incidente, quell'incidente viene pagato.
0: Io perché
1: quella macchina viene registrata. Ussacci che non ti convincerò,
0: no,
1: mai.
0: Non è una questione di convincere,
1: sangue,
0: ma mi viene un dubbio.
1: Andrei avanti con questa cosa.
0: Mi viene un dubbio, sì, però, mi viene solo un dubbio. Dico, tra le tante targhe, ecco, europee che dici tu, no? Di tutti i paesi della comunità europea, come mai veleggiano sulle macchine solo le targhe, per esempio, prevalentemente polacche e quant'altro? Cioè, di questa teoria noi dovremmo prendere anche un'assicurazione francese,
1: dubbio,
0: tedesca,
1: questo
0: spagnola,
1: questo è un dubbio,
0: e via dicendo, no?
1: È perché la Polonia sta facendo queste, le agenzie polacche fanno questo tipo di cose. Mo, esistono delle agenzie che si dicono che sono agenzie che fittano macchine, ma non esistono, sono finte, no? Va bene, tranne la targa, però è finta. Eppure in Italia ci stanno le assicurazioni auto che sono finte, cioè generali finta.
0: Ma su quella che è finta è una truffa, là non c'è niente da fare.
1: O è quella targa polacca, o è quella targa italiana, truffa è truffa. Però avere una targa polacca reale, ben registrata, registrata al registro di non so come si chiama, che sta a Milano, è perfettamente legale e si paga.
0: Ma non sto dicendo questo, infatti. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che a me mi hanno raccontato che, tipo, se una macchina con targa polacca regolarissima è in linea.
1: E mamma, te l'hai chiesto lo motorino, è stato pagato da 15 euro.
0: Ma lui ha subito l'incidente.
1: Ma chi c'ha zitto?
0: Stiamo parlando, cioè, che è un'assicurazione italiana che ha pagato il conducente italiano di un mezzo con la targa polacca.
1: Sì.
0: Io so che, ma mi è stato raccontato, ripeto, non sto dicendo io, che una persona che è stata tamponata, che ha subito un danno, che gli è stato certificato e quantificato.
1: Ma era reale l'assicurazione?
0: Questo non lo so, ma lui i soldi li ha avuti, quindi una realtà ci sta, solo che a fronte del preventivo del danno l'assicurazione ha riconosciuto molto meno.
1: Idric, italiano su italiano, assicurazione italiana su assicurazione italiana, chi lava 1000 euro di danno e assicurazione generale 500, è capitato?
0: Sì, ma là fai causa. No, ma là puoi fare la causa, perché se tu c'hai la certificazione del danno è di 1000.
1: Vabbè, ok.
0: Oh, ma ho solo portato, ragazzi, ho portato un esempio, ma perché ti altri? Ma non è da convincere, perché io non me la devo, mica devo fare la targa polacca.

0: fare dei doverosi auguri di compleanno alla nostra redazione esterna, al mitico Pio Russo, ragazzi.
1: Pio Russo compie 20 anni, quando lo fa? 25, quando lo fa?
0: Magari, una volta, 25 anni fa, magari.
1: Facevo 25 anni, no, è giù.
0: No, penso siamo più o meno coetanei, forse poco più grande di me, Pio.
1: Ah, di te?
0: Sì, me. Tu sei ormai avanzato. Sei nella terza età praticamente. Quindi auguri Piuzzo, ti si vuole bene, tantissimi auguri. Torniamo ai vostri messaggi o al telefono 081 546 6873. Mio figlio scooter targa polacca tamponato e ha regolarmente risarcito. Il motoveicolo è regolarmente iscritto a Reve.
1: Reve si chiama. Sì.
0: Esatto. Arrivano anche regolarmente multe a casa. Eh sì, perché essendo iscritto a Reve è tutto tracciato. Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Niente, ci ha ripensato.
2: Pronto?
1: Eccolo qua. Ciao.
2: Eccomi, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Ciao caro, ciao.
2: Allora, riguardo le assicurazioni, io ho un mio pensiero che probabilmente può essere condiviso con tutti, al di là del concetto delle targhe straniere, che le assicurazioni costano meno, ma giustamente con quello che costano in Campania, parlo della Campania, siamo in Campania,
0: certo.
2: Ognuno è padrone dei propri soldi, per cui cerca di spendere quanto meno possibile e cercare di stare in regola. Allora, ma purtroppo non lo vogliono fare, non vogliono adeguare le assicurazioni, perché come l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, tutte le varie cose istituzionali ci conoscono bene quando ci devono chiedere qualcosa di soldi, così ci conoscono bene le assicurazioni in base al codice fiscale, per cui la storia di un guidatore la conoscono fin troppo bene, ok? Quindi sanno benissimo che se uno non ha fatto incidenti per 20 anni, per 25 anni, per 30 anni, ha tutto il diritto di dover pagare il minimo e quanto pagano tutti quanti in Italia. Per cui è normale che se un neopatentato, chiaramente con la giusta cifra, si può assicurare per avere una storia assicurativa, però
1: i poteri forti,
2: chi guida da tanti anni deve avere il premio, no? Perché non è che paga l'assicurazione.
1: Sì, amico mio, ci giriamo attorno. Questa cosa, questa ingiustizia in Italia, nessun politico, nessun partito politico se la addossa. Parlano sempre di altro, ma nessuno lo fa.
2: Non conviene andare contro la lobby delle aziende.
1: Esatto, da noi comandano le multinazionali. Sto punto.
2: Che purtroppo sono tutte unite tra di loro.
1: Allora viviamo in un'oligarchia, non è una democrazia, è un'oligarchia. Cioè l'oligarchia sarebbe dove comandano gli oligarchi, cioè i ricchi. Insomma, fa capire.
2: Ma questo qua è da sempre così. Quindi non è che lo possiamo attribuire a uno o a un altro, perché è da sempre così, perché fa comodo a tutti i potenti avere questo tipo di fare questo tipo di trattamento con le assicurazioni.
1: Io non conosco nessun partito tranne Emilio Borrelli, che ha fatto qualche interrogazione.
2: Questo lo so. Borrelli, devo dire la verità, a volte dice cose, molte volte, tantissime volte dice cose giuste, altre volte non condivido quello che fa e come lo fa, anche se il suo intento è quello lì di Borrelli, devo dire la verità, a volte dice cose, molte volte, tantissime volte dice cose giuste, altre volte non condivido quello che fa e come lo fa, anche se il suo intento è quello lì di sensibilità.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Miss Kiss, se volete dire la vostra, 0815466873. Qualche vocale c'è pure da ascoltare. Domanda: ma tutti quelli che hanno la targa polacca ogni 2 anni si fanno il viaggetto per la revisione o mandano solo il libretto? Marco da Correggio.
1: Sì, questo come regola dovrebbero tornare indietro, sì.
0: Poi andiamo avanti. Sì, viene registrata a Rev. Praticamente questa registrazione, ragazzi, tu con una targa straniera puoi circolare tipo mi pare 90 giorni o comunque per un periodo limitato. Poi se vuoi circolare ulteriormente devi fare questa registrazione che ti permette di usarla tranquillamente. Meno male, sei vivo, ho comprato i biglietti per lo spettacolo a fine mese, sai che danno economico so.
1: È sabato, guarda il 9.
0: Ah, vabbè, si preoccupava dei soldi del biglietto l'amico, che brutta persona. Vediamo se c'è qualcuno in linea. 081 546 6873. Pronto? Hello? Stanno, cioè, ce ne sono due in linea ma nessuno risponde.
1: Le fanno numero, stanno con il telefono in mano, prima o poi risposto, vabbè, attacca, vai.
0: Se la tua assicurazione se ne lava le mani, tu attacchi lei perché poi è lei a liquidarti, dice un amico, penso in merito al discorso di prima, poi su quando non ti ridanno i soldi che dovresti avere. Attenzione, attenzione, il comandante è tornato, ripeto, il comandante è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Sono il comandante.
1: Uè, comandante, dimmi.
2: Volevo dire una cosa, una domanda. Se io litigo con Rosario, vado dall'avvocato, l'avvocato mi dice senti, mi devi dare almeno 2-3 mila euro per incominciare, cioè 2-300 euro per fare la lettera per cominciare la causa, giusto? Come mi dovete spiegare? Perché se vado dall'avvocato, io ci faccio l'incidente, mi dai il caso pubblichino, ti preoccupare, e non ti prende niente, te lo spiego perché.
1: No, non ci capisco, mi parlate l'interreccio, non capisco che sta dicendo chi, cioè si muove denunciare, vai dall'avvocato, spendi 300 euro per fare questo documento, poi?
2: Per iniziare la causa. Poi cosa succede? Se io vado all'avvocato, senti, c'è fatto un incidente, eccetera, eccetera, no?
1: Sì.
2: L'avvocato ti dice, senti, dammi il carte bobbechi, te lo spiegate perché non si prende niente.
1: È perché prende la percentuale su poi se vince la cosa.
2: Appunto, a me mi è capitato che io ho fatto un incidente, che non è un incidente, sai quando fai la marcia indietro e urti un po' la macchina indietro?
1: Sì, sì.
2: Con una cioè zero sotto zero, no? E nonostante che ho fatto la lettera cautelativa, l'ho pagato io di persona, questa persona non aveva né l'assicurazione né la patente. La macchina non valeva più di 50 euro, cioè era storia, cioè per sinusca si stava già, vabbè. Sapete quando hanno pagato? 2.500 euro, ma tu mi devi spiegare questi soldi, sai chi se l'ha speso, chi se l'ha divise? L'ha divise l'avvocato, il ferito e chi l'ha aiuto sinistro.
1: Beata allora, beata allora hanno fatto sangue. No,
2: ecco, noi siamo vittime di questo voglio dire, noi siamo vittime di questo. E perciò non si chiude mai il cerchio. E noi a Napoli diciamo così che non siamo buoni. Non è vero, perché si paga l'assicurazione a polacca, perché abbiamo volontà di tenere l'assicurazione. Ma no,
1: capito il concetto, capito il concetto. Grazie.
2: I veri ladri sono le assicurazioni.
1: Stiamo girando a turno. Ciao.
2: Ciao, caro.
0: Rosario, anch'io ho preso i biglietti per lo spettacolo a Fratta Maggiore. E ho un piccolo regalo per te. Come te lo posso dare? Alfonso Salvatore.
1: Aspetti fine spettacolo e ci vediamo. Non è difficile.
0: Allora, buongiorno ragazzi, grazie sempre della compagnia. Comandante!
3: Aizza!
0: Seguiamo tutti Rosario in piazza. A parte gli scherzi, secondo me la vera protesta dovrebbe essere comune. Inutile le lotte delle singole categorie. Oggi protestano i tassisti, tutti a fianco dei tassisti. Domani i disoccupati, tutti a fianco dei disoccupati e così via. Magari così potrebbe cambiare qualcosa. Purtroppo ci hanno abituato sempre di più a pensare al proprio orticello e questa è la forza di chi ci governa. Putin!
3: Minolo!
0: Un abbraccio ragazzi, Paolo da Torre del Greco. Pronto?
1: Ciao Paolo, è pronto?
4: Ragazzi, buongiorno, Bruno.
1: Ciao Bruno.
4: Allora, no, volevo intervenire sul discorso che ha fatto i primi signori delle assicurazioni.
1: Sì.
4: Ora ve lo spiego ed è tecnico.
1: Ma okay, bello veloce però. Sì,
4: sì,
1: vai.
4: Velocissimo. Allora, il fatto che le assicurazioni pagano e così via, è tutto un gioco di cartello. Allora, poi vi dico, le assicurazioni pagano sempre, e dico sempre, 6.900 euro. Parlo per cognizione di causa, quindi ve lo dico. Praticamente tra di loro si pagano il sinistro, poi il danno è 3.000 euro, perfetti, il cliente viene, cioè il danneggiato viene liquidato con i 3.000 euro e gli altri 3.900 euro vanno alla compagnia assicurativa. Cioè praticamente tra di loro si fanno uno scambio di denaro continuo tra parte che va al danneggiato e l'altra parte che va alla compagnia assicurativa. Ed è sempre così. Poi dopo che succede? Che l'altra che ha avuto il 2009 deve pagare l'altra e fanno il dare avere a fine anno. È sempre così. E ve lo dico per cognizione di causa.
0: Cioè in questo modo tutte le compagnie guadagnano sempre praticamente. Questo stai dicendo?
4: Esattamente, esattamente.
1: Ma stiamo parlando che a noi per dire, ma capite che le assicurazioni fanno il gioco loro?
4: L'hai detto, il suppostone. Un suppostone, altro che Putin
1: Minnal. Non mi parli di supposto.
0: Sei cattivo, amico, sei molto cattivo.
1: Siete cattivi. Ciao, amico mio, ciao. Allora, signore e signori, finisce qua. Yes, non chischis. Io mangio a Castellammare. Accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Ma te l'hai proprio alla fine il suppostone. Che cazzimba.
1: È cattivo
0: proprio. Cattivo. Signore e signori, è tornato Rosario Verde. E domani torneremo, ovviamente, con Yes, non chischis. Grazie a Simone Zagaria, che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è e che la felicità sia con voi.
1: Ciao a tutti.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
3: È mercoledì 6 maggio, sono le 12 in punto. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Perché ridi?
3: No, rido
4: da
3: perché...
4: Diego Armando Maradona Junior.
3: Allora, i pretrasmissione, soprattutto quando c'è Ciro Froio in regia, che salutiamo, sono sempre molto divertenti. Salutiamo anche Flavio Esposito alla regia video. Hai visto, come promesso, oggi l'ho messa
4: la Lacoste.
3: L'ho messa, hai visto?
4: Guarda, veramente mi fai emozionare. Così mi fai emozionare tanto quanto le risposte di Ciro quando dico: Ciro, oggi
3: no,
4: sei con noi.
3: Non
4: le ha mai pensato. Questa è stata la sua risposta di oggi.
3: Quello è impossibile emozionarsi come quelle risposte lì. Comunque, Diego, giornata di Champions, stasera c'è una discreta partita. Ieri, purtroppo, il Ciolo Simeone non ce l'ha fatta. Francamente non ho molto capito i suoi cambi, se ti posso dire la mia.
4: Neanch'io, onestamente.
3: Perché togliere Alvarez, a meno che non abbia perso una gamba in quel momento.
4: No, neanche io li ho capiti, però obiettivamente bisogna anche essere onesti. Meglio l'Arsenal.
3: Sì, ha meritato.
4: Ieri meglio l'Arsenal. Anche se i primi 20 minuti l'Atletico non mi era dispiaciuto, i primi 25, no, forse la prima mezz'ora non mi è dispiaciuto. Però poi dopo l'Arsenal ha fatto di più ed è giusta finalista.
3: Stasera che fai? Vai al cinema a vedere qualche film o qualcosa?
4: No, come ti permetti? Mi permetti di dire una cosa del genere? Stasera è il religioso silenzio davanti alla TV. Vedi? Ah, ecco, vedi, questo è un bel messaggio, vedi? Diego, sono riuscito a vendicarti. Ieri ho visto Miranda per strada e l'ho snobbato come fece lui con te.
3: Che cosa?
4: Vittorio,
3: che
4: il pacifista.
3: Cosa falsa.
4: Bravo Vittorio, snobbalo
3: che
4: sempre.
3: Cosa
4: Anzi,
3: falsa.
4: Anzi, la prossima volta diglielo, proprio diglielo, io ti snobbo come Diego, come hai snobbato tu Diego.
3: Che cosa
4: Gianlu,
3: falsa.
4: Gianlu, voglio prendermi 10 secondi per fare le condoglianze.
3: Hai ragione.
4: A Evaristo Beccalossi e a tutta la sua famiglia, perché a prescindere dai colori, noi l'abbiamo sempre detto, dinanzi a queste cose non un giocatore forte, un giocatore forte, una persona per bene, io ho avuto l'opportunità e il piacere di conoscerlo e niente, volevo fare le condoglianze.
3: Sì, un amico di Kiss Kiss Napoli, di Radio Gol, ci eravamo sentiti solamente un paio di mesi fa. Purtroppo la situazione nelle ultime settimane è precipitata. Che riposi in pace, Evaristo Beccalossi. Ovviamente condoglianze da parte di tutta la famiglia di Kiss Kiss Napoli alla famiglia di Beccalossi. Tra l'altro ci sarà un'apertura speciale di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, proprio in ricordo di Beccalossi, che vi invito a non perdere. Partiamo con il filo diretto 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 000 100. C'è Sasà. Ciao Sasà, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao
4: Sasà, buongiorno.
5: Ragazzi, no, allora ieri vi stavo ascoltando, però non sono riuscito a prendere la linea perché stavo per fare un incidente quando ho sentito che
3: non fa mai incidenti.
5: No, perché ho sentito di nuovo il nome di Noah Lang. Stavolta.
3: Ok, ecco, apertura con il botto.
4: Esatto, bravo Sasà.
5: No, allora, io e Gianluca qualche settimana fa già affrontammo questa discussione, tu non c'eri, Diego, e per quanto riguarda queste critiche al gioco del Napoli, a Antonio Conte, non so se Gianluca si ricorda, io credo che purtroppo il problema che noi abbiamo è sempre la mancanza di equilibrio, noi tifosi soprattutto.
4: Certo, la mancanza di equilibrio è un errore sempre, sa?
5: Sì.
4: Sempre.
5: Perché noi siamo retastiamo tutti gli anni veramente di arrivare ottavi, secondo me. Cioè, mo al di là di chi sia l'allenatore, però secondo me noi non...
3: Sasà, abbiamo perso sul più bello. No, tra l'altro facevamo in riunione di redazione una una statistica, il Napoli è arrivato Simone Zigzag Zaccaria, stiamo a po', c'è uno switch continuo in regia,
4: il mitico Zigzag
3: con le sue diciamo
4: mio idolo
3: frasi in cuffia. Stavo dicendo, abbiamo analizzato la storia del Napoli in questi 99 anni, tra l'altro siamo vicinissimi al centenario, 1 agosto 2026, 1 agosto 1926,
4: 100 agosto anni pioveva di domenica era,
3: di domenica era, di una grande storia d'amore del Napoli e dei colori azzurri, ma in 99 anni di storia del Napoli il Napoli è arrivato secondo solo 8 volte, di cui 4 con precedenti presidenti e 4 con il presidente De Laurentiis. Ove mai Conte dovesse riuscire ad arrivare secondo, sarebbe la 9ª volta in quasi in praticamente 100 anni di storia del Napoli, e c'è chi si lamenta per l'andamento della stagione.
4: Io te l'ho detto, Gianluca, forse non hai capito. Io la storia della mia squadra,
3: un dito da un titolo, ricordiamo.
4: La storia della mia squadra del cuore la conosco bene. Ci vogliamo prendere in giro o vogliamo dire quello che è stato? No, se ci vogliamo prendere in giro, sì, è vero, Marò, siamo arrivati secondi. Che brutto risultato. Io, se non veniva quello da Lanus, noi lo scudetto non so se lo vedevamo prima dell'era De Laurentiis. Quindi, per prima cosa, mettiamo i puntini, iniziamo a mettere i puntini su lei.
3: Certo.
4: Seconda cosa, non ci si può, e continuo a dire, a prescindere da, non ci si può lamentare di un secondo posto venuto come è venuto quest'anno. Cioè, l'anno scorso arrivavi secondo e tu dici, vabbè, però di area di secondi a un punto dall'altra squadra e ti puoi lamentare, ah, magari potevi vincere quella partita, ma quest'anno c'è da dire,
3: no, cioè, ce puoi dire.
4: Eh no, veramente. Gianluca, però stai attento a quello che dici, che noi difendiamo Conte come se Conte, esatto, avesse bisogno del mio.
3: Siamo a senso unico.
4: Sì, vediamo.
3: Buongiorno ragazzi, Paolo da Minturno. Come è andato l'incontro tra Lukaku e Conte? Molto bene, caro Paolo. Ci sono giornali che parlano di rottura e esclusione dalla rosa. Non è così, almeno a quanto sappiamo noi. C'è stato un incontro che ha visto un grande chiarimento tra i due. Molto probabilmente, penso con quasi estrema certezza, non sarà a disposizione per la gara con il Bologna, perché ovviamente ha bisogno di iniziare a riallenarsi con la squadra, si è allenato a parte. Conte ha apprezzato molto che il ragazzo è andato nel suo ufficio a parlare con lui, a chiarire quella che è stata la situazione. Lukaku gli avrà sicuramente spiegato quelli che sono stati i suoi motivi, molto probabilmente si proverà a recuperarlo e a convocarlo per l'altra sfida di campionato, quella con il Pisa.
4: Sì, ha fatto allenamento personalizzato
3: fuori casa,
4: non è stato con la squadra.
3: Con molta probabilità, allo stesso tempo ti dico che al 90% Lukaku la stagione prossima non sarà più un giocatore del Napoli.
4: Diciamo che più che probabilmente, mi azzardo a dire che non farà parte del Napoli, della rosa del Napoli dell'anno prossimo.
3: Ma la mia domanda è,
4: a meno che dovesse succedere veramente una, ma il Napoli, allora Giallo, il Napoli deve snellire un po' il tetto ingaggi, no? È una cosa che si sta scrivendo da tanti
3: è una cosa che deve fare.
4: Abbassare, lo deve fare obbligatoriamente.
3: Sì.
4: E credo che il primo tassello per abbassare questo il monte ingaggi sia privarsi di Romero Lukaku.
3: Ecco, allora oggi facciamo una domanda, la faccio prima a te e poi la chiedo ovviamente anche agli ascoltatori, Diego, allo 081 546 6873, ovviamente sul numero WhatsApp al 342 00 00 100. Considerato che Lukaku con molta probabilità saluterà al termine dell'anno, e considerato che con estrema probabilità, anzi al 110%, Højlund sarà riscattato e sarà l'attaccante titolare del Napoli nella prossima stagione, serve ovviamente un vice Højlund. Allora, non mi fare il nome di Giovanni, perché altrimenti stacco i fili del microfono e esco dalla sala della diretta, perché con tutto il bene non può fare il vice attaccante del Napoli. Per quanto mi riguarda, potrebbe essere un'ala, si può provare a recuperare quello che non ha fatto in questi mesi, però dal Napoli servirà un attaccante al posto di Lukaku. Che profilo secondo te può interessare al Napoli di quelli che ci sono al momento per fare il vice Lukaku, per fare il vice Højlund? Perché poi devi trovare anche un calciatore che è una buona promessa, che sia disposto a non giocare, perché questa è la realtà dei fatti, a fare il vice.
4: Io ho solo un nome.
3: Qual è?
4: Io personalmente dico, però te lo dico alla fine.
3: Vai.
4: Che cosa si può fare? È normale che profili alti per quel tipo di utilizzo è molto complicato trovarne.
3: Per esempio leggo Scamacca, ragazzi, Scamacca non verrebbe mai a fare il vice Højlund con tutto il
4: mondo. Esatto, esatto. Quindi si deve andare su un profilo giovane, un profilo che accetterebbe di fare la seconda scelta.
3: L'ho azzeccato questo ascoltatore, non mi dire il nome, l'ho azzeccato questo ascoltatore il profilo?
4: Sì. Okay.
3: Caro Alessio, lo hai azzeccato, però non lo diciamo ancora, ci arriveremo.
4: Sì, sì. Non mi scrivete gentilmente di Lucca.
3: No, ma non lo, hai visto?
4: Taglio
3: quando
4: i fili
3: fatto
4: del
3: la domanda,
4: microfono e me ne vado.
3: La domanda non l'ho nominato nemmeno.
4: Esatto. Io ho solo un profilo.
3: Sì, vai.
4: Quello di Matteo Pellegrino. L'unico giocatore che potrebbe fare.
3: Lo dici solo
4: quello...
3: perché è argentino?
4: No,
3: o perché.
4: No, c'ho anche Davis dell'Udinese che non è argentino.
3: Ok.
4: Che mi piace. In realtà c'ho anche Bowie del Verona che mi piace, però, però sono giocatori.
3: Basta, quelli
4: sono, no, dico, sono giocatori purtroppo che bisogna prendere di quel livello lì. Mm. Non ancora forti a livello del Napoli, sui quali si deve lavorare. Ok? Però no, giocatori che già sono venuti qua e hanno dimostrato di non essere
3: da Napoli.
4: Però io dico, se devo scegliere tra i giocatori che ho visto quest'anno, attaccanti di buona prospettiva, ma in questo momento non di primissima fascia, Pellegrino. Per me è il più forte. Fisicamente è forte, di testa è forte, sa proteggere la palla. Tecnicamente non è, per la stazza non è male. E secondo me non viene neanche carissimo. Il Parma quanto ti può chiedere? 25?
3: 20-25 milioni, sì, comunque quelle.
4: Vabbè, ma roba che pagava da Luca 40 milioni puoi pagare di tutto.
3: Te ne possono chiedere anche 60.
4: Cioè, per... capisci? puoi pagare qualunque cifra.
3: Certo, il discorso è chiaro. Quindi, secondo te il Napoli non proverà assolutamente a reintegrare Luca? Anche
4: no,
3: se dovesse cambiare l'allenatore.
4: Io spero di no.
3: Però tu pensa, allora, io ragazzi ripeto per l'ennesima volta e poi andiamo da Peppe e Rico. Io, sia io che Diego, perché l'abbiamo espresso più volte, ci auguriamo che Conte possa rimanere alla guida del Napoli. Però io da giornalista devo fare il mio sporco, tra virgolette, mestiere e chiedere a Diego: se l'allenatore del Napoli fosse Maurizio Sarri, Pellegrino sarebbe il vice Højlund perfetto?
4: Non ho capito.
3: Se devo fare il mio sporco mestiere.
4: Sì.
3: Premetto che io, come anche tu, mi auguro che Conte sia l'allenatore del Napoli,
4: certo,
3: nella prossima.
4: È normale.
3: Qualora,
4: sì,
3: le strade di Conte e di De Laurentiis dovessero separarsi,
4: speriamo di no,
3: Maurizio Sarri dovesse diventare allenatore del Napoli, secondo te Pellegrino sarebbe il profilo giusto per Maurizio Sarri?
4: No.
3: Secondo te Maurizio Sarri chiederebbe la conferma di Lucca?
4: Non credo proprio.
3: Ok, e quale sarebbe secondo te il profilo giusto per Maurizio Sarri come vice Højlund?
4: Davis potrebbe essere meglio di Pellegrino a quel punto. Che Davis è un giocatore tecnicamente più pulito, un 9 diverso da Pellegrino come di caratteristiche. Però ti torno a ripetere, già noi possiamo parlare di tutto, degli attaccanti, di chi andrà via, di chi viene, perché poi guarda, dobbiamo aprire questa in questi giorni, se non proprio oggi, dobbiamo aprire questa cosa. Perché io ieri mi sono fatto un conto ed è arrivato anche prima un messaggio che dopo voglio andare a ricercare.
3: Sì.
4: Ce ne sono parecchi che se ne vanno, eh?
3: È vero.
4: Non so pochi. Meret, via, se ne va.
3: Sì.
4: Juan Jesus, a via. Quanto pare, va via.
3: Via, via.
4: Spinazzola, ad oggi, non è stato rinnovato, va via. Lobotka e Anghissà sono due punti interrogativi, potrebbero andare via.
3: Occhio Olivera se ha offerte, perché ce le ha avute già a gennaio, potrebbe avercele anche a giugno.
4: Ma Gianluca, ma io poi dopo...
3: Iniziano a essere troppi.
4: No, poi su Olivera voglio andare, perché poi Olivera pure un altro che è stato criticato, bombardato.
3: No, ma non era una
4: stiamo
3: critica.
4: Stiamo parlando che è un titolare della nazionale uruguayana.
3: Certo.
4: La nazionale uruguayana non è l'ultima.
3: Non è l'Italia.
4: Non è l'Italia.
3: Oggi si può dire, purtroppo. Purtroppo si può dire.
4: Esattamente.
3: Centrocampo va via Anghissà.
4: Io credo che Anghissà vada via.
3: Lobo, secondo me, sarà.
4: Lobotka, secondo me, è Ni.
3: Secondo me, lo proveranno a trattenere. Almeno per un'altra stagione.
4: avendo Gilmour, non lo so se, se arriva
3: non
4: una buona offerta.
3: Perdere anch'io e Lobo nella stessa.
4: Ma non è vero, Gianluca, ma noi abbiamo perso. Noi abbiamo perso Koulibaly, Insigne, Ospina in un anno. Fabian Ruiz, Mertens. Non ci potremmo privare. No, non
3: bene,
4: è così.
3: Ok, quindi per te Lobo stavano via.
4: Elmas bisogna
3: Elmas
4: capire.
3: Elmas non verrà riscattato molto probabilmente.
4: Esatto, quindi bisogna capire. Poi dopo, fammi pensare. Tutti i prestiti che tornano e che se ne devono riandare.
3: Sì.
4: Cajuste.
3: No, Cajuste forse lo riscattano. Non è obbligatorio per l'Ipswich, ma forse lo riscattano.
4: Lang, Lucca, bisogna capire cosa si fa con Marianucci.
3: Problemi.
4: Bisogna capire cosa si fa con Marianucci. Bisogna capire che faranno con Asa, perché Asa torna e ha fatto benissimo in B, quindi bisogna capire.
3: Il Napoli anche Vergara tra le tante cose, non lo dimentichiamo, perché spesso si dimentica. Vergara sarà un titolare secondo me dell'anno prossimo. Ecco, questa è la domanda. Secondo voi, secondo te Diego, e poi lo chiediamo anche a Peppe Enrico, oltre al nome dell'attaccante, questo è un altro quesito di giornata, oltre al nome dell'attaccante vice Højlund, secondo te Vergara sarà titolare nella prossima stagione?
4: No.
3: Ah, questa è una risposta che mi aspettavo.
4: Titolare Vergara? Titolare? No, per me no.
3: Ok, lo chiediamo a Peppe Enrico, partiamo con Peppe. Ciao Peppe, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, Peppe da Napoli.
4: Ciao Peppe, buongiorno.
6: Allora, Diego, io avevo pensato pure io sta cosa. Infatti la domanda che ti volevo fare a te per quanto riguarda la punta che andrà ad affiancare Højlund, no? E secondo me anche un vice Santos sulla sinistra, no? Perché abbiamo solo lui. I miei due nomi sono Luca e Lang.
4: Non ho capito, scusa Peppe. No, forse sto sognando. Che mi hai detto, Peppe?
6: Ti volevo fare un po' arrabbiare.
4: No, no, ma perché?
6: Sono con te, con Pellegrino, lo sai che mi ha sempre entusiasmato quel ragazzo. Io l'ho visto quando ho visto le partite del Parma. Non è facile fare quello che fa quel ragazzo. Quello fa un lavoro sporco per la squadra veramente, e poi sottoposta incide molto, sarebbe un bel acquisto. Però io credo una cosa, Diego, io credo che l'anno prossimo il mercato del Napoli, al di là dell'allenatore, voi sapete qual è la mia posizione, al di là dell'allenatore, secondo me è un mercato molto, ma molto difficile. Perché noi secondo me l'anno prossimo, diciamo, sulla carta abbiamo 30-35 giocatori, da quelli che rientrano, cioè sarà difficile per Manna fare un lavoro, piazzare, riuscire a non far perdere troppi soldi alla società. E io a tal punto ti volevo fare una domanda, e poi ti ascolto per aree come sempre.
4: Vai.
6: Diego, io ho visto De Bruyne, no? Io faccio il nome di De Bruyne.
4: Sì.
6: Secondo te, Diego, dopo l'infortunio che ha avuto, no? In prospettiva che lui comunque giustamente si fa giocare l'ultimo suo mondiale, Diego, tu lo faresti giocare? Io vedo che lui giustamente, voglio dire giustamente tra virgolette, comunque se si rende alla società dovresti dare il massimo sempre. Però Diego, io lo vedo come se fosse proiettato con la testa a tirarsi un po' la gamba verso il mondiale. Tu da giocatore ed allenatore.
3: Ma chi De Bruyne?
6: Hai fatto pure tu sta cosa?
4: Allora io ti dico, allora io intanto ti rispondo per radio, ci ascolti per radio e ti saluto Peppe. È dura, cioè è una domanda difficile, perché il fatto che tutti i giocatori che saranno impegnati al mondiale in questo momento hanno un hanno la voglia di giocare il mondiale, di non farsi male e di arrivare il meglio possibile. Io faccio veramente fatica a lasciare fuori un giocatore come De Bruyne, ti parlo da allenatore, però non mi sorprenderebbe, non so se Giallo è... Io faccio fatica a lasciare fuori uno come De Bruyne, onestamente.
3: Sono d'accordo, non lo lascio mai fuori uno come De Bruyne, mai. Poi è chiaro, se mi fa prestazioni 2-3 partite di fila come quella che ha fatto nell'ultima apparizione, magari il dubbio mi viene, però di base parto sempre con De Bruyne titolare nella distinta, capito? Io allenatore.
4: Certo, intanto Gennaro ci dice... ci apre comunque a un attaccante forte, perché il Real Madrid toglierà Gonzalo Garcia l'anno prossimo.
3: Sì.
4: Un attaccante molto forte, giovane, e lui dice potremmo prenderlo in prestito con la recompra del Real, come fa sempre il
3: Però
4: Real.
3: Poi ti scoppiano in mano e il Real se li riprende, quello è il problema.
4: Poi se ci danno pure a Mastantuono.
3: Come
4: diceva, ce lo prendiamo. Però sai, capiamo un attimo... i discorsi, chi resta, chi va, chi dice, bisogna capire chi rimane come allenatore.
3: No, fino a quando, secondo me lo capiamo la settimana prossima.
4: Perché se Conte resta, c'è bisogno di un certo tipo di attacco.
3: Possiamo iniziare a fare dei discorsi precisi.
4: Se
3: certo.
4: Conte non resta e ne viene un altro,
3: fai conto che viene Sarri. Ma sono ipotesi,
4: non
3: sto
4: credo che
3: notizie.
4: Pellegrino sia l'attaccante giusto.
3: Ma cambierebbe anche qualcosa dal punto di vista delle cessioni, secondo te?
4: Sarri non gioca a tre, gioca a quattro, quindi qualcosina potrebbe cambiare, soprattutto sulla conta degli esterni. Gli esterni difensivi, spiego. Se dovesse arrivare Sarri, per me Spinazzola va via 100%. Io a Spinazzola gli do ancora il 90%, non, quel 10% me lo tengo sempre.
3: Conte per la permanenza.
4: Perché se il Napoli gioca a 4, Spinazzola a 4, scusami, a 3, Spinazzola esterno
3: serve
4: di centrocampo,
3: come, certo.
4: Serve come. Ok. Quindi da un lato Gutierrez e Oliveira, dall'altro Di Lorenzo e potrebbe restare Mazzocchi. Potrebbe, dico, perché ha contratto, quindi resta.
3: E secondo me prendono il vice di Di Lorenzo, riproveranno a prendere Wallu, secondo me.
4: Sì, beh, potrebbe essere sicuramente una scelta.
3: Mazzocchi andrà via, secondo me.
4: Sì, potrebbe essere, perciò ti sto dicendo, Giallo, bisogna capire che cosa si vuole fare. Bisogna capire chi rimane. Voglio dire, bisogna capire anche. Allora, per esempio, se dovesse venire Sarri, io dico che secondo me un pensiero a tenersi Lang se lo fa,
3: okay.
4: Ma Luca no.
3: Okay. Okay.
4: Io spero sempre di no, però.
3: Okay.
4: Spero sempre che sia Lev su pensiero. Perché abbiamo Allison, onestamente
3: è meglio, molto meglio, no, meglio, molto meglio, forse di esatto. Un'altra categoria proprio. Enrico, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno e complimenti per la trasmissione.
3: Grazie.
4: Ciao Enrico, buongiorno.
7: Ciao Diego. Allora, io sono d'accordo con quello che ha detto Diego prima per quanto riguarda Conte e la stagione del Napoli. Io penso che tra Sarri e Conte, ragazzi, io mi tenessi sempre a Conte, onestamente, perché io non reputo una stagione fallimentare un secondo posto, come stavamo.
3: Ma noi l'abbiamo premesso questo, che Conte è la nostra prima scelta, per quanto possa essere interessante e utile.
7: Cioè, quale squadra con tutti quegli infortuni riesce a portarti il secondo posto? Non lo so. Io
4: purtroppo, Enrico, io purtroppo, come lo sto dicendo dall'inizio dell'anno, io continuo a dirlo che il Napoli quest'anno senza Antonio Conte non era nelle prime cinque.
7: No, ma assolutamente, assolutamente, sono d'accordissimo con te, perché solo un allenatore come Conte ti può portare quei risultati. Oggi noi stavamo distrutti. Parliamoci chiaramente, 11 persone in meno in campo in una rosa, non penso che sia facile gestire e portarti il secondo posto. Per quanto riguarda le cessioni, sono d'accordo con te, Lang e Lucca, ma via, senza perdere tempo. E Pellegrino sì, è un'ottima scelta secondo me. Pellegrino è un buon giocatore.
3: Vediamo che cosa accade. Enrico, un abbraccione.
7: Ciao, grazie.
3: Ciao.
4: Anche perché ci stanno scrivendo molti Castro della Bologna. Grazie.
3: Non viene a fare il vice.
4: Mica viene a fare. Esatto. Vedi?
3: Grazie al Castro, ci dice Simone Zaccaria. Sempre impeccabile con le sue frasi. La permanenza di Conte, leggiamo un attimo questo qua, dico, quello sopra. Questo.
4: Vai.
3: La permanenza di Conte? Ni. Insomma, non possiamo ripetere un anno come l'ultimo. Zeppo di infortuni, qualcosa a livello di preparazione deve cambiare. Tutti a dire che Conte ha fatto un'ottima stagione nonostante gli infortuni. Scusate, ma chi ha allenato i calciatori se non il suo staff? È anche colpa se una rosa facilitata dagli infortuni? Questo non lo sappiamo. Quello che abbiamo detto e premesso più volte, amico Andrea, si chiama, è che ovviamente i problemi che ci sono stati quest'anno si devono risolvere, e l'abbiamo detto sia io che Diego, non si può ridurre tutto alla fortuna e alla sfortuna, perché significherebbe banalizzare un qualcosa di grave che è successo a livello di preparazione, infortuni, tutto quello che volete.
4: Abbiamo
3: voi
4: sempre detto.
3: Non siamo medici né preparatori, quindi non possiamo giudicare. Quello che possiamo auspicare semplicemente è che non accada più, perché quello che è accaduto ha inevitabilmente condizionato una stagione dove il Napoli, per forza della rosa e tutto quello che volete, esperienza dell'allenatore e dei giocatori, avrebbe potuto lottare per lo scudetto. Quindi è una cosa che non deve avvenire, ovviamente la permanenza di Conte, ma con, diciamo, aggiustando queste cose.
4: Ah, questo è normale, perciò si incontreranno e parleranno, io credo che parleranno anche di questo. Intanto però ci scrivono, ci fanno una domanda, Pulcino mi fa una domanda che mi fa impazzire.
3: Dimmi.
4: Leao?
3: Dimmi. Ti dico la mia? Te la dico
4: no,
3: dopo?
4: No, Gianluca!
3: Te la dico
4: Gianluca,
3: dopo
4: non accetto la tua
3: su questo. Te la dico dopo la pubblicità.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me!
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
3: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Fermati prima di Leao.
7: Vai.
6: Fermati,
7: vai.
6: Devo leggere questo.
7: Perché vai e poi andiamo da dentro.
6: Che taglio. Mi portate. Simone.
7: Una forbice.
6: Simone, una forbice, per favore, perché voglio tagliare i microfoni.
7: Sì. Vai.
6: Siamo sicuri che Lucca in tutta la stagione faceva meno gol di Højlund, che è veramente scarso? Gianlu, non rispondere. Cioè, fai 3 secondi di meditazione. No. Bravissimo. Dimmi che cosa pensi di Leao.
7: Penso che avrebbe bisogno di un allenatore come Conte.
6: Io penso che
7: è una testa calda, è un ragazzo che ha bisogno di pensare al campo e meno ai fattori esterni. Nel frattempo mi chiama anche mia sorella, che non lo sa.
6: Che non lo sa che sei in diretta.
7: Sono in diretta,
6: scusa,
7: più o meno da 7 mesi alle ore 12, mi chiama mia sorella. Ma a parte ha bisogno di pensare al campo. E secondo me un allenatore come Conte gli potrebbe... Cioè, il Leao che abbiamo visto quando c'era quel duello Leao-Kvara, io ho sempre detto, Kvara non mettetelo a paragone con Leao perché è un altro tipo di giocatore. Però quel Leao lì, che ha portato in semifinale di Champions League il Milan, era un Leao forte, dico. Non si può dire che era un Leao scarso. Era un Leao forte che aveva dimostrato le sue potenzialità. Poi un po' per la testa calda, un po' perché pensa ad altro.
6: Vuoi sapere per me?
7: Un po' perché i tifosi del Milan lo punzecchiano e parecchio, e per l'atteggiamento che ha in campo ha bisogno di un Conte che lo prende e lo attacca al muro. Dimmi, vai, non ti vedo dubbioso su questo.
6: Giocatore più sopravvalutato degli ultimi 20 anni.
7: Tu dici?
6: Per me. Per carità, non sto dicendo, attenzione, non mi fraintende, non sto dicendo che è scarso. Però onestamente, lo hanno definito campione, ma non mai visto campione, onestamente. Giocatore fortissimo, per carità. Ma forte, non fortissimo, forte, ma sopravvalutato già.
7: Sopravvalutato sicuramente negli ultimi anni, però può dare molto di più di quello. Cioè, nel senso, io lo vedrei bene al Napoli.
6: No, io no.
7: Tu non lo vedresti bene.
6: Per favore, Angelo,
7: non lo vedresti bene al Napoli.
6: Per favore.
7: Io lo vedrei bene al Napoli. Però vabbè, io ci ho sempre avuto questa diciamo questo gradimento verso Rafa Leao, perché un ragazzo secondo me deve mettere la testa a posto e deve cambiare aria. Avrebbe dovuto farlo già qualche anno fa. Poi il Milan è una polveriera, negli ultimi anni soprattutto partono con delle intenzioni e poi dopo crollano puntualmente. Danny, ciao, buongiorno, come stai? Ciao Danny.
8: Buongiorno carissimo, ciao Diego.
6: Ciao Danny.
8: Siamo tanto per liberarci degli ingaggi alti, poi mettiamo le auto dentro.
7: No, vabbè, ma io parlo di fantamercato, ovviamente bisognerebbe, si dovrebbe adeguare a quelli che sono...
8: Per me chi deve prendere gli ingaggi alti deve essere uno che per noi è un fuori, non dico un fuoriclasse, ma è uno che fa... e sopra gli altri.
7: Ma certo, ma certo. Ma Leao oggi non può pretendere un ingaggio alto, dopo tutto quello che ha fatto negli ultimi due anni, come fa a pretendere?
6: Ma lo sai quanto guadagna Leao?
7: 7 milioni, 7
6: no, ma te lo dico, non vorrei dire una baggianata, ma siamo lì.
7: Sì, vabbè, comunque era fantamercato. Vai, Danny.
8: Diego, Gianlu, nella scelta della permanenza di Conte, a mio modesto parere, potrebbe anche infuridire, tra virgolette, la voglia del club giustamente di recuperare certi investimenti che tornano. Faccio il nome di Marin, non lo voglio nominare perché sennò giustamente Diego siamo d'accordo, Lank, lo stesso Marianucci, cioè giocatori che Conte ha bocciato, quindi non li vedo compatibili questa scelta della società, questo pensiero della società di recuperare questi investimenti anche per un boost economico, non la vedo compatibile con un'eventuale permanenza di Conte. Detto questo, io dico che Conte per me deve rimanere. Secondo me questo potrebbe essere il nocciolo della questione, modestia a parte, no, dico.
6: Potrebbe esserlo, sicuramente.
8: Perché comunque sono tanti soldi che il Napoli ha speso. Io non credo che la società sia disponibile a fare il mercato che ha fatto negli ultimi due anni, soprattutto nell'ultimo, e quindi vorrebbe in qualche modo rientrare in questo modo, a meno credo. Poi dico un'ultima cosa.
6: No, però Danny, però ti posso dire una cosa.
8: Dimmi.
6: Il Napoli, quando vinse lo scudetto con Spalletti, fece una...
8: Il primo anno di Conte, mi riferisco. Quando venne McTominay, spese 30 milioni per Lukaku.
6: No, dico, sì, hai ragione. Io dico però che... Danny, è un discorso un po' complicato, perché poi da dentro noi veramente non sappiamo che cosa vuole fare il Napoli nel prossimo mercato, perché può essere anche che fa un altro mercato, perché può essere anche che fa un altro mercato che può spendere, nel senso, capiamo che cosa succede con la guida tecnica e poi iniziamo a capire un attimo.
7: Fare dei progetti sull'anno.
6: Non so se sei d'accordo.
7: Sicuramente, no?
8: Ma infatti il mio è stata un'ipotesi, un pensiero mio.
6: No, assolutamente.
7: No, ma certo.
6: è lecito.
8: No, sai perché dico? Sono tanti giocatori che tornano. Allora diventa anche difficile piazzarli. Noi parliamo anche di chi entra, però quando tornano tutti questi giocatori, secondo me l'esigenza non di toglierli subito, ma quasi, perché c'hai dei problemi anche di regolamento. Non so se rendo l'idea. Quindi qualcuno si cerca di capire se può essere recuperato, e questo certo potrebbe andare in contrasto con l'idea di Conte. Non penso che Conte poi si rimangi il suo pensiero conoscendolo. Poi un'ultima cosa, Diego, sì, Hollywood è forte, ragione, ma giocando in modo diverso, sempre modestamente, penso che possa fare qualche gol in più. Ciao,
7: ciao Danny, ti rispondiamo.
6: Ma sicuramente che giocando in modo diverso magari si può esaltare magari qualche altra caratteristica.
7: Fa fatica così Højlund, sicuramente.
6: Fa fatica e sono d'accordo con chi scrive che probabilmente in un'altra organizzazione, in un altro contesto potrebbe fare più gol.
7: 20 per me ne fa in un altro contesto.
6: Però io ti sottolineo sempre che alla fine i numeri non sbagliano mai. Ad oggi non è mai andato in quella cifra, quindi io non lo so se ci può arrivare.
7: Però potenzialmente ce li ha, secondo me.
6: Potenzialmente.
7: Ragazzi, è il 2003, cioè non lo dimentichiamo mai.
6: È fortissimo.
7: Ricordiamolo, perché qui noi ne parliamo come se fosse un veterano di 30 anni, è un ragazzo che è un 2003. Certo, non è giovane, perché poi facciamo sempre il discorso dei giovani che non sono giovani, che noi in Italia non siamo pronti per lanciare. Questo è un ragazzo che sta crescendo, è in una fase di crescita, e secondo me potenzialmente ha tanti gol. Nel modo di giocare di Conte, secondo me fa fatica. Io glielo vorrei chiedere a Conte proprio una cosa del genere. Se facesse conferenze stampa, glielo chiederei sulla questione Højlund, perché molti ne parlano, molti analizzano questo discorso. Ma se lo fa giocare così, io mi dico, no, tra me e me, dico, un motivo ci sarà se lo fa giocare così, spalle alla porta, a fare sponda, a liberare le ali, perché altrimenti lo farebbe giocare nell'altro modo. Questo gli vorrei chiedere. Perché? Perché secondo me, io non so tu cosa ne pensi, qualche gol in più lo avrebbe fatto giocando in un altro modo.
6: Sì, assolutamente.
7: Però questo è il sistema di gioco di Conte, sicuramente Conte non si può snaturare, per che poi un giocatore ha una richiesta, sono i giocatori che si devono anche adattare un po' alla
6: Già lo ci sono tante richieste, per esempio, che tanti messaggi che ci chiedono di Poyampalo
7: ha fatto 20 gol in Serie B, no, se non mi sbaglio, 24.
6: 24, 25.
7: Con il Palermo in Serie B. Diego mi può confermare, tra la serie C e la serie B c'è una categoria, tra la serie B e la serie A ci sono quattro categorie. Infatti il al Venezia,
6: no, infatti
7: faceva
6: non
7: molta
6: lo stiamo,
7: fatica poi a Ampalo, eh.
6: Non lo stiamo assolutamente, non stiamo parlando per il Napoli, sono arrivati dei messaggi e
7: sì, no, va bene per il Sassuolo
6: e leggiamo
7: squadre di media bassa classifica,
6: diciamo. Infatti
7: cioè, proprio il Sassuolo no, perché sta facendo benissimo,
6: ecco
7: questa
6: qua, ecco qua,
7: ecco no, qua. Vabbè, no
6: ecco
7: no,
6: qua no, il no, mitico no. Io direi lo vorrei etichettare come il mitico Antonello odiatore seriale da Portici di Conte,
7: il criticone Antonello, il criticone.
6: Farebbe fatica anche Mbappé con un allenatore che ha come schema principale il lancio lungo del portiere, spalle alla porta a 40 metri. In realtà secondo me Mbappé non farebbe tanta fatica, perché attaccando lo spazio e fa male Mbappé, cioè,
7: no,
6: quindi...
7: ma... Nel senso, quando uno è calciatore anche Haaland giocando spalle alla porta potrebbe fare 50 gol. Lo stesso, il fatto è che quando costruisci un giocatore, un calciatore non è un top, ma è un calciatore forte, allora può fare più fatica. Comunque io su questo discorso qui, io stesso a Como nel secondo tempo qualche azione l'ho vista costruire al Napoli. Cioè non è manco, non è manco tanto vera questa cosa del lancio del portiere, dell'attaccante spalle alla porta. Il Napoli ogni tanto costruisce.
6: Giallo, non entriamo in questo discorso perché è un discorso molto ampio.
7: E poi si creano i falsi miti.
6: È un discorso molto ampio, ok? È un discorso dove devi andare a esaminare, a vedere tutta la partita, che cosa vuoi fare, che cosa decidi di fare, cosa decidi di non fare in base a un avversario, in base a un altro. Allora, è un discorso lungo. Non è un discorso da portare radiofonico così lungo. Il Napoli prova a fare delle cose, sicuramente ha delle giocate meccaniche e automatiche, tipo per esempio la palla che arriva a Politano e Politano la gira subito su Højlund. Quella è una palla che ha portato anche 3-4 gol quest'anno. Non è una squadra che predilige palleggiare o che disdegna l'attacco diretto, ma l'attacco diretto è un gioco, eh?
7: Certo.
6: Cioè si gioca attaccando diretto. Voglio dire, non è che è un reato.
7: Certo.
6: No, questo a me non mi piace, però non è un reato. Ciao ragazzi, prenderei Kristović dell'Atalanta.
7: Non è un nome da sottovalutare, un attaccante che mi piace molto.
6: Sì, sì.
7: Un attaccante cattivo, sportivamente parlando. Un attaccante che sa stare e fare densità in area di rigore, che sa fare gol, che si sa alternare, perché anche questo è un grande tema, eh? L'attaccante ha bisogno di segnare, ha bisogno di presenze. Kristović quest'anno ha dimostrato di alternarsi con Scamacca, saperlo fare e saper segnare anche gol importanti. Secondo me è un profilo che è interessante, ha fatto la gavetta a Lecce l'anno scorso, grande intuizione di Pantaleo Corvino, poi dopo lo ha preso l'Atalanta, ha fatto anche la Champions League, c'ha esperienza, non è un profilo da sottovalutare. L'unico problema rappresenta la trattativa con l'Atalanta, che vi assicuro, quando vai a trattare con l'Atalanta
6: non è veramente semplicissimo, no, è a sedersi con loro,
7: secondo me, da
6: così
7: spaccare le porte proprio per le cifre che chiedono, per come diciamo, sono spigolosi.
6: E Malen?
7: Malen è un calciatore di alto livello per la Serie A,
6: forte Malen.
7: Calciatore di alto livello per la Serie A, è un calciatore che ha fatto gli stessi numeri di attaccanti che hanno fatto tutti e due i gironi, l'ha fatti solo nel girone di ritorno.
6: In Premier non giocava.
7: In Premier faceva vice all'Aston Villa, vice attaccante titolare all'Aston Villa.
6: No, non giocava.
7: Di Watkins, se non mi sbaglio. Ma comunque.
6: Vabbè, ma Ollie Watkins è tanta roba.
7: Ma parliamo di calciatori che, se li prendi dal contesto della Premier League, poi vengono in Serie A. Per la differenza che c'è tra i due campionati, qua vengono a fare i buchi per terra.
6: Forte Malen,
7: di fatto non lo
6: scopriamo. Forte Malen è fortissimo.
7: Forte, protagonista non solo quando
6: però
7: segna.
6: Holly Watkins
7: è un'altra storia. È un'altra storia.
6: Diciamo che
7: è un'altra storia.
6: Non
7: però,
6: è male.
7: Però vedi Malen, oltre ad essere
6: non è Malen,
7: oltre ad essere un attaccante d'area di rigore che produce gol, produce anche assist. L'ho visto nella partita contro il Bologna, quell'assist di Trivela, oggi l'altro ieri l'assist per Pisilli in Serie A nella sfida contro la Fiorentina. Insomma, i grandi calciatori si vedono anche da questo, non attaccante.
6: Giallo ci scrivono tantissimi
7: di squadra.
6: Prima di andare da Alessandro,
7: sì.
6: Ci scrivono un sacco, tantissimi ci hanno scritto di Scamacca. Scamacca pure è uno che si fa male spesso, però, eh.
7: Scamacca è troppo, sì, cioè, non... inaffidabile.
6: Io lo vedo, diciamo, dal punto di vista clinico alla Neres.
7: Sì, sì, sì, è vero, confermo. Parla purtroppo, parla il suo storico, ragazzi.
6: Purtroppo. Ma giocatore fortissimo.
7: Molto forte. Alessandro, ciao, buongiorno.
9: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno.
7: Buongiorno.
9: Sono, tanto per capirci, Alessandro, quello con gente rissa. Ok, c'è il male in casa.
6: Ah, ok,
7: ah,
6: sì.
7: Come no, come no.
6: Come, vabbè, come dimenticarti?
7: Male sportivo, il male sportivo.
6: Male sportivo, esatto. Male sportivo.
9: Oh, bravo.
7: Si scherza, si scherza.
9: Raga, io parlo.
6: No, non è uno scherzo.
9: Sento parlare di cose, no. Tutti sì. Stiamo tranciando. Nel senso, conoscendo fonte, conoscendo. Io dico, secondo me, non lo conosce veramente. Perché nessuno sta nello spogliatoio, nessuno lo vede lui come pensa. Per quanto mi riguarda, io 100.000 volte sempre ponte. Poi che possa sbagliare, ma qua nessuno è infallibile. Però io parto dal presupposto che ho visto un bel Napoli nel periodo che abbiamo fatto, che era dicembre, gennaio, quando abbiamo fatto la Supercoppa italiana e il campionato.
7: Sì.
9: Quelle 4-5 partite più grande Napoli, abbiamo preso Bologna e Milan contro il Napoli, hanno vista palla. Ma veramente non hanno visto palla. Puntualmente si è infortunato quello che in quel momento era ciliegina. Qui non è per giustificare, però qua dentro dire Conte ha sempre fatto questo, Conte, qua giù Conte, che le scudetta a Torino, lo scudetto all'Inter, lo scudetto a Napoli, lo scudetto Chelsea, via di Tottenham e la portare in Champions, poi avere le sue problematiche. Però a qua di che conta a Torino, lo scudetto all'Inter, lo scudetto a Napoli, lo scudetto Chelsea, via di Tottenham e la portare in Champions, poi avere le sue problematiche. Però a qua di che conta è uno che non fa calcio,

0: che hanno un giudizio negativo sull'operato di Conte, perché magari come gusto personale non intendono precisamente quello che è il calcio di Conte. Io e Diego facciamo un discorso che è più pragmatico. Anche a me, Diego, piace vedersi 5-4 Arsenal-Bayern, il City di Guardiola, l'Arsenal di Arteta, ma secondo noi, per le potenzialità, Diego, mi permetto di parlare anche per te perché conosco il tuo pensiero, per le potenzialità del Napoli Conte è l'allenatore migliore in questo momento, perché è quello che ti porta in modo più veloce al risultato.
1: Esatto.
0: Noi abbiamo bisogno di arricchire la nostra bacheca, che ha iniziato a riempirsi grazie all'arrivo di un marziano come Maradona, e che da qualche anno abbiamo riniziato a riempire seriamente, da 3 anni per la precisione. Quindi esatto, in questo momento abbiamo bisogno di vincere più titoli. Sì. Vatti a vedere lo storico degli allenatori. Chi tra gli allenatori, secondo me, del mondo, secondo me risulta tra i più vincenti del mondo negli ultimi 10 anni? O mi sbaglio?
1: Ma Giallo, questo ogni volta che ha fatto la serie è arrivato primo secondo, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, di cosa stai parlando?
0: Capisci?
1: Cioè, fammi capire. Cioè, preferisci vederti una partita della Serie A o una partita della Premier? Certo, della Premier, perché non mi interessa se vince il Manchester United o il Manchester City o l'Arsenal o il Liverpool, mi interessa. Ma quando vedo una partita, desideroso che la mia squadra possa vincere, e che voglio dire, ci piace, ti piace vincere a te o ti piace perdere?
0: No, ma io adoro vincere, adoro vedere il Napoli che alza la coppa alla fine dell'anno.
1: Esatto, e quindi di che parliamo?
0: Ma infatti, ma parla grazie, come per ognuno di noi,
1: aria fritta, mio caro.
0: Ma parla lo storico, prende il Chelsea ottavo, arriva primo in Premier League. Prende la Juventus disastrata di quegli anni, la Juventus.
1: Ma tu ragione. Sei, alle 12:45 eri andato benissimo.
0: Comunque la prende in basso la classifica e la porta in cima. Prende il Napoli decimo e lo porta a vincere lo scudetto. Prende l'Inter che stava lottando con quelli lì nel. Hai visto, me l'ho detto bene? Nell'egemonia generale che aveva creato lui stesso, e vince il campionato con l'Inter. Viene a Napoli decimo posto e vince il campionato con il Napoli. Un motivo ci sarà. Poi capiamo chi ci dice. Parliamo con persone che ci dicono: ragazzi, a me non piace, io preferirei Sarri. E poi capiamo, non ti biasimo, non ti critico.
1: No, assolutamente. E poi un altro quesito, perché questo è un quesito che si sta espandendo.
0: Vai.
1: Scudetto. Brutta figura in Champions. Nelle prime 4, secondo turno in Champions, oppure no, queste due ipotesi, tu che cosa
0: scudetto?
1: Ah, pure io. Ah, c'è gente invece di no.
0: Ma se mi chiedi scudetto e finale di Champions,
1: no, finale no, sto dicendo passare magari, il turno,
0: magari provo l'emozione di farmi una finale di Champions, poi magari non arrivo alla
1: Gianluca, se l'anno prossimo il Napoli vince lo scudetto, quante ne sono le squadre della Champions?
0: 30, se non mi sbaglio,
1: no,
0: 34.
1: Sì. Io voglio arrivare 40esimo
0: e vincere lo scudetto.
1: Certo.
0: Ma che dubbio c'è? Pubblicità.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: Salderiso.it.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci, rientrati, ci sono Antonio e Armando, partiamo da Antonio. Ciao Antonio.
4: Buongiorno, ciao Gianluca, ciao Gico.
5: Ciao Anto.
4: Allora, vi faccio dei nomi: Higuain, Koulibaly, Ramsey, Lavezzi e chi? Loro inizi.
3: Sì.
4: Addirittura Higuain e Lavezzi furono un po', la posso fare come chiattoni, no?
3: Sì, sì.
4: Come
3: sì.
4: Li chiamavo un poco, se non mi sbaglio, vi ricordate?
3: Sì.
4: I loro inizi non furono tanto belli, o per me addirittura per il primo anno. Poi esplose e fecero quello che hanno fatto.
3: Sì.
4: Ma a questo ragionamento io ve ne aggiungo un altro. Il Napoli,
3: vai.
4: Quanti gol ha fatto con i cross dalle ali, dai calci d'angolo, con colpi di testa, oppure con passaggi filtranti dalle ali in velocità?
5: Quest'anno? Da cross me ne ricordo pochissimi.
4: Allora, sta sempre a me che sono pochi riusciti. Allora, levando il fatto delle qualità intrinseche o estrinseche di Luca, Luca è costituzionalmente incapace di fare quel gioco che Conte gli ha chiesto con un accanimento terapeutico, cioè quello di...
3: Ma poi ha provato anche un altro gioco al Nottingham, è stato incapace pure là, però
4: è un accanimento terapeutico per quanto riguarda questo tipo di atteggiamento tecnico e tattico. Non lo sa fare, è quello che sa fare, velocità, passaggi, tira a botto, quello sì, non è che non c'è. Allora, che cosa vi voglio dire? Che determinate giocate, determinati tipi di gioco, voi capite bene quello che vi dico, sono in relazione anche alla capacità del giocatore. Chiaramente, se quello vuole che giochi e Luca non lo sa fare, Luca non ne può, Luca se ne va, ed è giusto che sia così, ok? Perché con di nuovo uno è così, non lo vuole, non vuole giocare così, vuole giocare in modo diverso. Holland è un po' diverso, però lo stesso Holland trova molte difficoltà a fare questo tipo di gioco, perché secondo me, che è in zona di allenatura, però secondo me se il Napoli facesse un altro tipo di gioco, forse Holland farebbe più gol, diciamo questo. Allora,
5: Pure io forse se fossi nato a Londra ero Harry o Carlo d'Inghilterra. Antonio, aspetta, stai parlando da tre quarti d'ora. Io ti ho fatto finire, però tu stai dicendo una cosa che per me non ha né capo né coda. Perché. Te lo sto spiegando. Io ti ho fatto parlare, mo io ti posso rispondere.
3: Antonio, giusto 10 secondi, vai. Perché stai parlando da troppi minuti. No, vai, veloce.
4: Anche per Lang e anche per Giovane, che non sono messi in condizione di fare il loro tipo di gioco. Questo è quello che vi volevo
3: dire. Va bene, vai, Diego, rispondi.
5: Vabbè, no, per me è un'utopia quello che sta dicendo. Perché non è vero.
3: Salutiamo Antonio.
5: Cioè, non è un'utopia, non è vero.
3: Perché? No, non è bello confrontarsi. Voglio capire il perché della tua.
5: Te lo spiego perché.
3: Vai.
5: Perché se parliamo di Luca,
3: ok,
5: perfetto. Allora, Luca è stato preso per dare fisicità a un attacco che in mancanza di Lukaku, ti ricordo che non c'era Højlund quando è stato preso, non essere così pesante come voleva l'allenatore. Luca ha dimostrato di non essere non solo tecnicamente capace di giocare con il Napoli,
3: ma anche mentalmente.
5: E non lo diciamo noi.
3: Non lo diciamo noi.
5: Perché se a gennaio è andato via, c'è anche un fattore
3: extracampo.
5: La stessa cosa di Lang, uguale.
3: Identica e precisa.
5: Uguale, la stessa cosa. Io voglio capire per quale motivo è stato preso Lang ed è stato ha detto lui dalla sua bocca che valeva il prezzo del biglietto, lui solo con le sue giocate ha fatto da semis mi è zutire un port e voglio capire perché poi è arrivato un ragazzo che non giocava allo Sporting, che è stato criticato da tutti, è stato massacrato da tutti e incredibilmente ha fatto in meno partite che ne hanno fatto Luke e Lang insieme.
3: Non avrebbero fatto in 5 anni insieme.
5: Insieme, perfetto. Allora, poi dopo parlava di Giovane. Su Giovane forse posso dargli uno spiraglio. Perché? Perché per me Giovane non è una prima punta.
3: È un esterno d'attacco.
5: E non ha mai giocato nel suo ruolo, ad oggi.
3: Ok.
5: Cosa che Lang e Luca invece non è successo.
3: Giovane o è una seconda punta o è un esterno d'attacco, giusto?
5: Sì.
3: Armando, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno alla coppia più bella del mondo.
5: Ciao Armando, grazie.
0: Ragazzi, si può dire che il tifoso del Napoli si è imborghesito?
3: Secondo me sì.
5: Sì.
0: Si può dire che negli ultimi 7-8 anni abbiamo avuto i migliori allenatori al mondo e li abbiamo criticati?
5: Sì. Sì.
0: Ok. E si può dire anche che io, tra i 100.000 dell'anno scorso, sul lungomare, e tra i 100.000 di quest'anno ne sono uno dei pochi che vuole ancora Conte sulla panchina.
3: Okay.
0: Il motivo è uno su: Conte ha la mentalità di vincente e i tifosi del Napoli dovrebbero capire che se va via Conte, secondo me non è che ci ridimensioniamo, però ci dobbiamo riabituare a lottare per la Champions, stare lì per vedere.
3: Potrei essere d'accordo.
0: Possiamo lottare per lo scudetto.
3: Sì.
0: Le minestre riscaldate a me sinceramente
3: non ti fanno impazzire. Ok.
0: Su quello che ha detto Diego su Lang e Luca sono pienamente d'accordo. Ci aggiungo: a Napoli chi non ha la testa non può giocare, ragazzi. È un giocatore come Allison che faceva la panchina, ma si è mentalizzato perché è rimasto quel giocatore puro, quell'astro che ti salta il giocatore, che non ha paura della giocata. Qua se vengono allo stadio, se pigliano paura.
3: Certo.
0: Sei d'accordo, Diego? Perché tu hai giocato a calcio più di me. Io ho 51 anni. Ma
5: quella non è una maglia per tutti.
3: Salutiamo Armando. Ciao Armando.
0: No, ma assolutamente.
5: Non è una maglia per
3: certo, tutti. Certo, certo, certo. Salutiamo Armando che siamo in chiusura.
5: Sì.
3: No, sicuramente non è una maglia per tutti,
5: ragazzi.
3: È una maglia che pesa. Ringraziamo Simone Zagaria in regia, ovviamente insieme all'ausilio tecnico di Ciro Froio e all'ausilio video di
5: Peccato,
3: Flavio.
5: Ti volevo leggere Esposito. Quest'ultimo messaggio di Luigi oggi veramente.
3: Vai.
5: No, Luigi.
3: In Argentina compriamo tutto Argentina così andiamo in Serie B.
5: Ok. Cioè, diciamo, dopo tutto quello che abbiamo detto, mai citato l'Argentina, giocatore argentino, mai. Cioè, solo Pellegrino abbiamo citato. Ok. Andiamo in Argentina, compriamo tutti e così andiamo in Serie B.
3: Molto bene, facciamo con Miranda.
5: Tra da Diego Maradona Junior.
3: Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pegu e poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
5: Diego c'è.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, maxi blitz antidroga tra Campania e Lazio. La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito arresti nelle province di Salerno, Napoli, Caserta, Avellino e Latina, colpendo un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Nel corso dell'operazione, coordinata dalla magistratura, sono stati sequestrati beni e valori per oltre 780.000 euro. Colpo al clan di Lauro, 14 arresti tra carcere e domiciliari. Secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia, il gruppo si sarebbe rifornito di droga da organizzazioni criminali albanesi per alimentare le piazze di spaccio di Secondigliano e della zona Vasto Arenaccia. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati chili di cocaina e hashish. Cronaca: blitz della polizia locale di Afragola nel parcheggio del centro commerciale IKEA. 6 uomini sono stati sorpresi a compiere atti osceni in luogo pubblico. Secondo quanto ricostruito attraverso segnali e sguardi, i soggetti si avvicinavano e poi si appartavano dietro alcune piante poste al confine sull'autostrada. L'area, secondo gli investigatori, sarebbe utilizzata come zona di incontri. Controlli anti-abusivismo tra Scampia e Pianura. La polizia locale, insieme a Carabinieri e ASL, ha sequestrato attività commerciali irregolari, elevato sanzioni per oltre 8.000 euro e distrutto alimenti non idonei al consumo, denunciato anche un titolare per abuso di edilizio e furto di energia elettrica, sequestrata inoltre merce venduta abusivamente. Paura sul lungomare di Castellammare di Stabia, una lite per un parcheggio è degenerata in aggressione, un giovane è finito in ospedale dopo essere stato colpito con un casco da uno scooterista, indagini in corso da parte della polizia. Sport, oggi compleanno per Dries Mertens, l'attaccante della Napoli compie 39 anni, Mertens è il miglior marcatore della storia del club azzurro con 148 gol. E infine calcio e ordine pubblico in vista di Napoli-Bologna. In programma l'11 maggio allo stadio Maradona scattano restrizioni per i tifosi ospiti. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Emilia-Romagna per motivi di sicurezza pubblica. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: di Radio Kiss Kiss Napoli, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, e il centro della settimana, mercoledì 6 maggio del 2026. Il calcio è in lutto, piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter negli anni d'oro, e fu a un passo dal Napoli. Perché nell'anno in cui il Napoli affidò la panchina a Rino Marchesi, Marchesi proveniva dall'Inter e Beccalossi era uno dei suoi calciatori di punta, Beccalossi aveva di fatto chiuso l'accordo con il Napoli. Poi all'improvviso però Antonio Giuliano mise a segno il colpo del secolo, portando Diego Armando Maradona. Il mio personale ricordo di Evaristo Beccalossi, che da tifoso ho visto giocare, era un artista del calcio, io ho avuto modo di conoscere negli anni, lavorandoci insieme per tanti anni a Mediaset, e Beccalossi era un amico gentile, veramente un amico gentile, una persona splendida. Il mio personale ciao Becca, è stata veramente una notizia terribile, sapevo che purtroppo stava male. Evaristo Beccalossi è stato un grandissimo campione del nostro calcio, lo vogliamo ricordare in apertura prima di occuparci di Napoli, di Lukaku, di mercato, di Conte, di Manna, però partiamo con Evaristo Beccalossi e con Bruno Longhi. Caro Bruno, buon pomeriggio.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
0: È una giornata triste, il calcio piange Evaristo Beccalossi. Io negli anni di Mediaset, ma tu meglio di me, ho avuto modo di conoscerlo, di lavorarci insieme, ed era una persona speciale Evaristo.
1: Sì, se n'è andato non Evaristo, non Beccalossi, ma se n'è andato il Becca, una star del calcio, uno di quei geni, no, appartenenti ad una razza in via d'estinzione, tutto estro e sinistro, cioè, anche se lui era nato destro, no? La prima volta che lo vidi fece due gol al Vicenza in amichevoli, uno con il destro e l'altro col sinistro, e Sandro Mazzola mi disse: ma francamente non so con quale piedi si trovi meglio, se sia destro o sinistro. Lo conobbi personalmente proprio il giorno della firma del suo primo contratto, di lì iniziò una storia, un'amicizia che da allora ha coinvolto e coinvolge anche le nostre famiglie, no? Non so se ricorderai, fece due gol nel derby, andiamo molto indietro, no? Nell'anno dello scudetto dell'80, che indusse Beppe Viola a coniare la celebre frase: mi chiamo Evaristo, scusate se insisto. Milano quella interista era ai suoi piedi, quando si paventò l'ipotesi di una cessione Giancarlo Beltrami, allora direttore sportivo, dichiarò: il Becca è come il Duomo, da Milano non lo sposti. Poi la delusione di non aver fatto parte del mondiale per via di un'intervista non gradita, e un'altra delusione che chiama in causa Napoli, perché dopo aver segnato proprio a San Paolo allora un gol d'antologia da 30 metri con lo scavetto a Castellini, il neopresidente Pellegrini sull'aereo di ritorno gli si dichiarò apertamente beccalossiano convinto, per cui si pensava tutti, no? Lui, io che ero suo amico, ma tutti i compagni di squadra, che avrebbe proseguito la sua storia quando sarebbero arrivati i Rummenigge, i Bredi, tutti quei calciatori, ma il presidente non tenne fede, per cui andò alla Sampdoria, poi ancora al Brescia, la stella si spense. Il Becca era una persona intelligente, dotata di umorismo, sicuramente troppo disponibile, tant'è che dopo aver intrapreso un'attività diversa dal calcio, io lo coinvolsi e lui accettò di far parte di una squadra amatoriale che comprendeva altri ex, guarda caso anche Nazareno Canuti, suo grande amico, e che come lui ci ha lasciato sulla soglia dei 70 anni. Becca avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio.
0: Tra pochi giorni.
1: No? E in quelle partite c'era stupore da parte di pochi spettatori, no? Nel vedere il Becca in quei campetti di periferia, ma sebbene con qualche chilo di troppo non sapeva incantare alla sua solita maniera. Sai che io gli avevo dedicato una canzone, no? La ballata del calciatore, che avevo scritto appositamente per lui, è rimasta nel cassetto, chiaramente, però ogni tanto quando la risuono, la faccio sentire a degli amici, insomma penso inevitabilmente a lui, al mio amico Becca, quel campione tutto estro e sinistro.
0: Bruno, io innanzitutto ti voglio ringraziare perché ci hai emozionato con questo ricordo raccontavo agli ascoltatori che c'è stato un momento quando Rino Marchesi divenne allenatore del Napoli. Di fatto Beccalossi era un calciatore del Napoli.
1: Te la racconto tutta.
0: Vai, raccontamela.
1: Tutta, perché era cena a casa mia e tu sai che mio figlio è tifoso del Napoli.
0: Lo
1: no?
0: So bene, lo so bene.
1: Ecco. Allora la moglie disse, rivolgendosi a mio figlio: il Napoli sta tentando di acquistare Maradona, penso che difficilmente arriverà a concludere questa operazione. Sai, erano tempi in cui pensare a Maradona era come pensare non alla Luna, a Marte. E allora, parlando con mio figlio, disse, anzi tra l'altro Marchesi aveva speso una mezza parola con Beccalossi dicendo: voi siete in due, tu e Müller, però se da noi non arriva, noi Napoli non arriva Maradona, io avrei bisogno di un giocatore come te. Allora la moglie di Becca, Daniela, disse a mio figlio: sei contento, Dodo, se Evaristo viene al Napoli? E lui fece uno sbuffo e disse: non tanto, perché da noi farà panchina, noi abbiamo Criscimanni. Fu la battuta di mio figlio.
0: Ecco,
1: tanto per farti capire l'atmosfera che si viveva, no? Eravamo due famiglie molto unite. Poi insomma, adesso è un momentaccio, purtroppo un momentaccio che sapevo che sarebbe arrivato, era solo questione di ore, no? Per cui ero preparato già da alcuni giorni, però poi sai, quando arriva il momento.
0: Non l'accetti mai. Grazie di cuore per questo bellissimo ricordo. Ciao Bruno Longhi. Ricordo di Becca, Evaristo Beccalossi, che vogliamo fare col direttore del Corriere dello Sport. Buon pomeriggio ad Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: È un giorno triste, se ne va una bandiera di un calcio che probabilmente non esiste più. Era un grande calciatore, Evaristo Beccalossi.
2: Beh, innanzitutto sono tanti giorni tristi. Ieri Zanardi, poi abbiamo perso un caro amico prima, oggi Becca. Ma Becca secondo me è esattamente il prototipo del calcio che mi manca. Cioè un calcio di grande qualità, ma di grandi sorrisi, di battute, di provocazioni. Di passione vera per il gioco. Non sono un nostalgico, però quando ho saputo mantenere la notizia ho provato questo. Cioè, il Becca era uno spettacolo, era cinema puro, nel senso che nella partita del Becca era un po' il Ronaldinho italiano, no? Pur con i dovuti rapporti, perché gli piaceva proprio fare il gesto tecnico particolare, aveva una qualità di piede incredibile. E poi l'ho conosciuto anche dopo, l'ho incontrato anche dopo nel lavoro televisivo, perché è stato forse uno dei primi talent reali.
0: Vero.
2: Nel senso che era teatrale, cioè lui riusciva a essere televisivo, a differenza di tanti che non sono in grado di gestire la televisione. Lui invece, la televisione per lui era il pane, cioè poteva fare quello che voleva, e ha partecipato anche ad alcune scene di film, quindi era un artista in senso completo.
0: Senti Ivan, ne approfitto della tua presenza prima di salutarti. Ieri è tornato Romelu Lukaku a Castelvolturno. Il confronto con Conte si allenerà a parte. Ritieni che siamo a un passo dall'addio di Lukaku a Napoli?
2: Ma ancora non ho il contratto, non c'è il mondiale il prossimo anno, non lo so, te lo dico sinceramente, dipenderà anche dalle condizioni in cui si troverà, se avrà ancora voglia di fare, di misurarsi col campionato italiano. No, io non credo che, cioè, in questo momento non sto pensando a un Lukaku che se ne va. Poi è chiaro che può succedere di tutto, può decidere di voler tornare da qualche altra parte, non so, in Belgio o in altra squadra, questo sì. Poi sai, lì dipende molto anche se Antonio resta, se Antonio non resta. Diciamo che in questo momento il Napoli ha una serie di interrogativi irrisolti che si stanno trascinando da un po' troppo tempo, e siamo ormai agli sgoccioli. Speriamo che si arrivi a questo chiarimento fra De Laurenti e Conte per capire quale sarà il futuro, perché troppa gente parla di Sarri, troppe voci, troppi segnali.
0: Anche su Manna alla Roma, insomma ci sono tante voci.
2: Tanti segnali, tanti segnali. Sì.
0: Caro Ivan, dimmi.
2: Cambiamento.
0: Io ti voglio ringraziare, bella la tua presenza nel ricordo di Becca, Evaristo Beccalossi. Noi ci sentiamo lunedì col direttore del Corriere dello Sport. Ciao grande.
2: D'accordo,
0: Ivan.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie di cuore. Ivan Zazzaroni ha detto: se ne parla da molto tempo il futuro di Conte, in tanti, non il sottoscritto, ben intesi, stanno parlando di un futuro eventuale con Sarri. Ecco, io oggi ci tengo a dirvi una cosa e credetemi, vi invito ad ascoltare bene quello che sto per dirvi. Perché ad oggi, oggi 6 maggio, nessuno in assoluto è in grado di dirvi cosa potrà accadere. Perché dal di dentro, dal Napoli, c'è la possibilità e l'apertura che accada qualsiasi cosa. Quindi sono possibilisti e sulla permanenza di Antonio Conte, ma anche su un'eventuale separazione delle strade. Noi ne parleremo comunque del rapporto De Laurentiis Conte, di questo incontro che ci sarà a Champions conquistata, ma vi prego di credermi, nessuno a oggi è in grado di dirvi se Conte resterà o meno, e quindi io non mi permetto di fare dei salti in alto troppo elevati, spingendomi oltre verso il futuro e parlando di altri allenatori. Molti colleghi, e per carità, non mi permetto, lo stanno facendo. Io non mi iscrivo a questo partito perché a oggi tutti gli scenari, tutti, che riguardano Conte, che riguardano il Napoli e, aggiungo, che riguardano Manna, sono tutti possibili. Quindi è il momento dell'attesa e della prudenza. Ci tengo anche, visto che abbiamo aperto all'argomento Napoli, perché tra poco parleremo del Napoli e del secondo posto che, ascoltando il filo diretto, a volte con Gianluca Vigliotti, con Diego Armando Maradona Junior, con il nostro Paolo Del Genio, che ritrovate nei nostri studi questa sera alle 18 con Emanuele Calaiò, sento che qualcuno non sia felice del secondo posto. Noi andremo a ricostruire, a riscrivere la storia di questi 99 anni del Napoli. Detto questo, ci tenevo, perché così come ieri ho detto, sono finito nella blacklist della Società Sportiva Calcio Napoli. Ieri sera ho avuto un confronto molto sereno, di chiarimento, con Guido Baldari, che è il capo ufficio stampa del Calcio Napoli. Siamo parlati in una grande cordialità e ci siamo confrontati, perché io amo sempre il confronto. E quindi assolutamente tutto chiarito, tutto risolto, ed è bello che voi lo sappiate, così come ieri avevate saputo che ero finito in blacklist. Quindi ritorno. Va bene, torniamo al telefono. La storia tra Conte e De Laurentiis dura da 2 anni. Grande stima reciproca, grande rapporto oltre il calcio, così vicini e pur così lontani, tutti gli scenari sono possibili. Antonio Corbo in diretta con noi, buon pomeriggio Corbo.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ti ho letto con grande attenzione e scrivi di progetto e dici, e scrivi, De Laurentiis e Conte non sono più nella stessa storia. Perché, a tuo avviso, Antonio?
3: Sì, non sono più nello stesso progetto.
0: Sì, nello stesso progetto, è evidente.
3: Sì, perché io credo che per il prossimo anno sia doveroso, urgente e opportuno rivedere i rispettivi progetti. Non dipende da altro che dai conti, dalle cifre. Se è vero che il calcio è un'azienda, il Napoli ha il dovere di guardare i conti. Il Napoli ha speso 335 milioni, io ho dato queste cifre.
0: Sì, ti ho letto Antonio.
3: Difatti, ma è un po' di tempo che mi sono fatto mandare dei bilanci e quindi cerco di offrire un servizio in più a chi ha la cortesia di leggervi. E il Napoli ha speso in uscita per credo 24-25 acquisti nel biennio Conte 335 milioni, ne ha incassati però per i giocatori venduti 245 milioni. Quei 245 milioni però sono riconducibili a dei giocatori acquistati in altre gestioni e sono andati via giocatori che hanno prodotto delle plusvalenze tipo Osimhen e soprattutto Kvaratskhelia e lo stesso Raspadori e gli altri. Sui giocatori acquistati negli ultimi due anni non credo che ci possano essere grandi introiti, perché non vedo, sono stati acquistati anche dei buoni giocatori tipo McTominay, però attenzione, non c'è in questo momento un giocatore, due o tre, che possano lasciare nelle casse della società, se venduti, un po' di milioni per poter autofinanziare di nuovo la campagna acquisti e andare avanti. Il Napoli quindi deve nel prossimo campionato, nella prossima estate, pagare i soldi per riscattare i giocatori che sono intanto arrivati. Il primo è Højlund. Ve ne sono anche altri che bisogna pagare la seconda rata, di altri non fortunati che sono Lucca e Lang e anche qualche altro. A questo punto il Napoli si trova con dei soldi, non degli introiti mancati, perché il Napoli è uscito troppo presto dalla Champions e troppo presto dalla Coppa Italia. E ovviamente De Laurentiis mantiene fede a tutti gli impegni, innanzitutto il contratto di Conte che c'è ancora un anno di validità, poi mantiene fede a tutti gli impegni per riscattare i giocatori, perché sono c'è obbligo di riscatto e non diritto di riscatto, però ovviamente non si può, secondo me, secondo una valutazione oggettiva, andare avanti con un mercato come è stato fatto, nel senso che Conte richiede, ne parla con il direttore sportivo e con l'allenatore e con il presidente, e poi il presidente autorizza l'acquisto. Credo che il Napoli debba ripensare il suo stile di conduzione, nel senso che il Napoli deve tornare al passato, comprare giocatori più giovani, di basso ingaggio, in modo da poter andare avanti con giocatori di talento e di futuro nello stesso tempo, e non più con giocatori anziani che non sono vendibili poi e quindi non possono lasciare nelle casse della società quei soldi per fare ancora mercato negli anni successivi.
0: E un nome caldissimo in tal senso è quello del bosniaco Alajbegović, perché il Napoli evidentemente lo sta osservando da tempo. Però Antonio, qui vengo ad una nuova domanda, perché è di questi giorni, soprattutto nella giornata di ieri, ho raccontato di come c'è la Roma che sta corteggiando, ma in modo importante, Giovanni Manna, perché proprio Giampiero Gasperini ha indicato in Manna la migliore soluzione possibile, il miglior uomo, il miglior direttore a cui affidare la direzione sportiva dell'AS Roma. Manna evidentemente è lusingato, ma è giusto che sia così, perché poi chi lavora bene viene apprezzato. Ha avuto anche una proposta che mi risulta essere molto vantaggiosa. Il presidente Manna vorrebbe restare a Napoli. Il presidente De Laurentiis gli ha ricordato che c'è un contratto, in questo contratto è prevista una penale, gli ha anche detto: nel caso tu decidessi poi di accettare l'offerta della Roma, non ti resta che dire alla Roma: chiamate il Napoli e ovviamente pagate la penale. Certo, siamo a maggio, è il momento delle strategie, è il momento dei rinnovi di contratto, è il momento eventualmente delle cessioni degli acquisti. Tu ritieni che nel futuro del Napoli ci sarà ancora Giovanni Manna?
3: Io, da osservatore esterno, posso dire che se va via Manna è una sconfitta per due, per Manna e per il Napoli, perché il Napoli non ha sfruttato le conoscenze, l'abilità, il valore proprio di Manna sul mercato e soprattutto sul mercato dei giovani, perché il Napoli ha comprato dei giocatori che rendono lo stesso Napoli oggi la squadra più anziana del campionato, con età media di 28,1, al contrario delle altre squadre che sono quelle un poco meno più giovani, bisogna scendere a 27 anni con l'Inter, la Sampdoria credo e la Lazio, anzi la Cremonese, queste sono le tre squadre, perché ho fatto uno studio. Quindi il Napoli ha una squadra anziana e ha avuto nelle sue file un direttore sportivo abilissimo sul mercato dei giovani oltre che bravo, e quindi se il Napoli non ha sfruttato Manna e se Manna non ha potuto dare tutto quello che sa e può dare, è una sconfitta per due. Io mi auguro che rimanga Manna, perché ho, per la mia scarsa conoscenza del Napoli all'interno, perché io non frequento Castelvolturno, mi limito a osservare le partite e a seguire come opinionista le sorti e le vicende societarie, devo dire che Manna rappresenta una certa perdita. Se ne va Giuntoli, che ha portato Caraschelia e Osimhen, se ne va Manna non tanto per quello che ha prodotto, Alisson è già stato un bel colpo, ma per quello che può dare in futuro, e quindi è una sconfitta per il Napoli e per lo stesso direttore sportivo, che a Napoli poteva aver trovato la sede ideale per dare slancio a tutto il suo sapere.
0: Grazie ad Antonio Corbo, Repubblica. Buona giornata. Ciao. Corbo. Allora, io vi voglio preannunciare, perché è corretto che io lo faccia, siccome vi dicevo che ascolto a volte mugugni, perché il Napoli quest'anno, insomma, almeno al momento è secondo a 3 partite alla fine, e qualcuno mugugna sul secondo posto. Il nostro Gianluca Miranda oggi ha preparato una statistica interessante, ha rivisitato la storia del Napoli. Il Napoli sapete che ha 99 anni di storia, primo agosto ci sarà il centenario. Bene, il Napoli in questi 99 anni per 8 volte è arrivato al secondo posto, 8 volte, 4 volte nel passato, 4 volte sotto la gestione stupenda di De Laurentiis, perché non solo è arrivato 4 volte secondo, ha vinto 2 scudetti, ha vinto la Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa, ha portato il club a livelli altissimi in Europa. Ma qui c'è qualcuno che, dinanzi all'eventualità, se Conte ci riuscisse, della nona volta nella storia, 9 su 99, secondo posto, non è contento. E allora io mi chiedo, scusate, ma dico, non è che stiamo perdendo di vista la realtà, il valore del Napoli, il posizionamento? Perché secondo me De Laurentiis e Conte in questo biennio hanno fatto un lavoro, ma non eccezionale, di più. Perché se tu in 2 anni vendi Osimhen, vendi Kvara e vinci lo scudetto e vinci la Supercoppa e arrivi secondo, ragazzi, io firmerei a vita per fare un anno scudetto, un anno Supercoppa. Magari mi limiterei un po' nel numero degli infortuni, proverei a fare qualche acquisto più indovinato, ma io firmo domani. Un nostro ascoltatore dice: scusa, ma come, avevi litigato con Baldari, ma non siete amici? Guarda, con Baldari siamo amici e lavoriamo in una piccola agenzia stampa, abbiamo iniziato insieme alla Rotopress con tanti colleghi che poi hanno fatto una carriera straordinaria, molti ancora oggi sono in Rai, chi ha diretto il mattino, chi fa il capo della TGR alla Rai, insomma, ecco. Quindi però è evidente che, come dire, al di là del rapporto amicale poi esiste quello professionale, e quindi il diritto di critica, se uno ritiene che la comunicazione del Napoli non sia una comunicazione felice, deve avere il diritto di esprimerlo. Detto questo, già abbondantemente ricordato, siamo chiariti, abbiamo avuto una telefonata di grande cordialità, anche molto scherzosa, come da sempre accade. Ora però c'è un'ultima ora, c'è l'arbitro di Napoli-Bologna lunedì alle 20:45 al Maradona. Fatemi andare da dottor Pengue, è il nostro medico di base all'interno di Kiss Kiss. Non è vero, ragazzi, dovete sapere che appena qualcuno c'ha, no, mi sento la pressione alta, dottor Pengue, dottor Pengue, chi fischia lunedì al Maradona?
4: Caro Walter, sarà Marco Piccinini a dirigere Napoli-Bologna, gara in programma lunedì 11 maggio alle 20:45 allo stadio Maradona. La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Colarossi e Yoshikawa, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perri. Al VAR ci sarà Marini con Giua, designato come AVAR.
0: Allora, naturalmente Lucio Pengue ci potrà interrompere in qualsiasi momento lo riterrà opportuno. Ieri sera abbiamo conosciuto la prima finalista della Champions League e l'Arsenal ha battuto 1-0 e l'Atletico Madrid. Stasera la partita delle partite, quella che sembra un po' essere la finale anticipata tra Bayern di Monaco e il Paris Saint-Germain. All'inizio, all'andata, vinse il Paris Saint-Germain 5-4. Tra poco abbiamo 2 super ospiti. Siccome si sta parlando molto di Conte e di Manna, avremo un dirigente di calcio e avremo un ex allenatore del Napoli con cui ripercorreremo anche quella statistica alla quale ho fatto cenno poc'anzi, cioè che in 99 anni, 99, solo per 8 volte il Napoli è riuscito ad arrivare al secondo posto. Nel caso vi riuscisse Conte sarebbe la nona. Se tutto questo per qualcuno è poco, secondo posto, Supercoppa, Scudetto, per me è tantissimo, per me è bellissimo, ma ognuno è libero. Un ascoltatore mi scrive: non discutiamo il secondo posto, discutiamo il gioco. E come disse Allegri, se volete divertirvi andate al circo, che lì vi divertite. Pubblicità.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
3: Per Sole 365 ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento, è un concentrato di vita, è ricca di protezione ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. E sono molto contento, in diretta con noi c'è Ottavio Bianchi. Ottavio, come sta?
4: Ma sì. Vamo stirando.
3: Senta Ottavio, ho raccontato agli ascoltatori, ricordando che oggi il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi. Lei non era ancora diventato allenatore del Napoli e c'era Rino Marchesi, e a un certo punto, Marchesi veniva dall'Inter, avevano chiuso l'arrivo di Beccalossi al Napoli. Saltò tutto, anche perché in una telefonata Marchesi chiamò il Becca e disse: Becca, il direttore Iuliano ha preso Maradona. Certo, a volte la vita è incredibile, poi per carità, insomma, Ottavio, arrivò Maradona, no?
4: No, ma adesso non vogliamo di fantasia. Due personaggi diversi completamente. Uno, lo sappiamo, è stato il campione di tutti i continenti. Beccalossi è stato un bravissimo giocatore italiano, molto di fantasia. A me piacciono quei giocatori, e giocatore d'altri tempi, giusto per in quel periodo. Adesso sarebbe più difficile sia lui sia Diego comportarsi come si comportavano nel contesto della società attuale.
3: Ottavio, volevo farle una domanda. Gliel'articolo perché è corretto che le racconto un po' quello che succede a Napoli. C'è un po' di divisione sul nome di Conte, sul gioco di Conte, addirittura sul secondo posto, perché al momento il Napoli è secondo. Io ho ricordato che nei 99 anni di storia, saranno 100 tra pochi mesi, il primo agosto il Napoli per sole 8 volte è arrivato secondo, 4 volte sotto la gestione De Laurentiis con Mazzarri, 2 volte con Sarri, una volta con Ancelotti, e 4 volte nel pre De Laurentiis. La riguarda da vicino perché 2 volte, 87, 88, 88, 89, era lei l'allenatore, ancor prima con Vinicio nel 75, ancor prima col Petisso, il grande Petisso, nel 1968. È cambiata Napoli? Le nuove generazioni non sanno cosa è successo nel passato? Perché qui addirittura si mugugna di un secondo posto, secondo lei?
4: Beh, ormai il Napoli è nell'elite del calcio italiano di sicuro, ma anche mondiale, nel senso che l'avvento di Maradona ha fatto un salto di qualità nel ranking del Napoli. Napoli prima si faceva, non dimenticatevi che spesso e volentieri il Napoli ne giocava anche per non retrocedere, negli anni che ha parlato lei. Mi ricordo con il Petisso, grandissimo Petisso, che in certe occasioni eravamo in difficoltà, eppure avevamo dei grandissimi giocatori, che non è che se va a vedere l'organico di quelle squadre, erano organici importanti, eppure si giocava il massimo per fare un campionato. La mentalità della vittoria è cambiata, la mentalità della consapevolezza di essere una grande squadra, una grande società, è cambiata dall'epoca Ferlaino in giù.
3: E poi io per esempio ricordo, perché probabilmente anche legato alle nuove generazioni che non hanno vissuto gli anni a cui in cui sta facendo riferimento Ottavio Bianchi, chiedo alla regia televisiva di fare attenzione, perché evidentemente c'è un fermo immagine, grazie. E ritorno da Ottavio Bianchi. Ottavio, sono giorni in cui si discute molto di futuro. Si discute molto di futuro, di Antonio Conte, si vedranno Conte e la società. Quando un allenatore incontra la società per capirne il progetto futuro, che tipo di colloquio, che interazione c'è col presidente?
4: Ma sicuramente un colloquio tecnico per vedere, prima di tutto si deve vedere gli obiettivi, quali sono con questa squadra, quali gli obiettivi da raggiungere, il minimo e il massimo che si può fare, perché lei la vittoria non la può dare per certa, neanche se ha dei grandi giocatori.
3: Si può provare a programmare una vittoria.
4: Si può programmare a programmare una vittoria, poi dopo è legata a degli infortuni, a delle squalifiche, a un sacco di cose, però il campionato deve essere un campionato all'avanguardia se tu giochi per vincere, se giochi per mantenere un certo ruolino di marcia che può essere nelle coppe, un altro, ci sono gli investimenti che al giorno d'oggi sono investimenti molto onerosi, non dimentichiamo che il calcio italiano ormai è un calcio di quinta serie, perché non siamo più nell'elite del calcio europeo. Se questo ci dobbiamo mettere in testa, perché prima il campionato inglese, spagnolo, francese e tedesco, poi veniamo noi, e chiaramente chi ha più possibilità economica ha più possibilità di investire nei giocatori migliori, a meno che non si ritorni a fare quello che io spero, ma che ormai la mia età sarà difficile che possa vedere, che il campionato, il vivaio del calcio italiano cominci ad emergere. Ma se lei va a vedere le squadre, il suo mestiere, vada a vedere le squadre del primo, le prime 4-5, quanti giocatori italiani ci sono?
3: Pochissimi.
4: Non ci sono, e oltretutto gli stranieri non sono i migliori. Lei parla di quel periodo, in quel periodo i migliori giocatori al mondo erano in Italia, solo Pelé non è venuto in Italia, poi il resto erano in Italia. È chiaro che se tu hai i giocatori i più grandi al mondo è più facile crescere nel contesto locale dei grandi, dei buoni giocatori.
3: Ottavio, solo una curiosità, ma il primo di agosto, visto che cadrà il centenario e Napoli sarà in festa con qualcosa di fantastico che non si è mai realizzato prima, sarà a Napoli?
4: Non lo so, non credo, perché io so che io le feste non sono molto, non vado molto d'accordo.
3: Perché, Ottavio, me lo dice dopo tanti anni, perché lei è così restio alle feste?
4: Ma per me le feste, se non hai protagonista, il protagonista è quello che lavora, che sta dentro. Poi ricordare le feste vuol dire invecchiare ancora di più di quello che sei, e allora è meglio farle fare agli
3: altri. Però lei è storia, non può mancare, Ottavio,
4: no, a parte che non so neanche se mi invitano, perché a Napoli non mi ha mai invitato nessuno, a dire la verità.
3: Però io credo che la inviterà, cioè lei è la storia del calcio.
4: Ma non lo so, ma non è un problema. Il problema mio è che io nella mia vita, nella mia vita professionale, in particolare quella umana, Napoli è nella prima fascia. Tanto io tengo molto di più ai rapporti umani che ho avuto, che non c'entrava niente col gioco del calcio, e che ho tuttora con alcuni amici napoletani. Questo mi hanno sempre insegnato tanto e continuano a insegnare, anche se io sono un po' zuccone e faccio fatica ad apprendere.
3: Ottavio, prima di salutarla c'è un amico che vuole salutarla, con cui parleremo di calcio, di dirigenti, di allenatori, è Walter Sabatini. Ciao direttore, ciao Walter.
5: Saluto volentieri Ottavio, perché è stato prima un calciatore notevole, anche se la gente solo ricorda per la sua carriera di allenatore, però è stato un calciatore forte, Ottavio Bianchi.
3: Bene.
5: Lo saluto volentieri, non ci siamo mai incrociati nella mia vita professionale, ma lo saluto Volentieri.
4: Ricambio con affetto.
3: Un abbraccio, Ottavio, a presto.
4: Di nuovo. Di
3: allora, vado subito da Walter Sabatini, perché ho una domanda per Walter Sabatini. Sono molto curioso. Siccome le notizie e le cronache ci raccontano che alla Roma, dopo Ranieri, potrebbe arrivare Manna, e l'indicazione che viene data ai Friedkin su Manna come profilo ideale proviene da Giampiero Gasperini. Walter, adesso sono gli allenatori a scrivere, a scegliere i direttori, ma una volta non era al contrario?
5: Beh, guarda, ti devo dire la verità, a Roma il calcio è diventato uno spettacolo, quindi non prenderei per oro colato tutto quello che filtra dall'ambiente romano, dove stanno veramente accadendosi cose mai viste nel calcio. Sì, adesso sembrerebbe che Gasperini abbia l'autonomia e la forza per scegliere il direttore sportivo. Va bene, questa è una cosa che i Friedkin hanno votato, sacrificando anche un personaggio come Claudio Ranieri,
3: incredibile, incredibile.
5: Devono essere fortemente convinti della bontà di questa scelta. Quindi però ne dobbiamo prendere atto, io non faccio commenti su questo perché non mi pare proprio il caso, non mi pare neanche troppo educato, perché i miei commenti sarebbero poco gentili in questo momento, anche poco educati, e allora preferisco non farne, e speriamo che la scelta che è stata fatta sia foriera di risultati all'altezza della città e all'altezza del pubblico di Roma, che non ha mai abbandonato la squadra e anzi fanno sempre il pieno allo stadio, e che è un segnale molto potente da parte della gente per l'affetto che ci hanno e che sempre avranno per la squadra, anzi non per la squadra, per il club.
3: Rispetto molto la tua scelta di non voler commentare, l'apprezzo moltissimo, direttore, e vengo al Napoli ora, al di là di Manna, poi capiremo se questo corteggiamento andrà avanti. A me risulta che c'è un'offerta economica pazzesca della Roma, ma Manna ha un contratto, e un contratto ce l'ha anche Antonio Conte, che però, come sempre, perché non è un'anomalia, lo dico a chi ci ascolta, si confronterà con il club. Walter, è calato il silenzio sul futuro di Conte, nessuno parla, io dico che nessuno sa, anche al Napoli sono aperti a tutti gli scenari. Cosa ti arriva da questo silenzio in attesa del confronto tra le parti?
5: Normalmente il silenzio precede la tempesta, però non lo so, quello che so certamente è che De Laurentiis proteggerà la sua struttura sportiva, perché è un uomo che non lascia mai tentativi per garantire alla struttura una continuità, quindi sia Manna che Conte credo che debbano necessariamente confrontarsi con il presidente per decidere o per scegliere quale sarà il loro futuro. Io credo, non credo che De Laurentiis perda Conte o voglia perdere, a meno che non ci siano situazioni personali non conosciute, e certamente non lascerà a cuor leggero andare via il direttore sportivo, che è giovane, ha fatto molto bene, e quindi non credo che lo voglia perdere.
3: Direttore, prego, scusa.
5: Succedere di averci dimostrato sempre di averci, come dire, intuizione sulle capacità e le possibilità dei tecnici, è già successo questo con Sarri, è successo con il direttore sportivo.
3: Con
5: Giuntoli.
3: Con Cristiano Giuntoli, certo, subito dopo lo scudetto.
5: Quando l'ha preso, come si chiama, De Laurentiis, proveniva dal Carpi Giuntoli, quindi è stata un'intuizione forte da parte del presidente. Come fu un'intuizione forte quella di Sarri.
3: Ah beh, certo, certo.
5: Sarri aveva allenato a Empoli, non al Milan, quindi lo ha preso con lui, ha creato un consorzio umano e professionale molto importante, e so che Sarri è rimasto molto attaccato all'ambiente di Napoli per questo. Quindi dico, qualsiasi cosa succeda, c'è un presidente decisionista, ma nel senso che prende le decisioni che poi sono anche corrette e foriere di successo, di continuità.
3: Ah, di risultati. Walter, nella tua brillantissima carriera ovviamente sei stato direttore all'Inter e oggi è un giorno triste, se ne va una bandiera nerazzurra, una grande bandiera e un grande calciatore come Evaristo Beccalossi. Ti chiedo anche un tuo personalissimo ricordo.
5: Allora, io Beccalossi l'ho visto esordire in Serie B, perché io giocavo nel 74-75, così giocavo nel Varese e ho incontrato il Brescia di Altobelli Beccalossi, che erano due ragazzini che stavano entrando in prima squadra in quelle domeniche, perché sono nati tutti e due nel 56 e io sto parlando dei 74-75, quindi erano veramente molto giovani. Io quando ho visto giocare questo numero 10, questo piede fatato e immaginifico, sono veramente rimasto colpito. Sono rimasto colpito dalle qualità, dalla fantasia, dal coraggio e dall'inventiva. Ciare questo numero 10, questo piede fatato e immaginifico, sono veramente rimasto colpito. Sono rimasto colpito dalle qualità, dalla fantasia, dal coraggio e dall'inventiva, cioè era un giocatore

0: o un dirigente, un allenatore, io rimango veramente costernato, rammaricato e qualche volta anche addolorato, perché sono simboli che dovrebbero rimanere in vita per sempre. Tante volte io avevo pensato da ragazzino all'immortalità dei campioni, pensavo che i campioni non potessero morire, e invece purtroppo la vita mi ha fatto cambiare idea, perché muoiono anche i campioni, è morto Pelé, è morto Maradona, e voglio dire, con loro se n'è andato un pezzo importante del racconto calcistico che ha accompagnato la vita di tutti noi. Adesso se n'è andato Evaristo, non so neanche in quali circostanze, per quali motivi, ma per questo mi pare trascurabile, perché è la morte che conta, non come si realizza. È una perdita per tutto il calcio, è una perdita per tutto il calcio, e spero che potrà essere ricordato come merita, perché è stato veramente un campione.
1: Un campione e un artista del calcio.
0: Assolutamente.
1: Grazie di cuore a Walter Sabatini. Ciao Walter.
0: Grazie a voi, buongiorno.
1: Grazie. Allora, tra poco arriverà Lucio Pengue. Vi preannuncio che parleremo di stadio, restyling, Maradona, tra l'altro senza pista di atletica. Vado un attimo da Lucio Pengue, c'è un'ultima ora. Che succede, Lucio?
2: Sì, Walter, è arrivato il report dell'allenamento del Bologna, ripresa a Casteldebole, la preparazione dei rossoblù alla trasferta di Napoli. Oggi i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattico e partitella. Ma la notizia è questa.
1: Perché mi hai fatto prendere un coccolone, ho detto che sta succedendo, che Lucio mi chiede così subito alla linea.
2: Che Skorupski, sì. João Mario e Dallinga sono rientrati al lavoro con i compagni, quindi ci saranno molto probabilmente nella sfida con il Napoli. Invece terapie per Casale e Nicolò Cambiaghi ancora da valutare.
1: E tu mi fai prendere un coccolone perché Skorupski e Dallinga sono tornati a lavorare.
2: E João Mario.
1: Allora se c'è João Mario cambia tutto. Ne approfitto in 30 secondi per ricordarvi che venerdì dalle 8 del mattino alle 18 seguiremo tutta la giornata la visita di Papa Leone XIV a Pompei prima con il nostro Vincenzo Perna, e poi a Napoli alla Rotonda Diaz con Gianluca Miranda, in Duomo la Cattedrale con Marcello Calvano, in Piazza del Plebiscito con Riccardo Catapano, e vivremo soprattutto anche in televisione Kiss Napoli TV. Avremo tutte le immagini dalle 8 del mattino, dalla partenza di Papa Leone in elicottero da Roma fino alla ripartenza 18:30, sempre in elicottero, dalla Rotonda Diaz. Sarà una giornata molto importante, come molto importante parlare di stadio. Tra poco con Lucio Pengue, dopo la pubblicità.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da €29. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli €185. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole.

0: Le sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Dobbiamo cambiare argomento e parliamo di quello che si riguarda la casa del Napoli, lo stadio Diego Armando Maradona, così tanto vituperato, però è sempre la casa del Napoli, soprattutto è lo scrigno delle tante emozioni dei tifosi azzurri che da quando è stato inaugurato ha raccontato i successi, gli insuccessi, le vittorie, le sconfitte di chi ama guardare il calcio, di chi ama il Napoli. Allora parliamo di questo e di altro e lo facciamo con l'assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del comune di Napoli, l'assessore Edoardo Cosenza. Ciao assessore, come va?
3: Eccomi, tutto sostanzialmente bene, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: E poi lo stadio Maradona è un vero e proprio monumento. Monumento vuol dire anche un simbolo, è il simbolo della nostra città e quindi forse anche per questo il comune ci tiene così tanto alla valorizzazione, al portarlo al centro, al creare anche dei progetti che possano rivalutarlo, andando anche un po', mi viene da dire, contro i desiderata del presidente De Laurentiis, che invece lo vorrebbe costruire altrove.
3: Sì, guarda, io ho molte idee, che no, anche tu ne hai enumerate alcune, diciamo, nell'annunciarmi, ma ovunque vado, anche convegni con persone dal ruolo istituzionale altissimo, alla fine tutti mi chiedono, sì, ma arriviamo al clou, vediamo lo stadio Maradona, cioè, diciamo, eppure io parlo di trasporti, di balneabilità, di infrastrutture, di viabilità, però, diciamo, il clou è sempre lo stadio Maradona, cioè, diciamo, per qualsiasi napoletano, pure se sta lontano da Napoli o dall'Italia, alla fine qualcosa di, come dici tu, è un monumento importantissimo, così viene considerato. Poi diciamo, noi questo abbiamo, lo stadio Diego Armando Maradona, non è che ne abbiamo un altro, quindi non c'è nessun conflitto col presidente De Laurentiis. Se il presidente De Laurentiis, geniale presidente, ci ha fatto vincere due scudetti, che ci sta facendo vivere emozioni europee sempre, diciamo, all'improvviso caccia dal cilindro un nuovo stadio, la possibilità di farlo, finanziamenti, noi siamo contentissimi e l'appoggeremo in tutti i modi, e lo dichiara sempre il sindaco, lo dichiaro io, e non è ipocrisia, è esattamente il nostro pensiero. Mai fermare un grande imprenditore, però io non vedo niente, se voi vedete qualcos'altro. Quindi noi dobbiamo per forza lavorare sull'unico bene del comune che abbiamo, che è lo stadio, ex stadio del Sole, ex stadio San Paolo, da qualche anno stadio Diego Armando Maradona. È semplice, non ci sono alternative al momento.
2: E diciamo che la scadenza più impellente è quella dell'Europeo 2032. Ci sono, dovrebbero esserci 5 città italiane ad ospitare alcune partite di questo torneo, e Napoli c'è, e siccome Napoli c'è, entro il 15 giugno bisogna presentare il progetto definitivo, giusto assessore?
3: Allora sì, l'ho detto, però lo devo dire un po' meglio. Mm-hmm. Cioè, la data ufficiale per tutte le città italiane che vogliono competere è un progetto approvato entro il 31 luglio, quindi diciamo il progetto approvato ci sarà entro il 31 luglio. La data interna al comune per finire e terminare il progetto è effettivamente il 15 giugno, però essendo una data interna è anche un po' elastica, perché noi poi dobbiamo avere la conferenza dei servizi, che è l'organo istituzionale che dà tutti i pareri, in modo che nei 45 giorni avremo, diciamo, il progetto approvato in tempo per il 31 luglio di quest'anno. Lo dico perché se no c'è un'attesa di vedere il progetto a metà giugno. No, il progetto è secretato, ma proprio secretato, diciamo, completamente fino al 31 luglio, ogni tanto facciamo vedere qualche
2: rendere, infatti lo stiamo vedendo anche in TV di quello che il comune ha.
3: E c'è una tale attesa che non posso non far vedere ogni tanto qualche rendering, diciamo. C'ho dei rendering segreti che i giornalisti farebbero qualunque cosa per avere, ma non li mollo neanche sotto tortura, diciamo. Siamo passati anche alle luci interne, ma soprattutto siamo passati all'involucro esterno, che sarà bellissimo, e però che per me l'ingegnere non è la cosa più importante, ma però è importante per i cittadini, per i tifosi, quindi avremo anche un involucro esterno straordinario, ma non mollo un'immagine neanche sotto tortura.
2: Assessore, ovviamente sarà la casa del calcio Napoli, ce l'auguriamo sempre, ma sarà anche, credo, visto e considerato che appena il Napoli termina la stagione delle partite, lo stadio Maradona diventa, come dire, teatro dei più grandi concerti degli artisti nazionali e non solo, quindi credo che sarà anche un restyling dal punto di vista dell'ospitare i concerti.
3: Sì, sì, ma innanzitutto noi dobbiamo ridurre i fastidi agli abitanti vicino allo stadio, in particolare l'area di via Tansillo. Quindi i primi lavori saranno dedicati a questo, cioè il primissimo lavoro che inizieremo già quest'estate è lo studio del terzo anello, il prototipo di terzo anello. Il cosiddetto terzo anello è un campo di posti che sta fra due tralicci consecutivi, i tralicci sono 28, no? Questi tralicci che si vedono dall'interno e dall'esterno, anche un po' antiestetici. Quindi noi il primo ci inizieremo a lavorare da fine giugno sostanzialmente, perché dobbiamo tarare bene il sistema per smorzare le vibrazioni, no? Questa specie di ammortizzatori da automobile sono molto più grandi, diciamo, li tareremo quest'estate, in modo che poi gli altri campi li facciamo già avendo ottimizzato, e partiamo subito col prototipo, così come partiremo appena possibile col parcheggio piccolo sotto la tribuna centrale, perché dobbiamo assolutamente liberare via Tansillo, non possiamo dare tanto fastidio a chi abita a via Tansillo, no? Che è quella strada che sta di lato alla discesa degli spogliatoi, diciamo. Quindi sarà uno stadio che deve impattare meno con il quartiere, cioè il quartiere deve avere dei vantaggi dallo stadio, non degli svantaggi.
2: Anche perché diciamo che quella sarà una zona nevralgica anche nel prossimo anno, perché ci saranno tanti lavori anche nella zona di Bagnoli, quindi
3: sì, assolutamente sì. E diciamo, per i concerti anche poi ci sarà una modifica, che però è nel progetto, non si fa subito, che l'entrata carrabile non sarà solo da via Tansillo, cioè diciamo a fianco all'entrata degli spogliatoi, ma anche dal lato di via Claudio, dal lato della facoltà di ingegneria, perché poiché quando smobilitano i concerti, è vero che il concerto deve finire entro mezzanotte, ma i lavori proseguono in piena notte, no? Per smontare tutte le apparecchiature, noi per dare meno fastidio agli abitanti avremo un'altra uscita carrabile in una parte in cui di notte non si dà nessun fastidio, perché l'università è chiusa. Quindi diciamo, in questo senso partono anche dei lavori per i concerti, cioè per rendere più agevoli le lavorazioni pre-concerto e post-concerto, di montaggio di palcoscenici di grande complessità. Quindi è come dici, cioè sarà uno stadio anche più in grado di accogliere.
2: Anche perché ne abbiamo parlato tante volte, il concerto è anche abbastanza remunerativo per il comune di Napoli, che deve ammortizzare queste cose. Assessore, ma io so che questi sono giorni molto caldi, importanti, perché il progetto c'è, tra poco verrà, come dire, ratificato da tutto quello che riguarda la macchina burocratica del comune, il 31 luglio verrà presentato con termine ultimo, però so che tra De Laurentiis e Manfredi sono anche giorni caldi, potrebbe esserci, come dire, un incontro in modo tale che le due parti finalmente si convergono nella stessa direzione.
3: Io lo spero. Naturalmente qui diciamo un grande protagonista è anche la Regione Campania, perché poi per adesso ha finanziato sempre il Comune di Napoli sul suo povero bilancio, poi ci sarà il finanziamento più grande promesso dal presidente Fico, che tra l'altro è un tifoso di vecchia data del Napoli come me, un tifoso di curva B, non me ne vogliono quelli da curva A, ma è un tifoso ex curva B, diciamo. Quindi anche la Regione Campania ha un ruolo fondamentale. Poi garantisco che lo stadio è a misura degli spettatori, perché ci saranno parecchi posti in più economici tra le curve distinti, ma anche a misura delle necessità che ha sempre manifestato il Calcio Napoli, il presidente De Laurentiis, ma anche il direttore, anche Tommaso Bianchini, diciamo, di avere skybox, saranno tra 36 e 40 skybox, sale VIP, cioè, diciamo, conforto per gli sponsor più elevati, ma anche per chi vuole spendere molti soldi, ma più spazio ai tifosi che vogliono andare in curva B e curva A, perché insomma questa chiusura tanto lunga del terzo anello per un tifoso da stadio come me è dolorosa, cioè vedere che quanto è difficile trovare un biglietto economico, diciamo, quando poi alla fine i posti là stanno e non si usano da 20 anni, insomma è doloroso. Quindi noi contemporaneamente
2: ci sarà questo incontro, lo possiamo dire?
3: No, non lo so, perché deve chiedere a loro, non a me. Io conosco i miei incontri, non sbircio dietro
2: le agende degli altri.
3: No, è giusto. Il mio compitino è quello di fare un progetto di piena fruibilità del Maradona, compreso il Maradona Experience, cioè diciamo compreso la possibilità di fare un museo. Sì, ma un museo moderno, cioè non il museo freddo, un museo del 2026, diciamo, perché è assurdo che, cioè, quanta gente vuole andarla a visitare. L'abbiamo visto col FAI, ha fatto il record italiano di presenze della storia il FAI, quindi c'è anche quello, che però non dipende da UEFA 32. È un'altra cosa che assolutamente va fatta, perché è assurdo che, diciamo, non ci sia uno sfruttamento, ma anche dare una possibilità, diciamo, non è uno sfruttamento commerciale, ma anche dare la possibilità di visitare un monumento,
2: cioè. E poi magari creare tanti posti di lavoro in più. Assessore, devo salutarla perché c'è la pubblicità che incombe. Grazie sempre.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Grazie all'assessore Edoardo Cosenza. Ci dobbiamo fermare, il tempo di un disco e poi torniamo.
4: Che passa contigo?

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, con oggi 6 maggio, ci separano 85 giorni dal centenario del Calcio Napoli. E ad 85 giorni dal centenario, e quindi meno rispetto all'inizio del ritiro di Di Maro, ancora, diciamo, per carità, c'è la stagione in corso, però non abbiamo la certezza su chi guiderà il Napoli la prossima stagione nell'anno del centenario. E vista la corte della Roma, non sappiamo chi sarà il direttore sportivo del Napoli nella prossima stagione. Perché? Perché Manna ha una corte serrata da parte della società giallorossa. Mimmo Carratelli con noi, buon pomeriggio Mimmo.
1: Ciao Walter, sono degli ascoltatori. Ciao.
0: Siccome ho fatto cenno al centenario, 85 giorni, ma ancor meno visto che il ritiro di Di Maro partirà il 17 di luglio, e insomma qui stiamo più o meno, tra poco più di 2 mesi partirà la nuova stagione da Di Maro Folgari, da 17-27. Secondo te che scenari ci sono all'orizzonte?
1: A parte la tua insinuazione sui centenari,
0: non mi sarei mai permesso, maestro.
1: No, ti puoi permettere.
0: Mimmo, ma io posso. Allora, scusami, sveliamolo agli ascoltatori. Posso sapere quanti anni ha Mimmo Carratelli?
1: 92.
0: 92 anni, una lucidità che raramente ho.
1: Meno
0: visto
1: del Napoli, guarda. Mi è mancato la Scarelli, l'ho seguito dal Vomero in poi.
0: Tu sì che veramente puoi raccontare questa storia meravigliosa del Napoli. Senti Mimmo, che scenari vede Mimmo Carratelli all'orizzonte dall'alto della sua comprovata esperienza?
1: Io vedo, conoscendo il presidente e conoscendo anche come è diventato più presidente che padrone negli ultimi tempi del Napoli, io credo che sarà uno scenario tranquillo. Vedo che molti aspettano questo incontro fra De Laurentiis e Conte come se fosse uno scontro, una sfida di cappa e spada, l'uno contro l'altro. No, io credo che sarà un incontro molto sereno, anche perché non vedo questa frenesia di dire ma il Napoli bisogna cambiarlo tutto, a parte di svecchiarlo, ci vogliono 7-8 giocatori nuovi. No, ma se la squadra, con tutti gli infortuni che ha avuto, è arrivata al secondo posto, anche per deficienze degli altri ovviamente, qualcosa da salvare c'è. Allora forse un programma non di ridimensionamento, ma un programma astuto, insomma, con quei 2-3 innesti importanti per giocatori che magari volessero andare via, tipo Anguissà, un appuntellamento in difesa. Insomma, noi abbiamo un attacco formidabile che non è secondo a quello dell'Inter, insomma, ci abbiamo Neres, Allison, Vergara, Højlund, e poi torna Lang, che potrebbe essere l'acquisto vero di questa stagione, perché Lang avrà capito che non può fare il capuccello dove va, insomma, che le squadre devono adattarsi a lui, che deve cambiare un po' carattere. Se Lang rientra nello spogliatoio del Napoli con la testa del bravo ragazzo e del campione, che sicuramente è, visto quello che è costato, ma il Napoli comincia bene, insomma, non c'è da rivoluzionare la squadra, secondo me. E poi c'è questo contratto di Conte che è ancora in essere. Sarebbe forse utile, non so, un prolungamento di un altro anno per un progetto di ringiovanimento della squadra, ma non di sfasciarla, di cambiare tutto, di buttare tutto a mare. Non, anche perché le altre, il prossimo anno, stanno nelle condizioni del Napoli. Anche l'Inter deve svecchiare, il Milan deve rifondarsi addirittura, la Juventus gli manca un centrocampista di genio, gli manca un portiere da scudetto, gli manca un centravanti se Vlahovic dovesse andare via. Insomma, partiremo alla pari anche l'anno prossimo, non c'è da fasciarsi la testa, insomma. Io vedo un Napoli tranquillo, sereno, perché secondo me in questo momento De Laurentiis è molto sereno e sa quello che fa.
0: E in prima pagina oggi il Mattino titola addio Lukaku. Noi, diciamo, l'abbiamo un po' ammorbidito: ad un passo dall'addio è tornato, non è fuori rosa, ha parlato con Conte, si sono chiariti, si sono spiegati, però si allenerà a parte. Ritieni che l'anno prossimo, nonostante ci sia, anche per Lukaku come per Conte, perché i contratti furono fatti con la stessa durata, scadenza 27 per Conte, scadenza 27 per Lukaku, si chiuderà quest'estate l'esperienza di Lukaku a Napoli? Un primo anno bellissimo, scudetto, un altro cominciato con uno sciagurato infortunio a Castel di Sangro, pochi minuti in stagione, un solo gol, quello di Verona. Siamo ai titoli di coda, Mimmo?
1: Ma insomma, Conte secondo me è un punto fermo, insomma, lui conosce il Napoli, sa quali sono i limiti di questa squadra e dove bisogna inserire giocatori nuovi di un certo livello. Per Lukaku e De Bruyne sono due che, se vogliamo svecchiare, sono quelli più indicati per lo svecchiamento, insomma. Io credo che lo stesso Lukaku ritenga chiusa la sua esperienza napoletana, in cui è stato un protagonista dello scudetto. De Bruyne non lo so, insomma, ma non esasperei molto questi confronti, queste situazioni, insomma. Deve essere una cosa molto morbida, anche questa situazione di manna di cui si parla tanto, lo attira la Roma con tanti soldi americani, ma insomma manna è giovane, insomma, non può vendersi per dei soldi dopo l'esperienza napoletana, dove ha fatto delle buone cose, dove può crescere in una società sana, in una società tranquilla, insomma, lasciamo in pace il Napoli, insomma, pare che sul Napoli si debba sempre discutere, anche noi a Napoli, tra di noi, per carità, non ritorna Sarri, ritorna quello, vogliamo quest'altro, insomma, non, stiamo tranquilli, io credo che la tranquillità di De Laurentiis sia un punto importante per proseguire questa avventura.
0: Senti Mimmo, visto che ricordavamo, no, primo agosto ci sarà il centenario, in 99 anni, oltre ai 4 scudetti, alla Coppa UEFA, le Coppa Italia, le Supercoppa, il Napoli solo 8 volte è arrivato al secondo posto, un secondo posto oggi occupato dal Napoli di Conte. 8 volte, in cui 4 volte nell'era De Laurentiis, Mazzarri, Sarri e poi Ancelotti, altre 4 volte, 67-68 il Petisso, poi Vinicio, poi Bianchi per 2 volte, 87-88-88-89, e quindi 8 volte in 99 anni, se Conte ci riuscisse sarebbe la nona. Eppure c'è qualcuno che addirittura discute questo secondo posto. Può darsi, Mimmo, che questo sia frutto delle nuove generazioni che non hanno vissuto anni ben diversi da quelli che De Laurentiis ci sta donando?
1: Ma guarda, sono le generazioni che non hanno pianto, hai ricordato il secondo posto di Pesaro, che per la prima volta il Napoli fu secondo, a molte lunghezze di distanza, mi pare, del Milan, campione d'Italia. Ma noi piangemmo per quel secondo posto, il Napoli non era mai arrivato secondo, ci è sembrato chissà che cosa. Mi ricordo quelle due trasferte a Torino e a Milano, stemmo in ritiro accanto per una settimana per queste due trasferte al nord e battemmo sia l'Inter sia il Torino, e insomma fu una festa incredibile. Oggi è chiaro, il calcio è cambiato, i ragazzi vogliono vincere, non vogliono perdere tempo, vogliono vincere e basta. Poi d'altra parte,
0: però non è facile vincere tutti gli anni, non ci riesce nessuno negli ultimi anni,
1: non ci riesce nessuno sicuramente, ma il calcio è diventato, non dico così per parlare da vecchio, meno romantico, ma insomma i ragazzi guardano il calcio la domenica, non credo che tutta la settimana si interessino di calcio, hanno altri interessi, altri hobby, altre distrazioni. Noi vivevamo forse purtroppo solo di pallone, perché non avevamo granché da giocare, tranne nei casinò con Peppe Covino e Ciccio Degni
0: andavamo in grande Ciccio Degni, grande Ciccio Degni.
1: E insomma siamo tranquilli, insomma, adesso disprezziamo il secondo posto, non lo so, ma ci sono squadre grandi che lottano per arrivare quarti e si chiamano Juventus,
0: e non è detto che ci riescano, perché ecco, insomma allora, è corretto aspettare,
1: sì.
0: Va bene, no, caro maestro, sì. Caro maestro Carratelli, tutte le volte che intervieni è bello leggere poi i WhatsApp, i commenti dei nostri ascoltatori che ti fanno i complimenti. È encomiabile maestro Carratelli, che grande giornalista Carratelli, perché poi chi ascolta ovviamente recepisce ciò che un'icona del giornalismo italiano racconta, e io te ne sono veramente grato. Un abbraccio Mimmo.
1: Walter, permettimi la marchetta solita.
0: Vai, smarchetta pure, che io amo. Vai Mimmo.
1: Ricordati che mercoldì e sabato sul Corriere dello Sport esce appuntata la storia del Napoli.
0: Ah sì, è vero, è vero.
1: Stamattina c'è la storia di Arnaldo Sentimenti, ma soprattutto di quel periodo di prima della guerra, il fascismo, Hitler a Napoli, quando arrivò. Insomma, secondo me sono cose da leggere per apprezzare poi i tempi moderni.
0: Assolutamente, marchetta scusami. No, abbondantemente consentita. Ti abbraccio Mimmo.
1: Ciao, grazie Walter.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: A proposito di Corriere dello Sport, il collega del Corriere dello Sport è Fabio Tarantino. Ciao caro Fabio, come va?
1: Ciao Walter, buon pomeriggio, ben ritrovati.
0: Ben trovato anche a te. Parliamo di attaccanti. Oggi ve ne siete occupati insieme anche al collega Fabio Mandarini. Mandarini ha scritto di Lukaku. Partiamo da qui, poi invece tu hai scritto di Giovane. Però vorrei partire da Lukaku, che ieri torna a Castelvolturno, si confronta con Conte, si parlano, però comunque si allenerà a parte. Il suo procuratore Pastorello ha detto torna a disposizione, starà a Conte a utilizzarlo o meno. A me sembra una storia avviata verso i titoli di coda, però può darsi che io abbia una percezione sbagliata, lo chiedo a te.
1: No, è una percezione assolutamente corretta, la strada sembra tracciata, nel senso che lui è tornato e il suo obiettivo adesso è il mondiale, lo era già da qualche settimana, tant'è vero che poi la scelta e la decisione di restare in Belgio era dettata proprio dalla sua prospettiva e dalla necessità di arrivare al top al mondiale. A Napoli mancano 3 partite e ha vissuto di fatto tutta la stagione senza Lukaku e concluderà coerentemente la stagione di fatto senza l'attaccante belga, e in estate poi le strade si dovranno evidentemente separare. Il punto è capire Lukaku dove andrà e quando partirà, perché ha questo contratto oneroso da un punto di vista economico, soprattutto in riferimento a quelle che sono le squadre che lo vorrebbero. L'abbiamo scritto con Fabio Mandarini proprio questa mattina, sono diverse le pretendenti per Lukaku. Il punto è che bisogna capire poi quante effettivamente società tra quelle che corteggiano Lukaku sarebbero disposte ad accontentarlo rispetto al suo stipendio, che lo ricordiamo è di 6 milioni. Molto
0: 6 elevato. Milioni netti, ancora un anno di contratto. È chiaro che l'infortunio purtroppo quest'anno ha condizionato la stagione di Lukaku, sì, ma io dico la stagione del Napoli, perché quell'infortunio, a parte con quell'ingaggio pesante, ma è un infortunio occorso il 14 di agosto e ancora oggi, al di là del minutaggio totale, mi sembra, spero di non sbagliare, abbia collezionato 39 o 44 minuti totali, e al di là del gol di Verona, il Napoli ha in tutta fretta dovuto riparare sul mercato trovando Højlund, investendo comunque 50 milioni. E comunque poi c'è dovuto essere l'ambientamento, non ha potuto sfruttare Lukaku, insomma è innegabile che abbia pesato molto Lukaku e sui conti del club, costretto a investire 50 per Højlund, e chiaramente anche in termini proprio pratici. Detto questo, Fabio, oggi hai scritto di Giovane. Su Giovane il Napoli ha l'obbligo di riscatto, investiti 20 milioni. Rispetto ad Allison, il suo inserimento mi sembra un inserimento, per dirla alla Tullio d'Episcopo, dall'andamento lento, però non è ancora completamente calato nelle realtà Napoli e in quel meccanismo che vuole Conte, come lo è Allison.
1: Sì, io credo che in generale abbiamo tutti su Giovane, ma anche su Allison, comunque a gennaio col mercato che poi si è concluso, commesso l'errore di sottovalutare Allison, convinti che quello più pronto potesse essere proprio Giovane, se non altro perché aveva già giocato in Serie A anche solo per pochi mesi, aveva segnato 3 gol al Verona, quindi conosceva il campionato italiano, tutte quelle cose che ci raccontiamo soprattutto poi per gli attaccanti. Pronti via, in realtà sono bastati pochi minuti per capire che Allison era un giocatore fatto e finito e che allo Sporting non giocava perché evidentemente la concorrenza era notevole, e Giovane invece si è dimostrato essere non ancora del tutto pronto. Perché non è pronto Giovane? 2 motivi potrebbero essere quelli poi principali. Intanto l'aspetto tattico, perché lui fa anche l'esterno ma si sente un attaccante.
0: Ma Conte l'ha detto, ha detto lui è più una prima punta e l'alternativa a Højlund di fatto.
1: Sì. Adesso sì, è chiaramente con Lukaku che non c'è più, è diventato anche alternativo al centravanti. Quando era arrivato con Lukaku che era ancora a disposizione del Napoli, che era ancora a Napoli in Italia, lui era un esterno che però si vedeva che aveva comunque altre caratteristiche, e quindi ha pagato questo, ma ha pagato anche, oltre alla giovane età, il fatto che questo ragazzo fino a pochi mesi fa era in Brasile, si è ritrovato in Italia in un altro contesto, ha fatto bene ma a Verona in una squadra che lottava per la salvezza, e poi dopo 6 mesi è arrivato al Napoli col tricolore sul petto, quindi credo che paghi soprattutto questo, e sono mesi di ambientamento che gli serviranno sicuramente in vista del futuro. Lavorare con Conte anche solo tanto in allenamento pur giocando poco, è utile quando poi devi ripartire per l'anno prossimo.
0: Brasiliano, brasiliani, allargando ad Alisson Santos, che giocano in Italia. Quanto è difficile arrivare in Italia, come è arrivato Giovane, come è arrivato Alisson. Alisson più pronto, Giovane era già all'inizio stagione con il Verona, poi però cambia. E noi ce l'abbiamo un attaccante brasiliano che ha giocato in Italia, che ha fatto grandi cose, ed è Gedà. Ciao Gedà, come stai?
2: Buon pomeriggio, ciao, tutto bene, grazie.
0: Ciao, ciao Gedà. Senti, grazie. Il collega Fabio Tarantino diceva, certo, se sei in Brasile e arrivi in Italia, sì, fai 6 mesi ottimi, perché va detto ottimi, a Verona, e poi però non è facile ambientarsi in una realtà più grande con la maglia che c'ha lo scudetto. Ha ragione Tarantino? Perché secondo me Giovane è un calciatore dalle grandi potenzialità.
2: Sottoscrivo ogni assolutamente parola che ha detto Tarantino nella descrizione di quello che possa essere l'ambientamento di Giovane. Assolutamente d'accordissimo, sono assolutamente d'accordo. Giocare nel Verona è una cosa, giocare nel Napoli con uno scudetto sul petto è un'altra cosa. Quindi noi siamo abituati qua in Italia a vedere un giocatore che dopo magari 2 partite, 3 partite di filo, in cui soprattutto una con quella con l'Inter, in cui lui ha giocato veramente molto bene. Sai, uno è chiaro che ci sbilanciamo subito, ma sai, in mancanza di tanti talenti, di grossi talenti in Italia, quindi quando vediamo uno subito ci accendiamo. Guarda, vi posso citare anche Kilic Soia a Cagliari, per dirvi uno, no? Cioè, ha fatto 2 partite, un paio di gol subito, caspita,
0: è il nuovo fenomeno, il nuovo centravanti straordinario. E poi però
2: bisogna avere molto equilibrio nel giudicare, soprattutto quando si tratta di ragazzi giovani. Cioè, tu stai parlando tu parli di Napoli, adesso tornando a Giovane, quando parli di Napoli, una piazza importante a livello non solo italiano ma a livello mondiale, perché se chiedi al mondo, chi è che non conosce Napoli? Chi è che non sa il valore e l'importanza di una squadra come quella? Però il problema è un altro: quando uno parla è una cosa, quando Careca allora mi parlava di Napoli io mi rendevo conto fino a un certo punto, ma un conto è quando sono andato a giocarci là dentro. Allora mi sono venute in mente le sue parole, ho detto, ah, allora ho capito che cosa voleva dire.
0: Anche perché c'è una pressione, un'attenzione, un amore dei tifosi. Insomma, calciatore a Napoli, se fai il calciatore a Napoli, nella vita potrai raccontare ai tuoi figli che davvero hai fatto il calciatore. Senti Gedà, qui mi scrive un nostro ascoltatore, mi dice, Walter, attenzione, vedi che il Napoli sta prendendo 2 brasiliani e Gedà sa chi sono. Gedà, scusa, se lo sai parla. Gedà, e ora ce lo dici, scusa.
2: No, vorrei chiedere il nome, perché se magari uno mi dice il nome, allora dico.
0: Perché magari capisci, aspetta che va questo, manda 7000 messaggi, come cacchio si chiama? Ma questo scrive dalla mattina alla sera, H24. Tarantino, mentre scorro tutta questa rubrica, vuoi fare una domanda a Gedà?
3: Sì, che saluto intanto con grande affetto. Io gli voglio chiedere, ma alla luce degli infortuni recenti che ci sono stati per il Brasile in vista del Mondiale, il Neres che abbiamo ammirato tra novembre e dicembre, Gedà, protagonista anche in Supercoppa, poteva essere convocato secondo te da Ancelotti se avesse continuato così, se avesse continuato a segnare e se non si fosse chiaramente fatto male?
2: Purtroppo, guarda, io purtroppo devo essere d'accordo con te sul fatto che quell'infortunio secondo me ha disturbato, ha complicato secondo me una possibile convocazione, perché io credo che lui era stato secondo me tenuto d'occhio da Ancelotti, secondo me, anche perché quello che stava facendo nell'ultimo, in quel periodo lì in cui prima di infortunarsi veramente è stato un giocatore, e io personalmente l'avrei portato volentieri sia lui del campionato italiano, ma così come anche Ederson, un altro giocatore che secondo me tanti danno poca importanza, ma secondo me è un giocatore che è utilissimo e alla Seleção secondo me avrebbe fatto molto bene. Ma Neres, perché quel tipo di giocatore, cioè Neres non è solo un giocatore veloce e rapido, ma è un giocatore molto tecnico, molto intelligente, che è un giocatore che decide veramente, ed è questo che il Brasile ha bisogno, di questo tipo di giocatore. Il Brasile non ha bisogno di funamboli e basta, il Brasile ha bisogno di gente che è in grado di decidere le partite, e questo probabilmente secondo me Ancelotti si sta rendendo conto, perché il Brasile a livello di funamboli, di giocatori bravi ce ne sono tanti, ma giocatori di nazionali quello è tutta un'altra cosa. Quindi Neres, anzi, l'avrei portato volentieri, perché credo, guarda, io penso che lui sia stato uno di quei giocatori che mi ha sorpreso di più in Italia a livello di brasiliani, a parte, lasciamo stare Ronaldo che era un'altra cosa, però cioè, arrivare, sai, a Napoli e fare bene, fare così benissimo in una piazza comunque difficile, complicata, importante, beh, non è semplice, non è da poco, in un campionato come questo è difficilissimo, però io mi auguro che possa riprendere più presto e possa ritornare di nuovo a farci vedere quello che aveva iniziato veramente molto bene.
0: Ma insomma, prima dell'infortunio non faccio fatica a dire che l'uomo determinante nel Napoli di Conte è da David Neres, e in una proiezione futura e un ritorno al 4-3-3, ragazzi, Neres a destra, Alisson a sinistra, mica male. Senti, l'ascoltatore si chiama Salvatore e mi ha detto che tu sai per certo che il Napoli prende Santos del Botafogo, è vero? Tu qualcosa sai?
2: No, ma che lo prenda, sinceramente non so se il Napoli, secondo me è già andato, no, che Napoli era andato a sondarlo, quello non lo so, ma so che altre squadre lo stanno guardando molto attentamente, questo lo so. Poi,
0: ma sai anche che il Napoli sta per prendere l'ennesimo brasiliano, o questo non lo sai? Perché Salvatore mi dice che tu lo sai.
2: Ma non lo so, ma anche perché poi devo sapere i nomi. Sicuramente io penso che adesso il Napoli stia molto, secondo me, guardando molto l'arrivo di Neres, lo stesso di Alisson, ma lo stesso Giovanni, che certo, che Giovanni è una questione di adattamento. Io credo che hanno capito che secondo me i brasiliani sono facilmente adattabili, secondo me, a Napoli, perché è un ambiente che assomiglia molto il Brasile, veramente. Cioè io lo vedo questo ogni volta che vado a Napoli, ogni volta che vedo la squadra, l'ambiente, le persone, lo stadio. È un ambiente che davvero assomiglia, e questo potrebbe essere uno dei fattori che potrebbe essere positivissimo per i brasiliani. Quindi secondo me poi in questo momento ci sono molti talenti, ma allo stesso tempo c'è tanta gente che guarda in Brasile in questo momento. Da questo è l'unica cosa che vi posso dire, perché ci sono talenti che stanno emergendo in maniera importante e sono tenuti d'occhio da parecchie squadre.
0: Un abbraccio e grazie per questa bellissima presenza, Geda. Ciao Geda, presto.
2: Un abbraccio a voi, grazie.
0: Ciao e grazie di cuore al collega del Corriere dello Sport. Saluto Fabio Tarantino. Ciao grande Fabio.
4: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Tra poco torneremo a parlare del futuro del Napoli, con Conte o senza Conte, tra poco dopo la pubblicità.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. È il 6 di maggio del 2026 ed è il compleanno del miglior marcatore di sempre della storia del calcio Napoli. Buon compleanno a Dries Mertens, per tutti noi Ciro, ufficialmente Ciro, cittadino onorario. Tra l'altro questo nome Ciro Mertens, idea geniale di un genio che è Anna Trieste. Va bene, allora torniamo a parlare di futuro. Perché? Perché è calato un silenzio. Io non so come definirlo questo silenzio, se surreale, se un silenzio, come diceva Sabatini, la quiete prima della tempesta, se un silenzio che parla, ma sul futuro di Conte è calato il silenzio, tanto che vedo che anche i colleghi, sia nel prepartita DAZN, sia nel post partita DAZN / Sky / conferenza stampa, nessuno osa chiedere a Conte, secondo me, una domanda facile facile: scusi mister, ma lei l'anno prossimo, visto che ha il contratto, sarà l'allenatore del Napoli? Però nessuno ne parla più. Perché non se ne parla? Mi affido all'esperienza, alla saggezza di un grande direttore, d'altronde è stato direttore della Gazzetta e lo Sport, che conosce molto bene Antonio Conte. Ci ha scritto anche la biografia, l'autobiografia di Conte a quattro mani. Direttore Antonio Di Rosa, caro direttore, buongiorno. Come stai?
1: Io bene, voi state bene?
0: Tutto bene. Io dico che a volte i silenzi parlano. In questo caso il silenzio a te cosa ti racconta?
1: Ma guarda, è difficile interpretare l'atteggiamento di Conte in questo momento. Ha avuto un po' di difficoltà il Napoli, poi si è ripreso e quindi la zona Champions è tranquilla. Io credo che rimarrà. Così è una mia impressione da lontano, non suffragata da un fatto concreto, perché la prospettiva della nazionale, da un certo punto di vista, da noi che facciamo i tifosi della nazionale, potrebbe essere anche una cosa positiva. Però ho l'impressione che Antonio abbia ancora fame di campo, cioè di gestire la squadra tutta la settimana e di prendersi delle rivince con Napoli, magari soprattutto in Coppa Campioni, dove non è andato bene. E secondo me ci sono buone possibilità che rimanga. Ho visto che ha incontrato il presidente per parlare di futuro. Ho l'impressione così che i due protagonisti, cioè De Laurentiis e Conte, hanno scelto di dire poco, aspettano il momento
0: perché
1: migliore.
0: Perché tutti gli scenari sono possibili in questo momento.
1: Sì, tutti gli scenari sono possibili, ma a chi conviene cambiare in questo momento? Al presidente del Napoli non di sicuro, a Conte non di sicuro, perché in quale squadra può andare? A meno di grandi sorprese, in Italia non credo che ci sia.
0: Ma in Italia io lo reputo un po' difficile.
1: Un'opportunità, sì, ma all'estero sì. Ha già fatto il Chelsea, il Tottenham, insomma.
0: E se lo richiamasse il Chelsea, per esempio?
1: Non lo so, non lo so. Io penso che si potrebbe muovere se lo chiamasse il Real.
0: È il Real Madrid, io ci sto pensando da tempo, devo
1: essere
0: sincero.
1: Il Real potrebbe essere l'opportunità, perché Florentino Perez deve pensare al futuro del Reale, che quest'anno è andato malissimo su tutti i fronti, ha cambiato due allenatori, cosa che non avviene di frequente al Real Madrid. Quindi forse vuole puntare su un uomo importante, vincente come Antonio, per ridare smalto al Real Madrid. Potrebbe essere un'opportunità, ma non ne vedo altre.
0: E evidentemente Antonio Conte ha un contratto, poi Conte l'ha sempre detto però. Direttore, tu lo conosci molto bene, a fine stagione si fa il bilancio di come è andata la stagione e ci si confronta con la società. Abbiamo una visione comune? Andiamo avanti insieme. Se le visioni dovessero essere totalmente diverse, è evidente che si troverebbe la strada per... no?
1: Ma io, guarda, se c'è un'opportunità come Real Madrid, mi dispiace per Napoli, per il Napoli, però un allenatore non può rifiutare il Real Madrid. Se invece questa opportunità non c'è, il riscatto a Napoli dopo un anno un po' così andrebbe benissimo, perché diciamoci la verità, ha avuto anche la sfortuna di gravi infortuni, Lukaku, De Bruyne, Anguissà, insomma, gli infortuni ne ha avuti tantissimi, anche McTominay per un po' di tempo, e quindi per lui sarebbe una grande opportunità anche ripetere, migliorare la stagione per ottenere risultati migliori sia in campionato che in Champions.
0: Prego.
1: Sì.
0: No, ti volevo ringraziare, direttore, per la tua partecipazione oggi a Radio Gol, a Kiss Kiss Napoli, e augurarti buonissima giornata. Grazie, Antonio.
1: Anche a voi.
0: Grazie.
1: Un divertimento anche, ciao.
0: Allora, c'è un ascoltatore, amico per giunta, Riccardo. Siccome tutti stanno andando come vice di Lorenzo su un nome, quello di Juanlu Sanchez, e invece Riccardo ha notizie di prima mano, è un amico oltre che essere un ascoltatore, notizie di prima mano che Giovanni Manna ha virato in modo clamoroso su un altro terzino destro, e addirittura dalle notizie in possesso di Riccardo ci ha già messo le mani, tanto che è pronto a chiudere la trattativa, e con ogni probabilità ci riuscirà anche, perché sembrerebbe aver trovato l'accordo con Tobias dello Shakhtar. Quindi segnatevi questo nome, Tobias dello Shakhtar di Donetsk, prossimo nuovo acquisto, idea di Giovanni Manna per il vice di Lorenzo. Naturalmente noi approfondiremo tutto sul nome legato a Tobias, ma insomma il Napoli starebbe per chiudere. Ora non vorrei che mi si arrabbi Manna se poi lo chiude e l'abbiamo bruciata questa, no, perché ogni tanto so che Manna, perché secondo me a Manna gli riportano solo le cose che emergono da questa trasmissione, solo quelle in negativo, e quindi ogni tanto Manna si rizela. Beh, certo, se gli dicono solo il negativo, però quando poi dopo io dico che è geniale nell'aver portato Alisson, non glielo dice nessuno. Quando gli faccio i complimenti per Giovane, non glielo dice nessuno. Se invece io dico, ma cosa che ribadisco, perché non è che Manna poi si offende, io cambio idea, no, che Lucca e Beuche ma li so prendere anch'io, beh, insomma, credo che ognuno di noi sia in grado di prendere Lucca a 35 e Beuche ma a 35. Poi i risultati li abbiamo visti, Lucca è dovuto andare in prestito, Beuche ma Conte non lo utilizza neanche se al Napoli sono tutti influenzati. E però qualcuno è come se avesse quasi il gusto di riportare delle cose a Manna, e gli riportano solo il negativo, che confermo in pieno, cioè non è che non l'ho detto, no, l'ho detto, lo ridico, ma io lo penso proprio, anzi ho anche aggiunto, secondo me al posto di Manna ci fossi stato io, il Napoli risparmiava pure qualche milione su Lucca, su Beuche ma non lo so. Tra l'altro io rimango convinto della bontà dei due acquisti. Però poi nessuno gli riporta che gli faccio i complimenti per Alisson. Ma questa è una pratica che conosco molto bene. Detto questo, no, la conosco molto bene, perché qualcuno per ingraziarsi Manna, no? Dice, oh, lo sai, che poi non capisco, ma al calcio Napoli, ma stanno tutta la giornata a sentire a me. Ma tutto il santo giorno. Pazzesco. Adesso arriva Stefano Sorrentino, buon pomeriggio Stefano.
2: Ciao ragazzi, vabbè, molto nemici, molto onore.
0: No, ma figura, no Stefano, sai cosa? È che è una pratica che conosco, no? Se vuoi mettere in cattiva luce una persona, tu racconti a quell'altro solo del negativo. Poi so che Manna si rizela, non è che questa cosa mi sconvolga la vita, però è bello che gli venga detto anche, certo, quando uno gli fa i complimenti. E non posso rivelare chi mi ha scritto il WhatsApp, è bellissimo. Tra l'altro ho chiarito, ho avuto una bellissima chiacchierata col capo ufficio stampa del Napoli Baldari, siamo chiariti, è stata una chiacchierata molto amabile, molto di grande cordialità, ma d'altronde siamo amici e colleghi da più di 35 anni. Stefano, guardiamo al Napoli, secondo in classifica, qualcuno non è contento. E secondo me invece c'è da essere contenti se un club programma 2 anni con un allenatore che c'ha anche il terzo anno, al primo anno vince lo scudetto, al secondo la Supercoppa, e se mantiene questa posizione arriva a secondo.
2: Sai, però cos'è? Quando inizia a vincere poi dopo si è abituato a vincere sempre tanto, e quindi questa cosa qua, l'anno che che sta per finire, non ti ha visto alzare solamente una Supercoppa quando è uscito subito dalla Champions League e praticamente subito dalla Coppa Italia, e nel campionato purtroppo non hai mai provato a stare lì davanti, e risulta un po' una stagione buttata via, perché poi dopo io sono entrato in collegamento quando tu facevi il conteggio dei soldi che avevano speso tra Lucca e Beukman eccetera eccetera, e quindi la gente, l'opinione pubblica poi dopo va subito a vedere che cosa non è andato e il perché.
0: Vedi, Napoli... sempre predisporsi al negativo, cioè è chiaro, sì. Stefano, non ci giriamo intorno, è chiaro che se tu fai una campagna acquisti dovendo acquistare molto, Conte lo ha spiegato, andava rinforzata la rosa per la stagione con la Champions, 9 innesti perché dovevi potenziarla, è chiaro che se tu spendi 100 milioni per Lucca, Beukema e Lang e il risultato è quello che abbiamo visto, è ovvio che molti ci facciamo delle domande. Poi, per carità, solo chi non fa non sbaglia. Io ribadisco, io sono convinto della bontà di quelle operazioni. Poi, se Conte non li ha ritenuti all'altezza, per me ha ragione Conte.
2: Certo, no, poi dopo sai cos'è che giocare a Udine è diverso che giocare a Napoli, quindi sai, sono tante le situazioni, no? Poi dopo parliamoci chiari, anche il Napoli, ti ripeto, stai parlando con uno che io ho sempre difeso e ho sempre detto che secondo me in tutti i casi è una stagione positiva, perché se calcoliamo che il Napoli a volte arrivava a 14 giocatori disponibili compresi 3 portieri, diventa complicato giocare ogni 3 giorni, ma soprattutto dopo competere a livello europeo, quindi che il Napoli arrivi secondo e arrivi davanti al Milan che non ha fatto le coppe e che non ha avuto questi grandi infortuni, usciti Coppa Italia praticamente insieme, capisci che ti fa capire quanto il campionato del Napoli è stato importante, no? Perché se noi pensiamo che il giocatore più importante che era Lukaku l'hai perso, cioè non ce l'hai mai avuto, senza parlare di 37, 38 quanti erano infortuni,
0: 39 infortuni muscolari purtroppo
2: in una stagione. Comunque questa situazione qua, perché poi dopo Vergara o tanti altri ragazzi che sono usciti fuori molto in mente con la rosa al completo, con De Bruyne, con Lobotka, con Anguissa, con tutti quelli che c'erano senza mai saltare una partita, molto in mente a quest'ora non erano esplosi, non Vergara o tanti altri ragazzi che sono usciti fuori molto in mente con la rosa al completo, con De Bruyne, con Lobotka, con Anguissa, con tutti quelli che c'erano senza mai saltare una partita, molto in mente a quest'ora non erano esplosi e nessuno di noi li aveva

0: rimanga Conte come allenatore.
1: E tu hai sensazione che ci siano grandi margini? Ho visto un po' le mancate conferenze, le cose rimandate a fine stagione. Ritieni che invece purtroppo sia anche possibile, auguriamoci di no, una separazione da Antonio Conte?
0: Per me in questo momento è 50-50.
1: Va bene, vedremo. Grazie di cuore, Stefanone.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Stefano, grazie. Allora, noi stiamo approfondendo anche la notizia che ci ha dato l'ascoltatore / amico Riccardo su Tobias dello Shakhtar. Tra poco dovremo avere il direttore dello Shakhtar in onda per capire quanto il Napoli ci abbia messo sulle mani, sperando che poi se lo prende non si arrabbi manna e gli abbiamo bruciato la trattativa. Spero di no, ma d'altronde il giornalista fa così, dà notizie. Perché so che anche la notizia che abbiamo dato del grande corteggiamento della Roma, ragazzi, il giornalista, devo dire, purtroppo per fortuna, deve informarvi e per informarvi deve dare notizie, quelle belle, quelle brutte, quelle scomode, e il giornalista questo fa, dà le notizie. Poi qualche notizia evidentemente non fa piacere e lo capisco. Detto questo, tra poco arriva Lucio Pengue, a proposito di manna, si collega con Roma, con Marco Cherubini del TG5, per capire in qualche modo quanto sta andando avanti questo corteggiamento. Pengue è pronto dopo la pubblicità.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Colo. Un saluto a tutti da Lucio Penguin, un saluto anche a Marco Cherubini in collegamento con noi. Ciao Marco, come stai?
2: Ciao Lucio, tutto bene? Un saluto a tutti voi, agli ascoltatori.
1: Allora, innanzitutto mi affascina molto questa rincorsa della Roma al quarto posto. Il Napoli un po' più su, forse un po' più tranquillo, però questa rincorsa da lontano dei giallorossi può cambiare un po' anche tutte le sorti del prossimo mercato estivo, immagino, perché una cosa è fare la Champions, un'altra cosa è tornare a fare l'Europa League.
2: Assolutamente, sono quattro squadre che cambiano proprio il destino. Davanti c'è ancora il Milan, poi c'è la Juve, la Roma che rincorre, il Como che è un po' come dire l'intruso, ma che non può non essere tenuto in considerazione anche alla luce del forse del calendario migliore di tutti rispetto alle altre. Però, come dici giustamente te, è quella più in forma la Roma, non ci sono dubbi. Paradossalmente quella che poteva essere una situazione che deflagrava dentro Trigoria è stata invece una sorta di tappo che ha fatto uscire tutta l'effervescenza dello spogliatoio. Questo chiarimento anche un po' brutale, se vogliamo, con Ranieri ha fatto capire chiaramente che la squadra era con Gasperini, e adesso con il recupero di alcuni giocatori importanti, primo tra tutti Koné, la squadra gioca, segna, non prende gol. È sicuramente in questo momento, insieme all'Inter che ha conquistato lo scudetto e punta alla Coppa Italia, la squadra più in forma del momento.
1: Ti dico, ne hai accennato prima a questa situazione, quello che è successo tra Ranieri, la proprietà e Gasperini mi ha molto sorpreso, perché so la storia di Ranieri alla Roma, quello che ha fatto, i suoi secondi posti, la rincorsa dell'anno scorso, certo, che aveva preso una squadra praticamente in zona retrocessione, l'ha portata ad essere la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno, e la scelta di Gasperini molto, molto saggia, mi viene da dire. Però questa frattura mi è sembrata un po' strana. Da esterno
2: Si è consumata quasi subito, diciamo intorno a settembre, era ancora estate e già i due viaggiavano su binari completamente diversi. Se vuoi la mia, io credo che c'è una responsabilità grossa in tutto questo da parte della società. Non a caso lo striscione domenica in Curva Sud raccontava proprio questo, cioè che la proprietà dei Friedkin, così nascosta, così silenziosa, così quasi impalpabile dal punto di vista anche mediatico, poi alla fine però ha consumato dei divorzi brutali. Penso a Mourinho, De Rossi, adesso con modalità assolutamente diverse, Ranieri. Io non so onestamente con che logica questi texani si muovano.
1: Diciamo, Marco, secondo me, voglio dire, per quel che conta il mio parere, una proprietà molto lontana che non vive la città, non vive le situazioni, anche di come alcuni personaggi siano anche dei simboli, ma non solo dei, tra virgolette, dipendenti, cosa che so molto bene della mentalità americana, non solo a livello calcistico ma di sport professionistici. Questa cosa nel calcio nostro, che siamo ancora un po' legati al romanticismo, stride un attimo.
2: Guarda, non si tratta nemmeno solo di romanticismo, perché magari quello potrebbe essere un aspetto, come dire, per certi versi anche discutibile, no? No, io vado proprio sul concreto. Ti faccio un esempio riavvolgendo il nastro. L'esonero di De Rossi passa attraverso, diciamo così, la fiducia che viene data ad un dirigente che tra l'altro l'amministratore delegato, la CEO greca, che di lì a poco viene poi cacciata perché si scopre che quello che aveva detto non era vero. Cioè ti dà la dimensione di come poi alla fine anche dei passi importanti vengano presi, secondo me, in maniera in maniera un po' superficiale. Ora io in questa vicenda credo che se indubbiamente la squadra, come ha dimostrato, è schierata con Gasperini e le frizioni potevano creare dei problemi, ben venga anche l'allontanamento di Ranieri, però io credo che a questo punto proprio i Friedkin debbano farsi un po' un'analisi di coscienza, a meno che, come qualcuno sostiene, siano qui soltanto per un certo tipo di operazione, leggi lo stadio, per fare business e poi magari andare altrove. Questo sarebbe sicuramente molto triste, una città come Roma e una tifoseria come quella della Roma non meriterebbero un epilogo di questo genere, però certo i sospetti sono forti, perché adesso poi il problema si porrà col nuovo direttore sportivo e soprattutto col mercato.
1: Ecco, qui Marco mi dai un assist, ma neanche Totti, no, mi viene da dire.
2: Gasperini non è che si ferma Ranieri,
1: certo, anche perché Massara sappiamo che sulla graticola a questo punto è forte il nome di Giovanni Manna.
2: Assolutamente, c'è anche quello di D'Amico.
1: Che dice che il fatto che non parli inglese possa essere per lui molto ostativo.
2: Bravissimo, perché poi chiaramente è chiaro che ti devi, diciamo così, interfacciare con una proprietà che non ci fossero state le videochiamate, probabilmente non avrebbe comprato la Roma. Quindi è chiaro che il rapporto è un rapporto completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati noi, anche su situazioni, guarda, proprio spicciole, e poi c'è sempre il fuso orario, c'è sempre questa cosa che le situazioni importanti nella Roma vengono prese dopo le 15, perché prima dall'altra parte del mondo è ancora mattina e stanno facendo colazione, cioè è tutto molto molto molto strano, a meno che appunto non si crei finalmente un asse forte con Gasperini, e allora poi lì la situazione potrebbe cambiare. Come dicevi te però all'inizio, è fondamentale andare in Champions. La Roma sono 7 anni che non c'entra questo obiettivo. I Friedkin hanno speso tantissimi soldi, se non ci riescono nemmeno stavolta, è chiaro che poi anche il rapporto per potenziare la squadra con Gasperini non è che sarà un rapporto semplice. Qui a Roma si dà tantissima importanza al direttore sportivo, Sponda Roma, però poi sai, se non ci sono i soldi, se non c'è il margine d'azione, può venire pure Udinì, ma le situazioni lo sappiamo benissimo come funzionano, no? Quindi è importantissimo in queste 3 partite che la Roma le vinca tutte, e speri che, voglio dire, la crisi del Milan e i tentennamenti della Juventus, o l'uno o l'altra, possano aprire uno scenario. Però attenzione, perché a proposito di calendario, la Roma c'è pure una partitella che
1: il quindi, derby delle polemiche,
2: ti puoi immaginare, no? Allora l'orario non si sa quando,
1: e
2: si
1: chissà se Friedkin se lo vedranno dall'altra parte dell'Atlantico, dell'oceano, visto e considerato che è le 12:30 orario di
2: però questo apre una permettimi proprio una piccola
1: sì, anche perché sono in chiusura.
2: Io dico, cari amici della Lega di A, ma santi Dio, ma
1: ha ragione Sarri.
2: Ci sono gli internazionali d'Italia, ma fate giocare Roma-Lazio in quel turno in trasferta e organizzate un calendario in una maniera più logica, perché far giocare il derby quando c'è la giornata conclusiva degli internazionali d'Italia con questo Sinner così in forma è veramente da masochisti.
1: Caro Marco, io ti saluto, ti ringrazio e ti abbraccio, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Marco Cherubini, e ora dobbiamo fermarci, c'è il TG Meteo, quindi per conoscere le notizie sul nostro meteo della Campania, e poi terza ora di Radio Gol.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è ancora da mettere in conto in Campania nelle prossime ore, nuvole che vanno e vengono, la possibilità di qualche piovasco, sostanzialmente fino alla prossima nottata la situazione resta pressoché invariata. Invece per domani prevediamo un miglioramento del tempo, domani torneranno schiarite ampie e decise. Anche come temperature domani valori che toccano i 25-26 gradi, ma pure nelle prossime ore non farà particolarmente freddo. Però attenzione, vi preannuncio, venerdì invece nuova perturbazione e tornano piogge diffuse. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Eccoci qua, allora vi diamo tutte le notizie, questa volta esclusive, su Vinicius Tobias. È lui il calciatore che Giovanni Manna ha messo nel mirino. Direttore del Napoli sta trattando con lo Shakhtar. Sappiate che non è una trattativa facile, ma Manna vuole portare Vinicius Tobias a Napoli. Lo Shakhtar chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro. Vinicius Tobias, giovanissimo ma di grande livello, ci sono molti club, non è rimasto per una questione di extracomunitari al Real Madrid, ma attenzione, passaporto italiano. Quindi questa è una notizia molto positiva. È un esterno basso a destra, verrebbe con il ruolo di vice di Lorenzo. Manna sta trattando con lo Shakhtar, è una notizia esclusiva che vi diamo. Ci sono altri club, questo fa aumentare e lievitare il prezzo del cartellino del calciatore. Giovanni Manna proverà in tutti i modi a portarlo a Napoli. Vinicius Tobias dello Shakhtar. La buona notizia è che ha passaporto italiano. Detto questo, Enrico Fedele con noi. Buon pomeriggio, direttore.
5: Ciao, caro.
1: Sento parlare di Alaj Begovic, talento per me enorme. Abbiamo dato in esclusiva la notizia di Tobias dello Shakhtar. Manna si è mosso prima di tutti. Anche lui molto giovane, anche se comunque di grande livello. Si va verso quella direzione, Enrico, per il mercato del futuro?
5: Ah, io credo che prima di fare il primo piano e il secondo piano bisogna fare le fondamenta. E in questo momento il Napoli fondamenta ce l'ha, ma ce l'avrà? E allora la domanda è, se è la domanda delle domande, qual è?
1: Qual è? Qual è?
5: C'ho pure a te.
1: Vai.
5: Ma se Conte avesse il contratto in scadenza, secondo te, De Laurentiis lo confermerebbe?
1: Secondo me si confronterebbero anche sui progetti.
5: Allora io dico, se praticamente lui è convinto, si può trovare la formula, nel senso di un allungamento del contratto, di una revisione, no? Ti pare?
1: Ma certo.
5: Fermo rimanendo, qual è il cammino dal quale non si può derogare?
1: Cioè?
5: Conte deve fare l'allenatore, dove è uno dei migliori al mondo, ma non può scegliere i giocatori.
1: Però d'altronde, Enrico, dalle informazioni che stiamo dando, no? Cioè è palese che il Napoli ha bisogno di un'alternativa a Di Lorenzo.
5: Ma ha bisogno di un'alternativa a Di Lorenzo, ha bisogno di svecchiare.
1: Esatto, e quindi ecco perché si va su Tobias dello Shakhtar.
5: Chi li sceglie?
1: Penso li stia vedendo e scegliendo Manna, no? Ovviamente il direttore del Napoli.
5: E Conte, che è venuto a Napoli dicendo: mi hanno detto solo di Osimhen, io tutti i giocatori che...
1: Allora scusami Enrico, perché mi arriva un'altra conferma su Tobias. Il Napoli è vicinissimo a Tobias. La richiesta dello Shakhtar è 25 milioni di euro. Manna sta trattando sul prezzo, ma il direttore nei prossimi giorni proverà ad affondare il colpo e a chiudere per questo talento. Ricordiamo, non è nel Real Madrid, è dovuto andare via per colpa della lista extracomunitaria, a passaporto italiano, e siccome c'è una vacazio in questo momento, non c'è l'allenatore allo Shakhtar, Manna si è fiondato sul calciatore e quindi notizia esclusiva, il Napoli ha messo le mani, il primo acquisto per la prossima stagione potrebbe essere Vinicius Tobias dello Shakhtar. Scusami Enrico.
5: Sono felice che tu hai queste informazioni, ma non risolvono il problema del Napoli.
1: Ho capito Enrico, e ora non lo so se risolvono, io
5: non
1: faccio
5: un problema, ma lascia perdere chi viene, lascia perdere. I nomi sono bussolotto, va bene? E come escono? È come uomo l'uno.
1: Eh Però se hai bisogno di un vice di Lorenzo, uno lo devi pur prendere.
5: La buon'anima di mio padre, sì. I meloni, le angurie, mi metteva l'orecchio vicino e indovinava.
1: Ah, se Manna avesse messo l'orecchio vicino a Luca e a Langa. Ah, se
5: al di là di
1: Manna.
5: Bisogna risolvere il problema.
1: Quale?
5: Di Laurenti.
1: Ho capito, se
5: poi
1: non
5: si parla.
1: Ma se non si parla,
5: se Conte accetta il ridimensionamento è una diminuzione anche sua, cioè la gente non riconosce più l'autorevolezza di Conte.
1: Ma no, io non la penso così.
5: Io la penso così.
1: No, scusami Enrico, scusa. Ipotizziamo, no? Se a Juan Jesus, se a Juan Jesus non dovessero rinnovare il contratto
5: e non glielo rinnovano
1: e il Napoli riuscisse a prendere un difensore sì più giovane, sì ma con un ingaggio minore, ma dall'utilizzo
5: Marin e Tana Marinucci, che poi li regala?
1: E che ne so io, Enrico, ma il dirigente lo fai tu, io no.
5: Il calciomercato non si fa solo con gli acquisti. Anche perché hai una lista.
1: Ma poi Mariannucci e Rafa Marin sono di piede destro e il Napoli deve prendere un mancino.
5: Ma il Napoli deve prendere un mancino e c'è Buongiorno.
1: Ho capito, e l'alternativa chi è?
5: È Gutierrez, c'è Oliveira. Ma che
1: Oliveira? Allora è Oliveira.
5: Vogliamo fare il bussolotto?
1: Perché
5: sono d'accordo su una cosa.
1: Quale?
5: Che il ragazzo della Bosnia
1: è Alai Begovic. Se Manna riesce a prenderlo, fa il capolavoro. Questo
5: quello sì.
1: Fa il capolavoro.
5: Anche perché in quel ruolo sta sto ragazzo che praticamente bisogna vedere adesso in un campionato. C'è Neres che dovrebbe, salvo infortuni, perché purtroppo ha una certa predisposizione, e quindi il Napoli però poi dovrebbe giocare con un 4-3-3.
1: Eh sì, poi c'hai anche Vergara, ricordiamo.
5: Che non è un esterno.
1: No, però nel 4-3-3 secondo me...
5: Dove gioca?
1: Al posto di Neres a destra si alterna.
5: No, oh, la maniera più assoluta.
1: E quindi dove
5: lui
1: gioca?
5: Sottopunta. Lui è un 9.5-10, questo... Lui non ha.
1: Ma tu hai parlato di 4-3-3.
5: Ma bisogna far pigliare il giocatore, c'è anche Vergara, ma noi dobbiamo parlare di una squadra che deve lottare per la Coppa. Cioè il Napoli farà, credo, se dovessi stare nel cervello di De Laurentiis, quello che ha fatto il primo anno con Spalletti. Via Koulibaly, via Ospina, via Mertens, via Insigne, via tutti, piglia Spalletti e tutti quanti noi scettici, mo che fai Cimma?
1: E poi abbiamo visto stagioni stupende.
5: E poi è capitato quello che è capitato.
1: Senti Enrico, e ultime tre giornate di campionato, le notizie cominciano a filtrare, mentre per Juan Jesus si va verso il mancato rinnovo, su Spinazzola si è riaperto in modo importante, non è ancora chiusa, ma sembrerebbe che a breve possa rinnovare, e le notizie che filtrano è che il Napoli avrebbe deciso di non riscattare dall'Ipsia Elif Elmas. Tu l'avresti riscattato?
5: No.
1: Ah, neanche tu?
5: No. Ma ti spiego anche il motivo.
1: Prego.
5: Sempre dovendo guardare i conti, il Napoli ha già impegnato, poi ti dico la mia bomba.
1: Vai.
5: Che è quello che penso io dalla mia. Il Napoli già ha impegnato 70-80 milioni.
1: Certo, però il
5: Lundberg deve vedere come organizzarsi. Il Napoli deve vedere questo. Cosa farà? Perché se già i soldi della Champions sono stati impegnati, se ritornano giocatori che non sono commerciabili, Lindstrom, tanto per fare idea, va bene?
1: Sì.
5: Lucca.
1: Lang.
5: È un bel fardello. E allora deve guardare ai conti. E ecco che ti dico, se il Napoli ha bisogno di uomini gol, il Napoli non ha goleador. Quando noi parliamo del ragazzo della Bosnia, è un ragazzo che può essere, diciamo,
1: ti dà una mano, ti dà una mano, esatto, ti dà una mano.
5: Ora deve vedere la porta e deve fare più di 10-12 gol.
1: Se va in doppia cifra, è chiaro che ti dà una mano.
5: Chi li farà? Chi li farà?
1: Guarda Enrico, tu mi dai un grande spunto, perché noi volevamo andare su questo tema. Ci raggiunge anche Gianfranco Coppola, presidente dell'Ussi. Buon pomeriggio, bene. Presidente.
6: Bene. Buongiorno a voi tutti.
1: C'ho un Enrico Fedele scatenato.
5: No, che scatenato? No.
1: Sei scatenato, Enrico, è inutile che ci giriamo.
5: Ma io dico le cose in base alla mia esperienza.
1: Allora, Gianfranco, sai cosa ci ha detto Enrico? ci ha detto: ma i gol al Napoli chi li farà? Perché questo? Perché vedendo le statistiche al momento, mancano ancora 3 partite, l'Inter, mettiamo alla prova del 9, l'Inter ha fatto 82 gol e il Napoli ne ha fatti 52. È innegabile, Gianfranco, che servano uomini gol.
6: Intanto uno parte perché credo che Lukaku non rimarrà a Napoli. Hojlund c'ha sulle spalle larghe per fare tutto e i famosi finisterri, i finisterri, i trequartisti, quelli che dovrebbero fare fra 8 e 10, 12 gol all'anno, fanno in cifre largamente inferiori. Quindi è chiaro che servirebbe un grande attaccante, non so, quelli sul mercato. Il problema del rinnovo fra Conte e De Laurentiis non è certamente il futuro azzurro Italia di Conte, da cui mi sembra abbastanza lontano. In partenza è stato De Laurentiis che l'ha lanciato nella mischia, diciamo così. Credo che sia il rinnovo di tanti calciatori importanti e su quali prospettive pensare a degli innesti di pari valore. Siccome il Napoli giustamente lavora molto sotto traccia, sembrano dei minatori, anche i vari Manna e compagnia, sono quelli con quelle lucine in fronte per inquadrare le gallerie, è complicato sapere qualcosa. Diciamo che trovandomi al telefono con Enrico Fedele, che saluto sempre con immenso affetto, dai tempi in cui seguivamo noi il calciomercato fra Cernobbio, Milano Fiori e quant'altro, avevi 6-7 riferimenti da Bluverone Beltrami a Nassi, Moggi, il giovane all'epoca Enrico, che perlomeno non ti buttavano fuori pista. Adesso invece ti buttano la cornetta dietro e quindi diventa più complicato, tranne quelle cose che fanno interesse a loro per farle sapere, procuratori di esse e società. Ma detto questo, che non è un divertissimo anno, un modo di dire, ma è purtroppo la verità, devo dire che il futuro del Napoli è tutto da vedere proprio in base a questa capacità di poter investire sul mercato a partire da un importante uomo gol. Io partirei anche dal portiere, perché non è stato risolto il problema Milinkovic-Savic-Meret con immeritata bocciatura per Meret, che non sarà stato Zoff, ma certamente un portiere che ha garantito qualità. E oggi questo fatto di dire che i portieri sono bravi a giocare con i piedi, ma prima cosa dovrebbero parare, non avere un lato molto debole rispetto ad un altro.
1: Torno alla statistica sui gol e torno da Enrico Fedele. Senti Enrico, torno anche a un discorso che Enrico ha aperto, molto importante, quello dal punto di vista finanziario. È evidente che al di là di Conte, quindi sto estrapolando Conte da questo discorso, ci sono 2 ingaggi importanti a Napoli. Uno è quello di Lukaku, l'altro è quello di De Bruyne. Enrico, vengo da te. Da tutti i segnali che ti arrivano, Lukaku è tornato, ha parlato con Conte, si allenerà a parte. L'anno prossimo Lukaku sarà ancora nella rosa del Napoli?
5: Assolutamente no.
1: E sono i primi 6 milioni netti per l'ultima stagione, aveva ancora un altro anno. E alla luce di quello che vedi, alla luce di quello che senti, alla luce dei conti, De Bruyne potrà continuare a far parte di questo Napoli?
5: Io credo che è difficile la collocazione di De Bruyne. De Bruyne ci ha preso un bonus di 10 milioni quando ha firmato. In più, già se l'è preso. In più piglia circa 6 milioni all'anno, che sono
1: netti,
5: 12.
1: Esatto.
5: Che sono 12, perché lui non entra nel decreto crescita. Quindi il Napoli che deve fare? Deve trovare un acquirente o regalarlo. E allora, se trova una squadra che fanno i campionati come i Globetrotter, che sono praticamente gli americani,
1: oppure gli arabi.
5: Adesso, gli arabi non lo so, con sti chiari di luna, che succede? Quindi praticamente, se no ti dico la mia.
1: Vai.
5: Io ho due pallini. Che, primo, se io il Napoli ha preso Hollywood per 55 milioni,
1: sì.
5: Mi segui?
1: Sì.
5: Io personalmente, se trovo una squadra che mi dà 55 milioni, lo cedo.
1: L'hanno appena comprato.
5: E ti spiego. Perché è un ottimo giocatore, ma non è un goleatore.
1: Non è un gollifero.
5: Non l'ha mai fatti. Mai.
1: Quindi tu dici, se uno arriva e vuole Oil, non date gli Oil.
5: E allora andrei a migliare a un giocatore sicuro, ci sono, anche nel campionato italiano, che piacciono a me, proprio d'altra parte, che sono giocatori che dalle mie informazioni dirette possono dare quello che il Napoli vuole, cioè acquistare giocatori giovani e rivenderli per fare cazzo.
1: Scusa, chi è questo attaccante giovane che fa più gol di Hojlund?
5: Quest'anno, Walter,
1: sì.
5: Anche se tu sei in una lista nera, va bene?
1: No, adesso non sto più nella blacklist,
5: Ah, dal nome di Italia.
1: Sì, sì, sì, sono stato riaccreditato nella lista di tutti i giornalisti.
5: Vabbè, sono fatti due. Vabbè, allora, vi dico di più, ci sta il giovane in Napoli quest'anno è giunto, 35-40 milioni di rosso.
1: Sì, ma chi è questo giovane attaccante che tu vedresti bene a Napoli?
5: Chi piglierei io? Saperlo?
1: Vai.
5: Pellegrino del Parma.
1: Pellegrino del Parma.
5: È più di un giocatore.
1: Un abbraccio, Enrico.
5: Ciao, ciao Gianfranco.
1: Ciao, grazie.
6: Ciao.
1: Gianfranco Coppola, presidente dell'Ussi, è innegabile che questi che ci apprestiamo a vivere saranno i giorni decisivi dopo questo confronto che avranno sul progetto e sui programmi De Laurentiis e Conte, perché dopo quel confronto qualcosa sapremo.
6: Io penso che entro il 15 maggio, ma prendendola proprio molto larga, sarà tutto chiarito e chiaro per tutti, perché altrimenti i tempi slittano troppo. Per quanto riguarda il nome di Enrico, che ha grande e innegabile competenza, di fronte alla quale mostro tutto il rispetto, l'unica difficoltà di alcuni calciatori è il ritrovarsi in differenti piazze come peso di responsabilità sulle spalle tra la Parma sempre, diciamo, disponibile a perdonare errori e una Napoli abituatissima a stare ai massimi vertici. Non è semplice per un giovane, ancorché molto molto promettente, gestire questo peso. Fondamentalmente abbiamo visto, neanche in Inghilterra ha fatto faville, ma il crollo di Lucca, che pure non aveva fatto malissimo ad Udine, è scaturito proprio da una disabitudine o incapacità di gestire il carico di responsabilità di fronte ad una piazza che ti chiede soltanto quando c'è la partita di fare quello che devi fare. Quindi la differenza è anche questa, anche nel pensare ad un acquisto risolutivo in attacco ci vuole un giocatore abituato a gestire un certo carico nervoso e di responsabilità.
1: Io ringrazio per essere stato con noi Gianfranco Coppola, il presidente dell'Ussi e l'Unione Stampa Sportiva Italiana. Ciao Gianfranco, a presto.
6: Ciao Walter, ciao, ti voglio già dare una cosa: 28 maggio il Torino, non dimenticare.
1: 28 maggio il Torino, perché saranno i 50 anni dallo scudetto del Torino di Gigi Radice.
6: E Lussi non lo dimentica.
1: E Lussi non lo dimentica, e noi lo ricorderemo con uno speciale insieme a Lussi, insieme a Gianfranco a Pestum, vero? Ricordo bene?
6: Bravo, bravo.
1: La memoria non mi tradisce. Grazie di cuore. Ciao, ciao Gianfranco.
6: Ciao, ciao.
1: Sono molto contento perché lui, a parte che è stato team manager del Napoli, a proposito, così lo dico en passant, del Napoli di Sarri, ma è stato poi per sempre la nazionale slovacca con il CT, ora non più CT, Francesco Calzona. Quindi c'è molta Napoli, perché poi giocava Amsic e poi c'era Calzona CT e poi c'è Lobotka e uno dei membri dello staff di Calzona è Paolo De Matteis. Ciao Paolo!
7: Buongiorno Walter, a tutti i radioascoltatori.
1: Ma insomma, mi sembra che ci sia un feeling speciale, un filo sottile che unisce la Slovacchia a Napoli andata e ritorno.
7: Sì, sì, è vero, e come ho già detto in precedenza, non so se in questa trasmissione, molte volte quando giocavamo in giro per l'Europa c'era sempre una bandiera del Napoli o qualche tifoso del Napoli che ci aspettava fuori l'hotel, perché come ricordato, a parte Calzona, Lobo, Marek Hamsik, un altro collaboratore di Calzona, Simone Bonomi, che anche è stato a Napoli.
1: Ah, è vero, Simone, come no, match analyst, no? Ricordo
7: sì,
1: bene.
7: Nello staff di Sarri.
1: Di Sarri.
7: Che adesso se ne fa un gran parlare di Sarri a Napoli.
1: Sì, si sta parlando molto, devo dirti Paolo, gioca a carte scoperte. Io non mi sono iscritto a questo partito di chi parla di un'eventualità Sarri, perché io sono fermo, totalmente fermo, e attendo che Conte e De Laurentiis si confrontino sul progetto. Quindi secondo me chi sta facendo nomi per un eventuale post Conte, ma per carità qui ognuno intende la professione come vuole, secondo me sta facendo un salto in avanti troppo, troppo grande. Io sarei un po' più prudente.
7: Sono d'accordo, bisogna aspettare l'incontro tra il presidente e il mister e poi da lì si può percepire quali sono le loro
8: le loro aspettative, le loro intenzioni, i loro programmi, se concederanno, se non concederanno, se qualcuno vuole cambiare aria o qualcuno invece vuole continuare, è tutto ancora in ballo, quindi non si
1: può succedere di tutto, ma non c'è proprio dubbio. Senti, ma potrebbe anche accadere, tu che conosci molto bene la dinamica del calcio slovacco e della federazione, siccome so che Marek è tra i papabili per diventare CT, secondo te sarebbe pronto per un ruolo, visto che era nello staff di Calzona, grandissimo calciatore Marek, secondo te sarebbe pronto per fare il commissario tecnico Marek?
8: Secondo me sì, sarebbe anche il naturale proseguimento
1: sì, di carriera,
8: di percorso, di carriera, perché comunque 4 anni con noi è stato, ci ha dato e gli abbiamo dato tanto, e lui lì sta a casa, è un simbolo vivente, quindi persona seria, poi anche in questa professione che sta intraprendendo, quella di allenatore, è molto serio, molto meticoloso, scrupoloso, studia molto, e quindi poi insomma quando parla Marek lo ascoltano tutti, perché non è molto loquace, ma quando parla parla da leader, e quindi potrebbe essere sicuramente il suo naturale proseguimento, diciamo. Non so quanto lui voglia impegnarsi totalmente, perché comunque all'Academy, al figlio, però stando a casa credo che sia una cosa fattibile.
1: Senti, non è paragonabile, perché parliamo, l'ultima stagione in Sarri è la 17-18, è quella dei 91 punti, è quella di un calcio pazzesco, però insomma Paolo, in quel Napoli c'era Mertens, ma poi c'era Insigne, c'era Kayekon, c'era Albiol, ancor prima c'era Higuain, c'era Pepe Reina. Secondo te, nell'eventualità, sarebbe replicabile un calcio così bello, tanto da generare nella Treccani il termine sarrismo, o quello appartiene purtroppo solo al passato?
8: Secondo me lì c'è stato un allineamento di pianeti e appartiene al passato, non credo che si possano ripetere, anche perché gli interpreti cambieranno, magari si potrà fare anche meglio, però sinceramente guarda, lo ricordavo proprio ieri a un corso universitario, sì, ho fatto una docenza, che la partita Napoli-Manchester United ce la chiesero, ma tante di quelle persone, ma anche molti addetti ai lavori e molti allenatori, tra i quali alcuni sono allenatori importanti, e mi chiesero a me anche personalmente la partita tattica, che è quella che riprende, non è quella che vedi il
1: tempo. Ma con lo United o col City, perdonami.
8: Scusa, perdonami.
1: Ecco, no, sai perché te l'ho chiesto?
8: Hai ragione.
1: Perché quella partita, guarda, lo ricordo come fosse ieri, mi chiama Walter Zenga e mi dice, senti Walter, puoi farti portavoce gentilmente, perché io vorrei, devo dire, chiamai Guido Baldari, dico guarda Guido, abbi pazienza, Zenga vorrebbe stare allo stadio, ma soprattutto vorrebbe stare in tribuna stampa dall'alto. E vidi la partita poi con Walter, che mi spiegava di come venivano allargati da Guardiola i due difensori nella difesa a 4. Insomma, quella fu una lezione di calcio, cioè fu bellissima.
8: Quella partita lì ce la chiesero tutti quanti gli addetti.
1: Mamma mia.
8: In quel momento, secondo me, Sarri e Guardiola esprimevano il miglior calcio d'Europa, e quella fu una partita storica.
1: Paolo, tanto tu sei stato a Napoli, infatti lo sai che questa trasmissione qui a Kiss Napoli l'ascoltano in pochi, quindi puoi dirlo. Lobotka l'anno prossimo giocherà in Arabia?
8: No, non credo, non ho parlato ultimamente con Lobo, ma lui sta bene a Napoli, sta bene. E quindi...
1: Quindi non escludi un rinnovo?
8: Non escludo un rinnovo.
1: Questa è una bella nota.
8: Sai, tante cose bisogna aspettare,
1: bravo,
8: che adesso sono lavori in corso per l'allenatore, per la squadra, il direttore sportivo, e quindi in questo momento si possono fare tante chiacchiere, ma solo quelle di concreto al momento non si può dire niente.
1: Un abbraccio speciale, spero di vederti presto, Paolo De Matteis. Ciao Paolo, grazie. Di mercato ne parliamo tra 2 minuti col collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise, tra mercato, rinnovi, partenze possibili, leggi pure Anghissà, il rinnovo di Rachmani, quello di McTominay, quello di Spinazzola, il mancato rinnovo di Juan Jesus, e poi la notizia di mercato che vi abbiamo dato. perché si stava parlando di un possibile eventuale ritorno di fiamma per Juan Lu Sanchez del Siviglia. Il Napoli l'aveva trattato a lungo prima che si facesse male Lukaku, aveva anche l'accordo, eh? Devo essere molto onesto con il giocatore, il Siviglia giocò molto sporco con Giovanni Manna, molto sporco, ma Manna ha cambiato obiettivo ed è vicino ad acquistare Vinicius Tobias dello Shakhtar, 20-25 milioni, è un grande talento, Real Madrid che non ha potuto trattenerlo per le liste, ha il passaporto italiano e questa è una grande notizia. Manna pronto al colpo di Tobias, pubblicità.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio il Tosa Erba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione, 9 e 10 maggio. Si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale KissKiss Napoli.
15: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
16: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Ormai la stagione volge al termine, mancano 3 giornate alla fine del campionato e ovviamente tutti i club cominciano a valutare i profili e ognuno si guarda in casa e dice: di cosa ho bisogno come priorità? Di un vice Di Lorenzo, perché il Napoli, se non si fa male Lukaku, aveva preso Juanlu Sanchez del Siviglia e Vinicius Tobias. L'obiettivo numero uno, Manna, sembrerebbe essere stato più veloce di tutti. C'è una concorrenza micidiale su Tobias dello Shakhtar e tra l'altro ha passaporto italiano, grande qualità, grande, nonostante la giovane età, grande personalità, grande esperienza. Ciro Troisi, il Corriere del Mezzogiorno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere con noi. Oggi sono prodigo, va, oggi sono prodigo. Oggi vi do le notizie, altra info di Manna. Ha chiamato Pastorello per avere notizie su Edimbe, centrocampista camerunense, naturalizzato francese del Brest, da poco nella scuderia di Pastorello, perché con ogni probabilità andrà via Anguissa. Edimbe a 25 anni e quindi insomma mi sembra che il Napoli vada nella scia dell'abbassare l'età media, se penso che sta corteggiando, stanno facendo i pazzi per arrivare a questo giovanissimo esterno destro come dice Di Lorenzo. Ciro Troisi,
1: buongiorno a voi. Ho sentito i tuoi nomi, poi li, non ho avuto ancora il modo di verificare un po' a che punto sono, no? In queste trattative.
0: Beh, quella ti dico quella con lo Shakhtar, abbiamo conferme dirette di prima mano, è molto avanzata. Il problema è il prezzo. Perché il prezzo? Perché c'è molta concorrenza, cioè i top club ovviamente ha messo gli occhi su questo talento e Manna però è stato più veloce di tutti. Ora tutto sta a capire se ha l'ok da De Laurentiis se lo chiude, perché lo Shakhtar ha alzato un po' il prezzo dai 18/20 iniziale, ora ne chiede 25. Fa parte delle normali negoziazioni, no Ciro?
1: Sì, assolutamente. Poi come lavora Manna, come lavorano tutti i direttori sportivi dei grandi club, aprono più trattative, lavorano, monitorano più tavoli. E quindi ci sta anche che poi gli altri, sapendo che tutti fanno così, provano a tirare la corda il più possibile per portare a casa la cifra più conveniente.
0: Come è giusto che sia, tra chi acquista la regola della domanda e dell'offerta, Napoli che a tuo avviso tratterrà Rafa Marin nella prossima stagione dopo la bella stagione fatta in Liga col Villarreal, considerando anche che, come ci dicevi settimane fa, non verrà, scusami Ciro, poi non ho capito bene, vuoi fare la verifica su quello che sto dicendo? Se ti dico che il Napoli sta per prendere Tobias,
1: la verifica sul livello di trattativa,
0: no, se ti dico che sta prendendo Tobias dallo Shakhtar, non è che stanotte ha avuto gli incubi.
1: Dico, siccome mi ho sentito in Bimbe come chiamata con Pastorello, per capire se sono a, che ti devo dire, trattative già con i...
0: No, ha sondato perché da poco ha preso la procura, siccome Anguissa è destinato a lasciare, il Napoli si è mosso su Edimbe del Brest, ma il nome caldissimo in questo momento è quello di Vinicius Tobias. Poi è chiaro che anche Alaibegovic va tenuto caldo, perché i ruoli dove il Napoli è scoperto, Ciro, mi sembrano evidenti e su tutti direi: se resta Højlund, il Napoli lo riscatta, Lukaku va via e Lucca non lo trattengono, servirà un'altra prima punta.
1: Sì, a mio avviso il Napoli prenderà un vice Di Lorenzo, un difensore centrale un po' più esperto e uno, credo, un 2008, cioè uno proprio giovane da tenere in più, che magari può fare anche qualche partita in primavera, se non riuscirà subito a stare in prima squadra, una mezzala, almeno una. Due, se andasse via De Bruyne, vediamo anche il riscatto di Elmas, che non sono tanto convinto che verrà riscattato. E poi gli esterni offensivi dipende anche lì dalle uscite, perché Noah Lang dipende anche da, soprattutto dall'allenatore, se rimarrà Conte, se ne verrà un altro, quindi anche su Rafa Marin è lo stesso discorso, anche se l'orientamento del club è quello di provare a trattenerlo.
0: Ricordando
1: dall'allenatore,
0: Ciro, che se non dovesse rinnovare Juan Jesus, Allora il Napoli avrebbe,
1: io non credo che rinnoverà,
0: ecco, allora avrebbe Rachmani e Beukema e Buongiorno, e però gli tornano Maria Nucci e ovviamente Raffa Marin, che però entrambi sono di piede destro. Quindi io guarderei ancora in direzione Lecce, dove proprio Pantaleo Corvino disse: io non posso smentire l'interesse del Napoli per Thiago Gabriel. Questo è un altro nome che vedrai verrà fuori in modo prepotente.
1: Sicuramente un nome su cui secondo me ci sarà anche un bella concorrente.
0: Sì.
1: Se ricordo bene, parliamo di dicembre 2004.
0: Esattamente, quindi bravissimo.
1: Un giocatore molto giovane, in relazione al valore che ha fatto vedere, al numero di presenze che ha portato a casa, anche al livello che ha messo in mostra contro le grandi squadre, in relazione all'età che ha, penso che farà gol a tanti.
0: Anche perché, diciamocela tutta, sono emersi in questa stagione due difensori, Muharemovic, dove sembrerebbe che l'Inter sia arrivato prima di tutti, del Sassuolo, e proprio Thiago Gabriel del Lecce, e qui si è mosso prima di tutti il Napoli. Poi è chiaro che c'è stata l'esplosione di Palestra, anche qui sembrerebbe l'Inter abbia sbarazzato la concorrenza, ma il Napoli sta per chiudere con Tobias dello Shakhtar, tra l'altro profilo di grande livello già attualmente, scuola Real Madrid, il Real non l'ha potuto tenere per un problema di lista di extracomunitari, però Ciro, qui parliamo di un grande... E ora è diventato comunitario e quindi può avvenire, per il Napoli sarebbe un colpo eccezionale quello di Vinicius Tobias.
1: Sì, assolutamente, però Shakhtar è anche in finale di Conference League, no?
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Ha un livello anche di esperienza europea importante. Il Napoli è arrivata l'ora che deve prendere un giocatore lì come vice di Di Lorenzo, cioè come giocatore che può essere una risorsa sulla fascia destra, perché ovviamente Di Lorenzo è un giocatore fortissimo che è mancato tanto al Napoli e che finalmente sembra che lunedì rivedrà il campo al primo minuto, ma a 33 anni è un'alternativa di livello, a lui manca da un po'.
0: Hai ragione, poi d'altronde Ciro, e noi l'abbiamo raccontato, il Napoli aveva fatto con Juanlu Sanchez, aveva l'accordo col calciatore abbondantemente. Poi subito dopo aveva trovato l'accordo col Siviglia, i dirigenti del Siviglia con Manna non si sono comportati bene, hanno fatto un giochetto un po' sporco, accordo fatto, Manna va lì, loro cambiano le carte in tavola e Manna se ne andò da quella sede, mi risulta molto incazzato, sbattendo la porta anche in modo violento, dicendo: non è questo il modus operandi corretto, perché io vengo qui a chiudere una trattativa e appena arrivo mi volete cambiare le carte in tavola. Da quello che mi risulta, Manna disse: il prezzo lo abbiamo fatto e concordato, da qui non ci muoviamo, e se ne andò. Poi purtroppo si fece male Lukaku e quindi Manna in quel momento, pensate, Manna aveva chiuso Musa, poi finito all'Atalanta e Juanlu Sanchez, e in 4-4-8 ha dovuto fare Højlund e Elmas, fu bravissimo Manna. Oh, diteglielo a Manna, non gli dite solo le cose in negativo, fu bravissimo Højlund Elmas, come era stato bravissimo a prendere Juanlu e non solo, anche Musa. Ciro Troise, buon lavoro, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie di cuore. Poi dai rientri dovremo parlare, ma questo lo faremo a campionato concluso, di Lucca, di Lang, di Marianucci. Abbiamo aperto la puntata di oggi in ricordo, perché oggi è un giorno triste per il calcio italiano. È scomparso Evaristo Beccalossi. Per tutti Becca. Pensate che Altobelli ha detto una cosa stupenda: i tifosi andavano a San Siro non per vedere l'Inter, andavano per vedere Beccalossi. Io sono molto contento, anche emozionato, perché in diretta con noi c'è Gianfelice Facchetti. Buon pomeriggio Facchetti, come sta?
2: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Quanto grazie bene, per essere.
2: Spero lo stesso per voi.
0: È un grande piacere sentirla. E naturalmente suo papà bandiera dell'Inter, ricordiamo, bandiera del calcio italiano, Giacinto Facchetti, tanto che l'Inter ritira la maglia di Facchetti, e oggi se ne va un pezzo di storia, uno di quei calciatori, io lo definirei artisti di questo gioco.
2: Se ne va un calciatore con molto estro, talento, fantasia, sicuramente uno di quei calciatori che in un in uno scenario come quello contemporaneo farebbe molto comodo al nostro movimento, perché sono quelli, come diceva nell'introduzione, che fanno innamorare i tifosi, al di là poi delle vittorie, al di là dei trofei che uno conquisti oppure no, sono quelli che riescono ad accendere proprio la fantasia, che rubano gli occhi e sono appunto un po' i calciatori che ci hanno accompagnato nei decenni per far sì che in qualche modo poi ci si appassionasse sempre di più al gioco del calcio, e oggi probabilmente un calcio molto più strutturato, più tattico, anche più fisico, fanno fatica a sbocciare di nuovo i Beccarossi, come insomma quelli come lui. L'ho conosciuto personalmente sin da quando ero bambino e aveva anche altre doti, sicuramente quel senso di leggerezza che aveva in campo quando giocava con la palla tra i piedi ce l'aveva anche nei rapporti interpersonali. Era uno dei campioni del mondo nero-azzurro che si concedeva con più facilità ai tifosi, uno scambio di battute con grande senso di ironia, anche questo sicuramente un dono in un mondo che tante volte si prende troppo sul serio.
0: Sono contento che abbia fatto questo riferimento all'ironia, alla leggerezza. Io ho avuto, non da calciatore, ma ho avuto modo di conoscere a fondo l'uomo Beccalossi, lavorandoci insieme per anni a Mediaset, e devo dire che tutte le volte che poi venivo chiamato e mi davano la designazione per commentare e fare telecronaca di questa o quella partita, io: chi c'è al commento tecnico? E quando mi dicevano: ai Becca, beh ragazzi, per competenza, per simpatia, per lo stare insieme nel pre, nel post partita, lavorare con Beccalossi, che era un uomo di una simpatia straordinaria, ma di una competenza, era davvero un bel vedere. Gianfelice, naturalmente l'Inter si è appena laureato campione d'Italia, è giusto, e questo campionato ci ha raccontato la verità con l'Inter che a 3 giornate alla fine ha già vinto per giunta più 12 sul Napoli di Antonio Conte?
2: Beh, la verità alla fine sta non soltanto nei numeri, sta anche poi nella continuità di una stagione, nelle prestazioni. Sinceramente l'Inter di Chibu, devo dire che
0: era al primo anno, ricordiamolo, Chibu al primo anno.
2: Sì, non era, ma soprattutto era un Inter che usciva da una stagione scoppiettante come quella dell'anno scorso, però con un finale particolare, perché è un Inter che è andata vicino a vincere tutto ed è rimasta con un pugno di mosche in mano, e quindi rivitalizzare i giocatori, ridare motivazione agli atleti, all'ambiente stesso, non era semplicissimo, perché comunque non era proprio una cosa scontata, tra l'altro con non neanche un grande cambiamento sulla rosa. Di fatto il blocco principale era quello della stagione scorsa.

0: vince ha fatto qualcosa in più, e quindi mi sembra, come dire, anche un togliere dei meriti quando qualcuno è stato più bravo di te. E poi dopo tu potevi far di più, puoi far tutti, come dire, le analisi, i processi del mondo. Quest'anno sappiamo sicuramente che in Napoli, per esempio, che dal mio punto di vista è la squadra con la rosa più strutturata in assoluto e che aveva anche, come dire, aggiunto dei tasselli a una rosa già forte, ha avuto infortuni, però non credo che sia solo quella la lettura probabilmente della stagione degli azzurri, credo io, sarebbe un po' limitato.
1: Riduttivo. Va bene, Gianfelice Facchetti con noi, grazie per questa bella presenza, per il ricordo di Evaristo Beccalossi.
0: Grazie, grazie
1: Facchetti.
0: A voi, buona giornata.
1: A presto, grazie. Ci fermiamo qui, è stata una puntata molto interessante. E tra poco ne rivivremo i momenti salienti negli highlights con Lucio Pengue, prima di cedere il testimone ai nostri Enzo e Mario. A un grande pomeriggio, è sempre show. E poi appuntamento con Paolo Del Genero nei nostri studi, un'ora, filo diretto. Se conosco Paolo, adesso starà già studiando tutto, perché lui vuole venire preparato, perché già lo so che qualcuno di voi gli farà domande, ovviamente su Tobias dello Shakhtar, quindi Paolo starà studiando di tutto di più, verrà qui preparatissimo su Vinicius Tobias. È la bomba di mercato che vi abbiamo dato, è il primo colpo in arrivo a Napoli, manna in volo verso Londra per mettere le mani sul calciatore, e ovviamente arriverà come vice di Lorenzo. Grazie a tutti per averci seguito, vi ricordo anche l'appuntamento col calcio della sera. 2 ore con Emanuele Calaiò, stasera con Riccardo Catapano. Bella coppia di bomber, eh? Catapano-Calaiò. Non li perdete, dalle 19 alle 21. Grazie a tutti, a domani.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Skis Skis Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Ora dei saluti finali della puntata di oggi di Radio Gol, però vi ricordo anche che subito dopo ci saranno Enzo e Mario con il loro divertente pomeriggio di Kiss Kiss Napoli, poi a seguire Paolo Del Genio 442 e il calcio della sera con Riccardo Catapano e soprattutto con il bomber Emanuele Calaiò. Per ora vi lascio agli highlights di Radio Gol, riascolteremo Ottavio Bianchi che è il tecnico del primo scudetto del Napoli, anche di due secondi posti del Napoli, Bruno Longhi con il ricordo di Evaristo Beccalossi e poi Walter Sabatini. A voi gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Ormai il Napoli è nell'elite del calcio italiano di sicuro, ma anche mondiale, nel senso che l'avvento di Maradona ha fatto un salto di qualità nel ranking del Napoli. Napoli prima si faceva, non dimenticatevi che spesso e volentieri il Napoli ne giocava anche per non retrocedere negli anni che ha parlato lei, mi ricordo con il Petisso, grandissimo Petisso, che in certe occasioni eravamo in difficoltà, eppure avevamo dei grandissimi giocatori, che non è che se va a vedere l'organico di quelle squadre erano organici importanti, eppure si giocava il massimo per fare un campionato. La mentalità della vittoria è cambiata, la mentalità della consapevolezza di essere una grande squadra, una grande società è cambiata dall'epoca Ferlaino in giù.
3: Se n'è andato non Evaristo, non Beccalossi, ma se n'è andato il Becca. Una star del calcio, uno di quei geni, no? Appartenenti ad una razza in via d'estinzione, tutto estro e sinistro, cioè, anche se lui era nato destro, no? La prima volta che lo vidi fece due gol al Vicenza in amichevoli, uno con il destro e l'altro col sinistro, e Sandro Mazzola mi disse: ma francamente non so con quale piedi si trovi meglio, se sia destro o sinistro. Lo conobbi personalmente proprio il giorno della firma del suo primo contratto, di lì iniziò una storia, un'amicizia che da allora ha coinvolto e coinvolge anche le nostre famiglie, no? Non so se ricorderai, fece due gol nel derby, andiamo molto indietro, no? Nell'anno dello scudetto dell'80, che indusse Beppe Viola a coniare la celebre frase: mi chiamo Evaristo, scusate se insisto. Milano, quella interista, era ai suoi piedi. Quando si paventò l'ipotesi di una cessione, Giancarlo Beltrami, allora direttore sportivo, dichiarò: il Beck è come il Duomo, da Milano non lo sposti. Poi la delusione di non aver fatto parte del mondiale per via di un'intervista non gradita, e un'altra delusione che chiama in causa Napoli, perché dopo aver segnato proprio al San Paolo allora un gol d'antologia da 30 metri con lo scavetto a Castellini, il neopresidente Pellegrini sull'aereo di ritorno gli si dichiarò apertamente beccalossiano convinto, per cui si pensava a tutti, no? Lui, io che ero suo amico, ma tutti i compagni di squadra, che avrebbe proseguito la sua storia quando sarebbero arrivati i Rummenig, i Bredi, tutti quei calciatori, ma il presidente non tenne fede, per cui andò alla Sampdoria, poi ancora al Brescia, la stella si spense. Il Becker era una persona intelligente, dotata di umorismo, sicuramente troppo disponibile, tant'è che dopo aver intrapreso un'attività diversa dal calcio, io lo coinvolsi e lui accettò di far parte di una squadra amatoriale che comprendeva altri ex, guarda caso anche Nazareno Canuti, suo grande amico, e che come lui ci ha lasciato sulla soglia dei 70 anni. Becca avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio.
4: Tra pochi giorni.
3: No? E in quelle partite c'era stupore da parte di pochi spettatori, no? Nel vedere il Becca in quei campetti di periferia, ma sebbene con qualche chilo di troppo, non sapeva incantare alla sua solita maniera. Sai che io gli avevo dedicato una canzone, no? La ballata del calciatore, che avevo scritto appositamente per lui, è rimasta nel cassetto, chiaramente, però ogni tanto quando la risuono, la faccio sentire a degli amici, insomma penso inevitabilmente a lui, al mio amico Becca, quel campione tutto estro e sinistro.
5: Normalmente il silenzio precede la tempesta, però non lo so, quello che so certamente è che De Laurentiis proteggerà la sua struttura sportiva, perché è un uomo che non lascia mai intentati tentativi per garantire alla struttura una continuità. Quindi sia Manna che Conte credo che debbano necessariamente confrontarsi con il presidente per decidere o per scegliere quale sarà il loro futuro. Io credo, non credo che De Laurentiis perda Conte o voglia perdere, a meno che non ci siano situazioni personali non conosciute. E certamente non lascerà a cuor leggero andare via il direttore sportivo, che è giovane, ha fatto molto bene, e quindi non credo che lo voglia perdere.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, dalle prime ore della notte, i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia in carcere agli arresti domiciliari nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Le complesse e articolate indagini sviluppate tra il 2020 e il 2023 dal nucleo investigativo carabinieri di Napoli hanno consentito di documentare l'esistenza di un sottogruppo riconducibile all'organizzazione criminale del clan di Lauro, facente capo a Vincenzo Di Lauro, che potendo agire nell'area del quartiere Secondigliano è riuscito a costituire una struttura delinquenziale stabile che arrivava anche al quartiere Vasto Arenaccia. Ancora cronaca, i carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno invece eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un soggetto gravemente indiziato, secondo gli inquirenti, di detenzione e porto illegali di arma da fuoco. Le risultanze investigative hanno consentito di appurare che l'indagato il 24 dicembre 2024 avrebbe esploso per motivi allo stato sconosciuti un proiettile contro il portone della stazione carabinieri di Napoli Borgo Loreto utilizzando un'arma da fuoco a canna lunga. Subito dopo aver esploso il colpo, il soggetto si sarebbe sfilato il giubbotto nero che indossava nascondendolo per poi fuggire a volto scoperto con l'arma ancora imbracciata. Sempre cronaca, 58 anni, ex allenatore di una scuola calcio napoletana, è stato arrestato e condotto in carcere dalla polizia. Il reato ipotizzato è di abusi sessuali su minori. La denuncia è partita dai genitori di un bambino e le indagini della squadra mobile di Napoli hanno raccolto quelli che gli inquirenti definiscono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Tra l'altro il 58enne risulta già condannato per i reati di violenza sessuale aggravata, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico commessi all'interno del medesimo istituto comprensivo correlato alla scuola calcio. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma lunedì allo stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna per la 36esima giornata di Serie A. Conte prova a blindare il secondo posto, ma intanto ancora incerto il suo futuro sulla panchina azzurra. Decisivo l'incontro col presidente a fine stagione per pianificare le strategie giuste per la prossima stagione. Intanto la Roma tenta Manna con Gasperini, che lo vorrebbe come direttore sportivo, anche se l'azzurro ha un contratto ancora lungo col Napoli. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio e benvenuti in questo mercoledì 6 maggio 2026 da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Che dire? Potremmo dire qualsiasi cosa.
0: No, potremmo
1: dire che è una bella giornata.
0: Bellissima.
1: Bella proprio.
0: Bellissima.
1: Non può piovere per sempre. E invece ci limiteremo a dire.
0: E diciamo.
1: Ciao a tutti.
0: No, non ci limitiamo a dire ciao a tutti. Ci limitiamo a dire today is the day. Oggi ci sarà l'ora dedicata allo scemenzo fatto da tutti.
1: Ma
0: è una giornata che tutti gli amici stanno aspettando. La seconda ora l'ho intitolata We Are Scemenzo.
1: Ma che è sta cosa?
0: Salutiamo Nelino in regia che sarà con noi. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, attraverso l'app, sul sito, insomma dappertutto. E salutiamo anche chi?
1: E salutiamo chi oggi è andato al lavoro svogliato come il sottoscritto. No. Perché vanno cose che non si fanno.
0: No, l'hanno chiesto gli amici. Tu devi dar peso all'amicizia. Moseca e si torna fortissimi.

0: Mercoledì 6 maggio 2026, una data che per quanto riguarda la radiofonia italiana e poi nello specifico il nostro programma resterà nella storia, perché in seconda ora ci sarà l'appuntamento,
1: ma neanche nella geografia,
0: richiestissimo dei nostri amici.
1: Ma dove?
0: Dove lo scemenzio dentro di noi uscirà fuori per vivere un pomeriggio indimenticabile.
2: Qua Enzo, pensavo che la notte portavo consiglio, quindi che la capo, più lo pensiero.
1: Ma se... no.
2: Scemenza,
1: però aspetta, siete venuti e questo tenetelo per voi, no? Io sono uno di voi, che
0: uno di voi
1: quelli che odia lo scemenzo.
0: Ma che dici?
1: Quindi...
0: ma tu ti vuoi inimicare tutti?
1: A nessuno.
0: Non puoi dire questo, è come dire io non sopporto voi il Papa. Cioè, che dici? Lo scemenzo è istituzionale, è una cosa che non si può odiare.
1: Vabbè, possiamo andare avanti?
0: Non lo so, stanno arrivando dei vocali che Nellino sta sapientemente preascoltando. Perché
1: sì,
0: se oggi
1: sì.
0: Chiudono forse. Però va bene, nel frattempo iniziamo. Poi Nellino, se c'è qualcosa da ascoltare, la ascoltiamo. No?
1: E che ne so, si
0: va
1: mette
0: bene,
1: in posizione.
0: Va bene, dai, sì,
1: amici,
0: sì.
1: Non ci sono belle notizie, almeno per alcuni di noi.
0: Okay.
1: A noi ce può fregare meno di questa notizia.
0: A me te no, però a qualcuno sì.
1: Amici, in Parlamento è pronta ad arrivare una delle proposte antifumo più dure mai discusse in Italia.
0: Sì.
1: Attenzione, si parla di una proposta.
0: È una proposta al momento.
1: Portare il prezzo delle sigarette fino a circa 11 euro a pacchetto.
0: Pensare che nel lontano 2010 ho visto dei grafici, costavano tipo 3 euro e qualcosa.
1: Ammazza, tanto,
0: arrivare ipoteticamente a 11.
1: Attraverso quindi un aumento di 5 euro di accise su tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. L'iniziativa nasce dalla campagna che si chiama proprio così, 5 euro contro il fumo.
0: È proprio chiaro, cioè è proprio spiattellato.
1: Virgolettato.
0: Il pretesto, sì.
1: Che ha ormai sfiorato le 50.000 firme necessarie per portare la proposta di legge di iniziativa popolare all'esame del Parlamento. Quindi adesso arriverà comunque in esame, sarà posta in esame.
0: Sì.
1: La misura non riguarderebbe solo le sigarette tradizionali, ma anche sigarette elettroniche.
0: Un po' tutto,
1: E prodotti a tabacco riscaldato, quindi un po' tutto il cucuzzaro,
0: esatto.
1: Per intenderci.
0: Sì, sì.
1: L'obiettivo dichiarato è duplice: ridurre il numero dei fumatori, soprattutto dai più giovani, e generare nuove risorse per il Servizio Sanitario Nazionale. Risorse economiche,
0: vabbè,
1: chiaramente.
0: Certo, sì.
1: Secondo i promotori, in Italia fuma regolarmente circa il 24% degli adulti.
0: Sì.
1: Mentre la diffusione del tabagismo tra i più giovani continua a preoccupare, e quindi per questo la leva del prezzo viene considerata uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione sanitaria, perché giustamente in quanto giovane hai pochi dindini a disposizione.
0: Mi piace già che qualcuno ci sta scrivendo, e sarà anche quello che vi chiederemo, amici, però te lo voglio dire, perché Ciro ad esempio ci scrive sulle debolezze delle persone, vogliono fare i soldi. Sarà un po' la nostra domanda, quindi entreremo proprio in questo tipo di discorso.
1: Vado a chiudere quella che è la notizia. A sostegno di questa proposta vengono citati soprattutto gli esempi internazionali. In Francia il prezzo medio delle sigarette è passato da circa 7 a 13 euro tra il 2017 e il 2025, quindi c'è stato un aumento, con un forte calo del numero dei fumatori adulti.
0: Quindi ha funzionato questa cosa.
1: In Irlanda i prezzi hanno superato i 15 euro a pacchetto, e anche lì il consumo di tabacco è diminuito.
0: Quindi ci stiamo semplicemente adeguando a una cosa che bene o male hanno fatto già altrove. Non ci siamo inventati nulla,
1: nulla. Anche diversi studi europei recenti confermano il legame tra l'aumento dei prezzi e la riduzione del fumo, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione.
0: Esatto.
1: Adesso la notizia è questa.
0: Sì.
1: Lo ripetiamo, è ancora una proposta. Non è che domani vi svegliate e trovate sigarette a 11 euro. Non ancora.
0: è una proposta.
1: Non sappiamo neanche se succederà.
0: Esatto, però siccome questa proposta è diventata notizia praticamente del giorno e siccome nella seconda ora noi ci dedicheremo alla pochezza assoluta, parliamo di cose un po' concrete e anche interessanti in questa prima ora, no?
1: Lo ripetiamo, quindi proposta antifumo che sta per arrivare in Parlamento, quindi il costo delle sigarette in aumento circa, quindi 11 euro a pacchetto.
0: Dovrebbe arrivare a 11 euro super giusto.
1: Secondo voi, amici, lo chiediamo a voi chiaramente, è una mossa intelligente per far diminuire il consumo di sigarette o è solo un modo per fare cassa? Dato che a vostro modo di vedere i fumatori le comprerebbero lo stesso le sigarette.
0: Poi ci sono tante sfumature, come già ci ha detto Ciro, appunto vogliono fare soldi sulle debolezze delle persone, magari c'è chi la pensa in un altro modo. Cioè, argomentate specificando anche il vostro pensiero. Io ti dico,
1: sì?
0: Come la vedo io, le possono mettere pure a 50 euro, perché meno si fuma e io più sono contento.
1: Perché anche non per... sei fumatore, allora,
0: chiaramente. Non sono fumatore, mi dà fastidio il fumo. È fastidioso per chi fuma e anche per chi sta vicino, tipo io.
1: Sì, il fumo passivo, sì, fa male.
0: Ti puzza addosso tutto.
1: Vestiti,
0: odori di fumo. Rallenti le mie cose. Perché, ad esempio, quando mi devo pure l'altra volta all'addio al Celimario, no?
1: Sì.
0: Dovevamo partire e quella mi accende la sigaretta. No, ma è tardi, ce ne dobbiamo andare. Niente,
1: si fuma nei momenti inopportuni. Tipo, per esempio, quando sei alla fermata dell'autobus. Vabbè, non arriva, mi accendo una sigaretta ed è proprio in quel momento che arriva la.
0: Esatto, e quindi la butti. Però se sei tu coi fatti tuoi, non me ne frega. Però se devi compromettere il mio rallentamento, mi dà fastidio. Quindi per me va benissimo, anzi, aumentate, mettetele pure a 80 euro, così si levano tutti il vizio.
1: Proposta antifumo in Parlamento, costo delle sigarette in aumento, circa 11 euro a pacchetto. Amici, vogliamo sapere che cosa ne pensate. È una mossa intelligente per diminuire il consumo di sigarette oppure è un modo per far soldi, tanto le sigarette se comprano comunque, oppure avete altre visioni?
0: Io incalzo e incalzi. Dico che per me è una delle cose più stupide che fanno le persone.
1: Cosa?
0: Fumare.
1: Ah.
0: Cioè, è proprio una cosa stupida.
1: Mi piace agguerrito.
0: Sì, sì, cioè,
1: ci
0: non ha senso.
1: Così.
0: Non ha senso.
1: 342-00-00-100, diteci la vostra visione riguardo questa nuova proposta che arriverà al Parlamento, per ora solo tale.
0: Solo tale, però noi ci scateniamo comunque con il nostro simpatico e anche bello agguerrito dibattito.

0: In the Dark, Selena Gomez qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amuleti dell'oscurità, Enzo e Mario. Tra poco, beh, tra poco, perché l'oscurità ti porta alla pochezza.
1: Vabbè.
0: Ma tra poco, perché adesso stiamo trattando
1: parlando di un fatto serio.
0: Di un fatto abbastanza solluccherante. Cioè questa proposta antifumo in Parlamento, perché è praticamente la notizia del giorno, che vede il costo delle sigarette in aumento di circa 11 euro a pacchetto, cioè che dovrebbero costare tanto.
1: Sì.
0: È una proposta, chiaramente, e vogliamo sapere che cosa ne pensate.
1: Allora, ti leggo Marcello che scrive: sono un ex fumatore e insegno alle scuole medie.
0: Okay.
1: Quando trattiamo l'argomento... l'argomento fumo con gli, con gli alunni.
0: Interessante.
1: Bravo, quando trattiamo l'argomento fumo con gli alunni.
0: Dipende dalla punteggiatura. Cioè.
1: Quando trattiamo l'argomento fumo con gli alunni,
0: certo,
1: dico: non fate come me, che per tanti anni sono stato un fesso.
0: Mm.
1: Fumare fa male e poi danneggi anche chi ti sta vicino. Quindi lo vedi, lui è una persona che ha a che fare anche con ragazzi giovani e riesce a dare un messaggio anche con un'esperienza di vita, perché lui lo è stato.
0: Lo è stato. È interessante anche sapere che cosa poi rispondono i ragazzi a questa cosa qui.
1: Poi
0: magari
1: è un'età,
0: dicelo.
1: L'età delle medie, siamo 10-13 anni, 11-12-13 anni, è un'età dove ti formi. Io mi ricordo quando avevo quell'età, i miei compagni cominciavano a fumare le prime sigarette e io...
0: No,
1: io dicevo assolutamente, già lì dicevo di no. Quindi
0: ascoltiamo anche
1: formato,
0: i vostri messaggi, sì.
2: Amici, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io sono 2 anni che non fumo.
1: Mm.
2: Mi fumo lo stuzzicadenti, però non la vedo giusta questa cosa qua.
0: Aumentare
2: le sigarette, perché non tirarle via? Così fai una cosa buona per tutto quanto.
1: Devo
2: la metti in sigaretta, così non ci stanno più. Oh.
0: Quindi
2: buona
0: dici,
2: giornata a tutti, signori.
0: Dici un po' di retropensieri, nel senso tu ci guadagni comunque in quanto Stato, non le togli.
1: Però ad voglio mettermi pure nei panni di Stato, comunque
0: di chi gestisce
1: la cosa.
0: Sì.
1: Io non ti tolgo quella possibilità, te la faccio pagare di più, poi cavoli tuoi, capito? Secondo me ha più senso, lasci quella libertà pur aumentandone il costo.
0: Sì. Ascoltiamo.
3: Ragazzi, allora io sono un fumatore.
0: Sì.
3: Fumo un pacchetto in misura di sigarette. Pavassero, veramente pavassero, me lo vuoi. Ma ci riesci. Per me fanno pure.
1: Ok.
3: Perché ho da buono che io mi faccio poco due conti qua, frate, sono 300 euro mese, faccio abbonamento a una tascia, come dice.
0: Che c'entra?
1: Meglio della sigaretta.
3: Ma sempre poco, fanno pure. Ma io già in Francia,
0: sì,
3: ero pacchetti da 30, nel 2006-2007, c'è pavo per 10-11 euro.
0: Vedi? No, ma è confermato dalle notizie che arrivano, sono arrivati. In Francia sono arrivati a 13 euro a pacchetto, in Irlanda addirittura 15. Beh, sono tanti i messaggi.
1: Davide invece ci dice: un modo per fare soldi e basta. Insomma, dai, stanno uscendo tantissime risposte, tante sfumature rispetto all'argomento, quindi continuate a dirci la vostra. Proposta antifumo in Parlamento, quindi il costo delle sigarette aumenterebbe abbastanza, arriverebbe un pacchetto circa 11 euro. Secondo voi è una mossa intelligente per far diminuire il consumo di sigarette? O è un modo per fare cassa, dato che secondo voi i fumatori comunque le comprerebbero? Oppure altro? Insomma, diteci proprio il vostro pensiero in generale al 342 00 00 100.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, stiamo parlando di questa proposta antifumo, così definita, perché dovrebbero aumentare, si sta appunto valutando l'aumento del costo delle sigarette, appunto per far diminuire i fumatori, il consumo di sigarette, sì, eccetera. Vi stiamo chiedendo
1: aumentando un po' tutto, quindi
0: nella baraonda non si capisce manco, si perde, si confonde tra tutte le cose che aumentano, come dice, che aumenta la benzina, ma comunque la dobbiamo andare a mettere.
1: Però
0: lì è diverso il discorso. Vi stiamo chiedendo il vostro pensiero e c'è un messaggio di un tabaccaio,
1: ecco,
0: perché ci scrive Luigi: ciao amici, sono Luigi, sono un tabaccaio, vi posso solo dire che potrebbe esserci un aumento, ma non arriveranno a 11 euro come dite immediatamente, accadrà tra molti anni.
1: No, certo, fino a 11 euro, ma non è immediato.
0: Però
1: anche perché è una proposta,
0: sottolinea la gradualità della, certo, cosa, quindi te ne accorgi anche di meno, perché aumenti adesso, che ne so, 7 euro,
1: già sono aumentate rispetto a qualche anno fa.
0: Arrivare da 5 a 11 è più forte come cambio
1: graduale, sì, magari uno se ne accorge di meno, certo.
0: Sì.
1: Voglio... che cosa mi stai dicendo in cuffia? Nulla.
0: Vedi, c'è una telefonata, pronto. Ok, pronto.
2: Buonasera, amici.
0: Chi è?
1: Chi sei?
2: Ciao ragazzi, allora, un saluto a voi, un saluto pure a Annellino.
1: Ah, ciao Dani,
0: ti sentiamo malissimo.
2: Complimenti, va giù, sempre alla professionalità di Nellino, che non mette mai i miei vocali all'inizio del...
0: Ma lo vado a picchiare io,
2: Bravo Nello. Allora ragazzi, vorrei intervenire.
1: Vai.
2: Sul fatto delle sigarette.
0: Vai, allora, dici.
2: Io premetto che sono un fumatore.
1: Ok.
2: Ok, allora, quindi a me da una parte ovviamente dispiacerebbe, perché comunque sarei sottoposto a spendere più soldi,
1: certo,
2: però comunque da una parte è giusto, perché comunque fumare fa male, non è una cosa obbligatoria, necessaria, quindi è giusto, però
1: sì,
2: sarebbe più giusto che magari insieme alle sigarette aumentasse anche l'alcol, perché poi non è giusto, cioè, che a parer mio uccidono allo stesso modo. Ok, non
1: fanno male allo stesso modo.
2: Magari andare al tabacchino e vedere le sigarette 11-12 euro, poi vado al supermercato e vedo la bottiglia di vodka a 5-6 euro. Comunque la vedo un po' una cosa.
1: Dici tu andare a intaccare anche su altre cose che potrebbero sostanzialmente far male.
2: Non voglio proprio esagerare, come magari dire, non lo so, quel prodotto che sembra acqua, la coca.
1: Per bacco.
2: Quella pure è una cosa che fa male.
1: Vabbè, cioè, in realtà se la prendi, cioè tutto ciò che prendi
0: in eccesso
1: fa male, anche l'acqua fa male.
0: se bevi 800 litri al giorno.
2: Non facciamo passare questo messaggio.
0: Abbiamo capito il ragionamento, nel senso tu dici, così come aumenti le sigarette, aumenta magari anche gli alcolici,
1: che
0: perché
1: sono causa di
0: però al tempo stesso l'alcolico credo sia comunque un po' differente il consumo che si fa dell'alcol, nel senso, sì, uno un drink lo può prendere e non succede niente, capito?
2: Infatti sì, pure questo parlavo con questo mio padre, detto, il fumatore ha la possibilità di fumare quando vuole praticamente, invece magari chi assume alcol c'è un po' più diverso.
1: È una questione annosa.
0: Sì, è anche spigolosa, poi bisognerebbe andare nello specifico sul come bisognerebbe consumare certe cose. Però hai aperto un'interessante parentesi, grazie Daniele,
1: anche perché
0: un abbraccio.
1: Beh, non è una situazione semplice, mi viene da dire che è una situazione complicated.
0: Che c'è la canzone. Vabbè, comunque voi nel frattempo continuate, perché poi lo vedi la differenza fumo alcol, è ovvio che nulla di queste cose fa benissimo,
1: certo,
0: però al tempo stesso credo che ci siano delle differenze proprio nel consumo e negli effetti che possono avere. Secondo voi questo aumento antifumo è una mossa intelligente o secondo voi è sbagliato? 342 00

0: Proposta antifumo che sta per arrivare in Parlamento, pacchetti addirittura fino a 11 euro cada uno, mi dispiace che cade, ma a proposito di questo abbiamo c'è una qualcuno, telefonata sì. E allora ascoltiamo.
1: Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, sono Salvatore.
0: Ciao Salvatore, dici tutto.
2: Allora, premessa, io non sono fumatore.
0: Okay. Perfetto.
2: Questo è molto importante.
0: Vai.
2: 11 euro, io la metterei a 20 euro.
0: Ecco.
2: E vi spiego perché, anzi sì. Dico una cosa, lo dico a pieni polmoni e non mi vergogno.
0: Vai.
2: Io schifo a tutti i fumatori, li schifo.
1: Parole forti, eh.
2: E vi spiego perché.
0: Vai.
2: Vi spiego perché. Ho quasi 50 anni, mm-hmm. Sono stato nella mia vita martoriato dai fumatori.
0: Ah, che sei?
2: Se si ricorda in discoteca non ne parliamo, no? Si fa che praticamente sì. Bisogna buttare i vestiti. Arrivare ad oggi, le spiagge piene di cicche di sigarette. Mm. La nostra città, Napoli, ma comunque sì, piene di cicche di sigarette.
0: Sì, un po' tutto.
1: Anche l'inquinamento.
2: Allora,
1: sì.
2: Quindi ancora, ti fumano addosso, ti fumano in faccia e a supporto di tutto questo mio schifo.
0: Sì.
2: Ci sono queste benedette sigarette elettroniche. Mm. Guardate, si permettono anche di fumare nei locali, bar, ristoranti, perché vabbè,
0: si può fare
2: quella sigaretta, ragazzi.
1: È vero, sì.
2: Sappiatelo.
0: Sì, no, lo sappiamo. Sì,
1: lo sanno tutti perché si sente.
2: Siete maleducati.
0: Un messaggio rivolto a tutti i fumatori.
1: Bello
0: insomma.
1: Forte, Salvatore, va bene.
2: Ma lo so, e chiedo scusa se sono stato un po'.
0: No, va bene, hai espresso un tuo pensiero.
2: Sono martoriato da una vita dai fumatori.
0: Vabbè, certo.
2: Non sono per lo schifo perché mi fumano addosso, ma perché sporcano le stagioni, per tutto quello che vi ho detto. E penso che 20 euro sarebbe anche poco.
1: Così okay.
2: Il servizio e viva Dio, non fumate più.
1: Ok, Salvatore, grazie, un abbraccio.
0: È stato più che chiaro, direi cristallino.
1: Molto, molto, lo diciamo, ovviamente è un parere suo, ha usato termini comunque abbastanza forti.
0: Però in base alla sua esperienza di vita, cioè.
1: Esatto, sono pareri, chiaro che magari il fumatore, sentendo queste parole, si può sentire toccato, quindi noi filtriamo dicendovi semplicemente non sopporta più, esausto dal fumo,
0: sì.
1: Perché negli anni non lo sopporta
0: anche
1: più.
0: Anche noi come le sigarette abbiamo i filtri.
1: Esattamente.
0: Tanti però sono i vostri messaggi, quindi tra poco ci tuffiamo nel rafficone di messaggi con questo tema che vi sta facendo comunque accendere un bel dibattito, devo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, sì, ovviamente c'è modo di parlare per tutti voi, quindi se volete anche controbattere rispetto a quello che è stato detto finora lo potete fare. È chiaro che se si usano termini un po' più fortini,
0: sì.
1: Noi non li abbiamo utilizzati, non li vogliamo utilizzare, però è un pensiero di chi ci scrive, di chi ci contatta, e ovviamente è un pensiero che poi scaturisce anche ulteriore dibattito.
0: È
1: poi,
0: tutto
1: ovvio,
0: soggettivo.
1: Io
0: cioè.
1: Sono del parere che dire una cosa, far schifo, non lo uso.
0: È un po' troppo.
1: Che
0: sì,
1: non mi piace perché è un termine un po' troppo forte. Però ognuno si esprime a modo suo, non è stato totalmente offensivo.
0: No, dai,
1: ha
0: dai,
1: detto
0: dai.
1: Più l'atto in sé, più il fumo.
0: Esatto,
1: mi fa schifo
0: esatto,
1: il fumo,
0: esatto,
1: non
0: esatto.
1: Intende la persona poi che fuma, è chiaro, non è che può dire una roba del genere.
0: Tra poco ci tuffiamo nel rafficone finale di messaggi, ma voi continuate a mandarcene tanti al 342 00 00 100.
3: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Per Sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita, è ricca di protezione ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa, tranquilli.
3: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, il dibattito si è acceso anche perché sono stati
1: ci possiamo
0: usati...
1: accendere solo quello qui?
0: Esatto, no, meno male. Le parole molto molto forti, però io ribadisco, secondo me l'amico di prima, vabbè, si è espresso in un modo fortino, però intende mi fa schifo il fumo.
1: Sì, sì.
0: Cioè io lo voglio tradurre così perché poi nel resto del racconto è stato molto educato,
1: certo,
0: e civile.
1: Certo.
0: Poi mi sembrava molto esasperato dalla situazione fumo, quindi gli è scappato.
1: Ne ha passate tante, probabilmente, però abbiamo
0: un'altra telefonata, vediamo adesso che succede. Pronto?
1: Pronto, pronto?
2: Pronto?
0: Chi
2: pronto?
0: C'è? Chi c'è?
2: Gennaro.
1: Ciao, Gennaro. Gennaro, raccontaci tutto.
2: Io volevo rispondere proprio all'ascoltatore di prima.
0: Certo, Gennaro, ovviamente
2: una
0: però.
2: Discoteca.
0: Vai, dici, dici.
2: Non c'era nessun divieto. Anzi, come ne hai detto tanto. Poi lui ha una sola cosa maggiore. Ci fumo incivilmente che prendi per turno dalla macchina, li butta.
1: Sì, questo è sbagliato.
2: Ma su questa ho ragione. Ma che lui dice che schifa gli fuma. Ha pensato gli fuma lui che ne pensa di lui.
0: Sì, dici tu, ma infatti io perciò quando abbiamo un
1: latto,
0: po' interpretato abbiamo
1: fumare.
0: Filtrato dicendo secondo noi vuol dire mi fa schifo il fumo
1: e chi fuma in modo
0: perché non
1: poco,
0: puoi dire così di una
1: poco
0: persona
1: poco rispettoso rispetto agli altri, quello sicuramente
2: da premettere che sono un fumatore.
1: Sì,
0: sì,
2: fumatore.
0: No, no, è vero, ma perciò abbiamo tirato abbiamo rettificato noi.
2: In questo caso lui è anche un civile. Attenzione.
1: Sì.
0: Sì, sì, perché
1: No, chiaro il messaggio, ha utilizzato, l'abbiamo detto diverse volte.
0: La risata, ma che
1: abbiamo c'è? Usato diverse volte queste parole, cioè ci sono state le parole un po' forti, però era per l'atto
0: esatto.
1: Del fumo e soprattutto per chi fuma in modo
0: incivile,
1: poco rispettoso
0: sì,
1: e incivile
0: sì.
1: Nei confronti degli altri.
0: Esatto.
1: Poi che
2: ci sono bambini, ci sono gente anziana.
1: Certo.
2: A me è capitato, io stavo a zona aperta per fumare, c'era una persona anziana che aveva mossizia, no?
1: Sì.
2: E se a me mi dà fastidio, io avevo scelto quel posto perché erano fumatori, attenzione.
0: Ok, ok.
2: Allora io stavo fumando, lui la persona anziana mi dà fastidio, anche se l'ha detto un poco come l'ascoltatore di prima.
1: Un po' un tono così.
2: Tu fa sigaretta perché mi dà fastidio, sì, ha scelto il capo fumato.
1: Certo.
2: Tu che non te la sai in un ristorante e non stai a fare come sono anch'io. A più vinto.
1: Quindi dice io ho scelto questo posto.
2: Io educatamente spendo la sigaretta perché anche la
0: certo, certo,
1: certo.
2: Questo è il termine.
1: Chiaro,
0: okay,
1: chiaro,
0: okay, ascoltiamo
1: chiaro.
0: Anche qualche.
1: Certo, ma si riferiva a quello chiaramente.
0: Ti grazie abbracciamo, mille. Voglio ascoltare anche qualche vocale perché sicuramente lo vedi, la telefonata di prima ha acceso un po' gli animi. È ovvio, ripetiamo che. Bisognava rettificare quanto detto, ci abbiamo pensato noi, siamo
1: sì.
0: Qui anche per questo, per dare un attimino imbeccare la strada giusta rispetto a quello che ci dite voi, magari facendovi prendere anche dalle emozioni,
1: dalle esperienze
0: esatto.
1: Passate, ma
0: siamo
1: un po' di raffigone di messaggi, vai.
3: Amici, buon pomeriggio, Cristian dai quartieri spagnoli.
1: Ciao Cri.
0: Ciao.
3: Ragazzi, sono fumatore, non accanito, però sono fumatore, un
1: okay.
3: Pacchetto ogni giorno e mezzo.
1: Sì.
3: E spendo 5,80 euro ogni giorno e mezzo. Una media era 50.
1: Vedi.
3: All'anno.
1: Sì.
3: Ragazzi miei.
1: Diventa
3: forse,
1: complicato.
3: Allora, sapete cos'è?
1: Sì.
3: Quando costano 3,50 e passano a 5 euro.
1: Già era pesante.
3: Certo che stiamo da buono. O da 5,20, certo che stiamo da buono. 5,80, sai? Dicevo, sembra che stiamo da buono.
1: Non è.
3: Da buona. Ma mi sa che questa è la volta buona.
0: Allora, cioè, chissà. Chissà, però.
1: Quindi
0: chissà.
1: Potrebbe chissà. Funzionare.
3: Io a mia figlia glieli do.
1: Magari sì. Li sfrutti in altro modo, vedi?
0: Che uno può pensare al diversivo.
1: Sì, bravo.
0: Si fa convincere da quello.
4: Ah, voglio una sigaretta. Mi avete fatto pigliare un colpo.
1: Sì,
4: detto la mossa antifumo, ma sono cagato su.
1: Tutto ciò che ne concerne.
5: Per quanto concerne le sigarette, sì. Io sono dell'opinione che sia un deterrente relativo, però può darsi, potrebbe dissuadere i ragazzi ad accostarsi a loro, quindi.
1: Per i ragazzi,
5: un
1: dici.
5: Tentativo buono
1: per i giovani.
5: Tentare di diminuire il consumo di tabacco.
0: Anche perché i ragazzi giovanissimi come racimolano tutti quei
1: tutti
0: soldi.
1: Tutti quei soldi, poi sono tanti.
0: È più difficile per i più piccoli.
1: È più del doppio, certo.
0: Voglio dire.
6: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Ciao.
6: Il fumatore incallito secondo me spenderà anche di più, quindi anche se le sigarette dovessero arrivare a 20 euro a pacchetto
1: non gli tange,
6: cioè, il fumatore la compra 20 euro a pacchetto.
1: Poi
6: sapete, la criminalità organizzata farà affari d'oro con il contrabbando.
1: Dici che
6: non viene
1: sottolineato,
6: non emerge nei fatti politici.
1: Dice lui che probabilmente ci sarà anche il ritorno del contrabbando.
0: Ritorno, un aumento.
1: Un aumento, cioè, sia mai ritorno a parlare. Ecco.
7: Amici, Peppe da Napoli.
1: Ciao.
7: Bello sapere che noi fumatori dobbiamo aiutare a risollevare la sanità in Italia.
1: Ecco.
7: Prima l'hanno bistrattata in tutti i modi e saccheggiata.
1: Questo pure è bene.
7: E faremo pure questo sforzo, va bene? Ciao amici.
0: Hai toccato un tasto,
1: quindi
0: interessante.
1: Quindi ha detto lo farà, quindi per lui non è un problema questo, cioè un problema sì, però dice...
0: L'ha detto in maniera provocatoria, però è vero, cioè la sanità è un ha subito negli ultimi anni, dai ti dico, dal 2010 in poi, anche perché anche prima persona ho visto e vissuto determinate cose, tagli, poca spinta,
1: sì.
0: Pochi aiuti, giustamente la provocazione è giusta e sensata.
1: La vogliono da noi adesso?
0: Sì.
1: Ci sono tanti spunti che apre questo argomento, è stato comunque un piacere trattarli con voi perché siete amici.
0: Sì.
1: Anche riguardo questo, esatto. La nostra trasmissione è un'amicizia, si parla del più e del meno, ma è un piacere sempre farlo con voi.
0: Il saggio, però aspetti, voglio dire, sì, che il saggio incalza dicendo a sto punto possiamo aumentare anche i medicinali, cioè nel senso aumentiamo tutto, però lì credo che sia diverso, perché
1: lì è un vizio,
0: è quello vizio, lì può essere, cioè il medicinale è una necessità, quindi molte volte lo
1: è chiaramente una
0: provocazione, ci
1: certo.
0: Si provoca perché l'argomento crea anche questo tipo di discussione.
1: Non mi sembra strano che la pochezza sia un po' troppo poca?
0: No, basta, cioè io sto sudando, che il mio cervello ha partorito troppi pensieri.
1: Ecco,
0: signori, grazie per questa prima ora, ma rimanete lì perché tra poco c'è la rubrica attesissima We Are Scemenzo.
1: Da chi?
0: Cioè, io non so, non oso immaginare che ci sarà in seconda ora.

0: Amici, Ari, ciao a tutti, siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, sì, in diretta su Kiss Kiss Napoli, pronti per un'ora che inaspettatamente è arrivata così all'improvviso ieri.
1: Su richiesta, siete proprio dei Mario Kiss.
0: È stata richiesta, noi accogliamo questa idea.
1: Ma noi chi? Tu la accogli?
0: E quindi oggi inaugureremo questa nuova rubrica, che vabbè, che sarà solo oggi, poi
1: la cancelliamo immediatamente.
0: Magari tornerà così all'improvviso.
1: Dipende
0: però
1: dal successo che avrà, magari successo significa che è andata male e quindi
0: successo significa che andrà bene. Ma comunque apriamo con una notizia.
1: Apriamo una notizia solluccherante, perché ridiamo tutti tranne che allo scemenzo. Ma scrivere la risata cambia da paese a paese.
0: Ah, ok.
1: Scrive, tu come la scrivi la risata?
0: A-H. Poi scrivo, allora, o minuscolo se mi fa ridere poco, se mi fa ridere tanto metto tutto maiuscolo. I ragazzini, tipo, voi Gen Z, che scrivete? Come la mettete?
1: Sempre tutto
0: cioè loro non mettono le maiuscole, anche quando dopo un punto, come l'italiano insegna, loro non lo fanno, perché, oh raga, che ce frega dell'italiano, oh, noi siamo Gen Z, raga!
1: Hanno cambiato raga anche 18 dialetti, ma questo è in comunione anche con l'America, anche in America molta gente scrive ma altrove la creatività non manca. In Spagna c'è chi scrive la risata con la J, quindi ya.
0: Ok.
1: Perché si pronuncia con come una H aspirata. Mentre in Grecia, tu lo sai come si dice? Quanto greco?
0: No, non lo so. Sono greco di cognome, però.
1: X-A-X-A-X-A.
0: Ah, con la X, sì, sì.
1: Usando le lettere locali per imitare appunto lo stesso suono. Queste variazioni mostrano quanto, insomma, la risata, la risata scritta sia legata anche alla fonetica e alla lingua del paese, chiaramente, perché facciamo noi ridiamo così.
0: C'è
1: francesi,
0: anche chi scrive
1: hi hi hi hi hi. È fastidioso, sapevatelo.
0: È più sibilino, è più hi
1: hi. Mi ricorda il nostro Martin.
0: Evviva!
1: I francesi invece scrivono con la accentata. Bella una risata francese.
0: Esatto.
1: Ma quando qualcosa li fa davvero ridere, attenzione, questa è proprio
0: francesi sempre.
1: Quando proprio fa, tu che metti proprio tutto maiuscolo, loro tutto maiuscolo scrivono MDR.
0: E che cos'è, scusami?
1: Un acronimo morte di rire.
0: Ah, sono morto dalle risate.
1: Morto dal ridere.
0: Morte da rire.
1: Anche in questo, amici francesi.
0: Perché noi la lasciamo fini. Non dico, scassata il risate. No, no. Morderire.
1: Oui.
0: Rido molto.
1: È un modo comunque elegante e conciso di comunicare quanto comunque sia una battuta esilarante.
0: Sì.
1: Sì, proprio esilarante.
0: Vabbè, però ognuno, dai, c'ha la sua cultura anche
1: in
0: qui.
1: In Brasile, Portogallo e Corea del Sud.
0: Ah, stessa cosa.
1: Sì.
0: Corea del Sud non lo associano a Portogallo e Brasile.
1: Si associano da soli.
0: Perché? Cosa simboleggia? Non mi piacciono.
1: Sì, poi ovviamente la Corea del Sud ha anche degli altri modi per scrivere,
0: certo, sì.
1: E quindi
0: cambia.
1: Si avvicina alla K e cose così. Poi vabbè, abbiamo fatto un po' il giro del mondo.
0: Sì, sì.
1: In Giappone, giusto per chiudere, con la W deriva dal warai, che è la parola giapponese per risata con tante W.
0: Questa è già un'etimologia che mi piace. Prima di catapultarci nella follia della seconda ora, mi fa piacere leggere il messaggio di Michele,
1: sì,
0: che dice: amici, io immagino che siano in tanti a voler parlare con voi, oppure ho notato che le mie recensioni, scusami, con i miei amici sono sempre state molto positive nei vostri confronti e del vostro programma, ma oggi siete stati bravi e professionali come sempre. La mia idea da questo momento cambia, siete assai professionali.
1: Ah, vedi, adesso
0: sono contento, dai.
1: Non ti preoccupare che torniamo nella pochezza più inenarrabile.
2: Mario, piacere.
1: Vabbè, io dico che il mio lavoro qui è finito.
0: No, fammi chiudere questa parentesi. Sono contento perché si cazzeggia, si trattano anche spesso argomenti comunque che creano dibattito.
1: Sì.
0: Ovviamente noi qua fungiamo da microfono per tutti, però è giusto anche poi
1: per mediare
0: andare sui binari giusti, sì, quando magari qualcuno sfugge un po', perché poi non tutti sono speaker,
1: certo.
0: Le persone dicono di getto quello che pensano, quindi è sempre uno spazio aperto per tutti, non vi preoccupate, ci pensiamo noi.
1: Troppa serietà
0: riassettare il tutto.
1: Troppa serietà, riassettiamo il tutto. Tu mi hai detto che hai preparato qualcosa di epico.
0: Ho la sigla fatta dagli amici di questo spazio che si chiama We Are Scemenzo.
1: Scemenzo, amici,
0: stack down, stack down. Ancora dai, ne voglio ancora. Vai nel letto.
1: Scemenzo, amici. Cioè, cominciamo così.
0: Stack down.
1: Bene, bene, bene. Possiamo andare.
0: Signori,
1: avanti.
0: Quest'ora si chiama We Are Scemenzo. Quindi voi dovete mandarci tutte le battute possibili e immaginabili, però in linea con lo scemenzo.
1: Cioè devono fa piangere.
0: Devono essere freddure, proprio di quelle più divertenti, ma più semplici anche possibili, come quella che lancerà, darà il via a tutti i messaggi, okay, che è la mia.
1: Però non è lo scemenzo, quindi qua non lo dovete insultare.
0: No. Io sono il primo. Sono il primo, poi dalla mia battuta partono le altre.
1: Bene.
0: Perché tutta l'ora sarà così.
1: Mamma mia, che trauma.
0: Quindi io posso farvi una domanda?
1: Prego.
0: Sapete dove dormono i pagliacci? Delle circostanze. E che circo, pagliaccio, stanze. E le stanze, le circostanze.
1: Sarà un'ora dura, ma che dico dura? Dico durissima, questa qui.
0: Amici, 342-00-00-100, apriamo ufficialmente questa rubrica clamorosa. Le vostre freddure però devono essere proprio di livello scemenzo. E allora, prima di passare a un grandissimo, mi duole quasi dover chiudere questo momento, perché poi c'è Pino Daniele, quindi proprio veramente mi cospargo il capo di cenere, però di nuovo il gingolino per dare il via e la motivazione a tutti voi, vai!

0: scusate, minchia.
1: No, no, no, no, scusa. Ma che modo di rientrare in onda è?
0: Amici! Oh, che bello, c'è lo scemenzo! No, no, dove siete voi a dire le minchiate più minchiate del mondo?
1: Questo è un tono anni 80 da
0: come si fa? Che devo
1: fare? Normale, devi fare come sempre.
0: Ascoltiamo se minchiate,
1: scusami. Dobbiamo ascoltare We Are Scemenzo.
2: Ciao. Io invece stamattina sono andato in pescheria e ho chiesto al titolare un paio, scusa, ma due dentici sono identici?
1: E sono identici.
3: Andiamo avanti.
4: Amici, Franco della sigla.
0: Sì.
4: Allora, una cassaforte a un'altra cassaforte. Ui, Renà.
0: Renato.
1: Ah, Renà. I denari, i soldi.
0: Non diceva che combinazione.
1: Pure io sapevo questo.
5: Buonasera, amici. Vi sapete dire come si chiama un attore con la pancia?
1: No.
5: Al pancino.
0: Voglio un altro, ne voglio un altro.
1: Un altro attore.
0: Sì, no.
1: Ah, un altro messaggio. Vai.
6: Ragazzi, sapete come fa un coccodrillo in calore? Boh.
1: Che sa, gioca sul fatto che non ti dà la risposta.
0: Ma che spieghi?
1: Amici, per il nostro We Are Scemenzo ci state mandando le vostre freddure, però mi raccomando, il livello questo va benissimo, quindi continuate su questa lunghezza d'onda. 342 00 00 100, possibilmente vocali WhatsApp, perché è più bello così vi ascoltiamo. L'interpretazione è importante.
0: Geronimo, così devo dire io, però è il titolo della canzone.
1: Ascoltiamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar. Tra l'altro, questo è il mese in cui uscirà il repack dell'album di Tiziano Ferro.
1: Però non devi essere per forza volgare.
0: No, no, la ristampa dell'album di Tiziano Ferro, che sono un grande,
1: sì,
0: che conterrà anche degli inediti, tra cui 5 duetti.
1: L'ho capito adesso, ripeto.
0: Ma ho capito, vabbè. 7 nuove canzoni, 5 duetti, 2 inediti solo del nostro Tiziano.
1: Come mai queste informazioni ce le dai solo su
0: Tiziano? Perché l'ho comprato e mi dovrà arrivare quando uscirà, a fine maggio, più il 22 dovrebbe uscire, ma mi arriverà credo qualche giorno dopo. Vabbè, così, giusto per dire. Ma questo è lo spazio denominato We Are Scemenzo.
1: Sì.
0: Dopo la riascolteremo anche la siglettina, no, perché è stata
1: bellissima.
0: Possiamo
1: fare a me, no?
0: Le vostre freddure, dai, ascoltiamo.
2: Ciao amici. Ciao. Sapete dove si fa la barba un artificiere? Si rade al suolo.
1: Questa mi è piaciuta, devo
0: bella,
1: dire.
0: Bella, bella.
1: Bravo, bravo.
3: Amici, ame, buonasera.
0: Ciao. Ciao.
3: Innanzitutto grazie, perché dicendo queste stronzate qua evito di dirle a mia moglie, che poi mi guarda con quella faccia di totale schifo. Comunque, Enzo, sai qual è la città con il maggior, la città italiana con il maggior numero di PC portatili per famiglia?
1: Sì.
3: Acer.
0: Acer. Proprio maggior non riusciva a dirlo, cioè proprio era difficile.
1: Però ha detto Acer.
0: Acer.
1: Salutiamo tutti.
0: Grandissimi, grandi.
1: Sì.
4: Ragazzi, sapete il 4 maggio come lo chiamano gli inglesi? Formaggio. Che praticamente formaggio, no? Cioè, si è capito, no?
0: A questo è l'effetto che crea la spiegazione.
1: Ti senti un vuoto dentro, praticamente.
0: È così destabilizzante, quindi. Sì. Ora so cosa si
1: molto
0: prova.
1: Molto peggio, le tue sono peggio.
5: Maresciallo, maresciallo, è morto l'appuntato Tusi. Ma come? Sì, guarda il giornale. Grave incidente in autostrada. 7 morti e 8 contusi.
0: Contusi.
1: Tusi. Bello, bello.
6: Ragazzi, a proposito di cantanti, la cantante che ha avuto il boom negli anni 80.
1: Sì.
6: Mina.
1: Perché?
0: Mina, il boom.
1: Bella,
0: la Mina.
1: Bella, le sue canzoni erano una bomba.
7: Amici, secondo voi, che ci fanno un prevato, coppano un motorino?
0: Che fanno?
7: A messi in moda.
0: Se la ridacchia
1: o anche dal parrucchiere l'ha messa in piega.
0: Vabbè, l'ha detto in moto.
1: Vabbè, era per dire.
0: Scusami.
1: Mamma mia, come sei attaccato a sto cemento.
8: L'acrobate, Dio mio, come si dice? L'acrobate inglese più famoso al mondo?
1: Sì.
8: Steve Carell.
1: Un grande acrobata. Insomma, stirpe familiare proprio, Steve Carell. Bene.
0: Mi sto sentendo male.
1: Sì, hai qualche altra cosa da dirci?
0: Che ti voglio dire? Continuate con le vostre freddure.
1: Pensavo che ti sentissi un attimo sotto sfida.
0: No, no, assolutamente. No. Io dovevo soltanto iniziare e lanciare la situazione. Poi, questo è We Are Scemenzo. Non I am Scemenzo, We Are.
1: C'è Josué
0: in regia, Nellino. Ma non ci interessa questa cosa, ci interessa sapere le vostre freddure. Continuate a mandarcele al 342-00-00100, perché questo spazio si chiama We Are Scemenzo, cioè siamo tutti scemenzo. E pensa che sta succedendo oggi.
1: Io veramente vado via, cioè devo stare altra mezz'ora, che sarà un po' complicata per me. Però dai, ci sono i Coldplay adesso, e ce li ascoltiamo. Dai,
0: vai.

0: Marshall Sombr. Così si chiama.
1: Perché ti fermi? Va benissimo. C'ha Mario.
0: Già poteva mettere qualche vocale in più. E qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, insieme Mario, nel pieno di questa rubrica che nasce oggi e terminerà prima possibile.
1: Invece che... sta creando un scalpore, grande successo, quindi siamo contenti.
0: Qui al scemezzo voglio ascoltare, poi voglio vedere se c'è qualcosa anche da leggere.
1: No, una te la leggo adesso.
2: Sempre Peppe da Napoli. Stamattina sono andato a Fruttivendolo e gli ho detto: c'è la frutta?
0: Sì.
2: Sì, ma c'è tutti i tipi di frutta? E disse sì, e dammi un chilo di frutti mare.
1: Le risate sul finale mi fanno
0: i frutti di Mario.
1: Di mare. Mi piace il messaggio di Sergio che scrive: la volete sentire una cosa divertente? Sì? Pure io.
0: Beh, quando si tratta di scemenza diventa complicato. Cosa fa? Sì, con moglie.
1: Ah, tra l'altro, amici, non sapete che noi domenica dobbiamo andare a fare l'ultima prova abito per il tuo matrimonio, dove io non potrò mettere in mostra il nuovo me, perché non è mai esistito il nuovo me. Quindi io credo che dovrò prendermi la giacca di una taglia più grande.
0: Probabilmente ci sarà il nuovo te, nel senso quello con la taglia in più.
1: Esatto, dai, un ultimo al volo e poi apriamo il rafficone.
3: Ciao amici.
0: Ciao.
3: Sapete cosa fanno 8 cani in mare?
1: È facile questo.
3: Un canotto.
1: Questo è un evergreen. Ciao, però bravo, comunque gli evergreen sono sempre ben accetti.
0: Allora ne voglio un'altra, scusa.
1: Beh, dai, sì, hai ragione. Dai, Nellino, lavora, forza.
4: Amici, sono Giuseppe in Nocera.
0: Vai, Giuseppe.
4: Cari amici, sapete perché la Olive si chiama così?
0: L'Olive, sì.
4: Perché durante l'ultima cena c'era l'ultima oliva. Gesù la prese lui e dice: cina a Matteo, a Olive, eh? Amici.
1: È un racconto biblico questo. Cioè, capito? Immagina Gesù che proprio dice agli apostoli: ah, Olive. E quindi da lì diventa.
0: Ma non si chiamava ancora Olive prima di allora. Si chiama Olive per quel motivo
1: lì. Bene. E Gesù è Nazaret.
0: Quante cose.
1: Parlava così lui, quindi.
0: Quante cose che si vengono a sapere.
1: Vabbè, questo spazio insegna tante cose, ci fa conoscere nuove storie. Ma continuate, perché fra poco c'è il rafficone finale. We are scemenzo, quindi le vostre freddure al 342 00 00 100.
0: Quelle proprio, che non fanno ride.
1: No, bellissimo.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
5: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Io, ma sono matta.
1: Non sei matta, dito nella piaga, siamo tutti un po' matti in questo mondo funambolico.
2: Ma che razza di modo di entrare?
1: No, è per dire che questa è un'ora un po' pazzerella, è stata.
2: Anche tutta la, pure quindi, l'altra.
1: Quindi ci gustiamo di nuovo il jingle fatto dagli amici e poi i messaggi con le loro freddure.
2: Nellino ha detto è fatto da me.
1: È fatto da te, vabbè, sì, tu hai fatto la produzione, diciamo così. Vai, lancialo.
3: Senezzo, amici.
2: Bello,
1: proprio come entra nelle vene.
2: Non vedo l'ora di gustarmi questo Rafficoni.
4: Amici, Peppe da Napoli.
2: Ciao,
4: Peppe. Stamattina sono andato a Fruttivendolo e gli ho detto, c'è la frutta? Sì, ma c'è tutti i tipi di frutta.
1: Già...
4: Sì, e dammi di settimana.
2: Mi piaceva particolarmente.
4: Ciao, amici.
2: Abbiamo già sentito diverse volte. Sì.
1: Annello piaceva.
5: Barzelletta.
2: Prego.
5: Un commensale alza due coltelli e dice: cosa sono questi? Cosa sono questi? E tutti quanti dicono: due coltelli.
2: Sì.
5: No, sono due pesci. E perché? Perché sono identici, identici.
2: Certo.
5: Allora loro, trovandosi in un'altra cena,
1: non è
5: volevano rubarsi questa barzelletta e dirla. E a fine cena alzano due coltelli.
2: Sì.
5: E dicono: che cosa sono questi? E tutti quanti: due coltelli. E loro fanno: no, sono due pesci. Perché? Perché sono uguali.
2: Questo è il livello Enzo, questa.
1: Però è un bel racconto questo, dai, è divertente.
2: Potrebbe capitarti, veramente.
6: Amici, Silvano.
2: Ciao.
6: Tutto subito per l'astro. Scusate, ma potevo vedere si va a porto.
1: Il livello si sta sempre più abbassando.
7: Ha adorato Mario.
2: Cioè, grazie
1: per Mario.
7: L'attore americano che ha sperperato una fortuna al gioco d'azzardo.
2: Sì.
7: Black Jack. O Jack Black.
2: Ti dà da pensare. Bravo Ame.
1: Bravo Ame.
2: Grazie,
1: bravo,
2: per questa dedica, veramente.
8: Amici, secondo voi in russo? A notte lo fare in dolietto quando sa donna?
2: Russo.
8: Russo.
2: Era questo.
1: Non c'era il plot twist,
2: no,
1: era quella e basta.
2: Era quello per forza.
9: Amici, buonasera. Sei Cimicione.
2: Ciao.
9: Il più grande bevitore di birra arabo.
2: Sì.
9: Birra bar.
1: questo è un fan club di cui io vado fierissimo.
2: Beh, continuiamo.
1: Vi amo davvero.
2: Ti è fermato.
10: Amici, sapete cosa capita a uno che muore in bagno? Un decesso.
1: Hai capito? Decesso.
2: Ma che spieghi? Andiamo avanti.
11: Biglietti.
2: Sì.
11: Ma su biglietti è vecchio, ma che umano è nuovo.
2: Questa è una paternità importante.
1: È una citazione. Una citazione dei Seani. Quella è quella, amici.
12: Ragazza quindicenne scappa di casa perché stufa. I genitori muoiono di freddo.
1: Questo è un altro grande classico.
2: Questo è un grande classico, dai.
1: Sì, dai. L'ultima top proprio per chiudere alla grande.
13: Adesso basta. Dopo questo barboncino non prendo più animali in casa.
2: Oh.
13: L'ultimo dei miei cani.
1: Penso che sia la degna chiusura di questa rubrica che oggi
2: che
1: è nata.
2: Non avverrà mai più.
1: Oggi è nata e oggi muore, presumo. Però è stata bella. Ci sono tante persone, vedi, che ci scrivono. Anche la mia, ascoltate. Vabbè, allora la rifaremo. Dai.
2: Siete tantissimi, non si spiega perché. Ma l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
1: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Io, oltre a ringraziare il nostro Nellino in regia, ringrazio tutto il mio strepitoso fan club. Grandi, we are scemenzo sempre, forever and ever.
2: Cancelliamo sta sigla che è inutile. Appuntamento con noi torna domani, come sempre, a partire dalle ore 16. Vi salutiamo a modo nostro. Amici,
1: è sempre show.
2: A domani.
1: Ciao a tutti.
14: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura dalle prime ore della notte, i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia in carcere e degli arresti domiciliari nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Le complesse e articolate indagini sviluppate tra il 2020 e il 2023 dal nucleo investigativo carabinieri di Napoli hanno consentito di documentare le l'esistenza di un sottogruppo riconducibile all'organizzazione criminale del clan Di Lauro, facente capo a Vincenzo Di Lauro, che potendo agire nell'area del quartiere di Secondigliano è riuscito a costituire una struttura delinquenziale stabile che arrivava anche al quartiere Vasto Arenaccio. Ancora cronaca, 58 anni, ex allenatore di una scuola calcio napoletana, è stato arrestato e condotto in carcere dalla polizia. Il reato ipotizzato è di abusi sessuali su minori. La denuncia è partita dai genitori di un bambino e le indagini della squadra mobile di Napoli hanno raccolto quelli che gli inquirenti definiscono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Il 58enne infatti risulta già condannato per i reati di violenza sessuale aggravata, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico commessi all'interno del medesimo istituto comprensivo correlato alla scuola calcio. Sempre cronaca, si fingevano appartenenti alle forze dell'ordine con tanto di casacche della Guardia di Finanza, lampeggianti accesi e auto con targhe clonate per mettere a segno rapine tra Napoli e Caserta. La polizia ha eseguito stamattina 7 misure cautelari emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea. 4 persone sono finite in carcere, mentre per altre 3 è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo sarebbe stato responsabile di 9 rapine armate consumate o tentate tra aprile e luglio del 2023, con un bottino complessivo ritenuto dagli investigatori di circa 400.000 euro. L'inchiesta è partita dopo una rapina avvenuta il 15 febbraio 2023 ai danni di una società cooperativa sociale nel capoluogo campano. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma lunedì allo stadio Maradona contro il Bologna per la 36ª giornata di Serie A. Conte prova a blindare il secondo posto, ma intanto ancora incerto il suo futuro sulla panchina azzurra. Decisivo l'incontro col presidente a fine stagione per pianificare le strategie giuste per la prossima. Intanto la Roma tenta manna con Gasperini, che lo vorrebbe come direttore sportivo, anche se l'azzurro ha un contratto ancora lungo col Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui, a più tardi.
14: KissKiss Napoli Meteo.
16: Amici di Radio KissKiss Napoli, un saluto da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora situazione molto variabile, atmosfera instabile fino alla prossima nottata in campagna, converrà tenere un'ombrella a portata di mano, saranno ancora possibili degli scrosci di pioggia. Fenomeni però più di breve durata, molto localizzati, però ripeto, variabilità parola d'ordine. Per domani invece netto miglioramento, tornano ampie zone di sereno, anche come temperature domani punte massime fino a 25-26 gradi, però attenzione, già vi preannuncio, venerdì torneranno le piogge. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
17: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo subito con il filo diretto, con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 000100. Ovviamente si parlerà di Conte, come sempre in questi giorni, anche se non ci sono notizie nuove per quanto riguarda l'incontro. Si parlerà, credo, anche di mercato, c'è questo nome che oggi è stato lanciato da Walter De Maggio e poi confermato anche dal lavoro della redazione di Kiss Napoli, che il Napoli sarebbe su Tobias, questo Vinicius Tobias, questo ragazzo brasiliano con passaporto anche comunitario che gioca nello Shakhtar, e quindi domani sera sarà possibile vederlo nella gara di ritorno contro il Crystal Palace, semifinale. All'andata hanno perso i ragazzi ucraini giocando una buona partita, devo dire. Ho studiato questo ragazzo, chi ha la possibilità di seguirci non solo in radio ma anche o attraverso l'app o attraverso il 76 del digitale terrestre, tra poco quando ne parlerà, facciamo subito allora, anticipiamo le cose, facciamo subito un attimo solo all'amico che era in linea, vediamo qualche immagine perché io l'ho studiato e vi dico subito un nome per farvi capire meglio, oltre le immagini, per chi non sta vedendo le immagini, un giocatore che ricorda un po' Dodò della Fiorentina, cioè un brasiliano tecnico, destro, che sa giocare anche con l'altro piede, però molto tecnico, molto bravo a partire dall'esterno ma anche a centrarsi. Insomma, se tenete presente Dodò, non è molto diverso, classico esterno che accompagna bene l'azione. Diciamo che nel Napoli lo vedrei bene nel 3-4-2-1, lo vedo meglio nei 4, cioè in alternativa a Politano. In una difesa a 4 può essere l'alternativa a Di Lorenzo, quindi non sappiamo l'anno prossimo come giocherà il Napoli, anche Conte potrebbe restare e decidere di tornare a 4, ecco che lui potrebbe fare l'esterno destro basso, quindi può arrivare sia come vice Di Lorenzo ma anche come vice Politano. Penso di aver chiarito, poi vedremo nei prossimi giorni approfondimenti. C'è concorrenza ovviamente su questo ragazzo, vediamo se il Napoli riesce a anticipare tutti. È una tipologia di calciatore che il Napoli sicuramente inseguirà. Questi sono i giovani che stanno emergendo, giocatori che stanno venendo fuori a livello internazionale. Il Napoli deve arrivare prima della concorrenza e sarà questo il tipo di mercato che farà il Napoli. Ora vediamo se sarà proprio lui, ma il tipo di mercato è questo. Iniziamo con le telefonate. Luca.
1: Ciao Paolo, buonasera. Paolo, l'altra volta cercavo di farti un discorso sull'equilibrio, no? Mo al di là di Conte, di Sarri, di chi sarà l'allenatore del Napoli, io vedo che c'è, cioè, nel calcio di oggi, io dicevo in Serie A la statistica, i numeri, tutto ci fa pensare che basta che riesci a fare due gol, l'80-90% porti le partite a casa. Quindi, cioè, chiunque viene a allenare il Napoli, basta che si concentrino e preparano le partite più alla fase d'attacco che a quella di difesa, perché in Italia non si segna. Però poi la prova del 9 io l'ho avuto, ad esempio, io tipo ti faccio un paradosso strano, no? Che posso essere criticato, ma non per gusto personale, proprio per rendimento, per quello che magari sì, ha fatto bene tanti anni, ma a me se domani mattina dovesse venire Simeone ad allenare il Napoli, cioè io non ne sarei contento, perché ho visto la partita ieri sera, no? Che tu ti sei messo là 80 minuti con la...
0: No, poi al 60esimo ha tolto Julian Alvarez e Griezmann, mi è sembrata una mossa che veramente strana. Quando stavano riscaldandosi Baena e Almada, io ho pensato, mette due giocatori trequartisti, diciamo, ma ne lascerà almeno uno, se non addirittura tutti e due, di quelli più bravi che c'ha. Cioè ha rischiato di fare, ha fatto mezz'ora senza i due più bravi, Griezmann e Julian Alvarez, e ha rischiato di fare 60 minuti, perché se in un modo o in un altro trovavano il pareggio, comunque quelli erano usciti. Cioè una mossa che io non ho capito da nessun punto di vista, è rimasto sempre con i cinque dietro. Io sinceramente non apprezzo quel calcio, no, è bravissimo, è un grande allenatore, però io non apprezzo quel calcio lì.
1: Invece in Italia oggi, cioè, è bastato un gol all'Arsenal, perché quando giochi contro squadre forti, che tu ti chiudi, che tu fai, che tu dici, prima o poi la giocata individuale o sul calcio piazzato, cioè il gol esce. Allora io facevo un calcolo, no? In Italia noi su 38 partite 28-26 partite, le giochiamo contro squadre che valgono un terzo della nostra, sia tecnicamente.
0: Quindi la fase offensiva è fondamentale, ma quest'anno ce lo dice, questo campionato ce lo dice, perché se il Napoli avesse vinto con Udinese, Torino, Parma, Verona, tutte quelle partite qua ha pareggiato, ha perso, sarebbero 8 punti in più, saremmo lottando per lo scudetto fino alla fine. Quindi il Napoli campionato l'ha perso negli scontri con le medio piccole, dove per vincere devi fare gol, due gol, hai ragione. Ma io, se riesci a fare due gol queste partite le porti a casa, tranne quella col Verona che è finita 2-2.
1: Sì, ma se tu in Italia, anche se rischi di perdere o pareggiare come ha fatto l'Inter gli scontri diretti, poi dopo le altre 28
0: esatto,
1: partite
0: tu devi trovare il modo per vincerle.
1: Cioè, io penso che, guarda, sembra banale come concetto, come discorso, ma è talmente facile che poi...
0: No, è così. Grazie Luca, grazie. Io condivido pienamente, come sai, perché io sono dell'idea che il Napoli deve concentrarsi bene stavolta, perché l'anno scorso pure si era concentrato, eppure ha speso 70 milioni per migliorare questo discorso di dover fare i gol, però li ha spesi male, purtroppo, perché con Luca e Lang sappiamo come è andata a finire. Ora il Napoli si deve concentrare, deve trovare i giocatori giusti, poi non bastano, poi serve anche l'idea di calcio da applicare per esaltare le qualità dei giocatori offensivi, perché poi Neres già c'era e non giocava mai, questo insomma poi c'entra poco il mercato, quindi una parte il mercato che non è andato bene con Luca e Lang, per quanto riguarda il riparto offensivo da migliorare come numero potenziale di gol, e da un'altra parte c'è il discorso invece delle caratteristiche di gioco, cioè avere la voglia di andare a chiudere. Ma guardate, tutte le squadre oggi siamo in pieno metà settimana di coppe europee, se ci fate caso, forse tranne un poco Simeone, che ne abbiamo già parlato, tutti gli allenatori delle squadre top chiudono con 5 giocatori oramai davanti, se non 6 addirittura, cioè vediamo molto 3-2-5, 4-1 4-1 finale, quindi 5 canali e 5 occupati, qualcuno incomincia a chiudere con 6, cioè le due punte centrali, le due mezze ali e i due esterni, 6 addirittura si chiudono le azioni, 2-2-6 o 3-2-5 o 2-3-5, cioè molti chiudono con tanti uomini. Perché si chiude con tanti uomini? Per avere tante soluzioni e per poter, una volta persa palla in alto, riaggredire con tanti uomini portati in quella zona, nella zona diciamo 14, nella tre quarti avversari, lì la riaggressione fatta con grande partecipazione numerica di uomini è importante, perché una palla recuperata, la difesa avversaria a palla recuperata, transizione fatta, si apre e tu puoi facilmente con la ripartenza veloce infilarli. Il calcio moderno è questo. Ora non lo so se sono stato abbastanza chiaro, non avevo la magnetta a supporto, sono andato veloce, forse non sono stato chiaro, ma credetemi, tutti giocano così oramai. E tutti quanti hanno un grande risultato a giocare così, cioè vincono i campionati, vanno avanti nelle coppe europee. Quindi smettetela, quelli che continuano a dire che un certo tipo di calcio è solo per lo spettacolo. Questo calcio che ho descritto brevemente è spettacolo e risultati. E spettacolo e risultati contemporaneamente. Informato, Toto diceva, si informi, informatevi, seguite più calcio e vedete che è così. Quindi non state a sentire quelli che dicono ma dobbiamo puntare al gioco o ai risultati. Ai risultati attraverso il gioco, oramai è questa la ricetta che adottano tutte le squadre vincenti. Non lo so più come dirlo, perché non è un'opinione mia che io voglio imporre agli altri, è quello che ci sta dicendo il calcio negli ultimi anni. Antonio, ciao.
2: Ciao, buonasera. Mi senti?
0: Sì, ciao.
2: No, è stata un'altra cosa, mi è arrivata una notizia, a parte il fatto che conta o non conta, si devono guardare, ma comunque se ne va anche il direttore, se ne va anche mamma.
0: Ma non lo so, non lo so, pare, non lo so, non la vedo fa, penso che resti, però non lo so. Ma vedi, può darsi, ci sarebbe un'offerta della Roma, da qui a dire che se ne va, poi se ne passa, perché ha il contratto pure lui con il Napoli.
2: No,
0: vabbè, ma le notizie sono mille, ma non tutte poi dopo diventano, si concretizzano, hai capito com'è?
2: Ma io dico un'altra cosa, se è possibile. Prego. Invece di parlare sempre dei pareri personali, datelo voi del mestiere, siete voi che dovete dare più le notizie, non io.
0: No, no, ma questa è la notizia che c'è per il momento, è la seguente: la Roma vorrebbe, diciamo sempre il condizionale, ma diciamo la Roma vuole Gasperini, in particolar modo vuole, la Roma sta cercando un direttore sportivo, hanno pensato a Manna. Questa è la notizia, che poi Manna accetti, che il Napoli lo liberi, che la Roma paghi la penale, tutte queste cose qui, chiaramente ce ne passa.
2: Ma Conte c'è il contratto fino a un anno, è Manna.
0: Manna pure ce l'ha il contratto.
2: Sembra fino a un anno.
0: Non lo so, forse addirittura uno di più, perché mi sembra ne fece quattro, quindi dovrebbero essere altri due.
2: Vabbè, ci sono cose che devo vedere la società. Ok, grazie.
0: Ciao, grazie. Antonio, un altro amico che si chiama Antonio.
3: Oi Paolo, buonasera, sono Antonio da Roma, da un po' di tempo che non ci sentiamo, mi fa piacere di sentirti, ma soprattutto mi fa piacere che ci ho sentito, se posso integrare a quello che tu hai detto, per carità, senza presunzione, e allora il gioco di Spalletti è proprio è quello che tu hai detto poc'anzi, cioè lui incarnava il gioco con...
0: Credimi, Anto, quasi tutti oramai,
3: Sì, no, ma io ti credo. Ma per
0: amore tutti di quelli che vincono, quasi tutti, praticano questo tipo di calcio, che se vogliamo definirlo con una parola lo chiamiamo propositivo, se lo vogliamo definire con i numeri sono 3 che impostano, 2 che sviluppano e 5 che chiudono l'azione. Più o meno giocano tutti quanti così.
3: No, ma a me non affisca per maggio quando faccio il discorso che fai lì. La colpa è la tua, Paolo, perdonami.
0: No, ma non è manco mia, è colpa di quelli che vedendo le partite vedono come giocano alcune squadre e vedono che queste squadre che giocano così vincono, quindi diciamo annullano questa stupidaggine del risultatisti e giochisti, come se quelli che giocassero bene sono destinati a perdere. È una delle più grandi fesserie, però è entrata nella testa di molti e mo vagliela a togliere, io ci sto provando.
3: È il problema, perché mo si sono messi in testa, perché a me mi abbassa che vinco, e no signore, perché
0: non si vince se non
3: insegnato.
0: Si gioca, se non si gioca, esatto.
3: Però no, perdonami, però io, secondo me, per carità, a noi Spalletti ci ha insegnato che si può vincere giocando.
0: Sapete come la pensi? Io penso che pure Sarri ce l'ha insegnato.
3: Anche
0: poi sono successe cose che, indipendenti dalle nostre capacità o incapacità, sono successe altre cose che non ci hanno fatto vincere.
3: Però
0: insomma, il Napoli con Sarri, chiamiamolo una squadra che non fa risultati, una squadra che vince 28 partite su 38,
3: punti, Paolo,
0: non lo so come, perciò 91 punti, no, 28 vittorie. 28 vittorie, come si fa a dire che è una squadra che non sapeva vincere?
3: Però purtroppo io mi piglio i fischi dei pernacci, quindi che devo
0: lo
3: fare?
0: So, ma perché purtroppo alcuni ripetono le cose che sentono, e quindi non è colpa nemmeno del tifoso, diciamo, che dice queste cose. Io do una grande responsabilità a quelli che dovrebbero informare sul calcio, insegnare il calcio, sì,
3: certo.
0: Cioè gli addetti ai lavori, che siamo noi giornalisti,
3: cultura,
0: noi
3: no?
0: giornalisti, ma questa responsabilità di disinformare, di non educare all'evoluzione del calcio è molto attribuibile anche alla categoria degli ex calciatori, degli ex allenatori che sono rimasti sulle loro convinzioni superate, e quindi chiaramente avendo una credibilità che nasce dal loro nome e dalla loro storia di calciatori, penetrano nella testa della gente, dice l'ha detto, e sparano il grande nome di un allenatore che ha vinto, di un giocatore che ha fatto grandi cose, dice se l'ha detto quello sarà così, e invece non è così, pure se l'ha detto il grandissimo nome. Ora non li faccio, però potrei farne decine.
3: No, io allora Paolo, io ti ringrazio, e per finire vorrei portarti i saluti di un nostro carissimo amico Pietro da Miami.
0: Ma che mo leggo il messaggio allora a sto punto.
3: Come?
0: No, grazie Anto, leggo il messaggio di Pietro, l'avevo preparato.
3: No, perché l'ho sentito ieri così.
0: Sì, lo tenevo pronto.
3: A coincidenza.
0: Ciao, grazie.
3: Un abbraccio Paolo, ciao. Grazie di tutto.
0: Allora... Vabbè, no, allora questo l'ha mandato stamattina, quello che ha mandato a me invece Pietro è questo: essendo, secondo te, se è confermato come state dicendo voi l'acquisto o l'interesse di questo brasiliano esterno che può fare anche il quinto, non potrebbe essere un indizio che Conte resta a Napoli? Un grande abbraccio. No Pietro, perché ho detto questo è un ragazzo che può giocare sia in un 3-4-3-5 che anche in un 4-2-4-3, quindi può giocare esterno basso o esterno intermedio, uomo tutta fascia, quindi non è un indizio che... Non riusciamo ad arrivarci a questa soluzione, possiamo raccogliere tutti gli indizi del mondo, alla risposta Conte resta, Conte non resta, ci arriveremo solo quando ce lo diranno lui e De Laurentiis, non ci arriveremo attraverso gli indizi. Davide.
4: Ciao Paolo, buonasera e sempre complimenti.
0: Grazie.
4: Paolo, io sono sempre quello che dice che vorrebbe vedere sempre un allenatore giovane che sappia fare un bel gioco, e rimango della mia convinzione. Però voglio rispondere a tutti quelli che dicono che metterebbero la firma per tenere Conte, perché Conte, noi non abbiamo mai vinto niente, togliendo la parentesi dell'era Maradona, il Napoli non ha mai vinto niente nella storia, quindi Conte ha portato uno scudetto e una coppa, quindi lo dobbiamo osannare e non criticare. Io sono del parere completamente diverso, perché è giusto quello che dicono, ma fino a un certo punto, se noi andiamo a dividere la storia del Napoli, c'è stata la storia del Napoli, diciamo, di un lungo periodo dove non abbiamo vinto niente, poi c'è stata la parentesi Maradona e poi c'è stata la parentesi De Laurentiis, dove ci ha portato per tanti anni in Champions e ci ha fatto vincere degli scudetti. Quindi siccome
0: non solo due, forse addirittura tre.
4: Napoli, sì. Io sono orgoglioso di essere tifoso del Napoli e dico noi siamo Napoli, significa che è una squadra forte oggi, quindi non possiamo paragonare la storia del Napoli con gli ultimi eventi che sono successi. Io sono d'accordo che Conte ci ha portato uno scudetto, però vorrei pure delle spiegazioni. Perché abbiamo preso 6 gol in Champions da una squadretta? Perché abbiamo bruciato 3 calciatori, 100 milioni di euro? Perché ci sono stati tutti questi infortunati? Quando poi ho tutte queste risposte, posso pure pensare forse è meglio che rimanga Conte.
0: Esatto, però bravissimo, però delucidazioni servirebbero, bravissimo.
4: Sono convinto.
0: No, sono d'accordissimo Davide, ti saluto, ti ringrazio e ti dico veramente che non rispondo a lungo, perché sono d'accordo proprio esattamente con quello che hai detto. Sono d'accordo invece solo sulla seconda parte del messaggio. Mo ti sorprendo Antonio che mi hai scritto questo messaggio pungente, e io ti sorprendo perché la seconda parte dici Sarri ha lasciato il Napoli nel maggio 2018, 8 anni fa, nel calcio è un'eternità, nel calcio di oggi tante cose sono cambiate, Antonio, e sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, Sarri che per me è un buon allenatore, l'ho detto più volte, io lo vedrei bene a Napoli, però anch'io ho questa perplessità sugli aggiornamenti alle cose che sono cambiate di Sarri. Quindi sulla seconda parte del messaggio sono d'accordo, sulla prima parte del messaggio no, perché dici seguendo il tuo ragionamento in un contesto critico verso Conte, il mio non è un contesto critico verso Conte, perché se sei così preciso e scrivi bene come hai scritto, dovresti scrivere il tuo ragionamento critico verso i numeri offensivi di Conte, non verso Conte in generale, perché io non sono critico verso Conte, ma sono critico verso un dato oggettivo, i numeri carenti offensivamente parlando, e non parlo solo di gol, parlo anche, e poi qui veniamo al proseguo del tuo messaggio. Vuoi dire che le squadre di Conte non attaccano tutti i canali e che le sue squadre non hanno un gioco? Mai detto che non hanno un gioco. A me non pare, non si attacca solo schierando gli attaccanti Neres, ma anche con McTominay e Spinazzola. Antonio, è chiaro che per attaccare tutti e 5 canali, Anto, non ce lo insegni tu, con tutto il rispetto, ti vedo competente, ma non ce lo insegni tu che per attaccare i 5 canali non si attaccano mettendo 5 attaccanti in campo. Quindi questa lezioncina te la potevi risparmiare. Se mi ascolti sai che almeno queste cose le so. Però è la domanda che faccio io a te, vediamo se mi rispondi, che può essere un bel confronto, è la domanda che faccio io a te, e ti soddisfa lo sviluppo della manovra offensiva del Napoli in termini di XG, di tiri in porta, di tiri effettuati dagli attaccanti, di inserimenti degli altri che devono coprire i 5 canali, ti soddisfa la manovra del Napoli offensivamente? Questa è la mia domanda, se ti soddisfa, visto che tu contesti la mia insoddisfazione verso la manovra offensiva del Napoli, dimmi se a te soddisfa la manovra offensiva del Napoli. Conte è un grande allenatore, è facile dirlo, lo dico io, lo dici tu, speriamo che resti, va benissimo. La manovra, una cosa, argomento specifico, qui andiamo nel dettaglio, non andiamo per grandi linee, mi piace, non mi piace, ma che è? Noi cerchiamo di analizzare tutto per bene, quindi analizziamo per bene. La mia domanda è la seguente, a quelli che sostengono Conte giustamente, sostenetelo finché volete, lo sostengo pure io, ma vi piace lo sviluppo della manovra offensiva del Napoli? I numeri che sono frutto della sfortuna o di qualche carenza da questo punto di vista? Questa è la mia domanda. Ciro.
5: Buonasera, è sempre un piacere parlare con te. Paolo, a questa domanda cerco di dare anche io una risposta. Ovviamente il tema di questi giorni, perché oramai qualificazione Champions quasi fatta, ci proiettiamo al futuro. A me non piace, come penso la stragrande maggioranza delle persone, non piace lo sviluppo offensivo del Napoli. Manco quello difensivo, poi è stato questo gran key, infatti non è che siamo la miglior difesa del campionato. E a questo punto, in ottica futura,
0: e questo io su questo giustifico Conte, invece, lo sai, perché io credo che la miglior difesa del campionato non siamo, e non quest'anno, perché si sono fatti male Rachmani e Di Lorenzo, altrimenti probabilmente lo eravamo. Quindi sulla fase difensiva io mi attribuisco molte responsabilità agli infortuni, e quindi non è colpa.
5: Però anche contro il Como stavamo prendendo un paio di gol con delle
0: lo so, però contro il Como, e sono d'accordo con te, però abbiamo lasciato al Como tre occasioni. Il Como di solito ne fa 7-8, quindi comunque con Rachmani la cosa è migliorata. Poi Rachmani, tra l'altro, ci ha messo proprio del suo andando a salvare sulla linea.
5: Però Paolo, io la domanda che adesso faccio io a te, si parla ovviamente di un anno solamente di Conte, perché è difficile che poi Conte possa durare più di 3 anni, manco alla Juventus.
0: La vedo complicatissima più di 3 anni, proprio per il suo modo, anche per lui, lo dico, no? Nel suo interesse. Vedo che incomincia a fare proprio fatica, già al secondo sta facendo aggomitate con tutto l'ambiente, al terzo andiamo a fine a cavate in bocca, ecco, quindi evitiamolo. Il quarto lo eviterei.
5: Visto che il gioco di Conte secondo me non si può evolvere, cioè Conte, per quanto possa dire che sta studiando, si sta aggiornando, però Conte è rimasto quello che ha vinto gli scudetti alla
0: Juventus. Secondo me si può evolvere, però ogni tanto gli piglia la cosa del suo passato, il ricordo del suo passato ogni tanto.
5: No, io sono molto scettico, secondo me Conte vince perché poi fondamentalmente si ritrova quasi sempre la squadra più forte in mano, perché con la Juventus ci ricordiamo tutti aveva uno squadrone, con l'Inter la stessa cosa, c'aveva uno squadrone, e non ha mai vinto perché ha sviluppato un gioco esagerato.
0: Allora l'impresa della carriera, io sono d'accordo con te, che ha vinto avendo le squadre più forti, l'impresa della carriera di Conte restano due: lo scudetto al Chelsea, perché era forte ma c'erano avversari molto forti, e lo scudetto dell'anno scorso con il Napoli. Quelle sono le due grandi grandi fiori all'occhiello della carriera di Conte, secondo me.
5: E quindi la domanda che ti faccio, visto e considerato che si parla solamente di un anno, e il Napoli in questi anni deve comunque quasi rifondare la squadra, non sarebbe comunque meglio accelerare questo periodo di fondazione, prendere un allenatore propositivo più giovane?
0: Allora guarda, se questo diventa il pensiero Ciro, se questo diventa il pensiero di De Laurentiis, ciao, grazie, se questo diventa il pensiero di De Laurentiis, c'è un impedimento, diciamo, contrattuale per attuarlo, cioè bisogna pagare una penale a Conte esonerandolo, non può pagargli l'intero stipendio esonerandolo, se questo diventasse il pensiero di De Laurentiis. Se De Laurentiis vuole scegliere una via intermedia, si fa questo terzo anno, come dice anche Antonio, che poi mi ha risposto, no, non mi soddisfa la manovra offensiva, la mia domanda sta rispondendo, credo che non soddisfi neanche lui, ma non posso certo dare lezioni a Conte. Credo che abbia molte attenuanti, riconosco la sua capacità di aver insegnato alla squadra più di un modulo, credo che debba fare il terzo anno per toglierci ogni dubbio. Non lo so se ci togliamo ogni dubbio con il terzo anno, però potremmo togliercelo, nel senso che vince il campionato, fa cose straordinarie, e quindi ci togliamo ogni dubbio. Conte va bene in qualsiasi situazione, segna, non segna, lui è quello che ti porta al risultato. Ci potremmo non togliere il dubbio se restasse più o meno sulla falsa riga di questa stagione. Il dubbio qual è? Si può fare meglio? Non si può fare meglio con questo organico? E invece potremmo toglierci il dubbio, anche in questo caso toglierci il dubbio, se andasse male, e speriamo proprio di no, se andasse male ci togliamo il dubbio e ci togliamo questa etichetta con Conte, se arriva primo o secondo crollerebbe. Quindi queste sono i tre scenari, ragazzi, non è che io sono per possibilista su tutte e tre le ipotesi, se volete sapere, cioè se Conte resta può fare più o meno quello che ha fatto quest'anno, bene ma non benissimo, considerando anche la Champions, molto bene ma non benissimo, assolutamente, con i problemi infortuni e tanti altri. Si può fare un salto di nuovo in avanti e vincere lo scudetto, a quel punto quest'anno lo dovremmo poi andare a rivisitare in maniera diversa. Si può fare peggio ed è pericolosissimo, perché fare peggio per il Napoli significherebbe uscire dalla Champions e far crollare un attimo il mito Conte. Pure lui si gioca questa, lui dice: io mi devo giocare questo rischio sulla mia credibilità di allenatore che arriva primo o secondo sempre solamente nel momento in cui mi convinco che la squadra può assecondarmi e portarmi a quel risultato. Il nodo della questione è tutto lì, l'ha detto lui, non lo sto ripetendo la sua frase, di una conferenza stampa molto, molto datata ormai, di parecchio tempo fa. Pubblicità.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora, andiamo subito al telefono tra un attimo, però volevo leggere questo messaggio e ringraziare Fausto per i complimenti che mi fa, e poi mi chiede anche di Farioli, che cosa ne penso? Ne penso molto bene, ho visto molte partite del Porto ora, nella fase decisiva del campionato portoghese, è una squadra che gioca un bel calcio, anche con delle qualità importanti, con un mix fra giocatori giovanissimi, quel polacco che gioca alto a sinistra, e giocatori come Thiago Silva di grandissima esperienza dietro, però Gabriel Vega, quello che stava per acquistare il Napoli quando in Arabia e poi è tornato in Portogallo, è andato in Portogallo, insomma una buona squadra, però non nettamente superiore a Sporting Lisbona e a Benfica, e là sono tre squadre che si contendono il campionato, e lui è riuscito ad avere la meglio anche contro lo Sporting Lisbona, campione in carica, e contro il Benfica, allenata comunque da un allenatore espertissimo e bravo come Mourinho. Quindi complimenti a Farioli per la vittoria, e io ci punterei fossi una squadra italiana. Oramai lui è entrato, però pare che resti lì, e in questo ha lavorato molto all'estero, che secondo me è un motivo di crescita. Non ci sono tutti i condizionamenti che ci sono in Italia, anche cerchiamo sempre di condizionare gli allenatori tatticamente. Io ho visto Italiano fare qualche passo indietro, forse per il troppo eccessivo condizionamento che ha subito, e le sue squadre prendono dei rischi, e lui si è fatto un po', forse secondo me, prendere da queste critiche, ha fatto qualche passo indietro, e poi quando fa il passo avanti e il passo indietro non si è più né carne né pesce. Invece De Zerbi, Farioli, che sono rimasti, De Zerbi pure lui in Francia ha avuto, secondo me, però l'ho visto benissimo nell'avventura Tottenham, mi sa che il calcio inglese è fatto su misura per Roberto De Zerbi. E Farioli ha girato molto, mi sembra, scuola De Zerbi, un ottimo allenatore. Poi sul fatto che gli allenatori non abbiano palmarès, ora ha vinto, ma non abbiano grande palmarès, io ci credo molto poco. Avete visto che cosa sta facendo Kompany, che aveva allenato solo il Burnley col Bayern Monaco, l'hanno preso dal Burnley, non l'hanno preso dal Real Madrid, dal buon Kompany. Così come Arteta è stato preso dal Manchester City, sì, faceva il vice di Guardiola, è stato preso dall'Arsenal, e i primi anni non è andato manco benissimo, e non l'hanno mollato fidandosi delle qualità di Arteta, e ora sta portando anche degli ottimi risultati. Quindi è una cultura di calcio che forse noi non abbiamo. Io la imporrei al posto di De Laurentiis, però non so se De Laurentiis ha la forza e la voglia di imporla. Ci ha provato qualche volta, vedi quando andò a prendere Sarri dall'Empoli, altre volte si è lasciato attrarre invece dal colpo a sensazione, Ancelotti, lo stesso Conte ovviamente. I risultati, come vedete, a volte sono stati buoni, a volte meno buoni, sia in un caso che in un altro, però io dico che per la dimensione del Napoli, soprattutto anche quella economico-finanziaria, oltre che il discorso tattico, prima o poi bisogna andare sempre su questi allenatori qui. Ora siamo nell'era Conte, vediamo se la dobbiamo completare con il terzo anno, lo decideranno e ci faranno sapere a breve, però poi dopo che io dico che l'idea del Napoli deve essere quella, per mille motivi che abbiamo mille volte elencato, cioè di andare a scovare allenatori che stanno emergendo e avere la capacità, anche lo scouting sugli allenatori, non solamente scouting per i calciatori. Antonio.
7: Ciao Paolo, buonasera.
6: Buonasera.
7: Forza Napoli. Ti volevo dire, per metà anticipato quello che ti volevo dire, nel senso che volevo fare una considerazione e poi una conseguente domanda. Ad oggi io prevedo un Napoli che proverà a continuare con Conte, ma per un solo anno, non col rinnovo sicuramente. Questo mi fa pensare, perché io mi riferisco, la cosa che dici sempre tu, che io purtroppo per fortuna tutti quanti, io e te, soprattutto gli accaniti, conosciamo la storia del Napoli, conosciamo l'ambiente, la storia dell'ambiente del Napoli, e ho paura che se l'anno prossimo, è un mio timore personale, non so, e ti chiedo un tuo parere su questo mio timore, se l'anno prossimo dovessimo combattere per lo scudetto oppure per qualcosa comunque di importante, che sappiamo cosa può essere nella nostra orbita, iniziano quelle classiche voci di stabilità, come già è successo quest'anno, già in parte hanno fatto già quest'anno, ma Conte ha un altro anno a scadenza di contratto, e io non sono sicuro, e quasi sicuro, che l'ambiente Napoli possa sopportare un certo tipo di pressione, tra virgolette, mediatica, che si possa verificare. Volevo sapere tu che ne pensavi di questa cosa.
6: Pressione mediatica in quale... Cioè, la pressione mediatica ci sarà sempre a Napoli. Io penso che non influisca, ma qui in particolare a che ti riferivi?
7: No, vabbè, anche i giornali del nord che praticamente buttano pressione.
6: Sì, sì, però Anto, il problema, la mia idea...
7: No, noi ci stiamo giocando lo scudetto per dire, no? Facciamo un esempio. Sì. Mettiamo caso che noi ci stiamo giocando lo scudetto, arriviamo a 10 giorni alla fine che siamo in piena lotta a scudetto, da punto a punto iniziano le voci destabilizzanti e noi come piazza cadiamo sempre nello stesso tranello, pensiamo a Conte, non pensiamo alle cose fondamentali che in quel momento conta lottare per lo scudetto.
6: Sì, ho capito quello che dici, però io penso che vanno a sbattere contro il muro queste cose, questi tentativi di destabilizzare. Se la squadra è forte e gioca bene, secondo me non trovano terreno fertile. È una mia convinzione, lo sai da che cosa nasce?
7: No, io mi riferisco più all'ambiente, ai tifosi, Paolo.
6: Ma non sposta un punto tutto questo. Ho capito, può spostare il contenuto della trasmissione, che nella trasmissione sentiamo un clima più polemico quando non ci dovrebbe essere, ma non sposta, esatto. Però non sposta i punti, quindi a noi ce ne frega del Napoli quanti punti fa. Se la squadra è forte e gioca bene, ha le spalle larghe, puoi fare tutti i tentativi di destabilizzazione di questo mondo, vanno a vuoto se la squadra gioca bene. Questa è la mia idea.
7: Poi io volevo fare un'ultima domanda e ti ascolto per radio. Nelle ultime partite, no? Il Napoli, una domanda di carattere tattico, il Napoli secondo te come sta costruendo la uscita dal basso?
6: Questa è una bella domanda.
7: Ti ascolto per radio, perché io vedo delle cose diverse rispetto all'inizio anno.
6: Allora,
7: voglio sentire il tuo parere e ti ascolto per radio. Grazie Paolo, buona serata.
6: Purtroppo io non la apprezzo molto e i fatti mi danno un po' ragione, perché poi difficilmente riusciamo a costruire e sviluppare bene per poi arrivare alla terza e alla quarta fase per andare a finalizzare, per andare a fare la rifinitura e la conclusione verso la porta avversaria. La difficoltà nostra è molto, infatti molte volte queste cose ci riescono quando recuperiamo palla in alto, rifinitura e concretizzazione dell'azione, mentre partendo dalla costruzione ci siamo riusciti poche volte, soprattutto quando ci vengono a pressare non sempre abbiamo tante soluzioni, la soluzione è una alla fine, quando ti vengono a pressare forte, avere il coraggio sulla pressione forte di giocare il pallone, di cercare la linea di passaggio e andare alle spalle della pressione forte che ti portano gli avversari. Ora, indipendentemente dal fatto di farlo con 3-2 o con 2-3, oppure se giochi con i due centrali, abbassare il centrocampista, lo botta fra i due centrali per fare un'uscita a tre, ma col centrocampista che viene dentro i due centrali, cosa che vediamo poco adesso e vediamo più invece proprio i tre difensori che iniziano l'azione dopo aver ricevuto dal portiere, però mi sembra che stiamo parlando di una cosa che dura pochi secondi, perché poi al primo accenno di pressione forte degli avversari, purtroppo la lanciamo lunga, la buttiamo lunga. questo è il dato che, sul quale secondo me bisognerebbe lavorare, intervenire diversamente. Giovanni.
8: Paolo, buonasera. Allora, parto con farti dei complimenti. Non sempre ci siamo presi delle volte che ho chiamato, però ti faccio i complimenti, uno, per la passione che ti contraddistingue, e due, per il coraggio, in particolare delle ultime settimane, diciamo, che stai avendo nell'avere questa posizione. Io sono completamente d'accordo e aggiungo che Conte non deve rimanere per diversi motivi. Uno, perché non si è mai sentito, io è la prima volta che sento parlare dei tifosi napoletani di corto muso, però abbiamo vinto, però vinciamo. Questo non appartiene alla tradizione e alla cultura del tifoso napoletano, come tu sai meglio di me. Quindi non si può sentire proprio.
6: Diciamo che non si può sentire, per fortuna, tutto questo nasce dal fatto che vinciamo uno scudetto e niente, penetra nella testa della gente questo messaggio, che è un messaggio sbagliato, perché veramente per vincere il Napoli resterà unico e solo quello scudetto vinto facendo un certo tipo di prestazione, sempre offensivamente parlando. Io non sto parlando che non gioca bene, non la sentirete mai da parte mia questa banalità, gioca bene, non gioca bene. Io sto parlando di una cosa che posso dimostrare e che tutti potete andare a verificare. Il Napoli offensivamente può e deve fare di più.
8: Io dico che il Napoli l'anno scorso non ha vinto lo scudetto perché Arnautovic si mangia un gol
6: anche, per carità, e
8: soprattutto l'attaccante 35enne della Lazio, pure lui ci mette del suo, e quindi nessuno lo ricorda mai questo piccolo particolare. Ma poi ci sono tanti altri motivi, la comunicazione di Conte, che non, secondo me è insentibile, inascoltabile a Napoli. Ripeto, noi siamo abituati ad altro, lui è abituato ad avere un certo tipo di stampa assolutamente a favore, sempre allineata verso di lui.
6: Ma noi, scusami Giovanni, di fronte a delle affermazioni che non fanno parte della nostra cultura e poi contraddicono anche quello che lui stesso ha detto poche settimane prima, noi, dice, ma tu sei anti Conte? No, ma noi che dobbiamo fare? Dobbiamo venire qua e non registrare le cose.
8: Esatto.
6: Cioè, Conte, che mi passa? Uno stipendio a me per dire, se io dico una cavolata, tu non lo dire, perché io ricordati che io ti passo lo stipendio. Cioè, per quale motivo io non lo dovrei? Vorrei capire per quale motivo io non devo dire che un allenatore che esalta tanto la qualificazione Champions, un giorno se ne esce con il secondo e il primo dei perdenti. Allora io non ci capisco più niente, non trovo più filologico e lo dico.
8: E questo dice perché ti ho fatto i complimenti, perché effettivamente tu sei l'unico che lo dice chiaramente, gli altri dicono mezze parole, tu lo dici chiaramente ed è assolutamente così, secondo me.
6: Non e vorrei trovare chi mi contraddice, però non... vedo che l'unica risposta a questo che io dico è vabbè, ma che ben importa a voi, noi siamo arrivati primi e secondi, allora se dobbiamo, io perciò li ho chiamati gli almanacchisti, perché se dobbiamo fare, facciamo una trasmissione all'anno, a fine anno ci accattiamo l'almanacco, l'apriamo, vediamo a che posto siamo arrivati e ci facciamo la trasmissione su.
8: Assolutamente, e soprattutto non voglio prendere tanto tempo, ma la questione è il gioco. Io quando vedo le persone uscire dallo stadio San Paolo sono quasi sempre tutti indossicati, diciamo, pure se abbiamo vinto, o comunque mezzi delusi. Poi tra i denti vorrebbero dire, ma non lo dicono, che non si può guardare, diciamo, giocare in questo modo la propria squadra. Ma soprattutto io dico che Napoli ha una particolarità. Noi veniamo da Benitez, poi Sarri, poi siamo arrivati a Spalletti. Il Napoli sono per una quindicina d'anni, correggimi se sbaglio, ha fatto il calcio più bello e più produttivo del calcio italiano.
6: Sì, ha fatto i risultati, giocando bene, ha fatto i risultati, molto
8: e
6: semplice.
8: Giocava in attacco, cioè giocando offensivamente
6: a
8: Vignale. Poi abbiamo avuto un
6: Giovanni, saluto, grazie.
8: Incredibile.
6: Grazie assai, Giovanni. Grazie. Allora, questo amico manda lungo messaggio, il discorso in merito a De Laurentiis e le scelte tecniche per bel gioco o meno, ma secondo me prendendo un allenatore che fa bel gioco ti valorizza sempre la squadra, anche se non vinci i trofei, ti permette di mantenere un equilibrio economico, che poi questo equilibrio economico ti porta a ottenere anche i risultati sul campo, no? Questo penso che l'abbiamo capito. Però se tu hai una squadra che gioca male, vince il campionato, i giocatori non vengono valorizzati a livello economico e quindi spendi cifre astronomiche nel mercato. Ma infatti questo progetto qui di spendere ogni anno 200 milioni e non valorizzare poi molti calciatori, oppure prenderli e buttarli via appena sembra che non stiano riuscendo bene, non stia venendo bene la loro avventura a Napoli, porta a delle conseguenze disastrose che prima o poi pagherai, non potendo fare più il bel mercato che hai fatto sempre e indebolendo la squadra. Quindi il Napoli non può correre questo rischio. Il Napoli deve incominciare a fare il mercato dei Tobias Vinicius, il giocatore del quale si parla oggi, che è conosciuto ma è mezzo sconosciuto. Non possiamo fare più il mercato del chi è il difensore migliore del campionato italiano, Beuke, ma quanto vuoi Bologna? 35, ecco qua 35. No, non possiamo fare più questo mercato. Mi Beuke mi piace, ma dico non possiamo fare più questo mercato, bisogna dire guarda ci sta un altro in Olanda che non è ancora arrivato in Italia come Beuke, ma non si è messo in mostra, costa 15 milioni ed è più o meno a livello di Beuke, andiamo su quello da 15, cioè questo deve essere il mercato del Napoli, per avere la possibilità di poter anche sbagliare. Quello è il grande lusso quando spendi meno, che se lo sbagli inficia meno la prossima operazione. Invece quando sbagli quelli che costano assai, quest'anno abbiamo sbagliato 100 milioni di mercato, e il mercato di quest'anno non lo possiamo fare con la stessa libertà e con la stessa forza, quindi c'è un danno oggettivo che si può, speriamo di no, ripercuotere anche sui risultati. Ecco perché noi siamo costretti a tornare al vecchio modello. Enzo.
9: Paolo, buonasera. Paolo, volevo fare due considerazioni. La prima è riguardante Conte, che io adoro e spero che resti, però volevo sapere se condividevi con me questo pensiero. Secondo me uno dei suoi limiti, al di là del gioco di cui si parla tanto, giochisti, risultatisti e roba varia, secondo me il suo limite è non avere uno sguardo ampio sul mercato. Mi spiego, viene Lucca, fa un partitone a Napoli, gioca bene pure quando siamo andati lì, noi prendiamo Lucca, Beuke ma che ha giocato benissimo contro di noi, andata e ritorno noi compriamo Beuke ma. Invece noi venivamo da Benitez, che aveva uno sguardo talmente ampio che è andato a prendere giocatori che praticamente non conosceva quasi nessuno.
6: Diciamo che il mercato non è che il Napoli, il mercato poi non si fa così, punto. Cioè nessuna squadra al mondo può fare così. Questo discorso lo può fare il Real Madrid, il Manchester City, ma su giocatori da 80 milioni fortissimi li vedi, ti piacciono, capisci che fanno la differenza, vai là e li pigli. Ma per i giocatori da 25-30, che sono una bella cifra ma non sono 80, devi fare lunghe valutazioni, non nella partita contro i te giocano bene.
9: Esatto, io ho trovato questo come limite, secondo me, in Conte. Cioè non avere uno sguardo molto più ampio.
6: Ma Conte fa l'allenatore, Conte fa l'allenatore, Enzo. Non può averlo, non può averlo. Quello è un altro. Conte deve tutti i giorni preparare l'allenamento, fare l'allenamento. Le giornate hanno un numero di ore limitate. Lui le passa tutte concentrato sul lavoro per la sua squadra. Chi si occupa di scouting invece guarda un numero di partite superiore a quello di Conte, quindi non è che è più bravo di Conte a guardare le partite, ma è semplicemente conoscitore di un numero più alto di calciatori, e di fronte a una difficoltà di prendere quello da 40 milioni va dalla società e dice guarda, però io ne tengo pure stesse caratteristiche, forse presto stesso livello anche, che per il momento costa 20, e questo significa avere una visione totale globale del mercato.
9: Sì, sì.
6: Tanto oramai i calciatori buoni stanno dovunque, si trovano dovunque, sì. Ma questo non lo devo dire nemmeno esortandovi a guardare tante partite, basta guardare, penso che chi mi sta ascoltando in questo momento lo fa, la storia recente del Napoli, che è stata costruita, sì, ed è diventata migliore e vincente con giocatori mezzi sconosciuti.
9: Sì, 10-15 milioni. Altra domanda che ti volevo fare di natura tattica, solo tu mi puoi dare una risposta. Io concordo con te, secondo me il Napoli a prescindere da Conte dovrà essere un 4-3-3, massimo un 4-2-3-1, ma in queste due formazioni sì, 10-15 milioni. Altra domanda che ti volevo fare di natura tattica, solo tu mi puoi dare una risposta. Io concordo con te, secondo me il Napoli a prescindere da Conte dovrà essere un 4-3-3, massimo un 4-2-3-1. ma in queste due formazioni, McTominay, dove lo vedi? Perché secondo

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Mario da Bagnoli, direi che fino ad ora Conte ha juventinizzato il Napoli. Il prossimo anno, se resta, è il Napoli che deve napoletanizzare Conte. Che ne pensi? Ma diciamo, tu hai usato queste definizioni. Io dico che Conte, se resta, è costretto ad accettare quello che gli proporrà De Laurentiis, perché De Laurentiis è costretto a proporgli quello. Si tratta di due cose obbligate, non si tratta di volontà. Cioè, che non è che Conte dice no, io voglio altro, e De Laurentiis dice ma io non ti posso dare altro, sono obbligato io, e quindi se accetti sei obbligato tu ad accettare questo tipo di piano, che ripeto per la volta numero 1000, non significa in automatico ridimensionamento. Può darsi che il Napoli, dalla cessione di alcuni giocatori di grande nome, con l'acquisizione di giocatori che avranno un nome meno importante, però sono nella fase, potrebbero entrare nella fase migliore della loro carriera vestendo la maglia del Napoli, può darsi pure che il Napoli ne esce migliorato, e quindi altro che ridimensionato. Bisogna vedere se questa idea è quella di De Laurentiis, è l'idea anche di Conte quando gli verrà sottoposto nel minimo dettaglio, ma fino a un certo punto nei minimi dettagli, il piano per il prossimo anno. Che significa, quando dico le cose poi provo a spiegarle sempre, che significa fino a che punto potrà sottoporlo nei minimi dettagli? Che l'incontro avverrà a maggio, adesso, il 10, il 15 maggio. 10-15 maggio non si può andare nei minimi dettagli, perché i minimi dettagli significherebbe conoscere l'intera composizione della rosa e vedere se a Conte è gradita oppure no. E come si fa? Ci sono tutte le varie situazioni di mercato in bilico che non potranno essere risolte così rapidamente, ovvio, no, questo. E quindi bisognerà andare più o meno per grandi linee a quello che è il progetto che ha in mente De Laurentiis. Non si può andare nel minimo dettaglio.

0: cioè ti prendo Pasquale, non ti prendo Nicola. Questo non lo può dire De Laurentiis a metà maggio. Quindi Conte deve accettare, non dico al buio, ma nemmeno con la luce completamente accesa, però. Antonio.
1: Ciao Paolo, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Complimenti sempre per la trasmissione. Io mi collego un attimo a questa cosa. Il problema sai quale potrebbe essere? Se Conte accetta, ha una tipologia di mercato che ti impone giocatori già di un'età più avanzata, diciamo più affermati, che però danno solo problemi al Napoli. In che senso? Nelle eventuali poi rivendite, nelle eventuali plusvalenze, e quindi Napoli rimane imbottigliato in questa situazione. Ma si è visto quest'anno con lo spreco, come hai detto tu, di più di 100 milioni di acquisti, perché prima si criticava il presidente perché non acquistava e oggi non lo si dice più, però acquistiamo giocatori che l'allenatore improvvisamente non vede. Adesso siano buoni o non buoni, non è diciamo merito nostro decidere se sono buoni o non buoni, ma parlano i risultati. Sicuramente Lucca, sicuramente Obeguema sono giocatori che hanno reso molto di meno di quello che si aspettava. Il problema però io lo vedo anche legato alle idee di Conte. L'esempio più lampante, senza andare a prendere partite vecchissime, ieri Arsenal Atletico Madrid, per chi l'ha visto, io ho visto due tipologie di gioco, una che è quella di Conte dell'Atletico Madrid, che io la reputo ormai vecchia e superata. L'Arsenal, un gioco più fluido, con movimenti più belli, dettagliati di giocatori che si muovono in orizzontale, in verticale, inversioni di ruoli.
0: Ma l'Arsenal sta per, Anto, l'Arsenal sta per, al di là della singola partita, no? Che tu hai visto. Io vedo, ho visto tante partite, ho visto tante partite sia dell'una che dell'altra squadra. Ora nella singola poteva pure vincere l'Atletico Madrid, ha vinto l'Arsenal, però l'Arsenal sta per vincere la Premier. L'Atletico Madrid sta a 30 punti dal Barcellona giocando così, eh.
1: Io penso che Conte sia più vicino a Simeone che Arteta, quindi l'idea è forse che se Conte va via è un bene un po' per tutti, ma Conte può andare via? Chi investe su Conte? Dove andrà Conte? Io vedo che grandi club non lo cercano.
0: Questo vediamo, questo vediamo. Tanto ti devo salutare, è finita la puntata, okay, rispondo a un altro amico che si chiama Antonio, che ha detto che la trasmissione è vergognosa perché non abbiamo avallato la telefonata di uno che diceva che dopo una partita abbiamo scelto un giocatore. Ora questa è una forzatura, non è una partita, però ci sono le dichiarazioni di Conte che rimase entusiasta di Lucca, e l'errore di prendere Lucca è stato fatto, amico carissimo, e chi si è espresso prima che Lucca arrivasse, io tra questi l'aveva detto. Poi dopo, se vogliamo pescare in mezzo alle cose, vabbè, poi sei padrone di farlo, perché tu sei un difensore a oltranza di Conte e va benissimo esserlo, perché sei difensore ad oltranza di uno che non ha bisogno di essere difeso perché è un grande allenatore, è un allenatore vincente e molto bravo. Però tu che addirittura vorresti impedire di ricordare che Lucca è stato un errore di Conte, mi sa che non ci puoi riuscire, non hai nessuna possibilità di convincerci di questo. Poi con dei toni molto brutti che usi e che sono sicuramente, perché prima mi sono confrontato con un altro amico, grande sostenitore di Conte, ci siamo confrontati in una maniera molto aperta e civile e che guarda più punti, come facciamo in questa trasmissione. Tu non ci azzecchi niente con questa trasmissione per i toni che usi. Grazie a Francesco D'Amarano per i complimenti, grazie e vi saluto, vi lascio all'appuntamento con Riccardo Catapan e Calaiò, Vincenzo Perna al notiziario, Nello Iorio in regia, un saluto da parte di Parola del Genio, a domani alle 18, buona serata a tutti.
2: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Dalle prime ore della notte i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia in carcere degli arresti domiciliari nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Le complesse e articolate indagini sviluppate tra il 2020 e il 2023 dal nucleo investigativo carabinieri di Napoli hanno consentito di documentare l'esistenza di un sottogruppo riconducibile all'organizzazione criminale del clan Di Lauro, facente capo a Vincenzo Di Lauro, che potendo agire nell'area del quartiere di Secondigliano è riuscito a costituire una struttura delinquenziale stabile che arrivava anche al quartiere Vasto, Arenaccia. Ancora cronaca, 58 anni, ex allenatore di una scuola calcio napoletana, è stato arrestato e condotto in carcere dalla polizia. Il reato ipotizzato è di abusi sessuali su minori. La denuncia è partita dai genitori di un bambino e le indagini della squadra mobile di Napoli hanno raccolto quelli che gli inquirenti definiscono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Il 58enne infatti risulta già condannato per i reati di violenza sessuale aggravata, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Sempre cronaca, si fingevano appartenenti alle forze dell'ordine con tanto di casacche della Guardia di Finanza, lampeggianti accesi, auto con targhe clonate per mettere a segno rapine tra Napoli e Caserta. La polizia ha eseguito stamattina 7 misure cautelari emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo sarebbe responsabile di 9 rapine armate consumate o tentate tra aprile e luglio del 2023 con un bottino complessivo ritenuto dagli investigatori di circa 400.000 euro. L'inchiesta infatti era partita dopo una rapina avvenuta il 15 febbraio 2023 ai danni di una società cooperativa sociale nel capoluogo campano. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma lunedì allo stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna per la 36esima di Serie A. Conte prova a blindare il secondo posto, ma intanto ancora incerto il suo futuro sulla panchina azzurra. Decisivo l'incontro col presidente a fine stagione per pianificare le strategie giuste per la prossima. Intanto la Roma tenta manna con Gasperini, che lo vorrebbe come direttore sportivo, anche se l'azzurro ha un contratto ancora lungo col Napoli. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Chischisse Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro che stasera sarà Riccardo Catapano. Ciao Ricky, buonasera.
1: Ciao Manu, buonasera a te, il nostro bomber. Due ore da vivere insieme, filo diretto fino alle ore 20. Vi ricordo anche i numeri per telefonare allo 0815466873 per parlare con il nostro bomber Emanuele Calaiò in diretta, oppure scrivete i vostri messaggi, le vostre considerazioni al nostro numero WhatsApp, il 342 000 100. Caro Manu, questa sera poi tra l'altro finita qui ci dobbiamo vedere un bel Bayern Monaco PSG, perché insomma ci dobbiamo un po' riconciliare con il calcio europeo. Ieri l'Arsenal ha fatto il suo ed è arrivata in finale, vedremo chi la spunterà tra i tedeschi ed i francesi. Ovviamente parleremo del futuro di Antonio Conte, perché ormai con la Champions quasi in tasca per quanto riguarda il Napoli sarà tempo poi di bilanci, di confronti tra De Laurentiis ed Antonio Conte, mentre lunedì si torna in campo per Napoli-Bologna per cercare di ultimare, diciamo così, l'obiettivo relativo alla Champions. Tra l'altro notizie positive, i recuperi sicuramente di Lorenzo, dovrebbe tornare anche Vergara in panchina, mentre c'è Lukaku a Castelvolturno che si allena in disparte, non fuori rosa però in questo momento, Manu.
0: No, non fuori rosa, sicuramente avrà parlato la società, non so se ci sarà stato un confronto con Antonio Conte, mi auguro che da persona, da professionista che Lukaku, sapendo che Conte per lui è stato praticamente quasi un padre a livello calcistico, se l'è portato un po' dappertutto, diciamo che c'è rimasto male anche dall'ultima volta che è rimasto in Belgio, Lukaku, sì, che non gli ha fatto una chiamata e non è andato neanche a bussare la porta quando si è riunito con la società. Quindi c'è da capire se comunque i rapporti sono ancora inclinati oppure se si sono parlati, e c'è da dire che comunque ci sarà l'aspetto tecnico, e diciamo che ormai Lukaku possa dare mezzo dito, non una mano, sì, al Napoli in questo finale di stagione, e penso anche che la sua avventura a Napoli sia finita, quindi Lukaku si allenerà da parte per cercare di riprendere la condizione in vista dei mondiali se verrà convocato, però penso che è difficile che dia una mano al Napoli fino a fine stagione. Buone notizie, perché comunque sai, Di Lorenzo è già andato in panchina a Como, potrebbe essere addirittura titolare con il Bologna. Il recupero di Vergara è importante anche,
1: magari,
0: per
1: rivediamo una difesa a 4, ma magari
0: ma guarda, non credo, non penso, Ricky, perché se ci fosse un mese e mezzo, due mesi, magari sai, l'avrebbe potuto pure fare, ma in queste ultime tre partite, da consolidare il secondo posto e da blindare la Champions, non penso che vada a fare stravolgimenti, sì, ancora di moduli, ma magari se rimarrà e ci penserà il prossimo anno. Di Vergara potrebbe essere un giocatore che potrà andare in panchina, è una freccia nell'arco di Antonio Conte a partita in corso, però sicuramente lunedì è una partita da vincere, perché basteranno tre punti al Napoli, esatto, per la matematica qualificazione in Champions. Come dicevi tu, stasera dopo la trasmissione ci gusteremo Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Ci saranno,
1: per chi fa il tifo,
0: se ci saranno i gol che ci sono stati all'andata, però come abbiamo visto, il calcio ogni allenatore, sì, la vede in un modo suo. Ieri Arsenal Atletico Madrid, sia l'andata che al ritorno, completamente diversa
1: la
0: partita, perché Bayern e Arsenal sono due squadre che comunque accettano questo gioco uno contro uno a tutto campo e danno le casacche e vediamo chi ha i giocatori migliori. No, simpatizzo più per il Paris Saint Germain solo perché comunque c'è un giocatore che a me ha fatto impazzire, fa impazzire, che ci ha fatto vincere uno scudetto come Kvara, e quindi simpatizzo per il Paris Saint Germain, e anche perché Luis Enrique mi piace moltissimo come allenatore.
1: Apriamo il nostro filo diretto andando al telefono da Mario, buonasera.
2: Buonasera, amore, io sono sempre io, Mario di Aversa.
0: Mario d'Aversa, ciao Mario, come stai?
2: Bene, bene, purtroppo è andata così in Napoli.
0: E vabbè, anche se non abbiamo vinto il campionato, però vuol dire, anche se arriviamo secondi, penso che comunque sia stata una stagione positiva, non lo so, che pensi?
2: Io penso che ci faremo l'anno prossimo.
0: Molto probabilmente sì, dai, con tutta la rosa a disposizione capiremo anche chi sarà l'allenatore. Tu vuoi Conte o vuoi un altro allenatore, Mario?
3: Forza
1: Inter! Ah, vedi, abbiamo anche le intrusioni. Ci abbiamo.
0: Mario, ma stai vicino a amici tuoi che tifano Inter?
1: No, non c'è Mario. Okay. Va bene, salutiamo anche gli amici interisti.
0: Assolutamente. E
1: giustamente,
0: sì.
1: Manu, quest'anno tocca a loro godere. L'anno scorso è toccato al
0: non
1: Napoli.
0: Non è che è stata una goduria, perché visto i festeggiamenti in quella piazza, mi è venuto il sonno. rispetto a Piazza Berbiscito, a quello che è stato e alle feste di Milano.
1: Su questo, diciamo, non c'è proprio paragone.
0: Però se lo sono meritati. È arrivato anche il tweet da parte della società dell'SSC Napoli, che ha fatto i complimenti all'Inter, giustamente se lo sono meritati. Sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo detto che ovviamente la rosa è leggermente più forte del Napoli. Il Napoli l'anno scorso c'è riuscito a strapparglielo e quest'anno l'Inter, diciamo, meritatamente se l'è preso. Però c'è sempre quel punto interrogativo di magari dire chissà se avevamo tutta la rosa a disposizione.
1: L'anno scorso si diceva l'ha perso l'Inter, quest'anno vogliamo dire che non se l'è giocata fino in fondo il Napoli per gli infortuni?
0: Assolutamente,
1: la vogliamo mettere così?
0: Perché sai, 12 punti
1: sono
0: tanti, quindi sai, non dico la controprova non ce l'abbiamo, dico che l'avrebbe potuto vincere il Napoli, ma magari lottare punto a punto, magari questo sì, perché nonostante ciò, comunque con tutti gli infortuni, Napoli sta al secondo posto, quindi immaginati.
1: E ha sempre ben figurato con l'Inter anche quest'anno. Sì. Detto questo, andiamo al telefono, c'è Gianni, buonasera.
4: Buonasera Riccardo, ho detto bene il nome?
1: Assolutamente sì.
0: Gianni, ciao.
4: Ciao Manuel, ciao Bomber, sei il mio idolo.
0: Grazie.
4: Volevo dire una cosa, Manuele.
0: Dimmi Gianni.
4: Riccardo, volevo dire una cosa, voglio fare una premessa romantica e una premessa tecnica e poi mi rispondete.
0: Sì.
4: Allora, quella romantica, io stamattina parlavo con un anziano tifoso del Napoli, proprio anziano, e praticamente parlavamo di Conte, resta o non resta. Questa persona è una persona molto cara, io ho molto rispetto per gli anziani, quindi mi piaceva parlarci per sapere, per conoscere. Lui, che seguiva il Napoli dal 60, non faceva altro che parlare del Napoli di Vinicio. Cioè, lui ha visto i due scudetti di Maradona, i due scudetti negli ultimi 3 anni che ha vinto il Napoli, però mi riallaccio al fatto che il napoletano si distingue tra il passionale e quello del bel gioco, ma ce ne sono pochissimi quelli che mirano ai titoli. Però non voglio essere frainteso, cioè a me questa cosa che si parla, Conte però arriva al secondo primo, poi a corto muso vincere 1-0, basta che si vince, a me personalmente come vecchio tifoso del Napoli non piace, ma non perché non mi piacciono le coppe, quella dei campioni mi piace tantissimo, anche quella UEFA che abbiamo vinto negli ultimi anni 80, la adoro quella Coppa UEFA,
0: sì.
4: Però oggi come oggi dire che vincere a corto muso e non divertire chi paga un biglietto allo stadio 120-140 euro, Manuele tu lo sai bene quanto costa un biglietto allo stadio, e dire vabbè ma quello arriva secondo o arriva primo, in un campionato dove vedo il Milan perdere col Sassuolo e dove vedo la Juventus stentare con il Verona già retrocesso, non ci vuole mica tanto arrivare secondo nel campionato italiano.
0: Gianni, però questa è la testimonianza che il campionato italiano, il livello si è abbassato e comunque è un campionato ormai
4: vincere in Europa, ma con questo gioco Manuel dove andiamo?
0: Lo so, ma tu hai visto altre italiane quest'anno in Europa che hanno...
4: Ma perché noi siamo vecchi a livello di gioco, Manuele.
0: Lo so, appunto, oltre che siamo vecchi, manca la materia prima, mancano le qualità. Per questo ci si diverte quando si vede Bayern Monaco, Paris Saint Germain, perché lì ci stanno i campioni.
4: Mancano gli istruttori dei giovani calciatori. Come io per esempio, io ho visto bocciare in 4-4-8 l'ANC, che abbiamo pagato 25 milioni di euro, dove era un patrimonio della società, solo perché l'ANC non voleva tornare in difesa e fare il fluidificato.
1: Però neanche a Galatasaray non è che sta facendo
0: solo quello, Gianni, non è solo quello, perché
4: ma chi l'ha scelto l'ANC, Emanuele?
0: L'ha scelto Conte, come ha scelto anche Lucca, infatti
4: le può sostenere questo tipo di allenatore che prende un giocatore a 25 milioni e uno a 35, poi vede che praticamente non sono adatti al suo gioco e li dà in prestito.
0: Ma il discorso, lo sai cos'è, Gianni? Che a parte il fatto che gli allenatori avallano il mercato, prendono giocatori come in tante altre società, direttori sportivi prendono giocatori, ma non è che 8-9 acquisti alla fine risultano tutti e 9 positivi. Ci sta che 2 floppano, ma là secondo me non è stato solo un discorso tecnico, perché sentendo parlare Conte, diciamo, e sentendo anche addetti ai lavori che io conosco, diciamo che Lucca e Lang avevano un caratterino molto particolare, molto presuntuosi, non erano adatti al lavoro duro, non volevano fare la fase difensiva, e quindi tutte queste cose contano nel calcio. Quindi
4: il Napoli non ha mai sbagliato, però, Emanuele, negli acquisti in base al carattere dei calciatori, ha sempre indovinato gli acquisti, non ha mai preso calciatori con le teste calde.
0: Negli anni ci può pure stare che adesso magari qualche giocatore lo sbagli, attenzione.
1: Ragazzi, Osimhen era una testa calda, però faceva quello che diceva Spalletti.
4: Prima cosa, Emanuele, e poi attacco.
0: Sì.
4: Io vi voglio bene perché mi fate parlare, fate sfogare. Allora, io dico una cosa, l'unica cosa che mi piace di Conte è che se ci fosse stato un altro allenatore l'anno scorso, punto a punto lo scudetto non l'avremmo vinto, ho detto tutto. Poi tu, da buon intenditore, poche parole.
0: No, assolutamente, Gianni, io ripeto, intanto
4: l'unica cosa di Conte che punto a punto ce la giochiamo. Con un altro allenatore, secondo me, il Napoli deve fare 105 punti per vincere lo scudetto.
0: Sono d'accordo, grazie Gianni. Intanto ti saluto. Ovviamente l'abbiamo sempre detto, la controprova non ce l'abbiamo. Secondo me, con tutti questi infortuni, non so, o qualche altro allenatore, se saremmo ancora al secondo posto. La mia preferenza su Conte nasce da tanti anni fa, dove comunque mi ha dato una mentalità vincente, mi ha dato un gioco spumeggiante. All'epoca faceva il 4-2-4, poi ha fatto il 3-5-2, e poi è chiaro che non è che adesso non si può fare una critica costruttiva.
1: Ma ci comunque, mancherebbe,
0: a Conte,
1: Manu.
0: Ci mancherebbe. Poi ognuno, ripeto, ha il proprio gusto. Chi piace magari un allenatore col bel calcio, che gioca col bel calcio, chi invece vince con altre caratteristiche come Conte ci sta, però ha dimostrato Conte che punto a punto, negli scontri diretti, nelle partite secche, l'abbiamo visto anche in Supercoppa distruggere il Milan e il Bologna facendo anche un bel gioco, e è chiaro che la maggior parte delle volte non abbiamo visto questo calcio spumeggiante, però comunque come risultati è difficile criticare Conte, come risultati. Se poi dobbiamo parlare di altro, sulla comunicazione, sul gioco, su magari
1: anche sulla gestione dei calciatori, della rosa, le sostituzioni, si può tranquillamente parlare.
0: Che 40 ce ne sono stati, alcuni muscolari, alcuni per la sfortuna, e diciamo due domande se deve fare, ok, quindi ci sta, le critiche l'abbiamo fatte, ma a livello di risultati è difficile criticare comunque che un allenatore in 2 anni comunque ti ha fatto scudetto, supercoppa e secondo posto. Poi è chiaro, ragazzi, ma nel calcio, in tutte le categorie, in tutti gli sport, tutte le società, la materia prima, il primo obiettivo è sempre il risultato. Non c'è niente da fare, perché anche il risultato, le società con il risultato ci guadagnano. Quindi se tu non fai risultati si mandano via gli allenatori, li paghi anche stando a casa, non raggiungi gli obiettivi, quindi non ti entrano soldi in cassa. Quindi va tutto in base al risultato, soprattutto quando lotti per qualcosa di importante.
1: Infatti anche quello che diceva Gianni prima mi trova d'accordo fino a un certo punto, quando ha detto vado allo stadio per vedere uno spettacolo, da tifoso in realtà vai allo stadio perché speri che la tua squadra di calcio preferita vinca.
0: Certo.
1: Quindi non è che vai a vedere, sai, un film al cinema, ti aspetti un grande film. È ovvio che vai allo stadio sperando di vedere una bella partita, ma alla fine tu speri che la tua squadra di calcio vinca. Vince o con un rigore al 95esimo dove aver sofferto, o vince 3-0, alla fine ti cambia
0: sarebbe,
1: poco.
0: Sarebbe bellissimo a tutti quanti.
1: Ma figurati.
0: Vincere giocando bene.
1: Ma certamente.
0: E poi però quando tu ti porti il tuo figlioletto che tifa Napoli e va allo stadio, il figlioletto magari giochi bene, perdi, piange.
1: Esattamente.
0: Okay? Esattamente. Quindi tu vai allo stadio, ovviamente cerchi di vedere un bello spettacolo, ma vai lì per tifare la tua squadra e che la tua squadra poi vinca e che porti i trofei a casa. Quindi sai, poi è chiaro, uno si è innamorato più di Spalletti perché oltre allo scudetto c'è stato anche un bel gioco, anche perché comunque avevi Osimhen e Kvara, però per me che con Conte, che è stato inaspettato e sofferto, mi sono emozionato di più nel secondo scudetto, ma questo è un mio gusto personale.
1: Assolutamente. Torniamo al telefono, c'è Fabrizio, buonasera.
3: Ciao, buonasera, sono Fabrizio di Avellino.
0: Ciao Fabrizio, buonasera.
3: Ciao. Allora guarda, io prima di tutto, complimenti per il programma.
0: Grazie.
3: Io
0: grazie,
3: ho chiamato solo perché voglio dire solo questo, alla fine io mi fido di De Laurentiis.
0: Sì.
3: Qualunque cosa possa succedere, io mi fido di lui. Io purtroppo nella mia vita, a livello calcistico, col Napoli, diciamo, ho cominciato a vedere un po' di calcio e un po' di vittorie solamente quando c'è stato lui. Quindi io mi fido di lui per qualunque cosa lui faccia. E infatti tra le cose migliori che ha fatto, ha preso una persona come Emanuele Calaiò. Gli devo dire grazie, perché grazie a lui, cioè, finalmente ho rivisto la Serie A con un progetto e tutto. Veramente di cuore grazie per ciò che hai fatto per il Napoli.
0: Ho cercato di fare il mio dovere, Fabrizio. Sono stato pagato anche per quello, quindi
3: sicuramente, però ci hai messo l'anima. Chi mette l'anima dove non arriva casomai con la tecnica, arriva con il cuore, a Napoli verrà
0: sempre. Su quello sia io che i miei compagni in quegli anni sicuramente abbiamo sudato la maglia, e su questo te lo posso mettere per iscritto.
3: Ma li ho visti, ho visto tanti di voi che veramente sudavate la maglia, Grava, Montervino, Ignacio, Sosa, il Pampa Sosa, cioè veramente.
0: Anche perché adesso alcune volte, no, ci lamentiamo di come gioca il Napoli, nonostante gli scudetti vinti, ma ricordiamoci anche da dove siamo partiti, che non avevamo il primo giorno neanche le mutande e neanche i palloni per allenarci. Quindi alcune volte bisogna ricordarsele queste cose qua.
1: Il percorso, mamma, esatto. Perché poi alla fine resta negli occhi ovviamente la vittoria, però devi anche capire come ci sei arrivato a questa vittoria. E Manu e i suoi compagni, insomma, sono stati fondamentali per riportare il Napoli dove il Napoli merita di essere, dove ci auguriamo che il Napoli possa restare per tanti anni. Fabrizio, ti mando un grande abbraccio.
3: Grazie mille.
0: Ciao. Buonasera. Fabrizio.
1: Grazie. Manu, poi la differenza è che sei diventato napoletano, vedi? Questa è la realtà, sei un napoletano doc ormai.
0: No, ma sono diventato napoletano, ormai questa città mi ha adottato, e quindi stando qua da tanti anni, 20 anni, ormai capisco anche il pensiero, come ragiona comunque il tifoso, no? E quando vedevo comunque i tempi miei, di quando stavo al Napoli, anche con Mazzarri, la prima conquista della Champions League, io con molta sincerità vedevo più trasporto da parte della gente. Io mi ricordo appena sorpassavamo la metà campo, che ci si preparava per crossare, già sentivi il boato, la gente ti coinvolgeva e ti trasportava a fare gol.
1: È vero.
0: E invece
1: lo stadio è molto silente ultimamente.
0: Questi ultimi anni un po' molto silente, tranne ovviamente le curve, che comunque sono sempre a sostenere, hanno fatto lo striscione, ci saremo sempre, questo è chiaro, però da parte della tribuna di distinti, diciamo, vedo che comunque, sai, più come se stessero a teatro. Però ovviamente questo è il mio pensiero, perché conosco i tifosi napoletani e so quello che possono dare, e ai miei tempi c'era più coinvolgimento per quanto mi riguarda.
1: Torniamo al telefono, prima della pubblicità c'è Giuseppe, buonasera.
5: Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione, volevo fare i miei saluti all'arciere. Io ero in curva in quel famoso Napoli-Lecce e sono ancora molto emozionato al pensiero di parlare con lui.
0: Grazie. Chi se la dimentica quella partita? No?
1: Posso dirti che c'ero anche io in curva per quel Napoli-Lecce, adesso sono qua a fianco a mano.
0: Però
1: quindi
0: sai cos'è?
1: Capisco l'emozione, Giuseppe.
0: Mo faccio una battuta, no? Che io spesso una battuta che io ripeto a tutti i tifosi che mi incontrano per strada e mi dicono: c'è Emanuele, una foto, mi ricordo quella partita con lei. Sembra che io in 5 anni ho fatto solo quel gol.
1: Napoli-Lecce.
5: Esatto. Assolutamente.
0: però sai, tutta la gente si ricorda di quella partita, sì, perché ovviamente è stato un gol che ci ha portato quasi a fare il pareggio a Genoa, ma perché c'era quella scritta ti amo, c'era un... Per questo ti dico quel coinvolgimento, no? Della passione, quella tifoseria bella che ti coinvolgeva.
5: E infatti l'assist che mi avete dato era proprio per quello, perché ultimamente io sono stato proprio ultimamente Napoli-Cremonese. Sì, lo stadio incita molto la squadra, però a tratti è molto molto silenzioso, dove prima era veramente una bolgia, era difficile per tutti venire al San Paolo, al vecchio San Paolo, ed affrontare. Adesso vedo questa divisione tra i tifosi, dove prima per esempio le partite con la Juventus, con il Milan, con l'Inter bastava vincerle che c'era un entusiasmo per tutta la città. Adesso con questi due scudetti sembra che la gente veramente sia arrivata a quel punto di dire: noi vogliamo vincere per forza, cioè nel senso
0: ogni anno
5: ogni anno siamo diventati tipo noi in borghesiti, però comunque il bel gioco, prima il bel gioco, però non si vince. Adesso
0: adesso che si è vinto si predilige più vedere il bel
5: non
0: gioco.
5: Sa che bulim.
0: E infatti per questo ci vorrebbe un po' più di equilibrio in più, capito?
5: Io sinceramente sono sempre per la maglia e per sostenere i calciatori sempre.
0: E questa è la prima cosa che deve fare secondo me un vero tifoso, nel bene o nel male, stare sempre vicino alla squadra.
5: Era questo il mio intervento. Comunque ragazzi, vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato.
0: Grazie a te.
1: Ciao,
0: che ci
1: Giuseppe.
0: Chiamato
1: grazie. Ciao, mille Giuseppe. Un abbraccio. Vedi, Marco Guadagno invece scrive: Bomber, io mi ricordo il colpo di testa a Cesena, gol pazzesco.
0: Sì quello mi ricordo, perché è stata una giornata dove dedicammo il gol a Ivano Trotta, che era nato suo figlio il giorno prima, e fece anche l'assist per il mio gol di testa. Quindi quello era quell'anno in Serie B dove facemmo comunque una stagione incredibile. E anche lì, per esempio, noi avevamo un allenatore come Reia, che comunque abbiamo vinto il campionato vincendo quasi sempre 1-0 e giocando spesso male. Quindi comunque alla fine sul carro ci siamo saliti tutti.
1: Ci siamo abituati troppo bene, Manu, qui a Napoli negli ultimi anni, questa è la verità. Chiedo a Raffaele e Mario giusto 2 minuti di pazienza, perché abbiamo l'obbligo pubblicitario. Ci fermiamo giusto un paio di minuti e poi torniamo con il calcio della sera.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: E rieccoci in diretta con il calcio della sera. Voliamo subito al telefono, ci attende Raffaele. Ciao Raffaele, grazie per l'attesa.
3: Ciao ragazzi, complimenti e forza Napoli.
4: Ciao Raffaele, grazie.
3: Chiamo dal Vallo di Diano, che è in provincia di Salerno, ma è feudo azzurro, quindi qua tutti i tifosi del Napoli. Poi c'è qualche conclamato, juventini, milanisti, interisti, ma lasciamo perdere. Sono problemi loro. Noi sì. Io invece ricordo molto la seconda volta che è venuto Emanuele a Napoli, un colpo di testa a Milano, 1-1, mancava un minuto, un colpo di testa
4: un palo clamoroso.
3: Un'elevazione micidiale, un gran gol avrebbe fatto.
4: Mamma, un palo interno clamoroso.
3: Di gol fatti belli ne hai fatti tanti, Emanuele, però io quello che mi ricordo è pure quello che hai fatto contro di noi al
4: e lo sapevo che palo dicevi questo. Ragazzi, purtroppo era l'ultima squadra che volevo segnare contro, ma purtroppo la dura legge dell'ex è incredibile.
2: È vero.
3: Non c'è dubbio alcuno, sappiamo l'affetto che hai nei nostri riguardi, ci mancherebbe, però è reciproco, Emanuele, eh.
4: Perché dici questo?
3: Emanuele, cioè l'affetto che abbiamo.
4: Ovviamente, assolutamente.
3: Reciproco come quello che hai come rispetto dei nostri.
4: Assolutamente sì. Assolutamente sì, ci mancherebbe.
3: Io comunque avevo chiamato, ma si sa già quando è stata stabilita la partita Udinese Napoli-Udinese?
2: No, non ancora. Mancano ancora le date da parte della Lega. Si attenderà probabilmente la chiusura della prossima giornata, perché poi, come sai Raffaele, le ultime due giornate bisogna giocare in contemporanea per chi ha gli stessi obiettivi.
3: Certo,
2: tutto quel casino relativo al derby di Roma, tra Roma e Lazio, messo alle 12:30.
4: Hai visto Sarri che si è lamentato?
2: Ci sono gli internazionali. Sarri ha detto sì, se lo mettete alle 12:30 vengo in panchina e me ne vado poi.
4: No, non faccio la conferenza per protestare.
3: Però ha ragione ragazzi, ha ragione.
2: Ma certo che ha ragione. No, guarda, ma fanno un casino con questi calendari che è un qualcosa di allucinante. Eppure hanno pochi obblighi.
3: Voglio bene e chiudo sempre quando io intervengo che la radio ufficiale per me è sempre Radio Kiss Kiss.
4: E continuo a seguire sempre.
3: Competenza.
4: Ciao Raffaele, grazie mille, grazie. Continuo a seguire.
2: Stiamo facendo una puntata Marcordo sui tuoi gol, Manu. Ma lo sapevo che andava a finire.
4: Ma arriveranno, facciamo scaldare un attimo.
2: Arrivano. Senti, prima di andare da Mario al telefono, ti voglio leggere questo messaggio di Rosario Salvi. Cioè, Emanuele, non credi che il Napoli di Spalletti era più forte in termini di rosa del Napoli di Antonio Conte?
4: Guarda, Ricky, io non so se sei d'accordo con me. Io penso che negli 11 Spalletti avesse la formazione più
2: anche
4: forte.
2: Secondo me
4: forse sulla rosa
2: più profonda quella
4: diciamo
2: di Conte.
4: Più profonda quella di Conte,
2: al netto
4: più,
2: che poi insomma a gennaio gli hanno tolto Kvara eccetera eccetera, esatto. Però come rosa, forse come completezza, sì,
4: come completezza più alternative.
2: L'11 di Sarri era tanta roba, ragazzi, senza dimenticare Kim, senza dimenticare Lozano con Politano, Kvara e Osimhen, insomma quella era una squadra veramente molto, molto molto forte. Però per me la rosa più forte è quella di quest'anno, eppure qualche problema c'è stato proprio in termini di infortuni, perché non l'abbiamo vista all'opera, se non in parte.
4: La rosa di quest'anno noi abbiamo speso 200 milioni di euro, ma non è che abbiamo preso Teo Hernandez, Zaccagni, Leao e tutto il resto appresso. Abbiamo comunque rinforzato una rosa, abbiamo preso delle alternative, che poi di questi soldi, di questi acquisti, 2-3 non si sono rivelati come ci aspettavamo. Quello potrebbe essere stato comunque un problema per Conte, però alla fine come rosa nel complesso penso che comunque sicuramente è più forte questa che quella di Spalletti. Spalletti negli 11 secondo me era molto più forte.
2: Sono d'accordo, andiamo al telefono, c'è Mario, buonasera.
5: Buonasera ragazzi, buonasera Bomber, che bello sentire la tua voce tutte le sere.
4: Ciao Mario, grazie.
5: Mi ricordo quando scoccavi la tua freccia ogni volta che segnavi.
4: Bei tempi, mo si è arrugginita.
2: Non è vero, tra l'altro.
5: Hai dato tanto al calcio italiano, Manuè.
4: Grazie.
5: Hai dato tanto.
4: Quando il calcio italiano era bello.
5: Quando il calcio italiano era bello,
4: esatto.
5: Il calcio italiano non è bello.
4: Adesso no.
5: Oggi il calcio italiano
4: Ha dei seri problemi questo calcio italiano.
5: I problemi va rifondato dalle fondamenta e forse
4: dall'alto al campo sportivo.
5: Sì,
4: diciamo.
5: Sì. Mi riallaccio a quello che hai detto poc'anzi sul Napoli di Spalletti, però io voglio ricordare a tutti che a marzo il Napoli di Spalletti camminava. Noi siamo stati fortunati di aver stracciato il campionato del girone d'andata.
4: E forse per questo, secondo me, si è un po' rallentato.
5: Ha cominciato a camminare in mezzo al campo. La preparazione era studiata in base al mondiale, a fare quanti più punti è possibile. È stato un anno molto fortunato. Io ti dico, il terzo scudetto mi ha emozionato, che dopo 33 anni vedere uno scudetto
4: certo.
5: È un'emozione, ma lo scudetto di Conte è veramente da... da brividi.
4: Io la penso come te, perché nel senso io sono
5: battuto fino all'ultimo.
4: È stato perché è stato inaspettato, è stato inaspettato e sofferto.
5: Ma
4: sì,
5: noi a inizio campionato avremmo detto questo.
4: Ma io penso che neanche ognuno di noi in tutta Napoli, neanche 10 centesimi avremmo puntato.
2: Ma non si era mai parlato di scudetto
5: dopo il disastro del 2024.
4: Esatto.
5: Ragazzi, per favore, cioè. Oltretutto questo è un allenatore da 10 punti in più a campionato, ma senza mani basse, e purtroppo quest'anno c'è la sfortuna degli infortuni, l'ha avuta anche alla Juve un anno questa sfortuna, se ricordate, che lui
4: certo.
5: Imputò gli infortuni ai campi di Vinovo che erano troppo duri e quindi c'erano tanti infortuni, se vi ricordate, mi pare o il secondo o il terzo anno, non voglio sbagliare, comunque riuscì a vincere lo scudetto.
4: Però lo sai, io c'ho la sensazione, non so perché, ho la sensazione che se dovesse rimanere Conte il prossimo anno, con l'anno del centenario e con tutta la rosa a disposizione, per il terzo anno, secondo me il Napoli battaglierà per lo scudetto.
2: Questo me lo auguro e ne sono convinto. Ma questa è una rosa per battagliare,
4: sì, perché la rosa
2: fino alla fine.
4: Conte
5: rosa completa, rosa completa, senza torti arbitrali, perché il Napoli ha avuto anche qualche torto quest'anno. Diciamolo, perché lo dobbiamo dire.
4: No, questo sicuro, però
5: il Napoli l'avrebbe vinto lo scudetto a mani basse, stava 10 punti sopra all'Inter.
4: Ma guarda, ti dirò, ovviamente la controprova non ce l'abbiamo, però avrebbe lottato punto a punto con l'Inter quest'anno.
2: Sicuramente avrebbe messo più pressione all'Inter, questo è poco
5: l'Inter,
2: ma sicuro.
5: La squadra da battere, ha fatto 3 finali di Champions League in pochissimo tempo. È una squadra con...
2: Ma l'Inter sono 5 anni, Mario, che per me è la squadra da battere, e lo sarà anche l'anno prossimo.
5: Sì, sicuramente. Il Napoli ha fatto una squadra, comunque ha speso dei soldi. Quello che mi ha deluso, ma non perché, per esempio, De Bruyne, io ci avevo puntato tanto, perché dopo Maradona è un campione vero. Cioè, Higuain, quando è arrivato a Napoli, era un campione, ma non era ancora Higuain. De Bruyne è De Bruyne, ragazzi, cioè De Bruyne, tutti a criticarlo, ma De Bruyne è uno che se sta in forma non ce n'è per nessuno.
2: Io vorrei vederlo da mezzala, onestamente, con un po' più di campo davanti, perché lì davanti di pallone ne arrivano davvero molto molto pochi per De Bruyne.
5: Anche Højlund si impegna, ma purtroppo sì. I palloni che arrivano sono pochi. Ragazzi, abbiamo una bella squadra, dobbiamo
4: partiamo da una buona base, nel senso il prossimo
2: bisogna puntellarla questa base,
4: esatto.
5: Incrociamo le dita
4: Mario, e ti mando un abbraccio.
2: Ciao Mario.
5: Napoli.
2: Grazie al nostro amico Mario.
4: Come dicevamo, comunque nel senso, poi ovviamente rimarrà Conte, non rimarrà Conte, comunque la base,
2: no, ma ce l'hai.
4: Partire ce l'hai con tutti gli effettivi, basta solo puntellarla, 3-4 giocatori, vice Di Lorenzo, un altro centrocampista se Anghissa va via, un altro difensore ovviamente se Juan Jesus non rinnova, e poi ovviamente un'alternativa a Højlund se Lucca lo si darà di nuovo via, cosa che penso, e poi ovviamente un portiere, perché se si punta su Milinkovic, Meret non rimarrà un altro anno a fare il comprimario. Quindi,
2: caro Manu, poi nella seconda ora del calcio della sera parleremo e tanto di mercato, perché oggi abbiamo con il nostro direttore Walter De Maggio riportato anche una notizia esclusiva su Vinicius Tobias dello Shakhtar, che è entrato nel mirino del Napoli, che è un manna che volerà a Londra per provare a chiudere. Poi nella seconda ora ovviamente analizziamo anche questo profilo e tanti altri. Prima però torniamo anche al telefono, dove c'è Enrico. Buonasera.
6: Ciao ragazzi, buonasera.
4: Ciao Enrico.
6: Io mi auguro che presto questa questione con Conte si chiuda, che lui rimanga, anche se di critiche ne farei tante a Conte, però vorrei che si chiudesse presto, così si possono organizzare le attività per il prossimo anno. Però volevo fare una riflessione sui giochisti e i risultatisti, esatto, non mi veniva la parola. La questione è anche con quali giocatori scendiamo in campo, perché il Napoli di Mazzarri, che aveva tanti giocatori che non erano molto forti, erano apprezzati comunque per il gioco che facevano in relazione
4: al gioco di Sarri,
6: alla qualità del giocatore. La verità è che adesso ci sono una serie di giocatori in questa squadra che devono giocare meglio. Allora, voler nascondere questa cosa, secondo me noi non siamo abituati, come fanno diciamo in altre piazze, guardando solo il risultato, a nascondere la polvere sotto al tavolo. Noi ci aspettiamo di più dal punto di vista del gioco, perché abbiamo fior di giocatori che possono e devono giocare meglio, e quando non giocano meglio vuol dire che qualcosa non funziona nella gestione degli uomini. Io non vorrei che questo secondo posto, per carità, con i tanti infortuni siamo tutti d'accordo che solo un allenatore come Conte, un vincente con la sua mentalità, poteva con tanti infortuni restare a galla e restare al secondo posto, però non vorrei che passasse in secondo ordine il fatto che noi abbiamo fatto una Champions oscena.
2: Ma il tuo ragionamento è giustissimo, Enrico,
6: anche quando abbiamo quasi tutti i giocatori,
4: sì.
6: Abbiamo perso delle partite con De Bruyne, con quasi tutti i titolari, veramente in un modo indecoroso. Questa è stata la peggiore.
2: Ma infatti la tua riflessione è proprio giusta per questo, Enrico, perché tu giustamente dici probabilmente senza Conte non saremmo arrivati dove siamo, ma è lecito aspettarsi da Antonio Conte e da una rosa del genere che determinati calciatori rendano di più.
4: Infatti,
2: il tuo discorso è giustissimo, perché molto spesso si dice il Napoli deve giocare meglio per vincere. Non è così, il Napoli può vincere anche non giocando il calcio di Sarri o il calcio di Spalletti, ma è lecito aspettarsi da una squadra della qualità come il Napoli che non arrivi a 30 gol di distanza dall'Inter. Quindi il tuo ragionamento per me è giusto, è proprio secondo me la sintesi tra quello che spesso diciamo.
4: Ma è la sintesi, è la sintesi che ci sarà secondo me quando si siederanno a un tavolo Conte e De Laurentiis, perché la considerazione tu, Enrico, è giusta, però ovviamente le piccole critiche costruttive che si sono fatte a Conte, sicuramente la pessima Champions, perché una squadra che vince lo scudetto non può arrivare trentesima. Poi sicuramente gli infortuni, che alcuni sono traumatici per sfortuna, ma tanti sono muscolari, e quindi comunque due domande se le deve fare. E poi ovviamente ha fatto prendere giocatori al Napoli che comunque sono stati costati tanto, che lui ha avallato e che comunque non si sono rivelati tali. Il prossimo anno non è né il presidente uno stupido né Conte uno stupido, che sicuramente non è che Conte chiederà a De Laurentiis mi compri altri 10 giocatori a 300 milioni di euro, ma sicuramente capirà gli errori che comunque ha fatto anche nella gestione, e si è accorto che tenendo in considerazione tutta la rosa, si sono scoperti Vergara, Alisson ha giocato subito, e lui può contare su tanti giocatori, non magari su 14-15.
6: Anche la gestione della rosa, ragazzi, io queste cose me le aspettavo da Sarri, no? Che era un allenatore non abituato ai livelli di Conte, né come giocatore né come allenatore. Quando Sarri a Napoli aveva quella gestione della rosa anomala, e noi gli contestavamo il mancato turnover, alcune scelte sbagliate di formazione legate al turnover tra il campionato e la Coppa, che ci è costata l'eliminazione dalla Champions League un anno in modo ingiustificato, quando perdemmo lì fuori casa, non mi ricordo perché doveva fare il turnover col Benevento, cioè una cosa ridicola, vincemmo 6-0 col Benevento e perdemmo fuori casa in Champions perché il turnover lo fece in Champions. Vabbè, io quello che voglio dire, queste cose me le aspetto da un allenatore tra virgolette poco esperto come Sarri di quel tempo, ma un allenatore come Conte, che non dà minutaggio a Marianucci, non per far giocare il Beukema esplosivo di Bologna o il Buongiorno esplosivo dell'anno scorso di Napoli. Noi abbiamo fatto giocare nella prima parte del campionato difensori che hanno fatto delle prestazioni oscene e non abbiamo visto Marianucci, oppure non abbiamo visto Gilmour quando dovevamo vederlo.
2: Ho capito Enrico, sulla gestione.
4: La gestione della rosa sicuramente.
2: Certo. Ma penso che anche De Laurentiis chiederà conto, certo, di alcune scelte tattiche, certo, e di gestione ad Antonio Conte.
4: Soprattutto sui giocatori che comunque ha avallato, certo, lui e che gli ha dato poco spazio.
2: Sì. Anche perché, ragazzi, parliamoci poi chiaramente, il core business nel Napoli resta il player trading. Tu questi calciatori in qualche modo li devi valorizzare, certo, per le future plusvalenze. In questo momento rischi di fare delle minusvalenze e sappiamo questo quanto possa essere, tra virgolette, pericoloso, certo, per il Napoli.
4: Una
2: quindi
4: società come il Napoli si autofinanza.
2: Va trovata una sintesi tra tutto.
6: Buona
2: questo.
6: Serata,
2: ciao Enrico.
4: Ciao.
2: Grazie,
4: ciao,
2: grazie,
4: ciao
2: mille ad Enrico. Parleranno di tanto De Laurentiis e Conte, non parleranno solo del mercato, solo ma saranno mercato, tanti, ma aspetti
4: tanti,
2: da andare a
4: tanti aspetti e secondo me uno dei veramente di tanti aspetti è, dato che comunque sono spesi tanti soldi,
2: appunto,
4: anche la rivalutazione di alcuni giocatori,
2: certo,
4: che comunque poi a gennaio sono andati via e alcuni che torneranno per esempio dai prestiti, perché uno magari può dire Juan Jesus è a scadenza, magari mi tengo Rafa Marin, per esempio, no?
2: E la domanda poi perché Rafa Marin ha fatto così bene nel Villarreal e nel Napoli,
4: esatto,
2: non giocava, quindi sono tanti argomenti.
4: Tanti argomenti in cui, ma non penso che si aspetterà a fine campionato, ma se Napoli dovesse vincere lunedì e blindare la Champions, penso che
2: comunque martedì si incontrano,
4: in queste
2: settimane
4: prima della fine del campionato si incontrano.
2: Anche perché attenzione, non è solo De Laurentiis che ha domande per Conte, ma anche Conte per De Laurentiis avrà determinate domande.
4: Assolutamente,
2: quindi
4: se trovano una quadra e trovano,
2: esatto,
4: un equilibrio, secondo me questo matrimonio può continuare. Se uno dei due va sopra, è chiaro che poi alla fine,
2: ovvio,
4: ed è uno dei due, comunque soprattutto Conte, andrà via, perché comunque sai non è che si può aspettare a lungo, perché se Conte deve andare via e De Laurentiis deve avere
2: deve sapere
4: tempo
2: subito
4: di scegliere comunque un altro allenatore.
2: Giusto, andiamo da Vincenzo prima della pubblicità. Ciao Vincenzo, buonasera.
7: Signori, buonasera.
2: Buonasera,
4: Vincenzo,
2: a te.
4: Buonasera.
7: Vincenzo da Fragola, non me ne voglia Marcello, ma io sono qui per il grandissimo Calagol. Manuele, è un piacere grandissimo.
2: Lo salutiamo Marcello.
4: Stasera è sostituita la grande da Riccardo Catapano.
2: Lo salutiamo a Marcello che si sta rimettendo, che ha avuto un, okay, po' di influenza stagionale, ma torna presto.
4: Ma qua siamo tutti numeri uno.
7: La classe 88 che è cresciuta con i gol del grande Arcier, che ci frega, che ci importa, noi ci abbiamo Calagol.
4: Grazie,
7: quindi,
4: grazie
7: al di là di questo faccio una breve, sì, parentesi, come ho detto prima sono da Fragola,
4: sì,
7: penso un paio di settimane fa sei venuto da Fragola a tatuarti,
4: sì,
7: se sbaglio,
4: sì, si è tatuato,
7: oh,
4: mio figlio, non,
7: oh, ah, okay,
4: l'ho accompagnato
7: per pochi minuti, non ci siamo presi perché io abito praticamente di fianco, quindi, oh,
4: okay,
7: se dovesse ricapitare sappi che ho avvisato già, perché è un mio amico, ho detto,
4: la prossima volta
7: che io voglio fare due chiacchiere con Manuele di questo.
4: Assolutamente.
2: Quindi vai Vincenzo, vai che siamo vicini alla pubblicità.
7: Sono fortemente team Conte,
4: sì,
7: infatti non riesco a capire come nel corso di quest'anno lo hanno ampiamente criticato, lo stesso De Bruyne, dico veramente, mi faccio, come si dice a Napoli, mi faccio segno della croce, camana ci ho messo, perché non riesco a capire, anche perché veniamo da uno scudetto, veniamo da una Coppa Italia, come possiamo non volere che il presidente martedì si segga e confermi Conte? Questo io non me lo riesco a capire. Quindi detto questo, siamo anche stati fortemente penalizzati dagli infortuni. Anche questo però io vorrei una spiegazione, non lo so se voi sapete qualcosa in più, perché veramente siamo stati proprio tantissimi presi da questi infortuni, quindi non lo so se...
4: Allora Vincenzo, noi tanto ti ringrazio, noi dobbiamo andare in pubblicità e se,
7: sì,
4: vuoi,
7: certo,
4: dopo in diretta ne parliamo di questi infortuni,
2: certo,
4: ti do una risposta.
7: Sì.
2: Vincenzo, ti
4: salutiamo,
2: perché vogliamo in pubblicità.
4: Vogliamo in pubblicità.
7: Perfetto, quindi vi ascolto in diretta.
2: Bravissimo
4: grazie.
2: Vincenzo. Tempo della pubblicità e arriviamo anche con le risposte ai quesiti di Vincenzo. A tra poco.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là, con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa tra me. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: E rieccoci in diretta con il calcio della sera. Riccardo Catapano e Emanuele Calaiò al mio fianco. Andiamo al telefono, c'è Antonio. Buonasera Antonio.
7: Buonasera, è molto tardi che oggi sentiamo.
8: È però... vero Antonio, mi stavo preoccupando.
7: No, quello che ti preoccupa sono io a volte su certi appunti non siamo molto d'accordo.
8: Vabbè, ci sta,
7: È perché tu dici che non ti piace il calcio Ciambagni. Il calcio Ciambagni è buono, sai perché? È perché dà sicurezza. E poi, primo, quando io ascoltavo Radio Cristi di Napoli, no, si guardava il minuto, il possesso palla del Napoli, così. Comunque è una cosa molto importante. Il problema è che noi, grazie al secondo posto, però il secondo posto a me non basta, perché il Napoli fa la fine dell'Italia. Quante volte siamo stati in Champions League e non abbiamo mai qualificato? Allora ci vogliono i giocatori, ecco. Non sono d'accordo. Il presidente si deve pensare lui a queste cose. Se tu vuoi spendere 50 milioni, ma spendene 100, ma tu ce ne hai.
8: Purtroppo la differenza la fanno sempre i calciatori campioni, che qua in Italia scarseggiano purtroppo, perché comunque non ci possiamo paragonare a società come Real Madrid, come Paris Saint Germain, come Bayern Monaco. Loro hanno le potenzialità per andare a prendere i giocatori che vogliono. Che poi Antonio, non è che a me non mi piace il calcio Champagne, è chiaro che tutti vorremmo vincere e giocare bene, però io preferisco anche vincere, anche magari se non riesce a giocare bene, ma vincere.
6: Esatto.
7: Lo so, noi stiamo vincendo, però noi siamo stati, specie del Napoli, no? Sempre terna seconda. Io voglio vedere un Napoli in Europa.
6: Ma ci andiamo in Europa.
8: In Europa ci andiamo, Europa, speriamo che il prossimo anno non sarà una Champions come quest'anno.
6: Con De Laurentiis ci sei sempre andato tranne un anno in Europa, quindi l'Europa l'abbiamo vista. Certo, magari qualche risultato più importante in Europa, sono d'accordo con te, sarebbe bello vederlo, questo sicuramente, però insomma il Napoli non è che si limita a partecipare, insomma anche due scudetti negli ultimi anni non è roba da poco conto, caro Antonio. Fidiamoci del presidente Aurelio De Laurentiis. Antonio, ti salutiamo, ti mandiamo un abbraccio.
7: Ti posso dire una cosa?
6: Vai, velocissimo.
7: Se noi ci mettiamo magari al quarto posto, si guadagna sempre di più, questo è il problema. Questo è il problema. Le spese si possono fare sempre pure qualificandosi.
6: Certamente, quello è fondamentale la Champions per il Napoli, sì. Ma l'ho detto anche Conte e lo sappiamo, insomma. Certo. Antonio, un abbraccio.
8: Un abbraccio.
6: Ciao,
8: un abbraccio,
6: grazie mille ad Antonio.
8: Ho dimenticato di rispondere anche a quelle.
6: È vero, a Vincenzo.
8: A Vincenzo che ci ha chiamato prima, il discorso agli infortuni. Io nel senso non mi sento di colpevolizzare solo il mister. Sicuramente due domande se la devono fare lui e il suo staff, però le cause possono essere tantissime, le tante partite, i viaggi.

0: viaggi internazionali, il clima.
1: E poi facciamo sempre la differenza tra infortuni muscolari e traumatici, perché i traumatici lì ci puoi fare ben poco.
0: Ci puoi fare poco, infatti quest'anno ne abbiamo avuti tanti, e mettici anche la sfortuna. Di quelli muscolari sicuramente si devono fare due domande con il suo staff, però alla fine ce ne sono, ci possono essere tante cause, quindi non mi sento di addossare solo la colpa a lui. Lui è anche magari una di queste cause qua, per magari il troppo lavoro che magari fa durante la settimana o durante il ritiro.
1: Sicuro qualche problema c'è stato, poi se chiedete a noi qual è il problema, onestamente non lo sappiamo
0: neanche di puntare il dito su una persona, ma può essere anche tante altre opzioni. Ovviamente le partite contano tanto, si gioca ogni 3 giorni, quando tu puoi riposare ci sono anche le nazionali, quindi alla fine non ti riposi mai. Un ragazzo che va a giocare in nazionale si fa pure 15 ore di aereo, cioè sai, lo stress fisico e mentale è tanto, però di sicuro ha influito anche comunque il lavoro di Conte e il suo staff.
1: Questo è poco ma sicuro. Torniamo al telefono da Antonio. Buonasera Antonio.
2: Oh, buonasera, mi sentite?
1: Ti sentiamo, forte e chiaro.
2: Ecco, io proprio volevo agganciarmi a questo discorso degli infortuni. Cioè noi, io sono del team Conte, premetto. Allora, noi quest'anno abbiamo visto che la panchina del Napoli è arrivata seconda. Perché praticamente noi abbiamo giocato quasi sempre con i panchinari.
0: Perché se ne sono stati infortunati tanti, sì.
2: Ecco, per questo vuole far capire la forza del Napoli.
1: Mi piace ovviamente questa lettura però, Antonio.
2: Se la panchina del Napoli è arrivata seconda, figuriamoci cosa potrebbe essere stato con i titolari.
0: No, e questa è una considerazione che secondo me anche Conte ha preso, diciamo, come spunto, perché ha capito che dalla panchina può diciamo riservare tante sorprese, perché alla fine sai era difficile vedere Vergara se non si infortunavano gli altri, quindi lui ha capito quest'anno che non deve magari fidarsi solo di 14-15 giocatori, ma gestire un po' tutta la rosa perché ha del materiale.
1: Ma ragazzi, parliamoci chiaro, un conto è far entrare dalla panchina i Vergara, i Neres o gli Allison, un conto è non averli, questo ti fa tutta la differenza del mondo. E un conto è far fare 45 partite ad Højlund, un conto è fargliene fare 30 e avere un'alternativa valida, cosa che non c'è stato quest'anno. Quindi
2: da buon attaccante seconda punta mi ha fatto un assist. Cosa ci dice il calcio di oggi? Che gli esterni d'attacco fanno la differenza.
1: Sono d'accordissimo.
2: Tutte le squadre quest'anno, noi come esterno d'attacco, purtroppo Lang purtroppo è andata male, non ha dato quello che ci aspettavamo. Appena è rientrato nelle rotazioni Neres ci ha fatto vedere la differenza che poteva fare, e non ultimo Alisson Santos. Con questo cosa voglio dire? Se noi avessimo avuto la fortuna di avere un Neres in forma, come l'abbiamo visto in Supercoppa, e in quel periodo natalizio, novembre, dicembre, gennaio,
1: era infermabile lì Neres.
0: No, ma più che altro, al di là che eri infermabile, ma se tu giochi magari con Neres, giusto? E magari giochi con Alisson, titolari, faccio un esempio. E hai in panchina, magari come Vergara, quando hai 4 esterni di ruolo, tutti e 4 forti, hai 2 titolari, in più hai altri 2 che ti possono spaccare la partita e possono far rifiatare. Quando poi ne hai
1: parlavo
0: uno
1: di
0: solo,
1: Lozano, non a caso, Lozano Politano all'epoca.
0: Quando tu ne hai uno solo alla fine, è difficile. E se esce Alisson, chi ti entra? Ti entra Elmas, ma non è lo stesso
1: anche
0: giocatore.
1: Anche perché poi sei prevedibile, anche se hai caratteristiche che ti saltano l'uomo, sanno che hai quel giocatore. Vedi il Como di Fabregas a proposito di giochista, ci ha messo un cagnaccio come Smolcic su Alisson Santos per tutta la partita e diventi prevedibile perché non hai la stessa qualità, la stessa inventiva dall'altra parte. Esattamente.
2: Ecco, con questo
1: vai Antonio,
2: dire
1: velocissimo che ti dobbiamo salutare, che dobbiamo andare da Vincenzo e poi in pubblicità.
2: La partita del Como emblematica, perché se tu avessi avuto i 2 esterni d'attacco che saltano l'uomo, tutte le partite che noi abbiamo fatto difficoltà quando è finita 0-0 non certo. riusciamo a aprire la partita, questi sono i giocatori che ti fanno la differenza, aumenterebbero i numeri, gli XG, gli assist e i gol.
0: Sono d'accordo.
2: Il calcio d'oggi ha bisogno di esterni che saltano l'uomo e il Napoli questo lo sa.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Antonio, ti salutiamo.
0: Ti salutiamo intanto.
1: Grazie,
0: perché alla fine il calcio europeo è questo qua.
1: La strada è, 4,
0: è questa, 3 con i due esterni che ti creano superiorità numerica, che ti spostano gli equilibri e che creano spazio per la sovrapposizione, e due esterni che non sai come affrontarli perché ti vanno a destra, ti vanno a sinistra, sì. E per questo alla fine anche con l'Italia che comunque abbiamo giocato 5-3-2 praticamente, secondo me il campionato europeo è proprio 4-3 sì. con gli esterni che ti fanno la differenza, là crei occasioni da gol, assist per la punta, cross, e per questo io il mio modulo preferito è il 4-3 o 4-2-3-1, ma con esterni che devono continuare a puntare sempre, quando hanno palla devono spingere.
1: Non d'accordo, ma quelle sì sono le ere anche nel calcio, c'era l'era dei trequartisti, dei 10 che adesso non vediamo non più, c'è. Questa è l'era degli esterni con fantasia.
0: C'era il 4-3-1-2
1: appunto, con 4-3-1-2 col 10 dietro le due punte. Andiamo velocissimi da Vincenzo, giusto 30 secondi che poi dobbiamo andare in pubblicità. Ciao Vincenzo, buonasera.
3: Buonasera ragazzi, complimenti della trasmissione.
0: Ciao Vincenzo, grazie.
3: Una domanda, più una considerazione.
0: Sì.
3: No? Vidi un'intervista per quanto riguarda gli allenamenti di Calafiori, della differenza tra l'Italia e poi in Inghilterra l'Arsenal, che loro diciamo il campo lo vedevano poco. Volevo sapere un vostro pensiero su questa metodica diciamo di allenamenti, e poi volevo sapere cosa un pronostico di stasera per la partita.
1: Se giocano stasera, riferisci a Bayern.
0: Ti salutiamo Vincenzo, ti salutiamo intanto, grazie di averci chiamato, sicuramente penso che sarà una partita con tanti gol, perché giocando aperti alla fine le difese non esistono, abbiamo visto anche all'andata, e secondo me anche un po' troppo all'eccesso diciamo questo 5-4 in semifinale.
1: Io dico Bayern però, Manu,
0: stasera. Tu dici Bayern?
1: Sì, è da tempo che dico Arsenal-Bayern, ho preso la prima, adesso vediamo se becco anche la seconda.
0: Io dico Paris Saint-Germain, dico Paris Saint-Germain perché il Bayern comunque in casa si è forte, ma comunque non è che si difende, c'è una difesa solida, e sai quando c'hai Kvara da una parte, Dembélé e Vitigna, c'hai Barcolà, e comunque sono esterni che fanno male e vedono la porta, quindi sarà una partita comunque aperta, però quel leggero vantaggio di un gol e alla fine può far passare il Paris Saint-Germain, però può succedere di tutto ovviamente. Per quanto riguarda l'Inghilterra, abbiamo sempre detto, sono proprio i ritmi e l'atteggiamento che fa la differenza, i ritmi del campionato inglese sono completamente diversi,
1: poi hanno quella qualità che vuoi allenarla,
0: la qualità, l'intensità, anche perché si giocano la partita a viso aperto, sì. non è una partita bloccata come magari Milan e Juve, là se la giocano, cioè là Aston Villa West Ham è una partita molto più bella di vedere un derby Milan-Inter o un Milan-Juve o un Napoli-Roma per esempio. Cambia tutto.
1: Ci fermiamo, giusto il tempo di un disco, poi inizia la seconda ora del calcio della sera, dobbiamo parlare tanto di mercato, tanti ospiti, quindi restate con noi, a tra poco.

0: E rieccoci, la seconda ora del calcio della sera. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, il nostro bomber Emanuele Calaiò, ringraziando sempre il nostro Nello Iorio in regia e Gabriele Irace alla regia video. Dobbiamo parlare ancora del futuro di Antonio Conte, caro
1: con Mano. Chi ne parliamo?
0: Ne parliamo con chi lo conosce molto molto bene, mister Luigi Garzia. Ciao mister, buonasera, come stai?
1: Ciao Gigi.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti e bene. No, non ci possiamo lamentare.
0: Volge al termine questo campionato che ha emesso i primi verdetti. L'Inter ovviamente è campione d'Italia, le retrocessioni di Verona e Pisa, le ultime tre giornate vedremo, si infiamma la corsa Champions, il Napoli ha un passo ovviamente dalla qualificazione alla prossima massima competizione europea per club. Insomma, secondo te avrebbe fatto il massimo Antonio Conte quest'anno raggiungendo questo obiettivo?
2: Beh, chiaramente ha vinto comunque una Supercoppa, il trofeo l'ha vinto. Uno dei traguardi era la zona Champions, perché poi ripetersi in campionato non è facile, anche perché comunque l'Inter quest'anno ha dimostrato di essere più forte. Quindi chi vince il campionato ha sempre ragione. Chiaramente fare il Napoli avrebbe potuto fare qualcosina in più in Champions, inutile nel cammino della Champions, ma questo è il segreto del Pulcinella, lo sappiamo tutti. E chiaramente è l'unico rammarico è quello, ecco, che avrebbero potuto fare qualcosina in più.
1: Gigi, pensi che comunque Conte, dato tutti questi ovviamente infortuni, che le cause ovviamente possono essere tante, e visto anche che grazie tra virgolette a questi infortuni Conte comunque è riuscito comunque a risolvere, magari cambiando modulo, a inserire altri tipi di giocatori, estraendoli dalla panchina, pensi che comunque rispetto a qualche anno fa, che Conte si fidava sempre di quei 14-15, ha capito anche lui, ha fatto tesoro magari nella gestione della rosa anche in futuro, potendo coinvolgere magari tutta la rosa e non magari solo quei 14-15 calciatori, perché alcuni di loro che non giocavano mai sono stati determinanti quando sono mancati i titolari, diciamo.
2: Appunto, quando sono mancati i titolari, chiaramente è stata una sorpresa per tutti, positiva. Non dimentichiamo che il Napoli quest'anno ha giocato quasi la metà del campionato con tantissimi infortunati, ma gli infortunati parliamo di titolari, cioè
1: titolarissimi,
2: che in qualsiasi squadra si tolgono dei giocatori di questo valore. Chiaramente lui, secondo me, lui, i ragazzi hanno fatto il massimo, perché poi alla fine se il Napoli si trova in zona Champions è proprio grazie a questi ragazzi, che sono riusciti a sopperire la mancanza dei fenomeni, e quindi bisogna dare merito ai ragazzi e a Conte, che ha avuto, ma io Antonio lo conosco, se sei bravo giochi, altrimenti non giochi, ma che poi diciamo è la filosofia che adottano tutti gli allenatori, quindi chiaramente quando hai davanti i giocatori di un certo calibro, chiaramente quelli in panchino, quelli nella rosa fanno fatica, ma succede sempre in tutte le squadre.
0: Luigi, ma tu che lo conosci, ma te lo vedi e te lo immagini ancora a Napoli per il terzo anno, tra l'altro nell'anno del centenario del club azzurro, oppure credi che anche viste le dichiarazioni qualcosina in questo momento sia un po' più in bilico?
2: Ma guarda, quello fa parte del gioco, no? Ogni anno sono sempre le stesse cose, ma in tutte le squadre succede questo. E io con Antonio, lui quando parliamo, lui mi ha sempre parlato bene, cioè lui si trova bene a Napoli, cioè stiamo parlando comunque, ragazzi, cioè forse voi magari siete abituati, però Napoli è una delle piazze più importanti d'Italia, d'Europa, si sta bene, e poi chiaramente se c'è un progetto lui lo sposa molto volentieri, perché comunque io me lo auguro di cuore da buon terrone che possa rimanere. Ecco, lui se si trova bene, soprattutto se c'è un programma, non ha difficoltà a rimanere, anche se in tre anni di fila li ha fatti solamente nella Juventus, no? Magari sarebbe il caso pure di, per la legge dei grandi numeri, che ritornasse a fare a passare tre anni in una squadra. Io credo che comunque, me lo auguro di cuore che possa rimanere. Poi magari succede il contrario, però è una mia opinione questa, mi auguro di cuore che possa rimanere, ecco.
1: Ma se non dovesse rimanere, è perché magari ha avuto qualche sentore, qualche magari chiamata da parte della nazionale, sta prendendo...
2: Non credo. Cioè lui guarda in primis, come tutti gli allenatori, i programmi. Chiaramente se fai un programma di cercare di raggiungere un posto, anche il quarto in Champions, un anno... Di passaggio non credo che Antonio sia uno di quegli allenatori che aspetta, ma non credo che nemmeno che il Napoli possa ragionare in questo modo, anche perché ha tanti veramente giocatori, ha una base solida su cui puntare e costruire anche una rosa per poter competere anche nella scelta.
1: Quindi Gigi, rimanere o non rimanere dipende anche dalle visioni che hanno entrambi degli obiettivi della prossima stagione.
2: Dagli obiettivi della società, quello è normale. Okay. Cioè uno come Antonio non rimane se deve lottare per un posto in Europa League, certo. Ma quello è normale, ma tutti gli allenatori della sua caratura vincenti cercano sempre di avere delle rose per poter puntare al massimo, ecco.
0: Poi io credo, Luigi, poi al netto che insomma Conte già lo è stato, CT della nazionale, i Conte, gli Allegri sono grandissimi allenatori per poter ricostruire, potrebbero starci benissimo ovviamente in nazionale, ma secondo me sono anche quegli allenatori che a un certo punto il richiamo della quotidianità del campo la sentono, e quindi iniziare un progetto in nazionale dove secondo me c'è bisogno di un allenatore per i prossimi 10 anni, non per i prossimi 2 o 3, rischi di avere un Antonio Conte, un Massimiliano Allegri che poi tra 2 anni arriva la Juventus o il Napoli di turno che ti chiamano, ti corteggiano e siamo un po' punto e a capo. Credo che Antonio Conte insomma possa pensare di restare comunque a Napoli, ce lo auguriamo, ma in generale ad allenare in squadre di club.
2: Ma io credo, la penso uguale, cioè, poi vediamoci chiaro, adesso come adesso andare in nazionale
1: è una bella patata bollente.
2: Cioè, capite, il problema non è tanto l'allenatore in questo momento, la nazionale, è proprio l'organico, cioè proprio la rosa, sono proprio i giocatori, sono pochi. Io non mi meraviglio il fatto che non siamo andati per la terza volta a disputare i mondiali. Purtroppo stiamo vivendo un momento dove fai fatica a trovare giocatori che possono fare la differenza. Ma se pensi che il 75% sono tutti stranieri, chiaramente vuoi o non vuoi la nazionale ne risente. Prima un tempo si poteva fare il selezionatore, nel senso che facevi fatica a prenderli perché ce n'erano talmente tanti, il problema era chi lasciare a casa. Adesso invece più che selezionatori sei proprio obbligato a prendere determinati giocatori, o quelli oppure niente.
0: Assolutamente. Luigi, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti ovviamente e ringraziarti per il tempo che ci hai concesso. Ti chiedo un po' la difesa del Napoli, perché insomma uno secondo me delle sliding doors di questa stagione è anche un po' il peggioramento di quelli che sono i dati difensivi. Nel primo anno di Conte è vero che c'era solo il campionato, però il Napoli è stata la miglior difesa d'Italia, la miglior difesa d'Europa. Quest'anno, al netto di individualità che non sono di fatto quasi cambiate, però ci sono stati tanti, tanti infortuni, si ha la sensazione di una difesa sicuramente un po' più perforabile, al netto insomma di Rachmani, che credo che resti davvero la certezza di questa difesa. Abbiamo visto Juan Jesus in difficoltà, Buongiorno per larghi tratti della stagione in difficoltà, spesso delle soluzioni in corso come Olivera a braccetto, lo
1: anche
0: stesso Lorenzo,
1: lo stesso Beukema
0: ci si aspettava di più. Sì, tu che idea ti sei fatto? Ecco, secondo te come mai queste difficoltà, che poi io parlo sempre, attenzione, di fase difensiva, non solo i difensori, ma la fase difensiva la fa tutta la squadra,
2: ovviamente. Non è solo esclusivamente è una questione di difensori, anche di centrocampisti, anche di attaccanti, perché io è vero pure che quando dico che non so, che la migliore difesa del campionato perché c'è i difensori, no, sì, È vero, c'ha i migliori difensori, ma c'hanno anche i migliori terzini, c'hanno i migliori centrocampisti, i migliori attaccanti che sono i primi difensori. Guarda, capita come è capitato alla Roma. Quest'anno la Roma per un momento è stata la migliore difesa del campionato, è stata la migliore difesa d'Europa, poi c'è stato un momento in cui i difensori hanno fatto, tra virgolette, delle cose, come posso dire, che non si erano mai viste, cioè, perché giustamente uno quando vede dei giocatori che di un certo livello giocare sempre, certo, un certo livello, poi ci sta sempre il momento in cui un calo fisico ci sta, solo che quando ce l'ha un difensore è ancora più tragico, perché se il difensore, a differenza di attaccanti centrocampisti, non si possono permettere il lusso di sbagliare, e poi ci sono stati tanti infortunati, certo, inutile nasconderlo, non è facile, perché poi quando uno rientra e uno dice vabbè, è rientrato, non è semplice. Cioè, ve lo posso assicurare io che ho giocato, certo, a calcio. Non è che uno è guarito, entra in campo e gioca agli stessi livelli. Non funziona così, sarebbe troppo facile.
0: Certo. Luigi, ti abbracciamo, Gigi, e ti salutiamo.
2: Un abbraccio a voi.
0: Grazie mille a Luigi Garcia. Lo sai che ti faccio salutare invece adesso, Manu?
1: Diciamo che passiamo da un reparto all'altro. Diciamo, dalla difesa al centrocampo.
0: Lo conosci abbastanza bene. Capitano Francesco Montervino, buonasera.
3: No, ma infatti pensavo che parlavate di reparti di ospedale, che siete mandati al geriatrico e quindi parlavate con me adesso.
0: Ma assolutamente no.
1: Ciao
0: Manu.
1: Ciao Ciccio. Come stai?
3: Bene, dai, quasi pronto.
1: Bene, ricordiamo la nostra partita, ci sarà il 26 maggio, con tutte le altre leggende, ci sarà anche modo per salutarci e stare insieme.
3: Tra una parmigiana e l'altra, esatto, stiamo tenendo in allenamento, quindi alla grande.
1: Ciccio, c'è questo dibattito che comunque in queste settimane porta sempre il nome di Antonio Conte, rimane, non rimane, che idea ti sei fatto? A tua sensazione può finire gli anni di contratto? Secondo te magari si è incrinato qualcosa? Come la vedi tu?
3: No, ma io non credo si sia incrinato nulla. Il problema è: ci sono le condizioni economiche per continuare questo tipo di percorso? Credo onestamente no. Non perché il Napoli, che chiaramente quest'anno ha avuto anche il mercato chiuso a gennaio e deve in qualche modo rientrare di un tesoretto, non può, a mio avviso, permettersi più un monte ingaggi di 160 milioni di euro, quindi deve assolutamente abbassarlo. Chiaramente, sì, abbassando il monte ingaggi non può più permettersi di acquistare determinati giocatori che guadagnano certe cifre, certo, e quindi quanto Conte può accettare questo tipo di situazione? Quindi con grande onestà ti dico, io non sono un grande tifoso di Conte, però è fuori discussione che rappresenta il miglior allenatore che c'è in Italia ed è un garantito, è uno che ti permette di quando tu lo hai alla guida della tua squadra, ti permette di poter pensare in grande e quindi ti garantisci quasi sicuramente uno o due titoli all'anno, però poi ci sono le condizioni economiche che sono chiaramente determinanti in un percorso di Antonio Conte, e la verità è che in questo momento, o meglio l'anno prossimo, non penso che Napoli possa più avere questo tipo di monte ingaggi, e quindi di conseguenza tocca trovare una soluzione. Quindi se tu mi dovessi chiedere secondo te resta o non resta, io penso di no.
1: Ma se io capisco il tuo ragionamento, ma se invece nel senso inverso, se Conte fa tesoro degli errori fatti, fa tesoro anche del discorso che comunque lui ha avallato comunque nel mercato dei giocatori che poi alla fine non si sono resi determinanti, come Lang, Lucca e Beuke, ma che comunque hanno fatto spendere soldi alla società. Giustamente, da allenatore intelligente, magari non può andare da De Laurentiis e pretendere magari altri 200 milioni di euro per fare il mercato, ma secondo me può trovare un equilibrio anche nella gestione della rosa e magari fare giocare, ruotare un po' tutti, anche quelli che ha preso meno in considerazione, ecco.
3: Allora Manu, bisogna fare chiarezza, perché Lang, Lucca e Beukema sono costati 100 milioni di euro circa,
0: e non sono pochi,
3: è un dato non indifferente. Però poi d'altro canto Conte può dire: io ho vinto la Supercoppa e ti ho portato secondo in classifica, quindi nonostante gli errori in termini di scelta, il risultato paradossalmente lo ha raggiunto lo stesso. Ora c'è da capire quanta forza bisognerebbe dare eventualmente in un futuro a quelle che sono le scelte tecniche di un allenatore o quelle di una gestione di calciatore che ti mette a disposizione la società. Quindi se Conte dovesse accettare: ok, il mercato non lo faccio più come piace a me, ma mi adeguo a quelle che sono le scelte economiche della società, allora vorrebbe dire che già Conte ha iniziato un percorso, a mio avviso, di cambiamento, ma anche di crescita, perché per crescere non c'è mai età, quindi certo, anche lui cambiamento e crescita, che possa permettere al Napoli di continuare a fare quello che faceva qualche anno fa, e che da un po' di anni si è fermato, quindi ha pensato a prendere anche giocatori più grandi che guadagnassero di più e meno giocatori giovani di prospettiva. Se Conte dovesse accettare questo tipo di situazione, allora vorrà dire che ci stiamo trovando di fronte a un allenatore che ha deciso di optare per un cambiamento, per una crescita, e probabilmente per quella che può essere la soluzione migliore del Napoli, per il Napoli. Però onestamente faccio fatica a pensare che questa sia una possibilità, perché a mio avviso Conte vorrà ancora fare gli ultimi anni della sua carriera con club importanti o addirittura con nazionali che gli permettono di poter vincere. E per vincere, caro Manu, tu lo sai bene, me lo sai meglio di me, ci vogliono giocatori che costano tanto, sia come monte ingaggi che come parametro.
0: Vedano, io a proposito di questa tipologia di calciatore, il Napoli insomma un grande colpo la scorsa estate l'ha fatto ovviamente con De Bruyne, arrivato a parametro zero, al netto poi dell'infortunio sicuramente ha reso al di sotto di quelle che sono le aspettative. Io il mio pensiero anche dal punto di vista tattico, io vorrei vederlo mezzala Kevin De Bruyne, onestamente, perché lì davanti mi sembra che in un campionato come quello italiano faccia proprio fatica a ritagliarsi il suo spazio.
3: Ma guarda, non sono tanto d'accordo.
0: No.
3: Il problema è che se lui è lì davanti ed è insieme alla prima punta l'unico, è un discorso. Ma se lui è lì davanti e c'ha due esterni offensivi e una prima punta, quindi lui fa il sottopunto e il tre quarti, io credo che sia un giocatore che può ancora esprimere tanto. Perché ha bisogno di giocatori che vadano nello spazio, che gli dettano il passaggio, e lui con la qualità che ha ti mette in porta 10 volte a partita. E tra l'altro con la possibilità di giocare con un baricentro più alto, tra l'altro con la possibilità di giocare con una qualità, un'espressione qualitativa diversa, e questa secondo me è la condizione migliore per poter far esprimere questo giocatore. Però ecco, non è che lo dico io, penso che lo dicano i numeri di questo giocatore, che ha sempre dimostrato, certo, che quando ha avuto vicino a lui tanti giocatori offensivi ha sempre fatto bene. Penso che l'unica situazione che chiaramente possa far esprimere al meglio questo giocatore sia una condizione tattica diversa.
0: Assolutamente, non so se hai un'altra curiosità, domanda per il tuo capitano, altrimenti lo salutiamo.
1: Penso che sia troppo facile, penso che siamo tutti d'accordo. Sia quest'anno si è visto, ma penso che si ripartirà anche dal prossimo anno, da un McTominay che secondo me il suo ruolo è quello di giocare a due e mezzo al campo, perché quando
0: non
1: parte da dietro è un altro tipo di
3: giocatore.
1: Ma
3: infatti Manu, perdonami, se tu provate a immaginare una squadra come il Napoli con un
1: 4-2-3-1
3: e McTominay e Lobotka in mezzo al campo, che sono
1: e De Bruyne dietro la punta e due esterni,
3: voglio dire, esterni, c'hai Neres, Lisandro Santos, c'hai Lang,
1: Vergara,
3: e c'hai Vergara, inizia ad avere anche delle coppie ben stabilite, probabilmente devi prendere un alternativo, un giocatore forte come Højlund davanti e un terzino sinistro di posizione, e non magari questi terzini tanto più offensivi, perché Di Lorenzo ha recuperato, la coppia centrale c'è una coppia centrale strepitosa come Rachmani e Buongiorno, ma perché non si può pensare di poter ripartire da un Napoli diverso? E paradossalmente così non faresti neanche un mercato così tanto costoso, ma dovresti soltanto andare a prendere e a sostituire dei giocatori che hanno fatto male e prendere qualcuno di migliore, quindi ti trovi
4: Sì, sì, sì.
0: Assolutamente sì. Capitano, un abbraccio e ti ringraziamo.
4: Grazie. Ciao Ciccio.
0: Grazie, grazie mille a Francesco Montervino. Manu, prima di andare in pubblicità, te le leggo, vale forse.
4: Fammi sognare.
0: No, ma giusto per parlarne. Allora, 4-2-3-1, va là, proprio quel modulo lì. 4-2-3-1 contro il 4-3-3, a proposito di calcio europeo. Il Bayern Monaco è con Neuer, Stanisic, Upamecano, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz ed Harry Kane. È già qui, insomma, male non va. Il PSG con Safonov, con Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Due, Dembélé, Kvicha, Kvaratskhelia.
4: Eh sì, c'è qualche cambiamento forse da parte del Paris Saint Germain. Vabbè, Due, non mi ricordo se ha giocato all'andata o meno. Comunque in panchina c'è anche Barcolà. Mi sorprende, io me lo riprenderei volentieri Kim se me lo ridanno.
0: Ma magari lo vuole Spalletti alla Juve, lo sai.
4: Vedo che comunque anche la Juve sta pensando ad Alisson, il portiere
0: del Liverpool.
4: Quindi la Juve si sta muovendo, però sai, Kim che non gioca al Bayern Monaco, sai, vederlo con la maglia del Napoli non sarebbe male.
0: Assolutamente no. Detto questo, sì, caro Manu, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità,
4: disco.
0: Un disco e poi rientriamo.
4: Chi che parte?
5: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: E rieccoci in diretta con il calcio della sera. È giunto il momento di parlare un po' di mercato, caro Manu, perché oggi abbiamo dato questa notizia con il nostro direttore Walter De Maggio su un nome che ancora non era uscito, è accostato al Napoli, e il Napoli è molto vicino a Vinicius Tobias, che è un terzino destro brasiliano, classe 2004 dello Shakhtar di Donetsk. Ha il passaporto comunitario, per chi ci segue al canale 76 del Digitale Terrestre. Stiamo anche proponendo alcune immagini delle sue giocate. Oggi Paolo Del Genio lo ha paragonato a Dodò della Fiorentina. Napoli che sta trattando con lo Shakhtar, che in questo momento richiede circa 20 milioni per questo calciatore. Manna potrebbe, anzi volerà a Londra nei prossimi giorni per provare a chiudere con il club ucraino, e quindi Napoli che ha messo nel mirino questo calciatore per il ruolo di vice di Lorenzo. Lo stiamo vedendo qui in azione, un terzino che ha sicuramente molto gamba, scuola brasiliana, quindi ha decisamente anche dei colpi di tecnica importante. Non so se lo conosci, io onestamente non lo conoscevo, sono andato un po' a studiarmelo in queste ore, però quello che abbiamo detto, insomma, da tanto tempo il Napoli necessita di un'alternativa al capitano.
1: Io, Ricky, ho fatto tanto scouting e quindi ho lavorato, quindi ho visto tanti giocatori, e questo me lo sono andato a vedere, è molto molto bravo. E poi comunque è un 2004, comunque si continua ad abbassare comunque diciamo anche l'età, perché comunque già con Alisson, con Giovane, comunque c'hai Vergara, avresti lui come alternativa a Di Lorenzo. Sarebbe un'ottima alternativa, con più o meno con le caratteristiche di Di Lorenzo. Forse Di Lorenzo magari è un po' più attento magari nella fase difensiva, lui è uno più di spinta, però alla fine c'ha tecnica, e questo è importante, perché alla fine è la qualità che manca nel campionato italiano e alcune volte al Napoli. Quindi facendo i nomi dell'alternativa, e comunque ad Anghissà, a Di Lorenzo, e si è fatto i nomi anche di qualche attaccante, comunque si sta lavorando in quella via là, che puntellare la squadra e prendere le giuste alternative, e questa è una delle cose primarie, l'alternativa al capitano, perché ci vuole. Ma penso che oltre a lui Manna continuerà comunque a monitorare Juanlu Sanchez, che ritornerà sicuramente di moda.
0: Assolutamente sì, trattativa per Juanlu Sanchez che era molto vicina alla conclusione la scorsa estate, poi e l'infortunio di Romelu Lukaku ed una richiesta all'ultimo del Siviglia, aumentando quella che era la proposta del Napoli, fecero saltare la trattativa. Tra un poco ne parliamo con chi conosce molto bene il calcio brasiliano di Vinicius Tobias, ma anche di altri calciatori brasiliani accostati al Napoli, ma non solo. Di certo, Manu, lo dicevamo, insomma, è un classe 2004, stiamo vedendo davvero tanti calciatori giovani accostati al Napoli. Questo mi fa pensare davvero che, insomma, l'intenzione del Napoli sia quella di tornare, insomma, un po' alle origini, il player trading, trovare dei calciatori così giovani, ovviamente svecchiare quella che è una rosa anziana, lo possiamo dire perché tra le più anziane per età media della Serie A, e quindi puntare su questa tipologia di calciatori. E ricordo ancora una volta la notizia di quest'oggi: Vinicius Tobias dello Shakhtar di Donetsk, classe 2004, che il Napoli ha messo nel mirino con Manna, che volerà a Londra nei prossimi giorni per provare a chiudere con lo Shakhtar, che poi tra l'altro lo Shakhtar, insomma, di brasiliani forti ne ha visti passare.
1: Ha sempre creato una squadra di brasiliani, eppure bravi, che ha venduto pure, quindi comunque sono delle garanzie, comunque questo club che sforna sempre brasiliani importanti. E hai detto bene tu, è un 2004, quindi comunque la politica del Napoli, anche visto gli altri nomi in altri reparti, comunque l'età è quella, quindi si sta incominciando Manna a muovere, a svecchiare, e poi, come dicevi bene tu, a ritornare a quella che è la politica del Napoli, magari prendere questi giocatori magari giovani, pagarli 15-20 milioni che magari dopo ti esplodono e lì puoi fare una plusvalenza importante. È questo che deve fare il Napoli, e vedendo i nomi ci sta provando, perché alla fine anche a centrocampo si sono fatti
0: il nome di Attà, per esempio,
1: di Rios, comunque sono gente comunque giovane, fresca, pronta, e quindi bene, bene così.
0: Che poi va detto, no Manu, ci sono giovani e giovani, perché non è vero che Antonio Conte non vuole i giovani qui, perché poi spesso dice no,
1: devi,
0: ma
1: essere
0: Conte,
1: forte,
0: esattamente, se uno se prende il giovane che è forte, ad Antonio Conte poi della carta d'identità frega il giusto, ma parliamoci
1: anche perché,
0: chiaramente.
1: Anche perché ragazzi, ma è Conte che comunque è uno pignolo, che comunque vuole la fase difensiva e deve essere intelligente, deve correre, deve fare tutte e due le fasi. Ragazzi, Neres l'abbiamo visto subito che era un grande giocatore, ma tatticamente era ancora indisciplinato, faceva solo la fase offensiva, quindi quanto ci ha messo Neres prima di giocare titolare?
0: Vero.
1: Un bel po', però Alisson l'ha fatto giocare, lo fa giocare a partita in corso e dall'inizio, perché vede un potenziale, perché è forte, perché è forte, perché ti salta l'uomo, e questi giocatori forti Conte li premia. Se poi dobbiamo prendere un giovane che comunque non è pronto, che deve crescere, è normale che deve fare un percorso e ci metterà un po' più tempo, ma se sei pronto, sveglio, hai personalità, non ti accontenti, non fai la giocatina semplice e mostri responsabilità, come spesso chiede Conte ad Alisson, che gli dice non mi piace che tu fai il compitino, ma
0: anzi,
1: devi prenderti,
0: rischiala pure la giocata,
1: responsabilità, e rischia sempre. E infatti lui, quando c'ha palle, deve puntare, 8 volte su 10 lo fa senza poi ritornare indietro e fare quel passaggio, quello che alla fine abbiamo criticato a Lang, che alla fine lui rientrava e metteva o si appoggiava, ma non prendeva mai la responsabilità di puntare in continuazione.
0: Vero.
1: E quindi Alisson ha dato, comunque l'abbiamo visto, un impatto incredibile a questo campionato, ma la cosa che mi sorprende è l'intelligenza di questo ragazzo, che comunque è sempre messo bene anche in fase difensiva, e questo Conte lo ha visto, perché lui non regala niente a nessuno se non sei portato a fare tutte e due le fasi, e quindi nonostante venivi da un campionato diverso, dallo Sport di Lisbona che non giocava mai,
0: no, titolare mai praticamente, mai. Se lo, quindi, spacca partite era lì,
1: esatto, però Conte ha visto che non solo come spacca partite, ma l'ha fatto giocare anche dall'inizio, perché su di lui ci vede qualità.
0: Manu, prima di continuare a parlare di Vinicius Tobias, ovviamente stiamo parlando della fascia destra, anzi facciamo così, te lo chiedo dopo, che ti volevo fare una domanda su Gutierrez, ma dobbiamo parlare di Vinicius Tobias e non solo, e lo facciamo, ed è un piacere averlo collegato con noi, Sabatino Durante. Ciao Sabatino, buonasera, come stai?
2: Buonasera.
1: Ciao Sabatino, buonasera.
2: Bene, grazie.
0: Allora, dici un po', tu che di calciatori brasiliani te ne intendi come pochi, ovviamente. Il Napoli ha messo gli occhi su Vinicius Tobias dello Shakhtar di Donetsk, questo classe 2004, terzino destro, con passaporto anche comunitario, perché ha anche il passaporto spagnolo. Insomma, valutazione anche importante da parte dello Shakhtar, 20 milioni, però ci sembra un calciatore che il nostro Paolo Del Genio ha paragonato a Dodò. Sei d'accordo?
2: Dodò è un altro tipo di giocatore, un po' più rapido, magari fisicamente Dodò ha qualche cosa in meno, no? Quindi in fase difensiva, proprio per la statura non eccessiva, Dodò, insomma, sulle diagonali eccetera, soprattutto sulle diagonali, cioè sulle palle alte, qualcosa soffre. Questo è un ragazzo che ha struttura fisica, non è altissimo, è leggermente sotto il 1,80 m, però uno una buona struttura fisica, e la cosa più importante secondo me è che ha tutti e due i piedi, ha il destro, cioè il sinistro come il destro, quindi a volte magari non riesce a crossare subito di destro, rientra sul sinistro e velocemente mette la palla dentro, quindi è uno che poi non crossa a caso, cioè sa dove mettere la palla, non è un giocatore velocissimo, rapido come Dodò, è un giocatore che ha qualità, insomma, in quel ruolo lo sa far bene, sia attaccare sia difendere, ed è un giocatore che ha qualità, perché insomma ha avuto un passaggio, anche un interesse al Real Madrid, insomma normalmente quando i dirigenti del Real Madrid mettono gli occhi su di te, insomma qualcosa
1: deve avere,
2: quindi credo che sia un ragazzo che in un campionato come il nostro, che non è purtroppo ancora il campionato più importante in Europa, io credo che lui possa fare bene, certamente avrà bisogno di un attimino di abituarsi un po' al nostro modo di giocare a calcio, no? Che è un modo un po' particolare, molto a tattica, eccetera, ma credo che, insomma, dopo le esperienze che lui comunque ha avuto in Europa, insomma, con tempo abbastanza breve possa, insomma, avere un ruolo nel nostro campionato, insomma.
1: Sabatino, da un brasiliano all'altro, nel senso, secondo te il Napoli fa bene in questo fine di stagione, ma soprattutto anche il prossimo anno, a puntare a un giocatore come Alisson Santos, che comunque ha avuto un impatto nel Napoli e nel nostro campionato incredibile, che Conte non a caso non l'ha fatto subentrare solamente, ma lo fa giocare anche dall'inizio, perché Conte non ti regala niente. Se fa giocare questo ragazzo che viene dallo Sporting e ha giocato pochissimo, vuol dire che gli deve piacere e perché c'ha qualità. Si può puntare su di lui il prossimo anno da titolare o anche come alternativa, sia perfetto per qualsiasi modulo 4-3, 4-2-3-1, cioè il Napoli è giusto che lo riscatti per puntarci in futuro?
2: Allora, a me fa piacere che il ragazzo, insomma, abbia attecchito velocemente, eccetera, perché in fase di presentazione, insomma, mi avete chiamato voi, mi hanno chiamato in tanti da Napoli e ho detto che questo ragazzo, al di là delle qualità, quindi tecniche, rapido, dribbling, aveva una cosa importante per affermarsi, e tu lo sai meglio di me, insomma, se tu hai fame e consideri la piazza dove vai una piazza importante che ti possa lanciare a qualsiasi livello, credo che le chance di ottenere risultati siano migliori, perché poi la voglia di andare oltre l'ostacolo credo che sia, al di là delle qualità tecniche e fisiche che lui ha, perché le ha, però se non hai quel fuoco dentro, quella voglia di andare oltre l'ostacolo, poi alla fine magari i risultati non sono ottimali. Io credo che sia un ragazzo che stia facendo bene, può fare ancora meglio e può essere ancora più decisivo. Per quelle cifre io lo riscatterei oggi, insomma, parlavamo di 20 milioni 20 milioni nel mercato europeo sono
0: e non sono nulla ormai,
2: no? Mi dispiace dire delle cose del genere, perché c'è gente, insomma, che certo lavora per lo stipendio, però nel calcio 20 milioni sono soldi, sono poca roba, insomma, soprattutto se vai a prendere dei brasiliani. Insomma, abbiamo visto Vinicius Junior, Esteban, sono giocatori che sono andati in Europa e sono stati comprati. Addirittura Vinicius è stato comprato quando aveva 17 anni, Hendrix 17 anni, ma a cifre a 60 milioni più i bonus possibili. Cioè Esteban è andato al Chelsea per la cifra di 80 milioni di euro, e ancora oggi il Chelsea, ogni volta che gioca o fa gol o che va in nazionale, deposita soldi. Quindi purtroppo noi che abbiamo vissuto dei momenti di grande calcio negli anni 80 e metà degli anni 90, oggi siamo diventati un po' un campionato di secondo o terzo livello, perché purtroppo abbiamo perso la capacità di attrarre soldi e finanziamenti. Quindi sono molti 20 milioni di euro, 15 milioni di euro per riscattare, ma se vuoi dei giocatori decenti, questo è il minimo che devi sforzare, insomma.
1: No, ma infatti io ti do ragione, perché al di là dell'aspetto tattico e tecnico, ti do ragione perché quello che comunque ha risaltato l'occhio è proprio la fame che questo ragazzo c'ha, e non è facile in questa generazione trovarla, ma soprattutto l'intelligenza tattica, perché comunque Conte Pignolo, che l'esterno, deve fare tutte e due le fasi, ma mi ha sorpreso anche nella velocità di crescere anche a livello difensivo, sempre posizionato bene, cioè da tutto fino al 60-70, poi magari non ne ha più ed esce, ma per quei 60-70 minuti gioca per la squadra, fa fase difensiva, crea superiorità numerica, fa gol, fa assist,
0: quasi atipico. Quindi, come brasiliano,
1: sì, esatto.
0: devo dire la verità. Sabatino, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti, perché insomma il Napoli si è un po' riscoperto brasiliano, al netto di Juan Jesus, che invece al termine della sua avventura partenopea, insomma, lì davanti c'è Alisson, che dovrebbe essere riscattato, c'è ovviamente David Neres, io vorrei vederli tra l'altro insieme nel tridente, ci sarebbe anche Giovane. Ti chiedo però a questo punto, per completare un tridente tutto brasiliano, Alisson, Neres, c'è qualche giocatore che secondo te farebbe al caso del Napoli, qualche brasiliano lì davanti come prima punta?
2: Allora, purtroppo il Brasile ha tantissimi attaccanti esterni, per questo sì. Uno come Alisson, come Neres, purtroppo non sono presi in considerazione in nazionale, perché ci sono tantissimi giocatori in quel ruolo che giocano in campionati, diciamo, migliori dei nostri, in squadre un po' più di caratura rispetto alle nostre squadre. Purtroppo mancano i centravanti. Chiaramente è chiaro che ci sono centravanti, non è che non ci sono centravanti, ma non ci sono i centravanti che ricordano la tradizione passata, i Careca per intendo, no? Non ci sono giocatori di quel livello. Ci sono Igor Thiago, che sta giocando in Inghilterra, e Ryan. Fra l'altro con Carlo Ancelotti un mese fa parlavamo di questo, no? E mi diceva, anche lui diceva, insomma, non ci sono centravanti di grande livello. Ho detto, guarda, ce n'è uno, che è Ryan, che sta giocando in Inghilterra, un ragazzo di 19 anni che ricorda è Adriano. E secondo me ha anche la possibilità di essere meglio di Adriano, perché oltre a far gol di sinistra fa gol di destra, e quando un mancino puro, insomma, da fuori area riesce ad ammettere la palla dove vuole, quindi ha precisione e anche potenza, sono cose che normalmente i mancini non hanno. I mancini normalmente col destro magari prendono l'autobus, no? O entrano in macchina, ma questo è uno che invece è anche di destro, solo che è un ragazzo che è esploso adesso a 19 anni. E poi, detto fra me e te, insomma, è stato venduto al Bournemouth per 40 milioni di euro, quindi certo. Già comincia a essere un po' lontano da quello che sono le nostre capacità economiche. Non ci sono centravanti in questo momento di grande livello che possono arrivare a fare la differenza nel campionato italiano. Purtroppo è così, i brasiliani non avevano, negli anni 70 non avevano i portieri, adesso hanno tantissimi portieri, hanno tanti difensori centrali buoni. Mancano di numeri 10, per esempio, ma la crisi del numero 10. Io, per esempio, sono stato 2 settimane fa in Argentina, ho visto 8 partite, cioè 16 squadre. C'erano persone con la maglietta numero 10, ma non c'era un numero 10.
0: Non c'era il numero 10, sì, lo stesso ragionamento che facevamo prima con Emanuele.
2: Anche in Brasile, per esempio, in Brasile ci sono 2 giocatori, un argentino si chiama Garro nel Corinthians, che fra l'altro alla maglia numero 8 nelle spalle, e Arrascaeta, che è un uruguaiano al Flamengo, ma sono giocatori 2 numeri 10, lontani dai numeri 10. Vabbè, lontano dal numero 10 magari che infiammava Napoli,
0: cioè,
2: no?
0: Vabbè, lì sono tutti distanti,
2: non sono neanche vicini ad altri giocatori. Io, per esempio, ne parlavo ieri sera ero con Ronaldinho Gaúcho, ne parlavamo e dico, guarda, rimettiti in forma, smetti di
0: che servi,
2: perché c'è spazio anche per te fra poco.
0: Sabatino, ti saluto e
3: grazie,
0: ti ringrazio.
3: Sabatino,
0: un abbraccio,
2: buon lavoro.
0: Grazie mille a Sabatino Durante. Manu, prima di andare in pubblicità dobbiamo volare un attimo virtualmente in quel di Roma per salutare Giuseppe Falcao. Ciao Giuseppe, come stai?
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
4: Buonasera, buon pomeriggio.
0: Buonasera a te. Senti un poco, tu che conosci Roma come pochi, si vocifera, insomma, di questo forte interessamento dei giallorossi per Giovanni Manna. Che ci puoi dire al riguardo?
4: È uno dei nomi, uno dei nomi che vengono fatti come direttore sportivo. C'è D'Amico, c'è Manna. Non lo so, dipende da qui, penso di andare più da Gasperini in questo momento. Sì. Sta valutando anche lui il ruolo del direttore sportivo, quindi non lo so, è un nome che gira, che circola.
0: Sì, ovviamente Giuseppe, insomma, se ne parla anche qui a Napoli di un'offerta importante, tra l'altro dei Friedkin a Giovanni Manna. Vedremo, ovvio che è sotto contratto con il Napoli, però ti chiedo anche un pochino in questo momento la piazza romana dopo l'addio, il licenziamento di Ranieri. Insomma, Gasperini sembra comunque voler andare avanti con quelle che sono le sue idee. Come sta vivendo tutto ciò la piazza romana?
4: Ah, io vedo con grande tranquillità, nel senso che fino a questo momento, diciamo, da quando sono arrivati da nuova proprietà, la tifoso romanista è sempre schierato con l'allenatore, da Mourinho passando per De Rossi, ora con Gasperini. È sempre stata una compattezza verso il mister, che è sempre visto, e secondo me anche in modo corretto, che alla fine gli allenatori non sono stati mai messi nelle condizioni di lavorare bene o di lavorare come come devono lavorare, quindi avere i calciatori per le proprie caratteristiche. Credo che Gasperini quest'anno abbia avuto una mano in alcune cose, meno in altre situazioni, non è stato molto supportato, quindi io penso che per prima cosa il direttore sportivo che dovrà venire a Roma dovrà mettersi in testa comunque di dover lavorare davvero con l'allenatore, quindi prendere i calciatori che servono all'allenatore. Non credo che Gasperini chieda cose folli come acquisti, ma chieda calciatori un po' in stile come è stato Wesley, Malen, calciatori di questo tipo che possano, non chiede Mbappé o Vinicius, chiede gente funzionale al suo tipo di calcio, e in parte questa cosa è stata fatta, ma soprattutto grossa parte no, nel senso che i problemi secondo me sia con Massara che con Ranieri arrivano da con Massara dal punto di vista di idee di calcio diverse, l'ha detto pure Gasperini, e con Ranieri, da quello che so io per il discorso dello staff, soprattutto grossa parte no, nel senso che i problemi secondo me sia con Massara che con Ranieri arrivano da con Massara dal punto di vista di idee di calcio diverse, l'ha detto pure Gasperini, e con Ranieri, da quello che so io per il discorso dello staff medico.
0: Certo. Quindi

0: loro quest'anno.
1: Eh beh, insomma, è vicino alla Champions, in quest'anno meno se la gioca nelle ultime tre.
0: Speriamo di.
1: Immagino.
0: Pure a Napoli, secondo me, penso che se va la Roma e non la Juventus siete pure voi contenti. Quindi
1: no, favore, immagino di sì, tifosi.
0: Il favore l'anno scorso ve l'abbiamo fatto, spero che vincendo a Milano con l'Inter.
2: È vero.
1: Beh, effettivamente le due romane l'anno scorso ci hanno fatto un bel favore, assolutamente. Giuseppe, ti abbracciamo e ti ringraziamo.
0: Saluto a Emanuele Calaiò, ti racconto un aneddoto, ve lo sta lì vicino.
1: Sì, è qui Manu con noi. Sì.
0: Io quando ero ragazzo e giocavo ai tornei di calcetto, esultavo, mi piaceva molto la sua esultanza.
1: L'arciere
0: faceva impazzire.
2: Voi avete fatto un favore a noi con il Napoli, io ho fatto un favore a te che ti ho fatto fare bella figura con l'esultanza.
0: Bella, veramente, a parte che eri fortissimo, l'attaccante è fortissimo, quindi
2: grazie.
0: Ti faccio i complimenti. Bene, un abbraccio.
1: Grazie a te. Giuseppe.
2: Ciao, Giuseppe.
1: Grazie mille a Giuseppe Falcao da Roma. Ci dobbiamo fermare. Manu, ultimo break, disco e torniamo.
3: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli. Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci in diretta per il rush finale del calcio della sera. Dobbiamo continuare a parlare di calciomercato, caro il nostro Emanuele Calaiò. Andiamo al telefono dall'agente Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo, come
1: stai? Ciao Giocondo, buonasera.
2: Ciao, buonasera a voi, tutto bene, grazie.
0: Buonasera caro Giocondo, ovviamente parliamo di Napoli, ma siamo anche in attesa di Bayern Monaco PSG per riconciliarci un poco con il calcio.
2: Siamo in attesa di questa partita.
0: Assolutamente sì, e però ti chiedo, vedi caro Giocondo, noi ovviamente adesso li vedremo questa sera in azione, però a me viene sempre quel magone di dire ma perché loro sì e noi no, e poi vedo i calciatori che hanno in campo e insomma mi spiego anche perché arriva e c'è tutta questa qualità. La realtà dei fatti qual è? Che più che avvicinarci a loro mi sembra che ci stiamo allontanando noi.
2: È vero, da questo punto di vista c'è un dato di fatto oggettivo che non bisogna tralasciare e bisogna avere il coraggio poi di dirlo. Hanno una potenzialità economica
1: certo,
2: che noi
1: certo.
2: non è nemmeno pareggiabile lontanamente, quindi capisci bene che quando hai la possibilità, sono squadre già costruite negli anni e in maniera molto molto qualitativa e ogni anno riescono sempre ad inserire quei due tre elementi di altissima qualità, quindi è complicato per noi, avendo già una base media non di altissimo livello, e poi se ci sono sul mercato giocatori che costano 70-80 milioni, per noi è utopia oramai, per le nostre società, andare a pareggiare questi tipi di acquisti. Nonostante ciò, anche poi c'è da vedere gli ingaggi, e quindi sappiamo che da noi certe cifre di ingaggi sono impossibili, quindi è normale che la potenzialità economica, ripeto, gli permette poi di avere la possibilità di spaziare a 360 gradi su tutto il pianeta, e quindi la qualità è enorme da questo punto di vista. Poi è vero che ci sono società, guarda, prendi il caso solo del Manchester City, che ha creato un qualcosa di unico avendo uno scouting mondiale in tutti gli angoli del mondo e avendo la possibilità a quei giocatori che non sono ancora pronti per il Manchester City ma essere collocati in altre 10-14 società che hanno sparse per il mondo.
0: Certo.
2: Quindi chi ha creato questo è perché ha avuto una lungimiranza, cosa che in Italia mai si è visto questo. Quindi io lo dico da anni, noi siamo dei presuntuosi. Io mi ricordo fino a 20-25 anni fa, quando faccio questo esempio, vi rubo solo un minuto.
0: Vai Giocondo, non ti preoccupare.
2: Quando viaggiavo per il mondo, Argentina, Brasile, altri posti, e andavo per vedere calciatori, per rendermi conto di quello che c'era nel mondo, quando venivo in Italia c'era sempre questo atteggiamento, quando parlavi con le società che storcevano il naso su quei giocatori, che poi io mi ricordo Max Lopez e altri giocatori che ho visto esordire in Argentina con River, proposti a delle società anche importanti, medio importanti, però sai, e quindi non avrei avuto nemmeno mai il coraggio, ma tuttora negli ultimi anni in Italia ci sono state società che hanno rifiutato 3-4 anni fa al sottoscritto giocatori come Caicedo, Incapié, Jean Duran a cifre irrisorie.
0: Ma il Napoli era tra queste?
2: Però c'è da dire che Giuntoli, bisogna riconoscerglielo, sì, questo, e aveva fatto di tutto per portare Incapié, e fino alle 4 del mattino abbiamo tenuto aperto una trattativa, poi alle 9 del mattino il presidente non gliel'ha fatta fare.
0: Ecco perché è saltato.
2: Solo 8 milioni di euro più bonus. Oggi gioca all'Arsenal per 52 milioni.
0: Bel retroscena questo.
2: Si sta parlando di un giocatore che è ancora giovanissimo, quindi è stato al Bayern Leverkusen e poi all'Arsenal, però Giuntoli aveva fatto di tutto per portarlo a Napoli, quindi era stato pronto a valutare le qualità di questo. Perciò dico, ci sono tanti aspetti che si possono in qualche modo valutare il perché poi noi siamo al di sotto di questo livello delle 5-6 squadre più forti che ci sono in Europa.
1: Ma guarda, Giocondo, io sono rapido, ti faccio, diciamo, l'ultima domanda. Ti faccio l'ultima domanda perché siamo in chiusura. Parlando del nostro campionato italiano, che ormai si sta un po' definendo un po' la retrocessione e la corsa alla Champions, il Napoli ha quasi blindato la Champions League, mancano 3 punti e già si sta proiettando in chiave mercato. Al di là di Conte o non Conte, penso che il Napoli riparta da una buona base il prossimo anno, al di là di chi è l'allenatore, debba fare quei 3-4 acquisti, uno per reparto, per puntellare la squadra, e poi per il resto penso che sia a posto, anzi già incominciata a svecchiare un po' la squadra.
2: Guarda, io l'ho ripetuto più volte, mi avete chiamato spesso, ho avuto sempre l'onestà intellettuale di dire sempre le cose che pensavo e ancora oggi lo sostengo. Se il Napoli, dopo la campagna acquisti che ha fatto il Napoli, straordinaria, no? I giocatori, aveva creato 2 squadre, diciamo, quindi aveva creato delle alternative anche importanti.
0: Peccato non averli visti tutti, purtroppo, per gli infortuni.
2: Poi ci arrivo, però è anche, cioè, la cosa da sottolineare è che purtroppo forse non penso sia stata una squadra negli ultimi 10-15 anni che abbia avuto così tanti infortuni. Esatto. Quindi Conte, non avendo avuto la possibilità di poter avere a disposizione giocatori importantissimi, e certo questo cambia e non poco, però poi c'è da dire anche che alcuni elementi secondo me non si sono rivelati all'altezza.
0: Vero.
2: Mi riferisco a Lucca, mi riferisco a Marianucci, quindi voglio dire, sicuramente qualcosa non è stata fatta nel migliore dei modi, però ripeto, la base, e come sostenevi tu, di una squadra importante che possa veramente essere ancora competitiva ai massimi livelli il prossimo anno, con alcuni acquisti, naturalmente facendo le dovute cessioni, e poi andare a cercare giocatori importanti, e soltanto così si può elevare il livello e non sbagliarli. E quindi il Napoli, secondo me, partirà sicuramente con o senza Conte, sono d'accordo con te, con i favori del pronostico, ecco, sicuramente.
0: Giocondo, ti salutiamo. Grazie mille, buona serata.
2: E a voi, buona serata.
0: Grazie mille a Giocondo Martorelli. Manu, siamo in chiusura.
1: Siamo in chiusura. Riccardo, ringraziamo anche Nello Iorio e Gabriele Irasci che hanno curato la parte tecnica. E noi ovviamente ci vediamo domani, sempre alle ore 19 con il calcio della sera. Grazie della compagnia.
0: Grazie a te, grazie Manu. Ci andiamo a vedere Bayern Monaco PSG.
1: Esatto, buona serata.
0: A domani.
3: Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono

voce e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: Amici, amiche, buongiorno, inizia Yes and No Kiss Kiss e c'è una meravigliosa notizia perché come nella migliore delle tradizioni, nel terzo giorno è resuscitato Rosario Verde.
1: Non sto venendo, Pisacà.
0: Non stavi venendo?
1: Sì, non stavo venendo, poi ho detto fammi.
0: Fammi andare. Poi avrebbe inciso.
1: Se non mi vedete qua, in onda vuol dire che sto nel bagno.
0: È corso improvvisamente, no. È scappato. Ma tranquillo, vai sereno, tanto copro io nel caso. Ci sono io il programma.
1: In bagno?
0: No, qui in radio.
1: Scusa, non mi posso muovere. Il Super Sagana forse.
0: Lì devi fare da solo, al massimo ti chiami Ivano Petagna.
1: Ma vuoi vedere? Vuoi fare
0: no, assolutamente, mi fido di te. Buongiorno anche a Simone Zagaria, che curerà la parte tecnica. Vai a dare una mano.
1: La pinzetta.
0: Ma perché lo interpelliamo?
1: È facile dire, non mi
0: perché
1: mi
0: gli chiediamo cose? Vabbè, tra poco entreremo nel dettaglio dei malanni di Rosario Verde. Nel frattempo restate lì.

0: siamo, tutto a posto? Come ti senti?
1: Sono arrivati tutti i messaggi, tutti i messaggi di morte. Che
0: succede? Non lo so, ma forse
1: sicuramente. Cioè, uno o due.
2: Brigate mosce, una lotta che cresce, riesce o non riesce. Un sim comunista, un sim terrorista, un sim brigadista, sono troppo nazista.
0: Vedi,
3: cosa hai fatto il candidato sostituto?
1: No, ma anche di più.
0: Vedi, mo lo vanno trovando a me. Marco, quando ci ridai indietro i soldi delle ghirlande dei fiori, visto che sei ripiata? Ragazzi, io non l'ho mai dato per morto.
1: E come ci sguazzavi? Come
0: no,
1: tagli a mano?
0: Ma io non
1: come,
0: ho fatto niente.
1: Codivi, ci vedevi dagli occhi.
0: Allora, è andata così, è andata così.
1: Paoli Vandrizia,
0: no, assolutamente. Io non volevo parlarne, mai ascoltatori.
1: Io avessi uno parlato dall'altare, no? Induto avuto e chilla con un grande amico mio.
0: Quello sì, quello il discorso avrei fatto.
1: E in dentro rideva, rideva.
0: No, io sai che direi a un certo punto, direi, però una persona che davvero.
1: Un uomo chiamato la ciuccia più della sua vita.
0: Ah, no? Sicuramente.
1: Ti ha dedicato la vita.
0: Ti farei fare un pensiero sicuramente da Zaccaria, che troverebbe le parole esatte e precise per te.
1: Questo è strano che Zaccaria ha un pensiero.
0: Vabbè, ti sembrerà strano, ma è così.
1: Una alla volta, ma ce l'ha.
0: Messi in fila indiana come i bambini che escono dall'asilo, no?
1: Allora, mai messaggio più appropriato per quello che stiamo dicendo è arrivato in apertura. Brigata Muscia, una lotta che cresce, riesce o non riesce? Quindi sì. Su chi schizzi Napoli? Perché ragazzi, mi dispiace, mo dimmi che mi arrepiglio, ma bisogna organizzare questa piccola rivoluzione. Allora, pranzo a sacco, non lo so come ci vogliamo organizzare. Ci vediamo venerdì a Piazza del Plebiscito. Sì, a Piazza del Plebiscito, va bene? Partiamo dalla Rotonda Diaz, io arriverò in elicottero. A Rotonda Diaz in pellegrinaggio armato andremo fino a Piazza del venerdì, lo facciamo.
0: Ma questo è un percorso già assegnato per un'altra persona, no? Il Papa.
1: Ma ha copiato percorso! Ma allora è andato contro a me o Vaticano?
0: Ma sei tu che copia lui?
1: Non mi neanche il Vaticano, pensa cane. Anche il Vaticano.
0: Scenderai in elicottero, passerà da.
1: C'è lui a dormire.
0: Ma magari volevi partire pure da Pompei?
1: Perché?
0: Quello
1: non
0: il Papa parte da Pompei!
1: Ma come? Ma ha copiato il tuo percorso?
0: Ma sei tu che hai copiato a lui!
1: Agirite i miei servizi segreti, capo, tanto segreto, non so. Vanno parlando malamente proprio. Allora, diamo
0: per... Se i tuoi servizi segreti sono delle cellule dormienti, mi spieghi un attimo cosa potranno mai.
1: Cellula dormiente! Cellula dormiente. Bisogna organizzare questa rivoluzione. Vabbè. Questa rivoluzione perché questa notizia che vi sto per dare, gli diamo un titolo, ovvero. Gesù, perché?
0: Ovvero o Gesù è perché?
1: Ovvero.
0: Virgola.
1: Ovvero.
0: Ok.
1: Gesù è perché?
0: Ok, doppia domanda. Vabbè.
1: Allora, notizia.
0: Ovvero. Gesù è perché?
1: Gesù è perché? Allora, auto, cose.
0: Ma Gesù è perché? Sempre per il Papa di venerdì. No, chiedo per un amico.
1: Che lei è nata.
0: Un'invocazione.
1: Che a me non è che arrivava il sabato. No, vabbè, faccio la rivoluzione, l'anticipo a venerdì.
0: No, la devi fare domani se puoi fare.
1: Facevo la cosa tutta sulla riviera. Vabbè, cambiamo, andiamo un po' su. No, la faremo a
0: Pozzuoli. Cioè, che non solo si blocca a Napoli, che lo può bloccare pure Pozzuoli. Ma fatto tu, state a casa.
1: Allora, auto costi sempre più alti per l'assicurazione. Napoli, la più cara. Indovinate la città meno cara d'Italia, qual è?
0: Quello Milano.
1: Bravo. Però non ne ha legge l'indugno.
0: No, non l'ho letto, giuro. No, non l'ho letto. Guarda, non l'ho letto.
1: La città, letto la scaletta. Sì, l'ho letto, allora non ne ha letto niente.
0: In che senso l'ho letto?
1: Ho detto, hai letto la scaletta? Hai detto tu sì l'ho letto.
0: Sì, l'ho letto.
1: E quindi l'hai letta? Scusami, donna.
0: No, ho letto la scaletta.
1: Bene, rivoluzione. Bene, rivoluzione.
0: Ti do una mano.
1: Non venire.
0: Ti porto la carta igienica. Guarda che ti
1: posso. Questa cosa. Allora, non è solo assicurazione.
0: No. No, magari fosse solo l'assicurazione.
1: Fosse solo l'assicurazione, dice vabbè, a noi napoletani quello che ci grava di più sulle macchine sono solo l'assicurazione. Invece no, facile.it ha fatto questa media e praticamente tra assicurazione, carburante, bolle e manutenzione auto, che quanto pare anche la manutenzione, la spesa annua può arrivare pure a 4.486 euro in tutta Italia. Milano si conferma la meno cara. Allora, per una famiglia con figli, la spesa media annua si attesta attorno ai 3.556.
0: Ok.
1: Va bene. Il carburante 1.200 euro per 15.000 chilometri.
0: Minchia.
1: 15.000 km, 1.200 euro percorsi, seguito da manutenzione e usura superando i 1.300. A incidere sulla vabbè, comunque proprio fa capire, per esempio a Milano va oltre 1.400, dai 400 di Milano ai 1.400 di Napoli. Però a Napoli, ad esempio, mentre a Roma si spendono 3.694, a Milano 3.404, a Napoli indovini quanto si paga?
0: Quanto si paga?
1: 4.486, cioè praticamente più di 1.000 euro.
0: Questo però è il totale.
1: Ho fatto lo pull.
0: Però stiamo parlando di assicurazione, di manutenzione, di benzina.
1: Poi stavo dicendo con me che ancora da Fucagno Ruggio, pure se la macchina dice fammelo. Però,
0: ma perché ogni quanto va fatto?
1: Ogni tot mila chilometri di Fucagno, no?
0: Ah, non va a 15 anni?
1: Vai, cammini, fullo.
0: Ci ho messo la friggitrice ad aria io a posto dell'oro.
1: Poi dicono incentiviamo i figli, le coppie, giovani coppie come Pesacane, fate figli.
0: Ciao Leo!
1: È sbagliato a far Leo.
0: Perché?
1: Mo ti dico. Allora, le coppie senza figli hanno costi meno costi più contenuti, quasi del 31%. Cioè, quando Leopoldo mo fa 18 anni, dice babbo, ma accatta la macchina, nonno.
0: Ci accatta una bella bicicletta.
1: Ma nonno mi fa patente, tu mi compri la macchina, vai a finire a mare con tutti i panni.
0: Certo.
1: Quindi, cari, per i napoletani l'assicurazione alle stelle, naturalmente. A Napoli sale fino a 4.139 euro, più 53% rispetto alla media nazionale, se l'assicurazione prevede un ragazzo. Qua i ragazzi praticamente dal sud non possono fare niente, non possono tenere la macchina,
0: no.
1: Come risparmiare sull'auto? Secondo gli esperti l'assicurazione rappresenta una delle voci più predominanti di questa cosa. Basta confrontare le offerte. Comunque,
0: dove vai? Devi andare in bagno, è andato via ragazzi, forse sta andando in bagno ragazzi.
1: Vado a mettere in copia sui vari siti e confrontare le varie offerte e trovare la più economica. Grazie.
0: Torna indietro. Che poi è una stronzata, tra virgolette, perché tu un anno trovi un'offerta con un'assicurazione che è ottima, poi l'anno dopo ti fanno il buco in petto e tu sei costretto a rifare la ricerca e a ritrovarne un'altra.
1: Quindi vieni pure tu a fare rivoluzione.
0: Quando vuoi?
1: Atterriamo a pezzi venerdì. A che ora? A mattina faccio il mio pomeriggio.
0: Ma di che colore ci dobbiamo vestire?
1: Rosso, mi sa.
0: E che facciamo? Rosso e bianco col Papa?
1: Rosso e bianco, bravo.
0: Pronto.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Sì, chi è lei?
4: Dando queste belle notizie, però l'ultima non l'avete data. Aumenteranno di nuovo le sigarette per i signori che fumano.
0: Ma da quando Rosario ha smesso queste notizie non le diamo più.
1: No, quasi di 5 la proposta.
4: Ce l'ha fatta tanto Rosario.
1: C'è una l'ho scesa. C'è una proposta. C'è una proposta che dice che le vogliono aumentare di 5 euro, che sarebbe più logico dei 20 centesimi, a dire la verità.
4: Mamma mia, ma questo è proprio una cosa vergognosa.
0: Ma lei è fumatore?
4: No, 40 anni che non fumo più.
0: E che te ne fotti? Scusami allora, no, per carità.
4: Perché è mia moglie purtroppo. Cioè, hai capito che purtroppo l'ha messa a fumare proprio mia moglie, invece rangata.
1: Senti, comunque stavo in Francia, finì il tabacco, non me ne rendete conto che stavo in un altro paese, entrai nella tabaccheria, c'erano una busta di tabacco, una busta di cartine, i filtrini e roba varia, 25 euro, una cosa che sta.
0: Meglio andare a mangiare
1: fuori. Cioè, francese.
4: È bene, perché mia figlia è stato 2 anni fa. Se tu vuoi le sigarette calzano 4,50 1,50 euro.
0: Mi sto facendo la faccia di Rosario davanti al tabaccaio francese che lo guardava come a dire, ma perché non sapeva, virgola, capito?
1: Cioè, no, proprio era stupido. Sì. Non ti dico in Inghilterra come quando sta.
4: Si vive un'altra dimensione.
0: Scusami, ma fa smettere a tua moglie di fumare, no? Che ne guadagna anche di salute anche lei.
4: Ragazzi, mia moglie ha avuto una quadrantectomia, sì. Ha solo quando ha avuto questo fatto 20 anni fa, se avesse avuto a lui,
0: certo.
4: Purtroppo quando non ci parte carcere vero,
1: sì, è decidere.
4: Non c'è da fare.
1: Sì, è vero.
4: Purtroppo mamma fa, fortunatamente hanno i cannoni vicini, ringraziando
1: va Santander, bravo, sì.
4: Sì. Ecco, uno deve essere realista, però che lei ci porteresti.
1: Sì, no, se mi decidesse non ci riuscirà mai. Vabbè, ciao fratello.
0: Oh, incredibile, costa più il tabacco in Francia che le cotolette in Germania.
1: Bastardo. Cattivo, bastardo.
0: Dove gira, gira, lo sale c'è al fondo comunque.
1: Mi sento bene.

0: là che pagano di più, siamo quelli là che pagano di più le manutenzioni, siamo quelli là che pagano di più perché per tenere la macchina nuova per strada non la possiamo tenere per strada, ma
1: la deve
0: mettere a garage. Io sono andato a trovare mio figlio che stava in Germania, sì, cane. Là sono stato in questa periferia, tutte casette, ma dove avrei macchine così tanto, 80.000 euro di smizza via, venivo proprio uscire, mo sfreggia chi,
1: ma perché?
0: Usci per gelosia sociale,
1: no, ma che cos'è?
0: Vedete tutte queste, perché noi non ci possiamo neanche permettere di lasciare la macchina, oh, così la devi mettere, e poi paghiamo anche la tassa, a quanto pare, come dice facile.it, la tassa di circolazione è anche più alta.
1: Sì, sì, sì.
0: Però strada che teniamo.
1: Certo.
0: E vabbè, ma finché, cara cellula dormiente, fin quando vogliamo essere tartassati, così vessati, senza dire niente, che facciamo? E facciamo come pensa cane, voto a Nanzi.
1: Ma sono 10 anni che facciamo sta cosa, nessuno ci caga, dai, su.
0: Che
1: forte.
0: Non diamo un itinerario giusto, pensa cane.
1: L'hai dato quello del Papa, voglio dire. Però scusami, io vedo comunque un sacco di macchine che sono enormi ormai. Cioè, ne vedo tantissime in giro per la città.
0: Ma voi che ho papa? Tu sei giustamente un papa, che ho papa? Un Vaticano?
1: Non lo so. Penso di sì.
0: E che ho papa? Mica papavamo noi, papavamo chi? Senti, lo paghi, pronto? Lo paghi tu lo spostamento del papa? Pronto?
2: Pronto, Rosario?
0: Andiamo bene, ciao, ciao.
1: Iniziamo male?
2: Ciao, sono Pasquale.
0: Ciao, Pasquale. Vai, Pasquale.
2: Sempre, ben tornato, lo
0: sai,
2: tutto a posto?
0: Sì, sì, sta a posto, insomma, sto riprendendo.
2: Io faccio delle assicurazioni e tutte via di seguito su Napoli, io vabbè, c'ho un mio concetto. Sì. È come la donna, quando la donna mette le donne al mezzo, rimane buttare per tutta la vita.
0: Rimane...
2: Quando facciamo qualcosa a Napoli, ah, io devo buttare quando lui.
0: Senti, è quando il marito che mette le corna alla moglie, come rimane? Senti, quando il marito non si capisce niente, frate,
1: non ho capito nulla,
0: fratello, non si capisce niente.
1: Ma la tematica qual era?
0: La tematica stiamo parlando più o meno che si dice, però con auricolare pronto?
2: Pronto? Pronto, mi senti?
0: Mo sì, vai, stavi dicendo, allora quando la donna mette la corna al marito,
2: quando la donna mette le corna al marito è considerata buttare per tutta la vita.
0: E quando lo fa il marito che mette le corna alla moglie?
2: Chiunque.
0: La donna quando mette le corna al marito viene considerata.
1: Ma che c'ha con l'assicurazione?
0: Vabbè, dice una cosa. E quando è il marito che mette le corna alla moglie, come viene considerato? Figlia e ma
2: più. Come considerato? Lo posso dire una volata?
1: No, no, no, no, no, no, no. Pasquale, ma che ti hai bevuto stamattina?
2: No, è una chiavica, perché sai che cos'è? Non
1: ci ma chi è una chiavica? No, okay. Ma
2: noi cosa facciamo?
0: Sì.
2: Siamo sempre colpiti collettivamente tutti quanti. Come assicurazione, come... Siamo tante brave persone.
1: Secondo me tu hai fatto colazione con Franchini stamattina.
0: Tutto molto molto chiaro. Vabbè, ciao fratello. Ciao.
1: Allora, è vera questa cosa, un amico ci ricorda, dice: ragazzi, avete saputo, in Inghilterra sta andando in vigore la legge che le sigarette saranno vietate ai nati del 2010 in poi.
0: Sì, sì, sì, sì, ma è una vita che sta facendo sta.
1: Sì, è una, questo è un mantra che diversi paesi europei stanno cercando di adottare. E pare che l'Inghilterra sarà tra le prime, credo, o almeno l'ha approvata questa legge, quindi vedremo poi che effetti avrà. Diciamo che effettivamente fumare è abbastanza inutile, cioè un lever non mette niente.
0: Ma stiamo parlando di una rivoluzione, metti il sigaretto
1: e no, tu hai parlato
0: anche la misichilla dei primi sigaretti,
1: tu hai parlato della Francia, che buono.
0: Pronto,
3: pronto,
0: Enzo, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
3: Ma io vi devo dire che si è scoperto l'acqua calda. E quando riguarda l'assicurazione, io tengo a mio figlio che abita a Gnagnami, e ci hanno messo due o tre macchine in testa.
1: Bravo, bravo, così si fa.
3: Gesù, è così semplice.
0: Semplice. E ce n'è qualcuno che si casa a Milano, però.
3: Poi c'è, hanno tenuto un parente, un cainato, non
1: non ce l'ho io, Enzo, non ce l'ho, non c'ho nessuno che sta fuori, che vuoi da me?
0: Io c'ho mia figlia, ma non ha residenza là, c'ha residenza a casa, studio là.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao fratello.
1: Ciao, ciao. Ciao. No, cugino, frato, cugnato, noi non teniamo niente. Siamo appesi qua a un filo, ai costi esorbitanti dell'auto. E vorrei sottolineare che con la scadenza il 1° maggio delle accise, che sono state comunque ricalcolate, ora anche la benzina viaggia vicinissimo ai 2 euro come, sì, sì, come costo. Quindi almeno chi c'ha il diesel oggi soffre un po' meno, perché si soffre di pari livello tra diesel e benzina.
0: Al comune mezzo cauto.
1: Beh, fermi lì, torniamo subito.

0: 800 00 100 per i vostri messaggi, ma anche 081 546 6873 per parlare in diretta. Ragazzi, per non parlare di acqua, luce e gas, consumi 50 euro e ne paghi 200 anziché 150, sono spese tutto, varie. Rivoluzione!
1: Ride. Pronto?
2: Pronto, Francesco?
1: Francesco, buongiorno. Ciao. Francesco.
2: Ascolti, io volevo fare un appello. Prego. In particolar modo per il fatto di smettere di fumare.
1: Prego.
2: E vi racconto la mia storia personale sul fatto che necessariamente chi sta fumando smetta, per favore. Io ho 70 anni,
1: sì,
2: sempre stato in perfetta salute, mai avuto nessun problema, analisi perfette, a posto. Un mesetto fa mi reco da un'ecografia, fare un'ecografia per un mio scrupolo personale, perché avevo un dolorino dalle parti del fegato, insomma, dico, mi faccio guardare se c'è qualcosa.
1: Sì.
2: Facendo questa ecografia è venuto fuori che c'è un aneurisma alla aorta addominale.
1: Aia.
2: Piuttosto grosso, già oltre i 55 mm, quindi da operare al più presto possibile.
1: Ok.
2: La cosa mi ha piuttosto turbato, perché vai per una sciocchezza e ti ritrovi con questo. Dunque, le motivazioni per cui questo aneurisma si è formato sono sulle sigarette.
1: Che le fumava.
2: Non ci sono altri motivi. Non ho mai avuto il colesterolo alto, mai avuto il diabete, mai niente di niente. Non porta sintomi questo aneurisma. Non hai dolori, non hai niente. Ed è causato 99,9% da un eccesso di sigarette. Io ho fumato per oltre 50 anni 2 pacchetti di sigarette al giorno.
1: Ahia, poi non ha fumato più. Quando ha smesso? Quanti anni?
0: E adesso?
2: Immediatamente dopo che il medico mi ha detto che dovevo operarmi.
1: Quindi fino ai 70 lei ha fumato.
0: Ma tutto questo quando è successo? Non ho capito.
2: Un mese fa.
0: Ah, è proprio recente, insomma.
2: E si è verificata questa, hanno trovato questa cosa. Mi reco dal chirurgo che mi dovrà operare, perché mi opererò credo a giorni, mi devono chiamare, ho fatto tutti gli esami eccetera eccetera. E la prima cosa che mi ha detto: smetta assolutamente di fumare. Io fino a un mese fa ho fumato normalmente,
0: sempre con la stessa quantità,
1: sempre 2 pacchetti, insomma,
2: sempre tanti pacchetti, non, diciamo intorno agli ultimi tempi un po' meno, ma insomma.
1: Quindi adesso lei non fuma più?
2: Basta, smesso.
1: Virga pezzo da baccare.
0: Capito?
1: Di pacchetto più.
0: Un colpo al commercio.
1: Ma lei fa un danno al settore, va bene. No, è un. Sì.
2: Smettete, per favore, smettete.
1: Sì, però veda, lei ha avuto una grande motivazione, che questa paura. Il fumatore, esatto, glielo dico da ex fumatore, per 40 anni ho fumato. Se non hai una forte motivazione, io quello che ho passato non le dico, anche forse sto ancora passando i guai. Ci vuole una grande forza di volontà, cioè ci vuole proprio decidere e basta, capito?
2: Sì, è molto difficile, però fatelo.
1: Difficilissimo.
2: Fatelo, amici miei napoletani, fatelo. Assolutamente, dovete smettere, non cercate la motivazione, perché a volte quando arriva quella è troppo tardi.
1: Vabbè, che si procrastina, no? Come facevo io, a 30 dicevo 40, a 40 ho detto 50, a 54 ho detto no, basta,
2: sì,
1: finisce
2: sì,
1: la
2: infatti è una dipendenza, purtroppo è una dipendenza terribile, e vi ripeto, non sarà facile smettere, ma fatelo, per favore fatelo.
1: Grazie per il messaggio, ciao fratello.
0: Un abbraccio, ciao, soprattutto ciao. Grazie per aver raccontato la tua storia personale. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno a te,
3: Francesco.
1: Ciao Chicco.
3: Due cose, vi leggo un attimo due argomenti tutti e due. Uno, per quanto riguarda le assicurazioni, io volevo chiedere un favore a Enzo, si intestavo pure in macchina mia, perché vado 1.500 all'anno in macchina. Come che esagerato. E per le assicurazioni, per le sigarette, voi sbagliate paesi dove andare in ferie, dovete andare in Bulgaria.
1: Perché? Costano poco.
3: La valigia più poco. Mia moglie le ha i costi da 5,50, le cattava 3,30, diciamo, una valigia di carezza.
0: Senti, io quando andai in Tunisia,
1: ragazzi,
0: te le vendevano sull'aereo. Mamma
1: mi ha fatto un bellissimo messaggio: non fumate, non fumate. Io sono andato in Bulgaria, mi ha fatto il bolso, mi dice brutta cazzo. Cioè, non bisogna fumare, togliete il vizio di fumare.
0: E sinceramente, se proprio volete fare le cose per bene, No, dico, se volete fare cose per bene, non solo la sigaretta classica, ma via la sigaretta, via l'Aigos, via l'elettronico.
3: Al di là di tutto è una battuta, lo so,
1: sì, sì, lo so, lo so.
3: Si scherza su tutto.
1: Lo so, lo so.
3: Poi non sono manchi a fumare, mia moglie che fumo, pensi, sono io da là, abbiamo detto, vabbè, io vado il viaggio, tu paghi l'albergo. Praticamente che soldi che spagnoli di sigaretta ha avuto l'albergo gratis.
1: No,
3: per di più.
1: Vabbè.
3: Raga, non fumate.
1: Ciao, ciao, ciao, caro, ciao, ciao, ciao, ciao. Fermiamo un attimo le canzoncine e torniamo, vai. Like no other. Flawless.

0: Vola veloce questa mattinata. Siamo partiti in realtà dalle assicurazioni in generale, ma proprio dai costi di un'automobile per un cittadino italiano, ma in particolare del sud, e con un'attenzione anche verso i più giovani, che un neopatentato, ecco, se vuole comprare la macchina, vuole prendere una macchina, vuole sostenere i costi, praticamente è impossibile. Poi siamo finiti in qualche modo a parlare anche di dipendenza dal fumo, che, se vogliamo, anche quello c'ha un costo notevole, se se vogliamo metterlo
1: in Italia è ancora accessibile.
0: In Italia ancora c'è, però tipo, no, tu è qualche mese che hai smesso, ti sei ritrovato qualche decina di euro in più in tasca?
1: No.
0: E che ci hai fatto con quei soldi?
1: Non saccio, no.
0: Cioè,
1: che non ti sposta.
0: Le hai rispesi subito.
1: Ma non ti sposta quel fatto che compri il pacchetto, compri la busta, non è che si è indassai, né droga. Che noi fumiamo molto a parte, bravo. Sì.
0: Sono comunque soldi, secondo me. Ciao ragazzi, gli ascoltatori sono il numero uno. Uno sta facendo una presentazione fantastica sul non fumare, subito dopo chiama un altro che dice dove costa meno. Io sono seduto in Svizzera in un ufficio open space con le cuffie, tutti mi guardano in modo strano perché ridevo tantissimo. Venerdì ci sono anch'io, devo solo prenotare il volo. Un saluto da Fabio. Ciao Fabio.
1: Ciao
0: Paolo.
1: Fabio, vieni a vedere il Papa.
0: Pronto?
1: Ma dire, pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Chi sei?
0: Ciao.
2: Buongiorno, sono arrivando a Porter. Ciao Marco.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ma colonnello, lei è lì?
0: Rosario,
1: sì,
0: qua.
1: Sono qua, hai
2: E io funerale chi è giurato il locaio?
1: È giurato?
0: Dai. No, dal funerale di chi sono andato ieri.
2: E chi è morto allora?
0: Ma non è morto nessuno, no, l'abbiamo anche sentito al telefono Rosario ieri.
2: Allora non so, ci ho portato di fiori a Coccolupo, che era Rosario.
0: Vabbè, hai fatto un'opera buona, dai.
2: Rosario.
0: Ma come, tu vai a Viglie Fiori per Rosario e spendi solo 20 euro?
2: E quanto vuoi spendere?
0: Ma almeno 50, ma per te, dai, per
1: 20
0: te.
1: Euro, sono puritati, io sento da fiori, facetemi il busto.
0: Ma sei morto, che te la fa fare
1: la famiglia mia.
0: Ah, allora va bene. Ciao caro, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ragazzi, buongiorno, il signore che ha chiamato prima, mi dispiace che ha il problema, ma prima si fumava due pacchetti di sigarette al giorno e poi dice smettere di fumare. Beh sì ragazzi, è proprio la persona più indicata, perché avendo scoperto una cosa molto grave e pericolosa, lui dice non fate come me, non arrivate come me a questo punto, smettete prima e vi evitate una paura e un rischio grande. Quindi per questo è stato importante il suo passaggio. Pronto?
3: Pronto, sono Salvatore, ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Salvatore, ciao.
3: Ma dai, devo contraddire un po' un attimo Rosario stamattina per quanto riguarda l'RC auto.
1: Sì,
3: mi riferisco al discorso di prima che avevamo aperto per quanto riguarda la classifica.
1: No, dai, non devi contraddire me, devi contraddire facile.it.
3: Si chiama IPS.
1: Ma non ci sei, pronto? Pronto, mi senti?
3: Classifica.
1: Non mi sentono.
3: Praticamente non è altro che un indice di pericolosità delle città.
0: Aspetta, pronto? Ma sono dati presi da facile.it quelli che abbiamo detto prima?
3: Sì, sì, vabbè, invece questo no, questo è proprio un indice per come va il...
1: No, ma è proprio come è costruito questo indice di pericolosità che secondo me è paraculo, cioè capì? Cioè,
3: no, è un indice che comunque si trova su un sito ufficiale.
1: Certo, chi lo gestisce, chi lo fa, chi lo aggiorna, come lo aggiorna, quali sono i criteri che lo aggiorna.
3: No, è un indice che si basa annualmente, si fanno calcoli annuali.
1: Quindi a Napoli facciamo più incidenti che a Milano.
3: No, è praticamente un indice che dice che le città più pericolose in Italia, praticamente la prima in classifica è Roma, seguita da Milano, Genova, Firenze e Napoli al quinto posto.
1: Però Napoli è la più cara d'Italia.
3: Però Napoli è la più cara.
0: Perché questa cosa poi,
3: scusa? È solo una speculazione territoriale che va fatta su di noi, mi spiace dirlo, ma purtroppo...
1: che si stanno dicendo, ci stanno speculando in quello, frate.
0: Beh, secondo me ormai
1: stai speculando in quello, mi sai.
0: Sono anni che proviamo a far spendere a tutti gli stessi soldi.
3: Sono un vigile del fuoco, e faccio servizio qua a Napoli.
0: Okay.
3: Purtroppo dopo 19 anni ho avuto la fortuna di ricomprarmi moto, perché feci un incidente tanti anni fa, ho avuto la fortuna di comprarmi moto, ma mi spiace dirlo perché per me è una sconfitta, essendo pure indipendente statale, aver purtroppo immatricolato la moto con una targa estera. Io non avevo soluzione. L'assicurazione mi aveva cercato 1911 euro all'anno.
1: Senti, tu sei pompiere, vigile del fuoco?
3: Sì.
1: E conosci Salvatore Cocozza?
3: Salvatore Cocozza, sì, però non fa servizio nella mia sede.
1: Guarda, è famosissimo Salvatore Cocozza.
0: Senti, quanto paghi con la targa estera?
3: Io con la targa estera pago 3,40 all'anno.
1: Ecco, è decente.
0: E c'hai quella cosa che la moto non è più tua?
3: Dato d'uso.
0: Dico, non è più tua la moto, praticamente l'ha intestata a qualcuno là.
1: Comodato d'uso, sì.
3: Sì, è un comodato d'uso, sì. Purtroppo è quello che praticamente se dovesse malauguratamente fallire la società, io perderei la moto.
0: Ma scusami, capisco che della coppa, però tu ti metti in una situazione del genere, è vero che per un paio d'anni paghi poco di assicurazione, poi se fallisce la società e la moto non la puoi più usare, hai capito che danno che hai?
3: Sì, ma se lo so, è un grande danno, perché il discorso è che pensa che io, se posso dirlo, la mia moto io l'ho pagata 7.000 euro, pagando 1.911 euro all'anno, praticamente in da 3 anni mi si scontava la velocità.
0: Certo.
3: Per farti capire, cioè... E a me quello è il paradosso.
1: Esticazione al delinquere proprio. Vabbè, ciao fratello,
0: ciao caro,
1: lupo,
0: ciao a tuo rischio e pericolo. Ciao caro, fermi lì, torniamo subito. Swim, swim, waterfall in all your skin. Swim, swim.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
2: Kiss Kiss Napoli.
1: Base della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più
2: me. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mago, citando il mitico principe della risata, il grande Totò. Mio padre, quando smise di fumare, fece un salvadanaio dove metteva ogni giorno i soldi che avrebbe speso in sigarette. Dopo 2 mesi cambiò cucina e porta di casa. Dopo 2 mesi mi sembra un po' poco, però vabbè.
1: No, pure quando si pacchetto io ne sfumavo.
0: Cioè, la stecca andava praticamente. Però è vero anche che se uno mettesse da parte quei soldi per un anno, ti fai una gran bella vacanza a fine giro, Poi, Wayu, mi state facendo venire l'ansia. Benzina, gas, assicurazione, sigarette, malattie, Blanco. Ragazzi, se Blanco fa le nuove canzoni, le dobbiamo sentire. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Carmine.
1: Come Carmine?
2: Ragazzi, a prescindere dall'assicurazione, che comunque ho visto assicurazioni a Napoli che costa più assicurazione che la macchina, cioè una ragazza ne ho patentato con un'utilitaria usata di seconda mano 1.700, 1.800.
1: Indecente.
2: Ma la tassa di circolazione. Una cosa vergognosa.
1: Ma tenisse strade, aggiustate, diceva boh.
2: No, ma a parte questo, io pago una cosa perché sono possessore di quella cosa, cioè è una tassa sulla tassa praticamente, e in più è la più alta d'Europa. Per fare un esempio, in Germania si paga 50-60 euro.
1: Ah, non lo so. So comunque si paga, anche perché molti pensano che non si paga in Europa, però pure si paga.
2: No, si paga, ma un terzo, un quarto di quello che pagano noi in Italia, perché poi in Italia va in base anche alla potenza della macchina, la tassa di circolazione, in base all'inquinamento.
1: Certo.
2: Quindi cioè, io sull'utilitario, sulla mia macchina, sull'utilitario pago 170-180 euro all'anno.
1: Insomma, è parecchio, cioè, ma sa pure chi paga di più,
2: No, sì, ma sicuramente, però per dire, comunque è un'utilitaria, cioè non tengo Mercedes 200 euro l'anno.
1: E allora facciamo una cosa, vediamoci venerdì mattina, può venire, io tengo programma, dopo mezzogiorno ci vediamo a Rotonda Diaz.
0: Ma
1: partiamo da là, facciamo la rivoluzione.
0: Ma non ci può arrivare, stanno le strade chiuse dal Papa.
2: La lotta armata.
1: Aizza!
0: Aizza! Chiedo scusa, avevo letto male, l'amico di prima aveva scritto 2 anni, non 2 mesi, così i conti così tornano, chiedo scusa. Abbiamo spazio? No, perché ci dobbiamo fermare, dobbiamo dare la linea alle ultime notizie, ce le racconta Gianluca Miranda, poi c'è anche il meteo e poi la seconda ora di Yes, no, che scrive.

0: Essano chi si. Ripeto, seconda ora di Essano chi schis.
1: Ha scommato.
0: Capita, capita. Perché stavo già pensando che volevo dire insieme a lui, il re di vivo, Rosario Verde.
1: Hai anticipato la cosa.
0: E mi sono bloccato. È l'emozione di dire questa cosa. C'è Simone Zaccaria in regia, io sono Marco Pesacane. Seconda ora, come sempre, giro di boa, altre notizie. Di che parliamo?
1: Non è tanto una notizia, ma è un, secondo me un dato di fatto dà ragione questa, questa cosa, perché io sono una coppia di lunga data.
0: Eh beh, sì, lunghissima.
1: 8 anni di fidanzamento e 26 di matrimonio.
0: Wow.
1: Sono vergine.
0: Sono
1: imballato.
0: 34 anni, ragazzi.
1: 34 anni. 34 anni. E metti pure che c'ero pure amico a questa persona, quindi immagina un poco, no?
0: E pensate, lei non si è mai rotta le balle, è una santa.
1: Su questo non ci metto la mano sul fuoco.
0: Vabbè, però state ancora insieme, state ancora insieme.
1: Ma per forza, San Michini Ribba, da Roma. Quello che ci sa è una casa grande, mi sa che. Sì, infatti lei lo dice, il signore che abita con me, è così.
0: Nemmeno coinquilini, coabitanti.
1: Coabitanti, pronto? Va bene, e diciamo questa cosa qua, sono le coppie che durano, non hanno un segreto, ma hanno 7 buone abitudini.
0: Ok.
1: Sono le 7 buone abitudini di una coppia che è durata nel tempo. Sicuramente in radio ci starà sentendo parecchia gente che ha un rapporto duraturo. E quali sono questi 7 punti? No? Mettono dei confini. Cioè, sì. Prima cosa, mettono, non raccontano ogni singolo litigio a mamma, papà, gli amici. Le scelte importanti si prendono in due, creando un perimetro sicuro con gli esterni che non hanno diritto al voto, nel senso che se tu litighi con Sofia non è che vai mamma, capito? Che la cosa così, lasciai a mamma che la così, perché poi la gente mette in no, non parla così.
0: No, signora, vabbè, lo sto facendo fare.
1: Ho detto così, già fa capire. Insomma, la cosa.
0: Già ho accettato che mio figlio si chiama Leopoldo ormai, capito?
1: Sì, però è bello Leopoldo. Questo è uno, mettono dei confini, cioè non vanno tra sì altri che possono mormorare.
0: Questo è molto importante.
1: Perché devono stare fuori. I fatti miei sono i miei e suo.
0: Un ciuccio a Ciro.
1: Un ciuccio a Ciro, perché tu quando vai pure vicino a un familiare, può essere pure che hai capito.
0: Ma papà, che non ti hai fatto tu? Chi ti ha chiesto?
1: Non stai dicendo tu, pronto.
2: Ma sai, ma se tu fai rivoluzione, ma come facciamo questa rivoluzione? Perché stanno tutti quanti impegnati, mi dico, stanno tutti quanti in fila, stanno facendo una fila perché sta questa frutta realistica, mi dico,
1: a frutta realistica, Roma.
2: Samarina, sono così
1: pazzo. Ma appena finisce qua, è finito Comic Con.
0: Questa cosa era, sì, è finito.
1: Allora si può fare.
0: Questa ha fatto la frutta realistica, cioè che fanno quei dolci che sembrano un frutto, poi lo tagli ed è altro?
2: Il frutto, cioè i dolci del momento, che la gente segue il trend, capito com'è? Ma stanno a cattare la frutta realistica.
1: No, ma che è sempre che Putin mina.
0: Però posso dire una cosa, c'ha ragione? Perché una volta stavamo in macchina e Sofia vicino casa e ce n'è uno che gli fa queste cose, ma era presto la mattina, cioè nel senso verso pranzo.
2: Esatto,
0: dove stai tu? Esatto, e allora lui. La fila che c'era lì fuori, ordinata, compatta, ma era lunghissima. Pensiamo per prendere questi cosi, queste frutta realistica.
1: Vabbè. Ragazzi, noi tutti i giorni diciamo Putin, si adena man, minal, cuoci. Allora, al secondo punto, per una coppia che dura nel tempo, sono amici prima di tutto. Cioè, prima di essere amanti, prima di essere, bisogna essere amici. Non serve sempre la cena fuori o l'appuntamento speciale. La vera prova del 9 sta nel benestare, tutto stare bene sul divano e non fare niente, essendo felici solo a stare insieme dopo una giornata pesante. Pure manca se ci cambia una chiacchiera, però stai là. E, insomma, state bene assieme.
0: Vero, vero, vero.
1: Non scappano al buio. Poi che altro?
0: Tipo quando ci sono dei problemi. Non ti dai alla minnicchia, non ti vai alla macchia, non ti nascondi, affronti.
1: Il tuo problema è il mio problema.
0: Certo.
1: Niente progetti di restauro, nessuno cerca di aggiustare o cambiare l'altro. Capito? Per esempio, questa canna, ma l'hai pigliata a così, cioè non cerco di cambiarlo.
0: No.
1: Che come ci riesce?
0: No.
1: Comunque cagna uno a 40 anni.
0: Ma manco con la mazza, niente. Pronto?
1: Tra loro c'è un profondo rispetto per quello che il partner è già. Cioè, se è una mappina, tieni a dire la mappina. Dice una mappina e non cerco di cambiarti.
0: Te l'hai pigliata mappina.
1: Mi tengo mappina. Pronto?
3: Fratelli colleghi.
0: Oh. Aia. Buongiorno.
3: Ieri perché gli ti fatto male?
0: No, ieri avete fatto la protesta ieri.
3: Anche oggi c'è sciopero, sta continuando, ragazzi, sta continuando.
1: Dici tutto.
3: La lotta oggi contro l'abusivismo e contro gli abusi.
1: Sì, ma ci riuscirete?
3: Non ci capito.
1: Ci riuscirete?
3: Ma io che si diceva prima, ma chi lo sapevano?
1: Non dovete pagare più le tasse, perché voi pagate le tasse perché ci sono le forze dell'ordine che dovrebbero cautelarvi.
3: Ma dopo
1: e garantire.
3: Non paghi le tasse, ma dopo. Ma tu hai capito che noi siamo costretti di sera a fare noi di presidio sotto l'aeroporto per combattere gli abusi? Cioè, tu quando siamo vicini, tu ci lo fa. Vabbè, ma chi le sta là? E là ci becca, chi le metto piace nella macchina. E quindi noi siamo costretti a fare il presidio, noi. Cioè, ma io, ma non ne ha qui ci da essere. Io ti faccio una motoscreen di sabato quante volte.
1: Sì, ma sono d'accordo con te, ma non stiamo parlando mo della lotta dei tassisti. Stiamo parlando di altro. Stiamo parlando ad esempio delle assicurazioni care. Tutte
3: no,
1: le...
3: ma tu parli con me, che tengo assicurazione che ho paura e 8, perché l'assicurazione a me deve essere la dicitura autotassametro. E che la cosa a me mi costa di 8 all'anno, mio papà 3 e 2, meno male che sono arrivato a 8.
1: Vabbè, ma è commerciale.
3: Sì, ma commerciale di che lo so?
0: Vabbè, però è un bel costo in più,
3: Ho capito,
1: a Milano quando costa un'assicurazione di tassi costa di meno?
3: Ma perché ci sta quella tipo di dire, allora tu devi avere sul contatto la dicitura che dice autotassametro. Io non ci capito che puntini, poi dici le dispense, allora ma ci porti passeggero in avanti, non è faccio l'incidente, e se facciamo passeggero, o poi assicurazione, giusto?
1: Sì.
3: Ah, mo ci rosare rimane a fare il denaro, quest'era andiamo che si fa male, o poi sembra l'assicurazione.
1: Immagino di sì.
3: E che differenza ci sta fra metti
0: casa? Che forse tu ci stai lavorando con quella cosa. Ma no, io sono d'accordo, vabbè, ma Carmeni, stiamo in Italia. Se trovano il modo per farti pagare in più qualche cosa con una scusa, benvenuto.
1: Tanti, chi dici niente?
3: E allora voglio dire pure la frase, però Putin, minimo, è pure Bush stavolta. Tanto Bush. Come si chiama chi vada?
1: Trump, Vanis,
0: Obbio.
1: Ciao Carmeni, ma ci ha fermato.
0: Ciao caro. Wankelmut con Emma Louise, My Head is a Jungle. Lo ricordo il 2013 quando uscì questa canzone, spopolò di brutto. E il fatto che è una gran bella canzone, che sentita oggi è ancora attualissima.

0: proteste e rivoluzioni. Poi non abbiamo sentito gli ultimi le ultime caratteristiche per una storia duratura. Che siamo arrivati a 5, ne mancano 2.
1: Storia duratura degli elementi, per esempio, litigare bene.
0: Questa mi interessa, per esempio. Che
1: si arrabbiano, alzano la voce, certo, ma non strettamente per farsi male, oppure per cioè fa pace subito. Cioè, nel senso, sì, ti appiccico, ti faccio cose, però basta.
0: Sai che una caratteristica che c'è con Sofia qual è? Abbiamo fatto delle litigate forti, eh?
1: Se fanno dei passi indietro, a un certo punto devi fare passi. Di solito fai sempre tu passi indietro, però
0: no.
1: Cioè, ti passare di mano al poco, cara,
0: chiudi il balcone,
1: passi indietro, passi indietro.
0: Chiudi il balcone e porta, non si può mai sapere. No, io c'ho sta caratteristica che non so se è un difetto oppure no, però una volta risolta la litigata, mi dimentico il motivo per cui si era litigato. Quindi
1: noi.
0: È una cosa nostra, cioè,
1: sì, perché pochi neuroni, ho la tamma per tutta la macchina, per fare, capi, non possiamo.
0: Allora è un difetto.
1: Le donne invece mettono in archivio, mettono il cassetto, quando è arrivato là, ti ricordo mappina.
0: No, io sta cosa no.
1: Pensano proprio l'archivio mappina. Cioè, pronto.
0: Archivio infinito.
1: Buongiorno, chi è?
2: Senta, sono io, volevo parlare con Marco Pesacalini in privato, se è possibile, come bisogna fare?
1: Vai, è come se stessi in privato, sono tutti amici.
2: No, in privato se è possibile, una cosa seria, se si può, qualche email, qualcosa, posso mandare email.
0: Ma mi hai scritto su Instagram forse ieri?
2: Anche, grazie.
0: E ti ho risposto?
2: Ah, scusami, che non so tanto manovrare il telefonino.
0: Controlla lì, ma che succede? Cose di soldi non te ne posso dare, amico mio.
2: No, è l'ultima cosa, sui soldi.
0: Meno male.
2: Parole mi servono da arrivo. A posto.
0: Va bene.
2: Ti ricontatto, grazie.
0: Va bene, ciao caro.
1: E Maulim sapì. Cioè.
0: E non lo so nemmeno io, so solo che ieri mi sono trovato un messaggio di una persona che mi voleva parlare.
1: Ah,
0: io ho detto dimmi. Però poi non mi risposto più, quindi non sapevo.
1: A me fa paura questa cosa. Pronto?
3: Ecco. Ama così me.
0: Per la parte più difficile ha pigliato.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ma stavi già cantando da un quarto d'ora perché siamo... Ah, ok.
3: Bello, buongiorno ragazzi, Rosario, Marco.
0: Ciao caro.
3: Bentornato.
1: Grazie amico mio, speriamo di rimanerci.
0: Devo dire la cosa, Franchini ieri ti ha fatto un'Ave Maria, ma bella.
1: Bella,
0: devo dirti la verità. Ciao Franchi, un bacio.
1: Ciao. Allora, stiamo dicendo i punti
0: sì,
1: per
0: che manca?
1: Mancano altri 2 punti. Un altro punto è accettano le stranezze. Il modo assurdo in cui piega i calzini, le sue fissazioni, gli hobby incomprensibili, anche se alcune abitudini sono aliene e lontanissime dalle proprie, evitano la critica costante quando non è necessaria.
0: Ok.
1: Sa da critica. Per esempio, tutti nei manitoi, Sofì, sa da
0: applicare.
1: Dicissa, la macchina fotografica, il computer, la cosa, di applicare.
0: One piece,
1: sì, cose qua. E diciamo, questi qua sono i punti principali. Alla fine, compa, a bozzo.
0: Ma questo è il tuo concetto? Questi hanno fatto 7 punti, tutti studiati, e tu a bozzo.
1: Riassumendo, compa, a bozzo.
0: Ma perché?
1: Fabbrica nel Cesini e vai avanti.
0: Ma così, scusami, penso che stai distruggendo almeno 4 dei punti. Scusami, tu non accetti le stranezze
1: a bozzo
0: di tua moglie?
1: A bozzo.
0: Ah, fingiti
1: morto, abbandona le tue responsabilità.
0: Ah, ho capito.
1: No, tutti i punti, ognuno come dice, si dice a bozzo, è la stessa cosa, vorrei?
0: Niente progetti di restauro.
1: A bozzo.
0: Ma non scappare al buio quando c'è un problema.
1: A bozzo.
0: Ma perché? Sto
1: dicendo, è a bozzo.
0: Sono amici prima di tutto, qua.
1: Ok, sì, va bene.
0: Questa t'ha fatta.
1: Sì, sì.
0: Qua non proprio.
1: Bravo.
0: Sì, l'opossum anche si finge morto solitamente. Ecco, vedi, un amico subito l'ha scritto, io faccio l'opossum. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Sì, sì, sì.
4: Bella Rosa, io sono dietro.
0: Sì. Oh.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, amica mia.
4: Nato.
1: Grazie.
4: Ma come siete bello stamattina?
0: Sì.
4: Il colore che vi siete messo stamattina.
0: Hai visto?
1: Classico, è lui che c'è in questi marroni.
4: Non c'è niente da fare.
0: Grazie. Pensavo a te stamattina quando mi sono messo.
4: Perché piace.
1: Grazie, sì, sì.
4: Io no, senti, sono contenta che è tornato il tuo amico comunque, perché senza questo ci sarà amistà innanzitutto.
1: Sì.
4: Ecco, e poi si stava parlando di tante cose stamattina, del fumo, questo e quell'altro. Però ultimamente, perché quando si era nel cinema, quando asciva all'antinte, quando fuma, avete respirato?
1: Mamma mia, mi dico,
0: quando si fumava nei cinema.
4: Mamma mia, era proprio
0: i locali, ragazzi.
4: Non ti dico, era proprio una cosa brutta.
1: Però sì, lo sai, ho visto un documentario e non lo sapevo, pure meravigliato. L'Italia è stato il primo paese a livello europeo a vietare il fumo nei luoghi chiusi, pubblici e altro. Ci siamo stati primi.
4: Ho detto, prima di fare la divietazione, un cartello già l'avevo messo nel negozio. Per piacere, chi trasse tanto in giro da fumare. Scusami, allora, ecco. In casa nostra non si fumava comunque, figurati. Però posso dire un poco, ma guarda, è un'esagerazione che tu quando uscivi entrava con i panni, quei panni non li potevi mettere dentro.
1: Questo è uno dei vantaggi che ho, manco i soldi, manco fatto non fumare, il fatto delle puzze.
4: Per il male che ti faceva, lascia perdere i soldi, uno sviluppo si avviava la sigaretta, purtroppo era questo. Però purtroppo era proprio la respirazione che uno respirava.
1: Certo, fumo passivo.
4: Aria bella, per carità.
0: Io ricordo proprio il primo sabato che andammo in un locale, una volta attuata questa legge, questo divieto, no, di fumo nei locali. C'erano dei momenti in cui si svuotava tutto e uscivano tutti quanti fuori a fumare, ma si andava in massa, cioè bastava che usciva uno che non conoscevi nemmeno, che andava a fumare, ti ricordavi e si andava fuori, quindi tu improvvisamente ti ritrovavi il vuoto intorno. E poi man mano con gli anni si è un po' equilibrata la situazione. Come
4: posso dire una cosa? Ci sono anche persone che non hanno mai fumato e hanno le malattie.
0: Vabbè, quello capita, mica.
1: Bene non fa.
0: Ciao cara, un abbraccio. Abbiamo ancora tempo, vai, pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Sono Raffaele, chiamo dalla prima volta dalla Transilvania. Volevo tornare sulle targhe straniere.
1: Prego.
0: Sì.
5: Sulle assicurazioni.
1: Prego.
5: Cioè, voglio dire, si punta sempre il dito sul furbetto, diciamo così, ma mai su quello che lo Stato dovrebbe fare per tutelare l'RCA, che è un'assicurazione obbligatoria, visto che è obbligatoria, come in tutti i paesi europei, dovrebbe essere uguale in tutte le regioni. Là sta il problema, non il furbetto. Io ho 4 macchine targate in Romania e quindi non vi dico nemmeno quello che pago ogni anno, ma il problema è sempre quello, puntiamo il dito sul furbetto e alla fine finirla.
0: Io ho capito poco perché si sente male. Cioè, c'hai 4 macchine con la targa
1: adesso,
0: bulgara.
1: Sai, adesso,
0: perché stai là?
1: Mania, sì.
5: Si sente meglio?
1: Si sente bene.
0: Ma perché tenete sto viva voce maledetto in macchina? Mannaggia.
5: Perché sto guidando.
0: Ti ha fermato a parlare. Ti devi fermare.
5: Aspetta, mo mi fermo.
0: Vai.
5: Non so se io adesso chiamo proprio dalla.
1: Allora, tu sei in Romania e ci stai dicendo perché condannate il furbetto e non condanniamo moralmente lo Stato, che dovrebbe cautelare il cittadino, dicendo che in tutte le regioni bisognerebbe pagare uguale.
5: Visto che l'RCA è obbligatoria, visto che è obbligatoria, sì. Come gli altri paesi europei.
1: Vabbè, ma non ci nascondiamo dietro al dito. I politici e gli altri sono sensibili alle assicurazioni. Diciamo che.
5: Però posso dirvi, però puntiamo sempre il dito sull'utilizzatore, anche addirittura l'utilizzatore è disposto a perdere la proprietà del veicolo per risparmiare, ma vi rendete conto che il problema non siamo noi, ma è lo Stato?
1: Sì, ci siamo perfettamente resi conto, come no?
5: E allora voglio dire, nei discorsi in generale, adesso ho sentito anche prima che dire però tu perdi la proprietà, tu però è un rischio, no,
1: ma chi l'è pesa cane che è sensibile al lobby, è un lobbista delle assicurazioni,
0: io dico però, dico una cosa, cioè, come alternativa io personalmente non ce la farei a fare una cosa del genere su una mia proprietà.
5: Io voglio dire una cosa, mio figlio prima presa la patente mi chiese l'autovettura,
6: comunque i numeri che ci voleva per spendere per poter dargli una macchina, io ho già cattato la macchina in Germania, l'ho immatricolato in Romania, fatto l'assicurazione data a mio figlio, cioè in tutto questo ci spiso 1500, ma vi rendete conto, cioè oggi è impossibile avere un
0: Però scusami, se io ho una macchina con la targa rumena o polacca, così come girano spesso, è vero che io che faccio questa cosa pago di meno, lo posso fare, non è illegale, tutto a posto, però mi pare che rimane ancora un po' forte il problema che se poi quel veicolo viene coinvolto in un sinistro, cioè una macchina con targa polacca addosso, non è così facile riavere il premio o avere i soldi, almeno questo è dalle cronache che ci hanno raccontato tanti ascoltatori.
6: Non è vero,
1: sono d'accordo con
6: diciamo che anche gli incidenti che succedono magari a Napoli, in tutta Europa, sono tutelati dalle leggi europee, quindi diciamo non esiste che la macchina non c'è l'assicurazione polacca non paga, non è vero, sono tutte...
1: Però ce ne sono alcune che sono truffe, sono finte le agenzie che fittano queste macchine, quindi ci sta la truffa, ma già fermato. Sì, hai ragione e sono con te, hai ragione, però mi ha già fermato. Ci fermiamo.
0: Viola Lobby, torniamo tra poco.
1: Vai.

0: almeno per quello che è l'orologio di Kiss Kiss Napoli, Yesano Kiss Kiss sul canale 76 del digitale terrestre. Potete ammirare non tanto la mia ma la sua di bellezza, che anche, devo dire la verità, un po' ammappucciato. Rosario Verde in video fa la sua figura,
1: prima
0: guarda lì.
1: Poi ce n'ha macchina sta storia.
0: Quale?
1: Su fatta la bellezza, prima o poi ce n'ha macchina.
0: Un altro paio d'anni che
1: ce n'ha macchina sta
0: che decadi e poi è tutto finito. Conosco una persona che sta affrontando un processo perché l'assicurazione risultava intestata ad un'altra macchina. Poi vai a spiegare come mai guidi una macchina non tua e non assicurata.
2: Amici miei, sono Giovanni da Ercolano.
0: Ciao Giovanni.
2: Sto sentendo la vostra trasmissione e vi dico che comunque anche mio figlio aveva l'assicurazione polacca sul motorino, è stato tamponato ed ha avuto tutti i soldi. 15 giorni ed ha preso i soldi del motorino.
1: Aspetta. Sì, sì, ma non, sì, Marco, questa cosa non può capire.
0: No.
1: Ci stanno quelli là che fanno le truffe, è come quelli là che si fanno assicurazioni false normali con la targa italiana e non pagano. Ma chi è, ha una targa polacca, insomma, che è iscritto a un'agenzia vera e roba varia, e sta iscritto al registro che sta a Milano e roba varia, è tutto a posto.
0: Però l'esempio dell'amico di prima è il contrario di quello che dicevo io. Cioè, se io ho il veicolo con la targa polacca e vengo tamponato, i soldi mi arrivano. Se io ho il veicolo con la targa polacca e tampono qualcuno, io so che quel qualcuno alle volte o ha preso un premio minore o tutta un'altra serie di cose, per cui a fronte di un tamponamento con una targa italiana ha preso meno soldi rispetto a quelli che gli spettavano.
1: Ti dico, portami questo esempio, va bene?
0: Sì.
1: Io mi vado in Francia e mi fitto una macchina, va bene? Poi entro in Italia, entro in Val d'Aosta e vado a finire addosso a un'altra macchina, va bene? Italiana, sì. Va bene? Io con la macchina affittata in Francia vado a finire sulla macchina in Val d'Aosta. Mo, la domanda che ti faccio: l'assicurazione dell'agenzia che mi ha affittato la macchina paga quello che ha avuto la
0: non lo so,
1: te lo dico io. Sì,
0: sì, ma paga. Allora, sì, il non fatto ho detto che non targa, paga
1: su fatta la targa polacca, sai che si diceva ma targa francese era diversa, no? Perché noi siamo razzisti, no?
0: C'è un motivo se non la facciamo francese, probabilmente
1: la targa polacca, siccome la Polonia fa parte dell'Europa, fa parte della comunità europea, e se far parte della comunità europea è un po' come essere lombardi e campani, no? Così. Quindi la legge dice che se io mi fitto una macchina in Polonia con un'agenzia vera di fitto che è reale, così se succede un incidente, quell'incidente viene pagato.
0: Io perché
1: quella macchina viene registrata. Usacci che non ti convincerò,
0: no,
1: mai.
0: Ma non è una questione di convincere,
1: sangue,
0: ma mi viene un dubbio.
1: Andrei avanti con questa cosa.
0: Mi viene un dubbio, però, mi viene solo un dubbio. Dico, tra le tante targhe europee che dici tu, no, di tutti i paesi della comunità europea, come mai veleggiano sulle macchine solo le targhe, per esempio, prevalentemente polacche e quant'altro? Cioè, di questa teoria noi dovremmo prendere anche un'assicurazione francese,
1: dubbio,
0: tedesca,
1: questo
0: spagnola.
1: Questo è un dubbio.
0: E via dicendo, no?
1: È perché la Polonia sta facendo queste, le agenzie polacche fanno questo tipo di cose. Mo esistono delle agenzie che si dicono che sono agenzie che fittano macchine, ma non esistono, sono finte, no? Va bene, tranne la targa, però è finta. Eppure in Italia ci stanno le assicurazioni auto che sono finte, cioè generali finta.
0: Ma su quella che è finta è una truffa,
1: è
0: là, che non c'è niente da fare.
1: Mo, o è con la targa polacca, o è con la targa italiana, la truffa è truffa. Però avere una targa polacca reale, ben registrata, registrata al registro di non so come si chiama, che sta a Milano, è perfettamente legale e si paga.
0: Ma non sto dicendo questo, infatti. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che a me mi hanno raccontato che, tipo, se una macchina con targa polacca regolarissima è in linea.
1: E ma moto light che sono motorini, è stato pagato da 15 euro.
0: Ma lui ha subito l'incidente.
1: Ma chi c'ha zitto?
0: Stiamo parlando, cioè, che è un'assicurazione italiana che ha pagato il conducente italiano di un mezzo con la targa polacca.
1: Sì.
0: Io so che, ma mi è stato raccontato, ripeto, non sto dicendo io, che una persona che è stata tamponata, che ha subito un danno, che gli è stato certificato e quantificato
1: per l'assicurazione.
0: Questo non lo so, ma lui i soldi li ha avuti, quindi una realtà ci sta, solo che a fronte del preventivo del danno l'assicurazione ha riconosciuto molto meno.
1: Italiano su italiano, assicurazione italiana su assicurazione italiana, chi lava 1.000 euro di danno e assicurazione generale 500, è capitato?
0: Sì, ma là fai causa. Ma là puoi fare la causa, perché se tu c'hai la certificazione del danno è di 1.000.
1: Vabbè, ok.
0: Oh, ma non solo ho portato un esempio,
1: ma
0: non è che ti convincere, perché io non me la devo fare la targa polacca.

0: trasmissione dobbiamo fare dei doverosi auguri di compleanno alla nostra redazione esterna, al mitico Pio Russo, ragazzi.
1: Pio Russo compie 20 anni, quando lo fa? 25, quando lo fa?
0: Magari, una volta, 25 anni fa, magari.
1: Facevo 25 anni, no, è giù.
0: No, penso siamo più o meno coetanei, forse poco più grande di me, Pio.
1: Ah, di te?
0: No, tu sei ormai sei avanzato. Sei nella terza età praticamente. Quindi auguri Piuzzo, ti si vuole bene, tantissimi auguri. Torniamo ai vostri messaggi o al telefono 081 546 6873. Mio figlio scooter targa polacca tamponato e ha regolarmente risarcito. Il motoveicolo è regolarmente iscritto a Reve.
1: Reve si chiama. Sì.
0: Esatto. Arrivano anche regolarmente multe a casa. Eh sì, perché essendo iscritto a Reve è tutto tracciato. Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Niente, ci ha ripensato.
2: Pronto?
1: Pronto? Eccolo qua, ciao.
2: Eccomi, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Ciao caro, ciao.
2: Allora, riguardo le assicurazioni, io ho un mio pensiero che probabilmente può essere condiviso con tutti, al di là del concetto delle targhe straniere, che le assicurazioni costano meno, ma giustamente con quello che costano in Campania, parlo della Campania, siamo in Campania,
0: certo.
2: Ognuno è padrone dei propri soldi, per cui cerca di spendere quanto meno possibile e cercare di stare in regola. Allora, ma purtroppo non lo vogliono fare, non vogliono adeguare le assicurazioni, perché come l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, tutte le varie cose istituzionali ci conoscono bene quando ci devono chiedere qualcosa di soldi, così ci conoscono bene le assicurazioni in base al codice fiscale, per cui la storia di un guidatore la conoscono fin troppo bene, ok? Quindi sanno benissimo che se uno non ha fatto incidenti per 20 anni, per 25 anni, per 30 anni, ha tutto il diritto di dover pagare il minimo e quanto pagano tutti quanti in Italia. Per cui è normale che se un neopatentato, chiaramente con la giusta cifra, si può assicurare per avere una storia assicurativa, però
0: i poteri forti,
2: chi guida da tanti anni deve avere il premio, no? Perché non è che paga l'assicurazione.
1: Sì, amico mio, ci giriamo attorno. Questa cosa, questa ingiustizia in Italia, nessun politico, nessun partito politico se la addossa. Parlano sempre di altro, ma nessuno lo fa.
2: Non conviene andare contro la lobby delle aziende.
1: Esatto, da noi comandano le multinazionali. A questo punto.
2: Perché purtroppo sono tutte unite tra di loro.
1: Ah, allora viviamo in un'oligarchia, non è una democrazia, è un'oligarchia. Cioè, l'oligarchia sarebbe dove comandano gli oligarchi, cioè i ricchi. Insomma, fa capire.
2: Ma questo qua è da sempre così. Sì. Quindi non è che lo possiamo attribuire a uno o a un altro, perché è da sempre così, perché fa comodo a tutti i potenti avere questo tipo di fare questo tipo di trattamento con le assicurazioni.
1: Io non so, non conosco nessun partito tranne Emilio Borrelli, che ha fatto qualche interrogazione.
2: Questo lo so, Borrelli, devo dire la verità, a volte dice cose, molte volte, tantissime volte dice cose giuste, altre volte non condivido quello che fa e come lo fa, anche se il suo intento è quello lì di sensibilizzare.
1: Vabbè, ma io dicevo, cioè, come politico ho sentito solo Borrelli che si è abbracciato.
0: Noi parlavamo una volta con Andrea Caso, ti ricordi, che era del Movimento 5 Stelle?
1: Ma che niente da fare.
0: Che provò pure lui, ma niente.
1: Non pure il Movimento 5 Stelle entrò in una maniera, poi belle pure non si girava in altro. Vabbè, ciao amico mio, noi ci fermiamo, pubblicità, no, canzoncina. Pubblicità, canzoncina e torniamo, vai.

0: Bonus, se volete dire la vostra, 0815466873. Qualche vocale c'è pure da ascoltare. Domanda: ma tutti quelli che hanno la targa polacca ogni due anni si fanno il viaggetto per la revisione o mandano solo il libretto? Marco da Correggio.
1: Sì, come regola dovrebbero tornare indietro, sì.
0: Poi andiamo avanti. Sì, viene registrata a REV. Praticamente questa registrazione, ragazzi, tu con una targa straniera puoi circolare tipo mi pare 90 giorni. O comunque per un periodo limitato, poi se vuoi circolare ulteriormente devi fare questa registrazione che ti permette di usarla tranquillamente. Meno male, sei vivo, ho comprato i biglietti per lo spettacolo a fine mese, sai che danno economico.
1: È sabato, guarda, il 9.
0: Ah, vabbè, si preoccupa.

0: occupava dei soldi del biglietto l'amico, che brutta persona. Vediamo se c'è qualcuno in linea. 0815466873. Pronto? Hello? Cioè, ce ne sono due in linea, ma nessuno risponde.
1: Fanno il numero, stanno con il telefono in mano. Prima o poi. Risposta. Vabbè, attacca, vai.
0: Se la tua assicurazione se ne lava le mani, tu attacchi lei perché poi è lei a liquidarti, dice un amico, penso in merito al discorso di prima, poi su quando non ti ridanno i soldi che dovresti avere. Attenzione, il comandante è tornato, ripeto, il comandante è tornato.
2: Pronto.
1: Buongiorno.
2: Sono il comandante.
1: Qui comandante, dimmi.
2: Volevo dire una cosa, una domanda. Se io litigo con Rosario, vado dall'avvocato, l'avvocato mi dice: senti, mi devi dare almeno 2-3 mila euro per incominciare, cioè 200-300 euro per fare la lettera per cominciare la causa, giusto? Come mi devi spiegare? Perché se vado dall'avvocato, ti faccio fare l'incidente, mi dai il carte pubblico, ti preoccupare, e non ti prende niente, te lo spiego perché.
1: No, non ci capisco, ma parlate l'interreccio, non capisco che sta dicendo chi,
0: stiamo dicendo.
1: Tu si muove denunciare, vai dall'avvocato, spendi 300 euro per fare questo documento, poi?
2: Per iniziare la causa. Poi cosa succede? Se io vado dall'avvocato, senti, hai fatto un incidente, eccetera, eccetera, no?
1: Sì.
2: L'avvocato ti dice, senti, dammi il carte bombechi, te lo spiegate perché non si prende niente.
1: È perché prende la percentuale su poi se vince la cosa.
2: Appunto, a me mi è capitato che io ho fatto un incidente, sai quando fai la marcia indietro e urti un po' la macchina indietro?
1: Sì.
2: Zero, no? E nonostante che ho fatto la lettera cautelativa, lo pagavo io di persona, questa persona non aveva né l'assicurazione né la patente. La macchina non valeva più di 50 euro, cioè era storia, cioè per sicuramente stava già, vabbè. Sapete quando hanno pagato? 2.500 euro, ma tu mi devi spiegare questi soldi, sai chi se l'ha speso, chi se l'ha divise? L'ha divise l'avvocato, il ferito e chi l'ha aiutato sinistro.
1: Beata allora hanno fatto sangue.
2: No, ecco, noi siamo vittime di questo voglio dire, noi siamo vittime di questo. E perciò non si chiude mai il cerchio. E noi a Napoli diciamo così che non siamo buoni. Non è vero, perché si pagamma l'assicurazione a polacca perché abbiamo volontà di tenere l'assicurazione. Ma no,
1: capito il concetto. Grazie.
2: I veri ladri sono le assicurazioni.
1: Stiamo girando a turno. Ciao.
2: Ciao, caro.
0: Rosario, anch'io ho preso i biglietti per lo spettacolo a Frattamaggiore e ho un piccolo regalo per te. Come te lo posso dare? Alfonso e Salvatore.
1: Aspetti fine spettacolo e ci vediamo. Non è difficile.
0: Allora, buongiorno ragazzi, grazie sempre della compagnia. Comandante!
3: Aizza!
0: Seguiamo tutti Rosario in piazza. A parte gli scherzi, secondo me la vera protesta dovrebbe essere comune. Inutile le lotte delle singole categorie. Oggi protestano i tassisti, tutti a fianco dei tassisti. Domani i disoccupati, tutti a fianco dei disoccupati e così via. Magari così potrebbe cambiare qualcosa. Purtroppo ci hanno abituato sempre di più a pensare al proprio orticello e questa è la forza di chi ci governa. Putin!
3: Minolo!
0: Un abbraccio ragazzi, Paolo da Torre del Greco. Pronto?
1: Ciao Paolo, pronto?
4: Ragazzi, buongiorno, Bruno.
1: Ciao Bruno.
4: Allora, no, volevo intervenire sul discorso che ha fatto i primi signori delle assicurazioni.
1: Sì.
4: Ora ve lo spiego ed è tecnico.
1: Ma okay. Bello veloce però. Sì, vai.
4: Velocissimo. Allora, il fatto che le assicurazioni pagano e così via, è tutto un gioco di cartello. Allora, poi vi dico, le assicurazioni pagano sempre, e dico sempre, 6.900 euro. Parlo per cognizione di causa, quindi ve lo dico. Praticamente tra di loro si pagano il sinistro, poi il danno è 3.000 euro, perfetto, il cliente viene, cioè il danneggiato viene liquidato con i 3.000 euro e gli altri 3.900 euro vanno alla compagnia assicurativa. Cioè praticamente tra di loro si fanno uno scambio di denaro continuo tra parte che va al danneggiato e l'altra parte che va alla compagnia assicurativa. Ed è sempre così. Poi dopo che succede? Che l'altra che ha avuto il 2009 deve pagare l'altra e fanno il dare avere a fine anno. è sempre così, e ve lo dico per cognizione di causa.
0: Cioè, in questo modo tutte le compagnie guadagnano sempre, praticamente, questo stai dicendo?
4: Esattamente, esattamente.
1: Ma stiamo parlando che a noi per dire, ma capite che le assicurazioni fanno il gioco loro?
4: L'hai detto, il suppostone. Un suppostone, altro che Putin
1: Minolo. Non mi parli di supposti.
0: Sei cattivo, amico. Sei molto cattivo.
1: Siete cattivi. Ciao, amico mio. Ciao. Allora, signore e signori, finisce qua. Yessa non chischis. Ima c'è Castellammar. Accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Ma te l'hai detto proprio alla fine il suppostone. Che cazzimba.
1: È cattivo
0: proprio. Cattivo. Signore e signori, è tornato Rosario Verde. E domani torneremo, ovviamente, con Yessa non chischis. Grazie a Simone Zagaria, che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è, e che la felicità sia con voi.
1: Ciao a tutti.